stanno in circolo e dovendo fare i sanitari violano il giuramento di Ippocrate, non sentono il bisogno di controllare almeno le cose.

0: eccentrico rispetto alla società, e cioè un criminale, un delinquente, un presunto delinquente, non vale niente. E allora hanno pensato che fosse bene poterlo lasciar morire dalla migliore alla peggiore delle ipotesi. Però queste, ti ripeto, le responsabilità giuridiche e personali verranno, come sempre, come è giusto che sia, attribuite. Quella politica va attribuita immediatamente e il capo della polizia deve presentare le proprie dimissioni, perché un fallimento così inescusabile delle forze di polizia non può passare sotto traccia in un paese civile. Poi ovviamente passerà sotto traccia, e che dimostrerà che paese civile davvero non lo siamo. Giornale Radio.
1: Questo è Parere Guida Bardi, noi ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda.
2: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:04.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
11: Buongiorno, ho appena sentito il giornale e si parla di un marocchino di 43 anni ucciso durante un controllo di polizia, ma dalle immagini che girano già da ieri è chiaro che la persona è stata uccisa come alla stessa maniera di Floyd, perché la persona era stata, oltre che essere immobilizzata da tre persone, era stata schiacciata a terra col capo e è stata soffocata praticamente, con i sanitari tra l'altro che guardavano e persino un civile che teneva le gambe. Quindi è una cosa vergognosa, questo non è un controllo di polizia, questo vuol dire semplicemente prendere e uccidere le persone per strada.
12: Buondì, l'onorevole Spadafora ha perfettamente ragione. Questo governo, con un cinismo veramente vergognoso, strumentalizza fatti di cronaca estremamente divisivi per distrarre invece la gente e futuri elettori dal fatto che intanto la benzina è oltre 2 euro al litro e nessuno si straccia più le vesti. E sarà complice il solleone. E il fatto che il governo sta facendo approvare una legge elettorale, quella sì costituisce una vera opa ostile nei confronti del nostro sistema parlamentare repubblicano. MDR.
13: Buongiorno, io capisco tutto, ci mancherebbe, quando muore una persona è sempre una tragedia, però il problema è che quando muore una persona dovrebbe essere in tutte e due le parti, in tutte e due le direzioni. Non è che quando muore quel poliziotto che ha fatto l'inseguimento per fare il suo dovere con la moto e poi nella curva è successo qualcosa che si è andato ad ammazzare. Anche lì, per fare il suo dovere, servire lo Stato, ci ha lasciato le penne, ma un pizzico di solidarietà anche. Non dico di fare tutto questo caos come fanno per questa persona qui, solo per sottolineare e per fare propaganda, solo per sottolineare

0: per andare contro il governo e la Meloni. Non dico di fare tutto sto caos qua, ma un minimo di solidarietà nei confronti di chi serve lo Stato e di chi ci ha rimesso la vita per farlo. Tutto qui.
1: Tutti, sono Silvana da Milano. Ma ieri sentivo la trasmissione di Telese sulla 7 e Giubilei stava dicendo che in Austria la legittima difesa permette una cosa come quella di Roggero. Beh, Giubilei ha detto una grandissima cazzata, perché in Austria la legge è molto simile alla nostra. Quindi quel cazzaro, cioè, io l'ho sentito più di una volta inventarsi le cose di sana pianta, però secondo me bisognerebbe verificare al volo quello che dicono certe persone, perché poi lanciano dei messaggi alla televisione che sembrano veri. Non è assolutamente vero che in Austria è così, non è così da nessuna parte, neanche negli Stati Uniti o nella maggior parte degli Stati. Non si può sparare a una persona vendicandosi, non è possibile, perché si rischia, primo, di colpire altre persone innocenti e secondo è una vendetta, punto. Poi Roggero non è neanche pentito, questo è il problema, non è pentito. Vabbè, comunque occhio a Giubilei, perché lui le spara molto spesso. Arrivederci.
2: Rieccoci in studio, Luca Terese, più vispo che mai, un pochino accecato, ma l'età, la decadenza corporea, una perdita anche di fluidi in modo scomposto, posso nominare il fisico di Giuliano Guidabar.
3: Potrebbero farlo, però come vedi qui testimoniamo un certo vigore fisico e anche soprattutto una certa lucidità mentale, quella che mi pare aver abbandonato altri conduttori di questa trasmissione, però come sempre abbiamo grande tenerezza per queste defiance. E andiamo, Luca, se sei d'accordo, a parlare un po' di quello che sta succedendo in una città alla quale siamo tutti molto legati, perlomeno io sono molto legato per quello che ha rappresentato, cioè Odessa, che è stata negli ultimi 5 giorni colpita praticamente ogni notte con un salto di qualità molto evidente della guerra. La notte tra il 16-17 luglio scorsi un missile ha colpito un edificio residenziale, 2 morti e 8 feriti, tra cui 2 bambini, è stato danneggiato anche un edificio religioso e una scuola materna. Il 18 luglio l'attacco invece ha cambiato bersaglio, un raid missilistico imponente sulle infrastrutture portuali con una nave mercantile straniera che batteva bandiera di Antigua e Barbuda colpita in rada, e poi un secondo colpo durante l'operazione di soccorso, il double tap, no? Il doppio colpo. E ieri un nuovo attacco missilistico sulla città, un cratere nel punto d'impatto, un ferito, diversi veicoli danneggiati. E sempre ieri il fatto più grave, secondo me, dal punto di vista internazionale, e cioè le forze russe hanno colpito un cargo battente bandiera della Guinea-Bissau al largo di Odessa con 17 marinai indiani e siriani colpiti e 5 membri dell'equipaggio sarebbero rimasti morti, secondo quanto riferisce il premier ucraino. E noi però abbiamo la nostra quinta colonna ad Odessa, perché è tornato Ugo Poletti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno dalla vostra quinta colonna. Allora, noi siamo letteralmente da circa una settimana sotto un attacco costante, perché è cambiato il modo di attaccare Odessa. Cioè, noi in questi 4 anni abbiamo sempre ricevuto quasi esclusivamente, non solo, non sempre, però regolarmente attacchi notturni. Gli attacchi notturni, sotto, da un certo punto di vista, sono piuttosto fastidiosi, perché ti obbligano a svegliarti, diverse volte di notte, quindi non dormi, è una pressione psicologica sulla popolazione, ma almeno di giorno più o meno la maggior parte della cittadinanza, salvo delle eccezioni tragiche, perché ci sono stati attacchi anche di giorno, ma normalmente di giorno gli allarmi non erano quasi mai seguiti a un attacco vero, o almeno non in città. Invece i russi cambiano tattica, i russi sono evidentemente furiosi. Ad oggi siamo circa 170 navi attaccate, di cui più del 90% petroliere piccolo, petroliere grosse, gli ucraini stanno facendo piazza pulita di tutto il naviglio che trasporta carburante, che insomma aiuta l'economia russa, e sono totalmente vulnerabili, è difficilissimo, i russi non riescono a difenderle, e questo significa che, essendo roba marittima, Odessa deve essere chiaramente attaccata, sfregiata, punita. Il problema è che c'è un salto di qualità da parte russa, perché mentre eravamo abituati ai droni, i droni, sapete, sono una roba brutta, però sono facili da stanare come percorso, sta facile da individuare, ti puoi difendere dai droni, perché basta che vai a ripararti, non hanno un alto potere, possono devastare un appartamento o due, però se le persone non sono nell'appartamento e sono riparate, si salvano la vita almeno. Invece no, stanno usando tutti i missili che hanno. I missili sono difficilissimi da intercettare e hanno iniziato a colpire di giorno regolarmente. Ecco, tante vittime. Ne ricordo una due giorni fa, una madre con bambini che passeggiava per là, per un parco, è uccisa lei, i bambini vivi, è una volontaria della Croce Rossa.
3: Sì.
4: O un passante, che anche lei, mi sembra anche lì una donna che passeggiava sulla leggendaria scalinata Potionkin. Queste cose sono significa che in questo momento la rabbia si è trasformata in rappresaglia, cioè dobbiamo uccidere persone, tra questi obiettivi pochissimi sono militari, cioè magari colpiscono qualche infrastruttura elettrica che è possibile, è considerato un obiettivo militare, ma qui stanno attaccando navi, tra l'altro stranamente sì. Ecco, anche questa è una novità, navi internazionali. Allora, questo naturalmente serve a scoraggiare gli armatori che vedono che si mandano delle navi. C'è chiaro, c'è il traffico mercantile tra Odessa e i porti di Odessa, i sette porti di Odessa e il resto del mondo, perché comunque le esportazioni continuano, però molti degli armatori che si prendono sto rischio, ecco perché sono navi normalmente con bandiere africane, bandiere di stati caraibici, perché sono armatori che insomma si prendono un rischio superiore, e chi ne fa le spese sono quei marinai che avete citato, che raramente sono ucraini.
3: Però poi non succede niente, vedo, cioè da parte dei paesi di origine delle persone che vengono ammazzate brutalmente dai russi, poi non c'è una reazione di nessun genere, ci sarà immagino una protesta, ma niente di più.
4: Ma sono paesi minori, sono paesi che vivono del fatto che se ci sono armatori che mettono bandiera Guinea-Bissau o che ne so Camerun eccetera eccetera, questi paesi hanno dei guadagni abbastanza per la registrazione dei loro registri navali,
3: e non puoi fare tutti i guadagni, ma non è che sia una ragione per ammazzarti i marinai.
4: No, però capisco che questi sono paesi piccoli che non hanno
3: una diplomazia, cioè, minore, diciamo, ma
4: sì, se fossero dei marinai italiani o inglesi o americani verrebbe fuori un pandemonio, perché naturalmente le diplomazie sono diverse, sono più forti, ma se c'è un comunicato di protesta da parte del Camerun, lo cito a caso, non c'è nulla contro di loro, poverini, nessuno se ne accorge, ecco questo, magari ci sono pure le proteste, però ma questo lo fanno anche i russi, perché tutte quelle navi che gli ucraini hanno attaccato, che stavano rifornendo fondamentalmente la Crimea, e alcune, quelle più grosse, sono quelle con cui la Russia esporta petrolio, anche queste sono tutte quante bandiere minori. Però c'è una differenza, perché gli ucraini sono un pochino più attenti alla loro immagine, visto che poi devono avere ottimi rapporti con i governi occidentali. Io ho guardato centinaia di video di questi attacchi, gli ucraini con i loro droni marittimi attaccano lo SCAF e la zona motori, cioè rendono la nave inservibile, difficilmente riparabile, non l'affondano. Ma quando un russo, il comando russo lancia un missile sul ponte di un'altra, di una nave, lì ammazza marinai. Allora, capite la differenza? Hanno tecnologie diverse.
3: E cinque ne sono morti. Esatto. Sempre per riferire delle questioni militari, stanotte invece più di 400 droni ucraini questa volta hanno preso di mira la regione di Mosca e hanno colpito dei centri logistici, tra cui un deposito di carburante e anche un edificio residenziale, anche in quel caso.
4: Beh, ma questa è la strategia che sta dando in questo momento un vantaggio all'Ucraina. Il vantaggio, innanzitutto, il vantaggio, diciamo, reale, concreto. Se manca il carburante, sono in difficoltà anche i militari russi sul fronte, perché è un esercito che riceve meno munizioni e meno cibo e meno carburante. Alle truppe per muoversi è in difficoltà, cioè deve rallentare gli attacchi. Quindi questo è un vantaggio diretto sulla guerra. Ma c'è quella cosa importantissima, che è il vantaggio psicologico e politico. Cioè, per 3 anni ai russi è stato raccontato, attraverso la comunicazione ufficiale della TV di Stato, della propaganda russa, stiamo vincendo, a quei terroni degli ucraini ne stiamo dando di santa ragione, stiamo combattendo tutti contro la NATO e vinciamo pure lo stesso. Invece adesso tutti questi attacchi, che vengono regolarmente ripresi da cellulari di cittadini russi e che vengono messi chiaramente sul web, per cui li vediamo, non sono più comunicazione ucraina, sono comunicazione spontanea dei social network russi, e tutti si stanno domandando e stanno anche sperimentando le code alle stazioni di servizio, stanno sperimentando che non è più, non sta andando così bene, con una prospettiva molto inquietante. Cosa succederà quest'inverno? Perché se questa regolare distruzione di produzione di carburante ad uso interno va a toccare il riscaldamento. Sta a vedere che se la situazione continua e non si vede come i russi possano riuscire a fermarli, non esistono ancora armi che possono intercettare questi attacchi di droni e di missili ucraini, toccherà per la prima volta ai russi sperimentare il freddo. Ma attenzione, con una grossa differenza, che in Russia fa molto più freddo, perché nelle città russe si arriva a meno 30 gradi. Kiev è arrivata più o meno a questa temperatura, ma non nel resto dell'Ucraina. E poi gli ucraini sono 4 anni, mi ci metto anch'io in mezzo, che siamo abituati ai blackout, al freddo, e ci siamo riadattati con generatori in casa, con vai a dormire dai parenti, vai a farti la doccia dagli amici quando manca l'acqua. È un popolo, quello ucraino, che adesso non si spaventa più, non panica se manca la luce per qualche giorno e il riscaldamento. Cosa faranno i russi? Sarà la prima volta che gli succede.
5: Lo vedremo.
4: Conseguenze, Ugo, catastrofiche.
3: Dimmi. Perché è stato giubilato Fyodorov?
4: Allora, bella storia. Chi segue queste nostre conversazioni sul vostro canale mi ha già sentito dire che purtroppo Zelensky ha questo vizio: lui fa rimpasti di governo in continuazione su considerazioni di lealtà, lotte di potere, antipatie personali, e questa è una cosa brutta che fa male all'Ucraina, perché la discontinuità nella gestione dei ministeri è uno shock che crea di inefficienza. Per quanto riguarda Fyodorov, il ministro della difesa, qui c'è una lotta di potere interna, perché il ministro, che in questo paese è una superstar, questo Fyodorov ha avuto dei grandi successi nella gestione del precedente ministero che dirigeva, che era la trasformazione digitale, e tra l'altro questo era uno dei ministri che nessuno ha mai toccato, cioè nei vari rimpasti di governo lui rimaneva sempre al suo posto. Quando ha messo le mani nel ministero della difesa, chiaramente è andato a rompere equilibri. Ministro della difesa molto inefficiente, con una brutta fama, con giri loschi, insomma, se c'è poca efficienza, se c'è poca trasparenza, voi potete immaginare che questo crea anche fonti di guadagno, perché l'inefficienza come fai a gestirla? La gestisci con le tangenti e con le mazzette, cioè se tu pagando e corrompendo ottieni efficienza. E chiaramente andare a mettere in mano in questo ministero, dove questo Fyodorov iniziava a mettere in chiaro alcune procedure, a licenziare persone, a dare un'impostazione più razionale, ha creato problemi non solo all'interno del ministero, con sistemi di potere che poi chiaramente scaricano la loro rabbia al vertice e quindi fanno pressione su Zelensky, ma è andato a toccare anche i militari, perché anche i militari sono un sistema, tra l'altro un gruppo di potere oggi anche pericoloso, il quale col vecchio stile di ministero comunque avevano creato ciascuno a seconda della propria capacità di potere, cioè comandanti di corpo di brigata che ricevevano alcuni tipi di rifornimenti, altri invece no, eccetera eccetera. metti le cose in ordine, vai a scontentare anche lì molte persone. Imposta diversamente il ministro della difesa, questo si scarica anche sull'impostazione dell'esercito, che chiaramente anche quello lì è un sistema di potere.
3: E anche lì, l'esercito si è ribellato, si è detto, insomma,
4: e
3: non
4: lì, a lei a quel punto Zelensky si è trovato di fronte
3: la guerra.
4: Sì.
3: Non stateci troppo addosso.
4: Esatto, e rimuovere il capo, esatto. E questa è un po' la storia. Chiaramente è più difficile toccare le forze armate e il capo delle forze armate, che è quello che a un certo punto è andato in scontro diretto contro questo Fodorov. Questa è un po' la situazione.
3: Quando si è in una fase così acuta e accesa dello scontro armato. Grazie per averci anche questa settimana ragguagliato su cosa succede dalle tue parti. Grazie a Ugo Poletti, grazie, buon lavoro e a presto.
4: Ciao.
3: Noi invece adesso, caro Luca, ci fermiamo un po' di pubblicità, ma torniamo subito all'attimo fuggente. Fra pochissimo siamo qua.
6: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
9: Superare la frontiera dello spazio,
10: esplorare i misteri dell'universo,
9: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
10: e delle nuove tecnologie.
9: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
11: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 2:24. Giornale Radio.
13: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
14: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
17: Buongiorno, Marcella da Milano. I governanti non sono soltanto rappresentanti dei cittadini che li hanno scelti con il loro voto. Ricordiamoci che soprattutto in questo caso, dove hanno cambiato idea su un sacco di cose e non hanno realizzato gli obiettivi per cui la gente li aveva votati, ma ricordiamoci anche che i governanti costituiscono un modello per la popolazione, e adesso il modello che si aspettano che la gente imiti è quello della violenza. Quindi cerchiamo di aprire gli occhi e di svegliarci.
18: Buongiorno, Marta da Monza. Allora, questa storia del gioielliere continua a esserci perché a mio parere è comunque un modo per oscurare e dar fastidio, tra virgolette, ancora una volta a Mattarella, sicuramente mossa dall'incompetenza e dall'ignoranza dei nostri governanti che lo vorrebbero anche candidare nei concorsi pubblici, una di quelle crocette che devi mettere se hai la fedina penale sporca. E poi comunque a tutti questi pistolieri che dicono ha fatto bene, perché continuano a immaginarsi di essere dalla parte di chi ha la pistola. Quindi, ragionando come questi qua, queste poche queste purtroppo tante persone con un'intelligenza praticamente nulla, che dicono ha fatto bene, dovrebbero immaginarsi dall'altra parte, cioè ah ok, ha fatto bene, quindi va bene, facciamo tutti così. Ma non siete tutti, non sarete mai tutti dalla parte di chi ha la pistola, sarete dalla parte di quelli che verranno sparati dal gioielliere di turno perché magari vi pensava un procento di rubare o così, preso dall'istinto di quel momento senza chiamare la polizia. Quindi fate questa riflessione voi che continuate a osannare questo pazzo che aveva una pistola e più di una volta ha messo in pericolo la vita delle altre persone, che non sarete sempre dalla parte della pistola, ma davanti.
3: E torniamo in onda il 20 luglio.
2: Ascoltatrice, tra l'altro, Luca, va ricordato proprio a complemento il caso di Rececconi, giocatore della Lazio, per fare uno scherzo a un amico gioielliere rimane morto, quindi è proprio probabile questa cosa, possibile.
3: Bisogna sempre considerare di poter essere delle vittime dalla parte della pistola, così come spesso noi siamo vittime dalla parte chi è costretto ad ascoltare dei messaggi lunghissimi, ripetitivi e anche un po' noiosetti. E ti volevo chiedere, caro Luca, ma tu mandi mai fiori?
2: Fiori? E sai, sì, vorrei farlo fiori. Tanto, lo faccio raramente invece.
3: Allora stai attento, perché è arrivata una sentenza della Corte di Cassazione che dice che l'omaggio floreale può diventare uno strumento di pressione quando si è il tentativo o rappresenti il tentativo di entrare nella vita di una persona che ha già espresso un netto rifiuto. Quindi se ti dicono di no e poi mandi un mazzo di fiori, stai attento, perché la Cassazione lo ha individuato come un gesto che può assumere il carattere della molestia, lungi dall'essere un gesto di affetto. Te lo dico perché, sai, non si sa mai.
2: No, assolutamente no, non si sa.
3: E cambiamo guerra, andiamo
2: ma
3: dalla,
2: scusami,
3: dai
2: no,
3: droni.
2: Voglio che tu sì, commentassi, prego, al volo il siparietto di Trump che prova a infilarsi nella foto di squadra della
3: scegli,
2: Spagna,
3: scegli,
2: e lo rimbalzano. Goduto,
3: scegli, se
2: goduto.
3: Vuoi che ti dica penoso, patetico, ridicolo oppure molto soddisfacente per il modo in cui hanno allontanato questo trombone da una, dalla
2: ma
3: scena.
2: Ma hai visto
3: che
2: gli fanno un cenno?
3: Però
2: senza
3: non mi ha dato tanto fastidio. Sì, sì, gli avevo detto show. Non mi ha dato tanto fastidio Trump quanto mi dà fastidio Infantino, se proprio vuoi saperlo. Perché queste infinite operazioni di chupa chups internazionali sono ributtanti, però. Come dire, ne abbiamo già parlato troppo, mentre parliamo poco dell'altra guerra, perché andiamo in diretta in Iran, secondo quanto dice il CENTCOM, il controllo centrale degli Stati Uniti, l'esercito delle a stelle e strisce dovrebbe aver completato la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira centri di comando, sempre parole loro, siti di difesa aerea, infrastrutture marittime, installazioni missilistiche e reti di comunicazione. In realtà hanno preso anche degli edifici civili e dei civili, però ovviamente il CENTCOM questo non lo riferisce, ma per saperne di più e saperne meglio c'è qui da noi Fausto Biloslavo. Buongiorno e bentornato e buon lunedì.
8: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Fausto, tu chi ti favi? Dillo tranquillamente.
8: No, io per l'Argentina, devo dire onestamente, per il vecchio Messi, insomma, forse perché poi...
2: Sì, Messi era stupendo, crepuscolare.
8: E poi, insomma, no, se visto anche la commozione alla fine, ecco.
3: Beh, pensa che se non avesse perso, avreste perso quell'immagine così commovente e romantica del vecchio piangente, quindi...
8: sì,
3: consideralo un giusto finale. E andiamo invece dalle parti della guerra. Cosa succede?
8: Dalle parti della guerra succede quello che temevo e che, di cui abbiamo anche parlato ai vostri microfoni. Ormai il memorandum è stato stracciato, forse questa è l'unica cosa positiva, perché quel memorandum era un disastro, però questo significa che sono riprese le ostilità, non ancora ad ampissimo spettro perché manca Israele, però ieri ci siamo andati vicini perché hanno colpito Aqaba, che sta un passo da Israele anche in Giordania, e tra l'altro l'IDF aveva già lanciato l'allarme, insomma, segnalando i missili che erano partiti dall'Iran diretti su Aqaba. La situazione è complessa anche perché la verità è che gli americani, oltre a tutti i problemi che ci sono, hanno anche un problema di munizionamento, cioè si erano anche fermati, o comunque dovevano fermarsi, anche perché avevano sprecato un sacco di missili, e non costano poco come quelli degli iraniani, e non hanno una valanga di droni kamikaze Shahid come gli iraniani, che li fanno a tamburo battente, e i missili americani per ripristinarli ci vogliono mesi, qualcuno dice anche addirittura un anno, insomma.
5: Anche anni,
8: quindi,
5: sì.
8: Sì, esatto, no? Ecco, quindi c'è un piccolo problema, insomma, anche di riserve di missili e non solo. Dopodiché è vero anche che comunque si sta alzando l'asticella, perché stanno sia gli americani bombardando ponti, bombardando anche qualche centrale elettrica, insomma, stanno alzando il sistema degli obiettivi, cioè non solo unicamente militari, quegli obiettivi vengono chiamati strategici, perché ovviamente coinvolgono tutta la popolazione, fanno un danno a tutto il paese. Idem anche gli iraniani, però, per esempio, hanno colpito per la seconda volta questi impianti di desalinizzazione in Kuwait, che sono importanti. Addirittura hanno detto che potrebbero fare un raid in Kuwait terrestre per andarsi a prendere qualche soldato americano. E poi cominciano a esserci anche dei caduti americani. Esatto, che a Trump non fa, ovviamente, penso, insomma, non fa gioco, e difatti sono un po' invisibili, no? Se ne parla poco. Per esempio è caduta una donna in servizio proprio nel Kurdistan, dove noi abbiamo la base, anche se praticamente è vuota, ci sono solo 6 carabinieri del GIS per controllare le attrezzature nell'aeroporto di Erbil, perché nel tentativo di far brillare i resti di un drone kamikaze, evidentemente, insomma, era una detta alla bonifica esplosivi, ma è saltata per aria. Quindi, insomma, e sono un po' fantasma, no? Perché se ne parla molto, molto poco, appunto, proprio perché, insomma, pesano, anche se sono relativamente pochi, cioè sono 17 dall'inizio ostilità, ancora a febbraio, insomma. Però questo significa che gli iraniani sono anche più precisi, e sono più precisi non solo perché li aiutano i russi e i cinesi, ma perché sono andato a vedermela questa storia. In realtà è dal 2024 che gli iraniani lanciano satelliti militari in orbita, ce li hanno anche loro i satelliti, e quindi sono precisi.
5: Senti Fausto, è da qualche settimana che la stampa internazionale, e dunque anche noi, ha steso un velo di silenzio sulle operazioni di guerra di Israele.
8: Sì, prima di tutto Israele adesso sta un po' alla finestra, anche se dice di essere pronto, e io temo che prima o dopo, se va avanti così, l'escalation sia inevitabile, quindi di nuovo il coinvolgimento di Israele, di nuovo una guerra, insomma, ad ampio spettro regionale. Però in Libano c'è una sorta di tregua guerreggiata, perché ormai funziona così: quando ci sono vincitori ci sono tregue in cui ci si spara, insomma, funziona così il mondo. C'è una tregua guerreggiata, per cui ogni tanto qualche drone a fibra ottica dei Hezbollah riesce a colpire qualche israeliano e anche a farlo fuori, cioè, nel senso, non solo provocando danni, e gli israeliani rispondono, hanno risposto anche ieri. Però attenzione, che sta cercando di andare avanti fra mille difficoltà questo accordo che è stato firmato a Washington da libanesi e israeliani. Oggi il presidente Aoun è a Washington e incontrerà, penso, in queste ore o domani anche Trump. Ovviamente è un accordo che Hezbollah non riconosce minimamente, ma è un accordo che ci riguarda da vicino, perché il prossimo appuntamento per implementare questo accordo sarà a Roma, ce n'è già stato uno precedentemente, adesso sarà a Roma il 4 agosto. questo, e si parla di una forza italo-francese che dovrebbe tra l'altro sostituire anche la fallimentare forza dei caschi blu dell'ONU nel sud del paese, che finché non volano missili va tutto bene, quando volano missili non riescono a fermare né una parte né l'altra. Invece questa forza dovrebbe aiutare l'esercito libanese a
5: essere armata.
8: Controllo. Come scusa?
5: Cioè essere armate e avere capacità di sparare?
8: Io penso che sia inevitabile se vogliamo aiutare l'esercito.
5: No, visto che siamo libanese, abituati ad assistere a forze di interposizione quando appunto, c'è il missile, se la svignano, sì.
8: Appunto, no, nel senso, se dopo vai ti chiudi nel bunker non serve a niente, è meglio stare a casa, insomma, se vai là con le margherite ancora meno. Però, insomma, sarà un'impresa ardua, perché l'esercito libanese...
2: In Libano l'opinione pubblica sia contenta di questo operato del governo, no? Così schiacciato su Israele, o sbaglio?
8: Ma la realtà è questa.
2: Non perché amino Hezbollah, però le bombe hanno colpito pure Beirut.
8: Sì, esatto. Allora, il 30% della popolazione è sciita e più o meno segue Hezbollah, poi Jamal, ma insomma sono allineati. Quindi sono sempre il 30% della popolazione, insomma. E dopodiché è chiaro che gli altri, cioè gran parte dei cristiani, magari non tutti, perché là insomma c'è anche qualche collegamento con Hezbollah dei tempi passati, ma i sunniti in particolare, quelli al nord, è chiaro che vorrebbero insomma che Israele se ne tornasse a casa, ma che anche Hezbollah, che è l'unico partito armato rimasto dai tempi della guerra civile, mentre tutte le altre milizie sono state disarmate, tornasse nei ranghi semplicemente di partito, insomma, e non armato. Ecco, questa è la realtà. Però sarà molto difficile portare avanti questo piano di ricontrollo del sud del Libano da parte dell'esercito libanese, che inizierà in queste zone pilota, questo magari ce la faranno, però dopo voglio vedere come portare avanti tutto il sud Libano. Molto difficile portarlo avanti, perché il nodo vero è il disarmo di Hezbollah, e io penso che Hezbollah non ha nessuna intenzione di disarmare, soprattutto con la ripresa del conflitto con l'Iran e per tanti altri motivi. Poi ricordiamo,
5: disarmerà così. Così come è disarmato Hamas, ecco.
8: Purtroppo penso che se si arriverà anche là a un conflitto, qualcuno, gli stessi, c'è un deputato di Hezbollah, perché Hezbollah è proprio stato anche in Parlamento, che ha detto chiaramente si rischia la guerra civile, altri parlano di guerra civile, parlano anche, e là veramente sarebbe l'inizio della guerra civile, perché l'ha segnata la precedente guerra civile proprio con l'intervento siriano di allora, e là si parla anche di un possibile intervento siriano del nostro tale buono, che ormai Al-Shara è amico di Trump.
2: Tale buono è geniale.
8: Esatto, no, lui è geniale, è un genio quell'uomo, devo dire. Cioè, allora, ovviamente io li conosco fin dall'inizio, fin da quando prendevano le suore in ostaggio a Malula, il califfato di Idlib, però devo dire che questo Al-Shara veramente ha una marcia in più, insomma, perché riesce addirittura a farsi levare da Trump le sanzioni sulla Siria, che è sponsor dei paesi sponsor del terrorismo, però è sempre lui, insomma, ecco, è sempre lui che
5: no,
8: ha
5: no,
8: cambiato
5: ma
8: mille
5: Fausto,
8: camaleontico,
5: diciamo,
8: insomma,
5: che Luca camaleonte. Credo che attribuisse geniale non tanto a lui come persona, quanto alla
2: geniale
5: definizione
2: a te.
5: Tale buono, sì, esatto,
2: tale buono, è geniale,
8: tale buono, sì, tale buono, abbiamo anche i tale buoni, insomma, ne abbiamo di tutti i colori, ecco.
5: grazie davvero Fausto. Grazie. Fausto Biloslavo, ciao, buona giornata.
2: Buongiorno e buon lavoro. È arrivato Alfa,
5: l'unico
2: Zolo,
5: grande tifoso dell'Argentina.
2: Ha tifato fino all'ultimo l'albiceleste.
5: Alberto,
2: dove stai?
5: È scappato, come abbiamo scoperto che era un seguace dell'Argentina, si è vergognato e è andato via a gambe levate.
2: Ma non si deve.
19: Buongiorno. Buongiorno, no, io ti favo comunque per il malessere di Trump, ce n'è avuto tanto a dover stringere la mano a Sanchez e consegnare la coppa alla Spagna.
2: Che gusto, bellissimo.
19: E poi appunto ricordiamo che Messi, quindi l'idolo dell'Argentina,
2: hanno chiesto a Sanchez se era preoccupato del fatto che la coppa doveva essere consegnata da Trump, e lui ha detto non è preoccupante perché le coppe è importante chi le prende, non chi le consegna.
19: E non mi sento di dare torto.
5: Cosa sono queste brutte frequentazioni di Messi?
19: Messi è sionista convinto, ha fatto diversi viaggi in Israele e ha incontrato anche Netanyahu.
2: Ah, beh, allora bene, meno male.
19: Esatto, quindi tifare per lui mi risultava troppo difficile.
2: Senti, ma ci devi raccontare dell'Ucraina, moti di piazza, Zelensky in grande difficoltà.
5: Ce l'ha spiegato Ugo molto bene oggi, Ugo Poletti.
19: L'ha spiegato molto bene, sì, mi pare verosimile come ricostruzione, la sottoscrivo. Però tra i moti di piazza io ci aggiungerei anche quelli che ci sono stati a Leopoli la settimana precedente, in cui sono stati assaltati dalla folla che qualcuno qui in Italia definirebbe della movida, ma semplicemente dei ragazzi che volevano viversi semplicemente la loro vita. Hanno assaltato in massa i reclutatori dell'esercito, gli hanno fatto male, gli hanno ribaltato le automobili, li hanno insomma maltrattati pesantemente.
2: Bravi.
19: L'unico problema è che sì, ma poi sono stati tutti più o meno identificati, perché non era una cosa pianificata, era un gesto spontaneo, quindi nessuno con il volto coperto, e l'hanno identificati più o meno tutti e l'hanno costretti a chiedere scusa e in parte ad arruolarsi.
5: Cose che succedono. Veniamo invece alle questioni militari. Anche oggi i russi hanno preso un po' di botte da quei missili che non funzionano.
19: Allora sì, sono stati colpiti dei posti che non avete parlato della rappresaglia russa, ma non avete spiegato perché c'è stata. Sono stati colpiti il giorno precedente dei depositi della logistica, sostanzialmente l'equivalente di Amazon, e sono stati ammazzati 7 facchini. A quel punto c'è stata la risposta russa, e se si parla di un cambio di paradigma russo nei bombardamenti, quindi non più colpire di notte ma colpire di giorno, è perché comunque si vuole far passare la logica che se ci sono delle strutture che si ritengono vitali, come può essere la logistica, la distribuzione, la raffinazione, quello che vi pare, vanno colpiti di notte, cioè quando sono vuoti, perché se si colpiscono di giorno si uccidono i lavoratori. Visto che l'Ucraina ha ucciso questi 7 lavoratori nel giorno di domenica, lavoravano pure di domenica i lavoratori, c'è stata questa risposta di giorno.
5: Anche io lavoro la domenica.
19: Ma infatti stiamo preparando
2: qualcosa. Sì, ma nessuno bombarda il giornale radio, scusa
5: Non ancora, però visto che c'era questa sottolineatura su chi lavora la domenica, visto che voi due non lo fate, io vi stavo raccontando di farlo. Non è vero, poi Luca solo nel periodo estivo però lo fa, quindi siamo anche Luca ed io due lavoratori della domenica.
2: Tutte le domeniche dell'anno.
19: Suona male. Lavoratore della domenica sembra dilettante, però al netto di questo, un'altra questione importante: voi avete riportato l'affondamento del mercantile turco
5: sì, con i 5 morti.
19: Potrebbero anche essere di più probabilmente, ma la cosa importante è dire che cosa trasportava, perché adesso tutta l'attenzione è concentrata sulla guerra del petrolio, quindi si pensa che siano tutte petroliere quelle che vengono affondate, si vede il petrolio che sta a $90 al barile, quindi ci si preoccupa, però attenzione che questa trasportava cereali, la nuova frontiera è la guerra dei cereali, come succede più o meno da 4 anni tutte le estati quando si fa il raccolto nella stagione, e questo potrebbe avere degli shock pesantissimi sui prezzi del cibo, ma anche a catena su tutti gli altri prezzi. E se negli altri anni abbiamo visto che c'è stata la comunità internazionale che ha cercato di fare una trattativa per salvaguardare il trasporto dei cereali, quest'anno non vediamo niente, e quindi è un campanello d'allarme un po' preoccupante, e che richiama all'attenzione il ruolo che devono avere comunque i paesi della comunità internazionale che sono direttamente interessati all'acquisto di questi cereali, tra cui anche l'Italia.
5: I cadaveri con la bandiera stelle e strisce che cominciano ad arrivare cambieranno la posizione americana in Iran?
19: Allora, secondo Secondo me non è che cominciano ad arrivare, perché ci sono stati fin da principio. La differenza è che ci sono dei video inequivocabili in cui si vedono dei missili che colpiscono delle postazioni americane in cui ci sono le persone, quindi dire che lì dentro non c'erano soldati risulta molto difficile all'amministrazione americana. Si fermeranno per questo gli Stati Uniti? Secondo me no, perché comunque un conto va pagato, quando si fa una guerra un qualche conto bisogna necessariamente pagarlo, però quello che proveranno a fare gli statunitensi è cercare di mandare avanti gli altri. Infatti gli attacchi stanno partendo quasi tutti da basi a terra sul territorio di Giordania, Kuwait e Bahrain, e non partono dalle postazioni, dalle navi statunitensi, che sarebbero anche un po' più vulnerabili. Quindi la tattica è quella di lasciare un po' il cerino in mano ai partner della regione, che comunque già ne stanno uscendo abbastanza provati, e quindi probabilmente quello che si potrebbe sfilacciare è il sistema di alleanze intorno agli Stati Uniti, e probabilmente qualcuno di queste petromonarchie del Golfo a un certo punto si potrebbe stancare di fare da parafulmine per quelle che sono le avventure che Stati Uniti e Israele cercano di portare avanti.
5: E dopo che si stancano, che succede?
19: Beh, dopo che si stancano magari smettono di fare da postazione di lancio per gli Stati Uniti, e soprattutto smettono di fare anche da postazione difensiva per Israele, perché ricordiamolo che Israele è geograficamente molto molto piccolo, e i sistemi di difesa antiaerea per essere efficaci devono essere posizionati a una certa distanza dal bersaglio che potrebbe essere colpito, quindi tecnicamente in Israele proprio non c'è spazio per mettere queste postazioni e farle essere efficaci. Alcune sì, ma alcune devono essere più lontano, quantomeno i radar devono essere più lontano, e quindi sono posizionati ad esempio in Giordania, in Arabia Saudita o altri paesi della
2: quindi
19: regione.
2: Vuol dire che quel sistema difensivo è quello che copre anche Israele?
19: Sì, certo, non ci sarebbe modo di difenderla diversamente. Israele è proprio troppo piccola per difenderlo solo con postazioni, soprattutto quelle radar sul suo territorio. E attenzione, che anche la guerra in Sudan in parte è alimentata da tutto questo. Per avere il controllo dei cieli servono postazioni radar che possano triangolare, e qualcuno dice che ci potrebbero essere anche nei territori occupati dai vari ribelli un qualcosa di diverso che potrebbe entrare in campo in momenti di estrema delicatezza, perché comunque si sta riscaldando anche la questione sul Mar Rosso con lo scontro tra Arabia Saudita e Yemen, e potrebbe riportare nuovamente a una chiusura di Bab el Mandeb, e quindi alla chiusura dei traffici da ad esempio l'estremo oriente fino all'Europa, e lì ce ne accorgeremo.
5: Sai cosa mi stupisce molto, Alberto? Io non credo, mi stupisce così tanto questa notizia, tanto da non credere. Cioè che con i pericoli che ci sono della chiusura, non solo di Hormuz, ma anche dello stretto sul Mar Rosso, Houthi da una parte, Iran e Oman dall'altra, e con l'orizzonte che si vede, cioè che questi scontri non finiranno e saranno sempre poi un'arma di ricatto, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi non stiano progettando delle vie alternative con la grande ampiezza di mezzi economici e progettuali che hanno. Questo mi risulta molto difficile da credere.
19: Allora, pipeline che scarichino direttamente sul Mar Rosso, ma sono delle strutture estremamente vulnerabili, sono molto facili.
2: Ma poi gli Houthi bloccano pure quelle.
5: E infatti, secondo me, ci sarà una via che arriva sul Mediterraneo.
2: Ma invece
5: credo che la
2: ti devo chiedere una cosa, Alberto. Ma è possibile, che l'Iran sia in grado di reggere un nuovo blocco navale totale come quello attuato da Trump prima della tregua precedente?
19: Pare proprio di sì, e per quello che invece riguarda l'oleodotto sul Mediterraneo, gli Stati Uniti lo stanno già preparando, va da Kirkuk nel nord dell'Iran, attraversando tutti i territori siriani che sono stati teatro della guerra civile, sboccherà sul Mediterraneo, e se mai dovessero riuscire a farlo lì sarebbe un problema, perché noi dovremmo pagare le royalties agli statunitensi.
2: Aia.
5: Anziché agli iraniani. Siamo arrivati
2: alla fine di questa puntata. Il lunedì si parte sempre con una morale. Dubito che tu sia riuscito a trovarla. Anche
5: no, ce l'ho perfetta, e la dedichiamo alla scena che è piaciuta così tanto sia a te che a me, di Trump che arriva lì vicino alla nazionale spagnola elemosinando una foto, perché il grande diplomatico francese Louis-Philippe de Sigur diceva che il ridicolo è l'arma di cui il maligno si serve con maggiore abilità.
2: Fantastico! E infatti siamo sempre nel dramma, ma sull'orlo del ridicolo. Sapete che c'è? L'attimo fuggente torna domani con tutta la banda.
5: Ciao ciao ciao!
20: L'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Italia No Limits. Tra poco il cittadino marocchino ucciso dalla polizia e la candidatura di Roggero, il tema della sicurezza preponderante come sempre in questo periodo che divide la politica, agita dubbi, agita animi. Sempre voi 334 11 11 622 per intervenire in diretta, ma tutto tra poco.

0: Allora inizia la nostra puntata 215 di Italia No Limits. Siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 e all'una. Il nostro sito www.giornaleradio.it, dove trovate il tema del giorno e potete commentare e condividere con noi le vostre riflessioni. Oggi Italia No Limits, partiamo da Bologna, da una morte avvenuta sabato durante un intervento domenica durante l'intervento della polizia, e da un video che sta provocando indignazioni, polemiche e richiesta di verità. Abderrahim Fakir è morto mentre la polizia lo stava arrestando. La scheda di Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti.
1: Abderrahim Fakir aveva 42 anni, era nato in Marocco ma viveva in Italia fin da bambino. Risiedeva a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, nel bolognese, era sposato e gestiva una piccola impresa di facchinaggio, traslochi e pulizie. È morto domenica 19 luglio intorno alle 12:15 in via Italo Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, Fakir si trovava nella zona per visitare alcuni familiari quando, nell'area dei garage di un condominio, avrebbe avuto un alterco con un automobilista. Alcuni residenti, sentendolo urlare e vedendolo in forte stato di agitazione, hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati due agenti di polizia e, successivamente, i sanitari del 118. Fakir avrebbe continuato a muoversi in modo violento, colpendo anche l'automobile di servizio. Gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino e poi lo hanno immobilizzato a terra. Un video girato da un residente mostra Fakir già disteso in posizione prona, con il volto e il torace rivolti verso l'asfalto. I due poliziotti cercano di portargli le braccia dietro la schiena e di ammanettarlo. Uno degli agenti esercita pressione sul suo corpo con le ginocchia, mentre un uomo in abiti civili contribuisce a tenergli ferme le gambe. Fakir si dimena, grida ripetutamente aiuto e basta. Poi le sue urla diventano sempre più deboli. Nel giro di pochi minuti smette di muoversi e di rispondere. I sanitari avviano le manovre di rianimazione, ma senza successo. La causa della morte non è ancora stata stabilita. L'autopsia dovrà chiarire se siano stati determinanti la posizione prona, la pressione esercitata durante il contenimento, lo spray urticante, lo stato di agitazione o eventuali patologie. La procura però ha acquisito il video e le bodycam degli agenti e sta valutando la posizione di poliziotti e operatori sanitari per l'ipotesi di omicidio colposo.
0: E sentiamo cosa ha dichiarato la sorella di Fakir.
2: Io non mi darò pace finché non avrò vendetta per mio fratello. Io non avrò pace finché non avrò vendetta per mio fratello.
3: Il signore abitava con lei, suo fratello?
2: No.
3: Non abitava con lei?
2: Abitava con mio fratello, abitava. Mio fratello.
4: Che è successo?
2: Non lo sappiamo. Lo sanno loro, non lo sappiamo. A noi ci è arrivata la chiamata che è morto. L'hanno ammanettato e picchiato. Ci sono i testimoni, tutti questi palazzi sono testimoni. L'hanno aggredito loro.
0: Secondo voi le modalità con cui Abderrahim Fakir è stato immobilizzato sono proporzionate alla situazione, oppure il contenimento è andato oltre ciò che era necessario? Avrete visto sicuramente sul web il video. È accettabile mantenere una persona in posizione prona esercitando pressione sul corpo, soprattutto quando quella persona grida di non riuscire più a sopportare il contenimento? Gli agenti avevano alternative concrete per fermarlo, oppure in una situazione così concitata hanno utilizzato gli strumenti che avevano a disposizione, dite la vostra, 334 11 11 622, tra poco i nostri analisti.

0: buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Ciao direttore.
1: Ciao a tutti.
0: Mi ricordo ogni mattina dalle 6 alle 7 il timone con il direttore Biacchessi. Che storia stiamo raccontando, quella di Abderrahim Fakir? Direttore, che storia è?
1: Una storia che conosciamo molto bene perché è avvenuta in tante parti d'Italia e negli Stati Uniti, direi negli ultimi 20 anni, forse prima. Allora io premetto che sono una di quelle persone che fa inchieste giornalistiche da tantissimi anni e che ovviamente conosco tantissimi poliziotti, dirigenti, persone anche straordinarie che hanno fatto grande la storia delle forze dell'ordine nel nostro paese. Però dobbiamo dircelo, il compito della polizia è ingrato, specie di quei poliziotti che lavorano con dei mezzi molto scarsi, limitati, con un numero anche di colleghi altrettanto e militari in generale limitati. Però noi non siamo nel Far West dell'Ottocento, non siamo Pecosville e non siamo neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd, dove tutti ci siamo indignati perché avevamo visto un video molto simile a quello che abbiamo visto ieri, anzi direi abbastanza identico. E non siamo nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, con la Woods e Priest uccisi praticamente in diretta da questa sorta di pretoriani al servizio di un presidente al 30% del consenso. Insomma, noi non dovremmo avallare alcuna legge del taglione, non siamo nel Far West, o peggio ancora trasformarsi in pistoleros vendicativi, fautori di ronde notturne contro gli immigrati. Non ne abbiamo il dovere, non dobbiamo farlo, e neanche giustificare il concetto di sicurezza che è stato adottato a Bologna, in questo quartiere che certamente non è uno dei quartieri più facili, perché sta alla periferia di Bologna, una grande città, il pilastro, che si è però ieri trasformato in uno stato di polizia. Perché, guarda, se noi facessimo tutto questo saremmo già sconfitti. E io invito le forze politiche a ragionare sulle mie parole, perché quando la politica si divide su un tema che dovrebbe essere un tema di bene comune come la sicurezza, qui il problema della sicurezza non è né di destra e né di sinistra, è un problema di tutto il paese. E se è un problema di tutto il paese, quindi di tutti gli schieramenti, dobbiamo dire che se siamo arrivati a questo punto siamo comunque in perdita, siamo sconfitti, perché guardate, il video dimostra con assoluta certezza, non c'è bisogno, cioè chi dice oggi ma dobbiamo vedere, no, abbiamo già visto. È un video che dimostra la violenza assolutamente ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di una persona sicuramente problematica, Fakir, che non era armato in quel momento, che è morto durante un intervento di polizia al Pilastro Bologna, in questa area condominiale di Via Svevo dove l'uomo abitava. Le immagini che abbiamo visto sono state riprese da un residente dalla finestra, ma come ha detto poco fa la pubblica, diciamo i pubblici ministeri, c'è dell'altro. Ecco, e che cosa può essere quell'altro? Altre riprese? Molto probabilmente. Ma c'è la certezza che i poliziotti hanno... sono intervenuti con i mezzi giustamente che avevano, ma senza una preparazione. Non c'è una preparazione e questo non si può accettare. Guarda, il problema è molto semplice, ma allo stesso tempo è drammatico. Questo è un omicidio esattamente come quello di George Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma, è identico a quello di molti altri d'Italia. La sicurezza, questa è la mia opinione, senza il rispetto dello Stato di diritto che è previsto dalla Costituzione, soprattutto è previsto dal Codice di Procedura Penale, calpesta i valori fondanti della nostra democrazia. Perché se noi diciamo dessimo la possibilità, tu avrai ti ricorderai di uno dei film più straordinari della storia del cinema, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, uno dei grandi capolavori del cinema. Qualcosa ci dovrebbe insegnare, cioè la polizia ha poteri che gli sono stati dati dalle leggi, dalla nostra Costituzione, deve difendere i cittadini utilizzando però gli strumenti che ha e che ottiene. Se c'è un problema, come io penso a questo punto c'è un problema di formazione di molti poliziotti, e allora li si forma. Se c'è un problema di controllo del territorio, perché i numeri non sono esattamente quelli che vorrebbe la politica, allora il governo di turno, sia di destra che di sinistra, investa sulla polizia, investa sugli uomini. È troppo comodo difendere a prescindere. Io penso che questa volta purtroppo ci rischiamo di nuovo, e devo dire, aggiungere, che l'insegnamento che ci aveva dato tutto quello che era accaduto dopo il G8 di Genova, con le violenze alla scuola Diaz, di cui ricorrono 25 anni, o peggio ancora le violenze tutte dimostrate dai processi, perché i protagonisti di queste violenze sono stati condannati esattamente come i protagonisti delle violenze di piazza. La polizia è intervenuta a Genova 25 anni fa fuori da ogni diritto costituzionale, organizzando un vero e proprio stato di polizia di cui noi non abbiamo bisogno. Questa è una democrazia, non è una dittatura. Queste scene le abbiamo viste in altri paesi e le vorrei lasciare tutte a loro. E sono paesi che spesso non hanno a che fare con la democrazia, perché il passo è breve andare dall'altra parte. Dal momento in cui tu chiudi un occhio vai dall'altra parte, quindi a quel punto tutto è lecito. E il problema è anche quando un manifestante, per esempio, uccide un poliziotto o un carabiniere, cosa che è avvenuto, dove ci deve essere il processo, come in tutti i paesi democratici, si deve stabilire di chi è la colpa, ed è quello che credo, spero, la magistratura stia facendo in questo momento.
0: Sicuramente, perché voglio dire, il sistema ha sempre punito gli abusi, l'abbiamo visto nel caso di Genova e in altri casi.
1: Però c'è stato uno sì, in parte, perché per esempio molti dei personaggi che sono stati condannati a Genova poi sono stati promossi. E questo non va bene altrettanto, cioè non ci deve essere uno spirito di corpo. Lo spirito di corpo sconfigge l'etica della polizia. Lo stato di polizia, ripeto, lasciamoglielo nelle dittature. E quando si aprono i processi, noi abbiamo visto, io ho visto in tanti processi purtroppo anche del passato, dove alcuni funzionari di polizia facevano quadrato, addirittura ricordo il processo per la morte di uno studente della Bocconi, Roberto Franceschi, avvenuto nel 73, dove addirittura le prove erano state manomesse, le pistole erano state manomesse, i magistrati portati alla Università di Architettura e non alla Bocconi, e così via. Quindi diciamo che anche la polizia, attraverso il suo sindacato, attraverso funzionari straordinari, devono diciamo, riflettere su tutto quello che è accaduto. 25 anni lo avevano fatto in parte, ma lo devono rifare tutte le volte che accadono, certo, cose di questo tipo.
0: Chiarissimo il tuo pensiero, sentiremo altri con altre idee, ma la tua ricostruzione nasce dal lavoro giornalistico di tanti anni. Grazie al direttore Daniele Biacchessi, domattina alle 6 puntuale al timone.
1: Ciao a tutti.
0: Sempre 334 11 11 622, tra poco vi voglio sentire.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 3:32 minuti.
5: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Buongiorno, Sergio da Milano. Allora, la polizia credo che abbia fatto tutto da manuale. C'è una persona in escandescenza che li colpisce, che colpisce l'auto, che non vuole farsi raggiungere, che non vuole calmarsi, viene fermata. E le modalità quali sono? Quella di prenderla e di ammanettarla e portarla in una situazione di tranquillità. Non siete che non ci sono riusciti subito, hanno spruzzato lo spray, l'hanno messo a terra e l'hanno ammanettato. Lo fanno, penso, centinaia di volte al giorno. Non credo che sia una novità, non è che gli hanno sparato, l'hanno immobilizzato. Poi è ovvio che con i video e con l'autopsia si stabiliranno meglio le cause del decesso, ma non mi sembra di dire che c'è dolo dalla parte della polizia. Se una persona non si vuole fare arrestare o pone resistenza, quella è la metodologia di bloccaggio di un soggetto.

0: esiste in Italia un problema di discriminazione nei rapporti tra le forze dell'ordine e i cittadini di origine straniera? Oppure si tende troppo spesso a utilizzare l'accusa di razzismo prima di conoscere i fatti? Più in generale, quando una persona in stato di agitazione viene fermata, la priorità deve essere neutralizzarla il più rapidamente possibile oppure proteggerne comunque l'incolumità anche a costo di rendere l'intervento più difficile e rischioso per gli agenti? Tanti interrogativi sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto ieri a Bologna. 334 11 11 e 622, ancora voi.
1: Apoletti, io non mi lascio distrarre, passo davanti ai distributori e stasera leggo 2,14,9 euro di euro per un litro di gasolio. Grazie, buonasera, Claudio Prato.
2: Caro Roberto, non possiamo difendere a prescindere, ma neanche possiamo condannare a prescindere. È troppo facile parlare di quello che è accaduto a Bologna senza avere una visione complessiva di ciò che è accaduto negli attimi antecedenti al blocco di questa persona che poi purtroppo ha perso la vita. Che cosa è accaduto prima? Lasciamo che la magistratura faccia le sue verifiche per poi poter definire se ci sono o meno delle responsabilità. Intanto è troppo facile giudicare quei poliziotti, condannare quei poliziotti senza sapere il livello di pericolosità della persona che avevano fermato, senza sapere qual era lo stato d'animo degli agenti che probabilmente temevano anche loro per la loro vita e quindi si difendevano anche in questo caso bloccando quella persona. I poliziotti potevano sapere che questo immigrato aveva delle condizioni di salute precarie? Io penso proprio di no. Gli agenti si muovono senza avere il senno del poi. Con il senno del poi è facile esprimere giudizi. Quindi aspettiamo. Sandro D'Avellino.
0: Vorrei sapere che cosa ne pensa il mio collega Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, che saluto. Buonasera Luca.
3: Ciao Roberto, saluto i tuoi ascoltatori. Penso che bisognerebbe fare tutti un passo indietro e questo parla vale innanzitutto per le forze politiche che da alcuni giorni sulla sicurezza dicono tutto il suo contrario senza avere né gli elementi per giudicare né la tranquillità per farlo. È successo un fatto tremendo, morto un uomo con un video che è agghiacciante, ma per sapere cosa è accaduto bisognerà aspettare che un'inchiesta fatta come si deve appuri i fatti. I politici non sono i giudici, non lo possono fare, non sanno, non hanno visto nulla, non sanno nulla dell'inchiesta, non hanno elementi concreti e quindi invece di dire bravi gli agenti, morte gli agenti, dovrebbero stare in silenzio e attenersi a quelle che saranno le risultanze dell'inchiesta. Io penso, Roberto, che sia opportuno fermarsi tutti un attimo, perché tra il caso Roggero e il caso di Bologna in questo paese si stanno superando i limiti del buonsenso, i limiti del stare insieme, i limiti della convivenza civile, ecco. E questa è responsabilità innanzitutto dei partiti che si sentono già in campagna elettorale, manca meno di un anno alle politiche, e tutto questo si riverbera in maniera irresponsabile su questi gravi fatti di cronaca.
0: E cosa cambierà da oggi in poi? L'inchiesta sembra in buone mani, nel senso che insomma si accerterà la verità, la procura parla di altri elementi non ancora noti, il che sostanzialmente indurrebbe alla prudenza, una prudenza da parte della politica soprattutto. Sai, noi al bar magari siamo ancora liberi di, ma la politica deve essere responsabile. Ecco, cosa cambierà da oggi in avanti?
3: Non so esattamente, Roberto, cosa cambierà, però la frase che tu hai appena detto è significativa. Il problema è che in momento la politica parla come si parla al bar, forse perché pensando così che prende voti che dei bar. L'equazione è questa, però non è che necessariamente i cittadini che vanno al bar e parlano al bar vogliono che i politici parlino come loro quando prendono il campari o il caffè, anzi credo che ci sia questo sia il segno anche di una mancanza di responsabilità dei partiti, una mancanza di assunzione di responsabilità anche nel linguaggio, e bisognerebbe confrontarsi in maniera seria su come prevenire questi problemi, per esempio su dove trovare i soldi per aumentare le forze dell'ordine in campo, per dotarli di mezzi più moderni, per formarli, per dargli anche strumenti culturali per interagire con i tanti immigrati che ci sono in Italia. E non è retorica, è semplicemente dati. Ecco, se confrontassero su questo le forze politiche invece di fare la gara che in questo momento, lo dico, e soprattutto a destra, perché c'è Vannacci, quello che fa i video sul Colosseo dove sguzza gli avversari con le facce e il martello, e lo trovo anche divertente. Ecco, invece di fare queste garette, pensassero a dare numeri concreti su dove trovare i soldi, come e quando, invece di dire cose appunto da bar, che forse gli stessi avventori del bar alla fine, nonostante quello che si possa pensare, non crediscono più di tanto. Non
0: grazie.
3: Voglio fare la parte di quello troppo moralista,
0: no,
3: ecco.
0: No. Tutto qua, chiarissimo.
3: Grazie
0: Roberto, Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano. Un abbraccio davvero. E naturalmente voi al 334 11 11 622.
4: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Il discorso è sempre lo stesso. Abbiamo le forze dell'ordine che sono purtroppo inadeguate, non sono preparate, ma non per loro, non è assolutamente un discorso contro, non sono preparate. Ragazzi, basta vederli. Era imbarazzante, cioè non riescono a fermare una persona, devono essere in due, in tre, in quattro. Non è che c'aveva questo qui, c'aveva armi, niente. Cioè, ma devono essere mandati a fare dei corsi, mandiamoli in Israele, andiamoli presso il Mossad. Ragazzi, non possono essere, si devono adeguare ai sistemi moderni. Non è possibile, cioè fermano la gente come se fosse una rissa fuori da una discoteca. Sono veramente imbarazzanti. Poi abbiamo tutti i politici che loro difendono i delinquenti, sono sempre da parte dei delinquenti, sono da parte di quelli della Uno Bianca, loro sono sempre da parte della polizia, pure a quelli della Uno Bianca, della macelleria che hanno fatto al G8, e noi abbiamo questa classe, purtroppo adesso ci governano questi, per cui sono sempre dalla parte sbagliata. Che dovremmo fare? Sulla parte dell'assassino che ammazza le persone a sangue freddo, passerà.
5: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Ecco, sentito adesso il giornalista del Fatto Quotidiano, cioè il quinto stalle, un 5 stalle, no? Che fa politica, la colpa è del governo, no? La colpa è dove prendi i soldi per questo, per quello. Chiedesse a Conte dove ha buttato tutti i soldi e poi è lì. Il Fatto Quotidiano, che è Travaglio, pluricondannato per tutte le calunnie, tutte le stronzate che ha detto sulla gente.
0: Allora, però mi sta facendo, a parte che si sente malissimo il suo messaggio, li registri quando non è nel caos, ma sta facendo un minestrone, io glielo dico, sta facendo un minestrone con tutto il bene.

0: Buonasera dottor Poletti, sei proprio a Monza. No, guardi, io non sono d'accordo col direttore, assolutamente. Cosa significa che è inammissibile l'uso della violenza da parte delle forze di polizia? Ma che senso ha un discorso del genere? Ma diciamo che se quel marocchino al momento dell'intervento degli agenti avesse fornito documenti e avesse ottemperato le disposizioni degli agenti, ma tutto questo non sarebbe successo. Invece gli agenti si sono visti costretti a usare addirittura lo spray al peperoncino per cercare di renderlo inoffensivo. Evidentemente la sua alterazione era un pericolo per loro e per gli altri cittadini che erano lì vicino a questo soggetto. Quindi hanno usato la forza per vincere la sua resistenza e la sua aggressività. Io non riesco a capire tutti questi discorsi volti a sminuire o a attaccare l'operato delle forze di polizia. Cioè, ci riempiamo la bocca tutti quanti una certa parte degli italiani con lo stato di diritto, che viviamo in una società civile, ma a me sembra, perché per certi italiani, che i diritti e i doveri siano solo a senso unico da una parte, dalla parte dei cittadini onesti e di coloro che fanno rispettare le leggi, dall'altra parte invece evidentemente è tutto permesso. Però poi quando in un controllo del genere magari succedeva che il controllato sferri una pugnalata agli agenti che lo stanno controllando, allora forse i discorsi verso l'operato delle forze di polizia sarebbe stato diverso. Vabbè, io non capisco questo modo di ragionare. Buona serata.
1: E intanto Fakir in indagine per droga a inizio anni 2000, poi arrestato per evasione. Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto ieri in via Svevo al Pilastro di Bologna, a inizio anni 2000 venne coinvolto in una importante indagine per traffico di droga della DDA di Bologna e della squadra mobile. Nella primavera del 2006, mentre scontava ai domiciliari una condanna a 4 anni e 3 mesi per detenzione e spaccio, venne sorpreso più volte a non rispettare l'obbligo di residenza nella casa dove viveva all'epoca a Medicina in provincia e finì in carcere. A lungo è stato sposato con una donna italiana da cui ormai da alcuni anni è separato. Di recente era tornato per un periodo in Marocco, dove aveva alcuni familiari, fino alla morte della madre. Sono sotto shock per quello che è successo, lo reputo un bravissimo ragazzo, tuttavia la famiglia non si è rivolta a me, dice l'avvocata Donata Maimusi, storica penalista di Fakir. Intanto il SIULP, il sindacato di polizia, dice: siamo certi della correttezza dell'operato dei poliziotti coinvolti di fronte alla perdita di una vita umana. Il nostro primo pensiero va al dolore della famiglia, giacché quando si perde una vita abbiamo perso tutti. Su questo non ci possono essere divisioni né esitazioni. Questo è il segretario generale del SIULP, il sindacato di polizia. Pur nel rispetto delle istituzioni e senza voler scadere nell'errore di chi pare alimentare lo scontro piuttosto che rasserenare gli animi, allontanano l'idea di di scopi di parte e si dicono i rappresentanti del SIULP certi della correttezza dell'operato dei poliziotti coinvolti. Intanto non interviene anche Tajani non dice niente, dice: sui fatti di Bologna ci saranno delle indagini, le valutazioni non spettano a me, non sono un magistrato, quando il magistrato farà l'inchiesta si vedrà, lo dice il vice premier e segretario di Forza Italia Tajani a margine di un evento sugli azzurri, degli azzurri. E naturalmente la politica di centrodestra un po' tace, un po' attende, io ve lo devo dire, anche il che si muova la magistratura, qualche dubbio c'è. In altre circostanze, ve lo dico perché non mi tengo niente con voi, io sto facendo una trasmissione in diretta, in altre circostanze avrei avuto la fila degli esponenti del centrodestra che volevano intervenire su questo argomento. Il fatto che sia difficile trovare reazioni di centrodestra significa che qualche dubbio c'è, però insomma è tutto ipotetico quello che dico, però tanti anni di esperienza mi fanno dire che hanno paura di sbilanciarsi, come accadde, ve lo ricorderete, a Rogoredo. Attendo i vostri messaggi, tra poco andiamo avanti su questo tema, ma andiamo anche a parlare della candidatura di Roggero. È una presa per i fondelli, visto che è incandidabile, oppure mettetecelo voi.
2: Sono le 3:56.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Tra poco ci raggiungeranno altri ospiti, so che ci siete lì in molti che state aspettando la verità sulla morte di Fakir, e so che in molti volete intervenire. Fatelo 334 11 11 622.

0: Buonasera Poletti, mi viene da pensare una cosa, cioè, ma è possibile che i quattro operatori sanitari che c'erano lì davanti o lì vicino non si sono accorti che stavano schiacciando questo qui con le ginocchia sulla testa, sulla schiena, e non siano intervenuti almeno nel dire ragazzi state esagerando, un qualcosa del genere? Possibile che non si siano accorti di una cosa del genere? Mi domando solo questo. Buonasera Renato.
1: Saluto, salve Renato, saluto Annarita Briganti, collega giornalista. Ciao Annarita.
2: Buonasera Roberto, bravissimo il signor Renato. È una domanda che ci facciamo tutti, perché le immagini che hanno rilasciato sono purtroppo evidenti, e noto anche, va detto, una certa lentezza nell'intervenire di fronte a una persona che dice aiuto, aiuto, aiuto. Le immagini che sono state rilasciate mostrano una persona in evidente difficoltà, che va ovviamente contenuta, ma con 40 gradi contenerla con lo spray, il fratello l'hai visto, no? Ha detto in bocca o in faccia o quello che è, spray al peperoncino, le ginocchia sulla schiena, una certa lentezza nell'intervento di tutte le persone che erano lì fa paura. E tra l'altro l'avrai forse già spiegato, io appunto aspettavo nel backstage di intervenire, non si sono neanche accorti, sembrerebbe, no, che era morto, sembrerebbe che ci sia stato un ritardo anche nel registrare la cosa, che intanto purtroppo era morto. Quindi è una cosa su cui bisogna assolutamente indagare. Se vuoi ti do un'ultim'ora, non so se l'hai già detto, l'avvocato della famiglia di Fakir sarà Fabio Anselmo, che io ho conosciuto proprio con Ilaria Cucchi, ricorderai che si è occupato tra gli altri del caso Cucchi, è un avvocato bravissimo, e ha già detto una cosa molto interessante, cioè ha detto in base alla Corte Europea dei diritti dell'uomo noi vogliamo che non indaghi la polizia stessa in quanto corpo coinvolto nell'accaduto. Quindi è una vicenda che sicuramente avrà degli sviluppi, ed è giusto che la famiglia del signor Fakir sappia com'è andata la vicenda, cioè questo dramma, perché è morto.
1: Senti, cosa ti ha dato più fastidio delle reazioni della politica? Fuori dai denti, Annarita?
2: Sì, come sempre, le vittime di serie A e di serie B. Mi ha ricordato molto anche il caso Roggero, e ti spiego perché. Si è sviluppata una certa classificazione delle vittime, quindi se muore una persona che a un certo soggetto politico piace, no, tra virgolette, quei requisiti rientrano nella visione di quel soggetto politico, è un dramma.
1: No, sì più esplicita.
2: È più chiaro di così. Io penso che le persone di origine straniera è come se la loro vita, per alcuni soggetti politici, vuoi che ti faccia nomi, Futuro Nazionale Lega, visto che volevi che io fossi ancora più esplicita, è come se non valessero nulla. Ma qualsiasi persona muore, è un essere umano che è morto, e che quindi bisogna capire perché è morto, e se è morto a fronte di reati che possono essere reati o omissioni di soccorso, che comunque ha delle responsabilità civili e penali, va verificato. Ho trovato molto inopportuno, visto che mi vuoi esplicita, che si esulti per lo scudo di fronte a una morte. Di fronte a un uomo che è morto, un uomo che tutti descrivevano
1: spiega
2: come
1: bene,
2: una
1: spiega
2: brava
1: bene,
2: persona,
1: si esulti per lo scudo, spiega bene.
2: Lo spiego meglio, è il primo caso, no scusa, non sapevo, avevo pure che poi attaccassi, è il primo caso in cui...
1: Ma figurati se attacco il telefono così.
2: Che ne so,
1: tutto è possibile,
2: sintetica. È il primo caso, per spiegare esattamente a chi ci ascolta, in cui gli agenti coinvolti sono stati protetti, cioè in base a una norma questi agenti non sono stati indagati, quindi non saranno sospesi dal servizio, per dirlo in modo pratico, non dovranno probabilmente prendersi un avvocato, anche se la questione è complessa, quindi forse sì, e sul breve non avranno ripercussioni. E di fronte a una morte esultare perché, o chiedere addirittura lo scudo, che già con, quindi questa protezione degli agenti che già comunque era stata attuata, e veramente forse non considerare che c'era un uomo morto che stava lì sotto le ginocchia di un agente, tra l'altro aveva

0: uno di loro forse una bodycam, ci sono tantissimi video, quindi la politica è già in campagna elettorale, lo vuoi fuori dai denti, purtroppo è una campagna elettorale, e la campagna elettorale però non si può giocare sulla pelle delle persone di qualsiasi origine siano. Tra l'altro vogliamo ricordare che il signor Fakir era regolare. Cioè, non possiamo fare campagna elettorale esultando per una morte. Quello che abbiamo visto e che vedremo, perché si parla di un'azione che è durata 39 minuti e ci sono, avrei visto, no, dai balconi tantissimi video che ora man mano purtroppo dico circoleranno, perché comunque è morta una persona. Non si può fare una campagna elettorale sulla pelle delle persone. È un episodio gravissimo, credo che chiunque al di là del voto voglia sapere cosa è successo al signor Fakir. Quindi, cosa è successo? Era una crisi psicotica che non hanno saputo gestire? Cioè, cosa è accaduto in quei 39 minuti? Per cui l'esito non è stato un TSO. Sei d'accordo che è l'esito che sembrerebbe quello più probabile?
1: Dalla regia, provate a chiamarmi l'europarlamentare della Lega Cisint e le dite che vorrei rispondesse qui in diretta da Narita Briganti, mentre Narita continua, così vi confrontate.
0: Sì, esatto, io sarei curiosa di sapere cosa c'è da esultare, per esempio perché è stato applicato questo scudo, chiamiamola protezione per essere più chiari. È un dramma quello che si è verificato. Sì, appunto, però lo ha detto un partito preciso, e non nascondiamo le responsabilità di Futuro Nazionale, che purtroppo col tema reimmigrazione sta molto alimentando l'odio per le persone di origine straniera. Io sento molto razzismo in quello che sta accadendo in Italia. Cioè, se la vittima fosse stato un italiano sarebbe cambiato tutto completamente, invece dà quasi fastidio che ci dobbiamo, non a tutti ovviamente, che ci dobbiamo anche occupare di questo episodio gravissimo. Ma ormai, sai, con i telefonini, con le immagini, con le telecamere, non si sfugge da questi accadimenti. L'ambiguità,
1: allora,
0: ci poteva essere un tempo.
1: Abbiamo l'ospite che ho richiesto dalla regia, e ovviamente sta squillando, spieghiamole che sarebbe in diretta radio, se riusciamo a parlarci, perché stiamo improvvisando, come piace fare a me, naturalmente
0: a noi, sì.
1: A noi, brava.
0: Sì, no, tra ecco, l'altro se abbiamo anche qualche altro secondo, non ho visto neanche la pietas umana, nel senso che comunque al di là di come andrà l'inchiesta, no, che ci siano responsabilità gravissime, gravi, meno gravi o non ci siano, non ho percepito proprio la pietas umana comunque di una vita che è finita in quel modo, di un uomo che diceva aiuto, non ce la faccio più, e che chiedeva aiuto. Quindi questa cosa non dovrebbe mai venire meno, infatti sono previste azioni tra i colleghi, sono previste manifestazioni, la Lega ha attaccato anche il sindaco dicendo che non deve partecipare, non deve fare nulla. C'è un clima, lo dico francamente, di odio che mi preoccupa, perché questo clima così avvelenato non porta niente di buono.
1: Allora, non riusciamo a contattare Anna Maria Cisinte, ma tra poco sentiremo altri ospiti, tra cui il sindacato di polizia. Grazie Anna Rita Briganti, buon lavoro.
0: Grazie a te sempre, a presto, ciao.

0: tra poco, visto che sono arrivato all'età in cui le cose le posso chiamare per nome, tra poco parleremo anche, ve lo dico perché vi chiedo anche di rimanere in ascolto, di questa presa per i fondelli della candidatura di Roggero, il quale non può essere candidato, però c'è chi blandisce un certo elettorato dicendo candidiamo Roggero. Roggero non può essere candidato, il gioielliere. Questo ve lo volevo dire, tra poco ne parliamo. E poi il direttore editoriale Daniele Biacchessi, che è all'ascolto, mi ha mandato un messaggio, no? E io gli ho chiesto l'autorizzazione a leggerlo in diretta, mi ha detto leggilo pure, perché condivideva questa riflessione Daniele Biacchessi, che adesso vi leggo. Sento alcuni ascoltatori criticare il mio intervento sui fatti di Bologna. Uno dice che io critico la polizia. No, ho detto che faccio il giornalista d'inchiesta da molti anni e conosco personalmente eccellenti funzionari di polizia che hanno garantito l'arresto di importanti terroristi, mafiosi e criminali. Ma quando la polizia provoca la morte di un cittadino è una sconfitta. Viviamo in un paese dove sono stati uccisi Cucchi e Aldrovandi, dipinti come criminali. Poi si sono accertati i fatti e si è dimostrato che i poliziotti avevano utilizzato strumenti coercitivi fuori da quelli previsti dal codice penale e dallo Stato di diritto. Non sono certo i politici a indagare su ciò che è avvenuto a Bologna, non ne hanno diritto, non hanno strumenti, non conoscono nulla. Daniele Biacchessi, che ci ha mandato questo messaggio, ritenevo importante condividerlo, anche perché tutte queste premesse le aveva effettivamente fatte nel suo intervento. Se poi voi ascoltate a spizzichi e bocconi, va bene così. 334 11 11 622. Saluto Paolo Macchi, segretario del SIULP di Varese, il sindacato di polizia. Buonasera Macchi.
1: Buonasera Poletti.
0: Allora, noi ci eravamo sentiti all'indomani dei fatti di Rogoredo e c'era stata tutta un'opera di difesa del sindacato, sì, da parte. Stiamo parlando di casi diversi, però non è che qua ci ritroviamo come a Rogoredo. Ha capito il senso di quello che voglio dire, Macchi?
1: Beh, io spero di no, però mi sembra che questa volta ci sia l'evidenza di parecchie immagini, Roberto. Il fatto che la procura abbia detto che le immagini non sono sufficienti mi fa parzialmente preoccupare, perché adesso sembra che non basti nemmeno un video girato con questa chiarezza. Allora, tutti descrivono una persona che chiedeva aiuto. Però, dottor Poletti, qui mi sembra che, come sempre, c'è chi vuole vedere solo l'ultimo minuto di un film e pretende di capire la trama intera. Vedono l'ultimo istante in cui chiede aiuto,
0: sì,
1: diventa assassino di Stato.
0: Attenzione, però se il protagonista del film muore, c'è poco, certo, da vedere la trama.
1: Quando muore qualcuno è un fallimento, assolutamente. Assolutamente. Però io ho ascoltato anche altri abitanti sui social, li abbiamo ascoltati anche su moltissime testate. Molta gente di quella zona ha detto che il soggetto era molto alterato, che urlava, dava calci a tutto, che la polizia avuto un sacco di pazienza, che ha parlato più di mezz'ora con lui finché non è divenuto aggressivo con tutti. Forse le campane vanno ascoltate tutte, non i soliti urlatori che riempiranno le piazze, che diranno che è un assassino di Stato, che siamo i soliti violenti, perché non è così e chi ci conosce lo sa benissimo. Ora diventeremo terreno di scontro politico, vorrei evitarlo, ma lei che conosce la politica sa che è impossibile tenere la politica fuori da questi recinti. Ci entrerà, spero che ci entri nel modo giusto. Però allora, oggi ho sentito dire che lo spray non andava usato, sarebbe stato meglio usare il taser. E poi quando si usa il taser, perché il taser? Perché può comportare problemi cardiaci. Insomma, chi ha problemi, mi faccia dire una cosa che poi si dice spesso: se hai problemi di salute, magari non vai a dar fastidio alla gente e nemmeno alla polizia che sta intervenendo, perché se dopo mezz'ora che cercano di fare gli psicologi sei ancora aggressivo con loro, è normale che la forza dell'ordine debbano usare la forza. E l'uso della forza comporta delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, degli effetti che non vogliamo nemmeno noi, ma qualche volta può finire anche così. E non si deve cercare per forza un errore procedurale. Ci sono delle situazioni in cui non è facile afferrare il dito giusto e tenere per i secondi giusti il braccio fermo. Bisogna esserci. Questo è un lavoro difficile, che è troppo facile contestare da una scrivania o da un microfono. dateci una mano a farcelo raccontare. Abbiamo a che fare con squilibrati, con alterati, con delinquenti professionisti. Non è che c'è sempre codificato come intervenire in ogni situazione. Due giovani poliziotti hanno cercato di fare al meglio quell'intervento sul quale sono stati chiamati ad intervenire. Non è che è una rissa di piazza. Smettiamo di pensare che sia una cosa fra noi e loro. Noi ci andiamo perché siamo chiamati. Poi, dottor Poletti, si parla ancora di scudo penale. Funzionato lo scudo penale? Non è uno scudo penale, non siamo esenti dall'esame della procura, e vedrà che in qualche modo avrà il suo fine, ma abbiamo semplicemente visto applicare quello che era previsto nel decreto sicurezza, quindi l'iscrizione sul secondo registro. Ma si farà chiarezza.
0: Si farà chiarezza. E intanto la posizione del SIULP me la ripete, me la dice chiaramente.
1: La posizione del SIULP è che, da poliziotti, perché i sindacalisti della polizia siamo tutti poliziotti che lavorano ogni giorno, a guardare quelle immagini, nemmeno volendole vedere con l'occhio più critico, è impossibile vederci degli errori. È chiaro che poi quando c'è la morte si pensa che c'è un errore per forza prima, ma non è sempre così. Ci sono un sacco di elementi che entrano in gioco in una situazione del genere. Vedrà che l'autopsia spiegherà qualcosa di diverso. Però no, oggi mi sembra impossibile pensare a Rogoredo, dai, dottor Poletti. Speriamo che, cioè, è veramente impossibile stavolta.
0: No, pensare a Rogoredo, dico, insomma, c'era un traditore, uno che è stato spogliato della divisa. Quello era ha tradito la divisa, tutto, cioè è stato spogliato immediatamente della divisa.
1: E sono contentissimo. Stavolta c'erano i sanitari sul posto. Se loro stessi hanno pensato di non intervenire subito perché non sembrava che potesse finire così. Poi ovvio che spiace a tutti, però davvero noi abbiamo a che fare con soggetti veramente difficili. Se si usa la forza ci sono effetti così, ci possono anche essere effetti così, sono uno su un milione, perché noi vediamo i video di quando qualcuno ci rimette la penne, ma la polizia interviene con la forza migliaia di volte ogni giorno. Quindi è brutto fare percentuali, però guardi che gli interventi che finiscono bene sono 99,9%. Qualche volta può succedere anche questo.
0: Ringrazio, speriamo insomma che i fatti vengano accertati per bene nell'interesse di tutti. Ringrazio certo. Paolo Macchi, segretario del SIULP di Varese, grazie. Noi continuiamo ovviamente tra poco con altri ospiti e soprattutto con voi. Vi ricordo il numero per i vostri vocali, che è 334 11 11 622. Lo ripeto, 334 11 11 622. So che c'è qualcuno in polemica con me perché ho detto che è una presa per i fondelli la candidatura di Roggero, però se lo è, lo è. Però insomma magari sbaglio, posso sempre sbagliare. Tra poco torniamo qui.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 26 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera. Non sono quasi mai d'accordo con la signora del PD, ma le immagini sono chiare. Quei poliziotti devono essere indagati. In Italia muoiono un sacco di persone per colpa di poliziotti che non ha, cioè che non so con quale criterio vengono scelti. L'esempio può essere Cucchi, il tifoso della Lazio, ce ne sono stati altri ultimamente, ma quello di Rogoreto, ma lì a prescindere, senza sapere i fatti come sono andati, una certa politica li difende. Questo non va bene. Lo Stato ci deve difendere da chi deve difendere i cittadini, e certa politica fa l'opposto. Salve.
9: Ciao Roberto, sono Roberto da Milano. Sono d'accordo al milione per milione, se si può dire in questo modo, con Paolo, perché è vero, perché siamo abituati, soprattutto i giornali, i telegiornali, e senza offesa a voi giornalisti, a visualizzare, perché fa fare vendite, la parte brutta, no? Io non so se tu te lo ricordi, ma c'è stato un periodo che doveva uscire un giornale, e ha provato ad uscire, con le buone notizie. Le buone notizie è durato niente, il titolo non ricordo se fosse questo, perché? Perché le buone notizie non vendono. Tu, se fai un giornale con 100.000 salvataggi all'ospedale San Paolo qua di fronte da parte dei medici, è tutto routine. Quello che gli è morto sotto i ferri è un assassino, un abominio. Non funziona così anche il fattore reazione del momento. Io non sono d'accordo al 100% con quel gioielliere, ma non sono neanche in disaccordo, perché ho subito anche una rapina a mano armata. Quindi, e soprattutto, cosa facciamo? Allora, gli facciamo avere a questi poveri vigili poliziotti un medico dietro che visita prima la persona, poi gli facciamo avere qualcuno che gli faccia dire in qualche modo alto là, fermo spara. No, l'hai detto una volta e meno, devi dire un'altra volta. Cioè, ragazzi,

0: Buonasera Giulio da Varese.
1: Buonasera,
0: nostro ascoltatore.
1: Sì.
0: Eccoci.
1: Buonasera dottor Poletti, io mi riaggancio alla sua osservazione sulla vicenda Roggero. Lei ha fatto molto bene a sottolineare il fatto che non è candidabile, ma in realtà mi permetterà, se rubo un minuto, io sono e faccio l'avvocato, quindi tecnicamente sono questioni che a volte noi avvocati non ci facciamo capire, spero mi dirà lei se mi sono fatto capire o meno. La cosa più drammatica è che in questo momento si parla dell'interpretazione, ma le regole ad oggi, c'è una maggioranza, tutto il sacrosanto diritto, se vuole, di fare delle modifiche legislative. Il vero tema oggi è: possiamo e vogliamo, chi ha la maggioranza, cambiarle e spiegarle? Perché se oggi dei parlamentari della maggioranza, anziché dire caspiterino, c'è questo tema, tecnicamente cosa potremmo fare? Inserire a livello legale, la legge può obbligare il magistrato a tenere in considerazione il fatto che chi subisce una rapina, chi subisce un'irruzione, una minaccia ai propri cari, in quel momento ha diritto di non essere razionale, di non essere calmo, salvo che particolari casi, ad esempio sei stato nell'esercito 30 anni, quindi bisogna presumere che te l'hanno insegnata la calma. Se sei un cittadino normale, la legge può dire, giudice, devi tenere in considerazione questo tema. Quando io subisco questo, nessuno mi può chiedere di essere freddo e razionale. Se si inserisse già una modifica legislativa così banale, vede che ne parliamo, spero si sia compresa, no? Spero di non aver parlato l'avvocatese, la casalinga di Voghera mi abbia compreso. È una modifica legislativa che si fa in 3 minuti e mezzo. Invece noi nel nostro paese andiamo solo a sparare, no? A livello nozionistico, lo candido, ma lo candido è una buffonata, come ha detto lei prima, no? Non risolve il problema, lo vuoi risolvere, non sono le tavole di Mosè, la legge come oggi si può cambiare, non è uno scandalo. Certo, ovviamente se tu mi rapini a Sant'Angelo di Giano e ti vengo a rincorrere fino alla 1 al casello di Melegnano, quella non è chiaramente una reazione nell'immediato, sto cercando vendetta. Lì il tema è ovvio che se ti rincorre la vendetta è vietata in un paese civile. Se subito fuori dalle mura della mia gioielleria in cui mi hai minacciato, me e i miei cari, io reagisco, può essere introdotta una norma che dica che nessuno mi può obbligare a essere freddo e razionale, perché io non sono un Marines, io sono un cittadino. Altro tema che, mi perdoni, di Bologna. Il tema di Bologna, io non sono un esperto, ma dalle immagini mi sembra verosimile che, mi dispiace molto che sia morto, questa persona morta fosse sotto l'effetto di droga. E ahimè, purtroppo di droga non si parla mai. Ed è invece una devastazione della nostra società, perché chi assume droga è pericoloso per se stesso, è pericoloso per gli altri. Quindi dobbiamo anche sempre tenere in considerazione questi elementi. Verosimilmente questa persona con la droga in corpo, schiacciati a terra io e lei che non ci droghiamo, i nostri battiti da 70-80 passano a 100, ma non moriamo. Se io sono sotto l'effetto di qualcosa di pesante, mi schiacciano a terra 10 minuti, i miei battiti vanno a 200, il cuore mi scoppia. Quindi verosimilmente c'è anche un tema, ripeto, di cui non parla più nessuno, ma la droga sta ammazzando, a parte che porta via, drena via un sacco di risorse, in termini di persone, in termini di soldi, ma è una disgrazia di cui nessuno parla, la droga. Lei ne ha mai sentito parlare più negli ultimi 5-6 anni? No, basta, nessuno ne parla più. Quindi se vogliamo le riforme le possiamo fare, se ci mettiamo un attimo a tavolino, se si fa un discorso di metodo e di qualità. Vogliamo cambiare il sistema di difesa senza questi grandi slogan. Lei ha mai sentito Aldo Moro o Togliatti fare i grandi slogan? Aldo Moro o Togliatti parlavano una volta al mese, quando parlavano tutti stavano zitti, si levavano il cappello, perché avevano parlato poco e quando parlavano, parlavano in maniera seria. Tutto qua, volevo condividere solo questo.
0: Grazie, grazie davvero al nostro ascoltatore di Varese. Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare, buonasera, bentornato.
2: Buonasera, buonasera, eccomi qua.
0: Un commento ai fatti di Bologna.
2: Ma ho letto che il sindaco di Bologna, Lepore, ha indetto una manifestazione.
0: Tra l'altro ti fermo, Rizzo, sarà ospite al timone delle 20 tra poco.
2: Però, ma mi sembra una roba un po' strana. Allora proviamo a dirla così. Se voi vedete, e purtroppo ne vediamo tante, persone che stanno male o comunque che danno in escandescenze, magari spaccano tutto, voi cosa fate? Chiamate la polizia, giusto? Sì. Arriva la polizia e si trova davanti un matto che spacca vetrine, che spacca macchine. Cosa fanno? Cercano di immobilizzarlo. Forse ci andrebbero dei nuclei speciali per fare questo, di medici che propugnano il TSO, che hanno una capacità anche dal punto di vista, diciamo, della salute pubblica. Ma può un sindaco del PD, parlo del PD, ma insomma sto parlando della politica in generale, che hanno tagliato la sanità pubblica dappertutto, dire che la colpa è dei poliziotti? Questo è il tema. Hanno tagliato la sanità pubblica, avremo bisogno di squadre di è pieno, le vedete le nostre città, no? Anche vicino alle stazioni, ci sono personaggi che danno di matto, che danno di droga, che danno di testa. E questi qua certamente non è un problema solo di... Il poliziotto dovrebbe stare lì e controllare che non sia armato, mentre gli infermieri, i medici fanno quello che devono fare. Sono dei TSO di strada. E questo dovrebbe avvenire. Ma per fare questo devi avere il personale specializzato, devi avere le persone pagate per fare questo. Adesso la colpa è dei poliziotti, ma siamo matti? Perché quando vi trovate un matto con un badile che inizia a spaccare tutto, cosa fai? Per fortuna che arriva la polizia, no? O no? O lo affronti? Ma allora vogliamo il Far West. Cioè non va bene mai niente, lo capite? Questo è il mio parere.
0: No, ma è chiarissimo il parere, ci mancherebbe. Ringrazio Marco
2: così
0: Rizzo,
2: come,
0: Democrazia.
2: Finisco. Scusami.
0: Sì.
2: Così come la vicenda di Roggero. Ma quante volte abbiamo visto nella discrezionalità dei giudici dare delle attenuanti? Ad esempio quello che ha investito con l'automobile a Modena, hanno detto no, ma è matto. E se è matto gli daranno pure le attenuanti. Secondo me non è matto perché voleva tirar giù la gente come Birilli con scienza e coscienza. Ma detto questo, no, ci sono un sacco di attenuanti. Ma questo orefice... lo menano, picchiano la moglie, li rincorre, fino a quando è dentro il negozio è ancora nell'ambito della legittima difesa, un metro dopo il negozio non è più nell'ambito della legittima difesa. Ma come ho sentito dire prima, ma mica è uno dei corpi speciali che ha il sangue freddo da capire se un metro in più c'ha la legittima difesa, se c'ha un metro in meno c'ha l'eccesso di legittima difesa. Questo era fuori di testa, poveraccio. Con una pistola in mano è uscito e gli ha sparato. È logico che doveva, forse c'è certamente un eccesso di legittima difesa, ma non è che si deve fare l'ergastolo, perché uno a 72 anni gli danno 15 anni, quando esce non esce più. Ma di cosa parliamo? Qua nel nostro paese quei due che hanno ammazzato il poliziotto, il carabiniere Cercello Rega, forse perché erano americani, gli hanno tirato delle coltellate. Uno di questi l'hanno condannato prima all'ergastolo, poi a 11 anni, adesso fa i domiciliari a casa della nonna, a Fregene.
0: Al mare.
2: Braccialetto elettronico, forse fa pure il bagno. Ma non ho capito, perché è americano e l'orefice chi è? E poi il rimborso, 800.000 euro per un rapinatore ucciso. Ma lo sapete quanto prende un operaio che cade da un ponteggio? 12.000 euro dall'INPS. Per un operaio che cade da un ponteggio, l'INPS dà 12.000 euro alla famiglia. Perché a un rapinatore devono dargli 800.000 euro? Ma siamo matti.
0: Grazie
2: Marco Rizzo. Ciao.
0: Democrazia Sovrana e Popolare, anche lui farà discutere anche il suo intervento, l'intervento di Rizzo farà discutere, e per discutere c'è un solo modo: confrontarsi qui a Italiano Limits sul giornale radio, semplicemente mandando un messaggio, meglio se vocale, perché mi piace ascoltare la vostra voce, al 334 11 11 622. 334 11 11 622, fatelo.
3: L'altro giorno poi ho anche visto un video su TikTok dove c'era un immigrato che aveva l'obbligo di firma, che ha preso a cazzotti il carabiniere lì, il poliziotto lì sulla porta della caserma. Ma allora insomma, voglio dire, no, dobbiamo pure capire che siamo famosi perché abbiamo la polizia che è troppo tollerante, e i miei amici albanesi mi prendono in giro ridendo perché dicono sì, voi la vostra polizia è soft, da noi certe cose non le fanno nessuno, quindi ci sarà una verità anche questo, no?
4: Nel frattempo la sorella chiede vendetta e non giustizia. Vendetta e non giustizia.
5: Salve, il giudice ha dato 14 anni e 9 mesi al gioielliere solo per un motivo, perché nel 2005 ha puntato una pistola contro 3 persone, non una ma ben 3 persone che non erano nel negozio per rapinare, per truffare. Lui è andato a casa di questi e ha puntato la pistola. Già da quel momento gli dovevano togliere il porto d'armi, perché uno va in giro a puntare la pistola a caso. Ecco perché il giudice gli ha dato 14 anni, altrimenti se era un buon cittadino, un buon lavoratore, uno che rispetta le regole, avrebbe preso 4 anni e non avrebbe fatto neanche un giorno di carcere. Saluti.
6: Rizzo, il Far West è proprio quando dai alla polizia, alle forze dell'ordine, l'arbitrio di poter fare quello che vogliono, compreso ammazzare una persona. Se non sei capace di tenere immobilizzato qualcuno, chiami i rinforzi. La cosa principale che deve fare uno Stato è tutelare la vita delle persone, tutte le persone, anche chi dà di matto. Chi dà di matto distrugge le cose. Se lo uccidi, hai distrutto una vita. Chi è che ha distrutto più cose? Ma davvero vogliamo tornare a 100 anni fa? Il periodo è quello, eh?
7: Io capisco tutto, sempre Rico di Roma. Ma no, Rizzo è veramente imbarazzante. Io penso, lo paghiamo noi, mi sento male io. Ma che scelta, uno che ha un punteggio paga l'Inps, lì me lo paga l'INAIL, ma se no sei te, cazzo, che stai lì fatto, hai fatto pure il sindacalista che hai fatto. L'Inps paga, ti paga l'INAIL, ma che stai a dire che paga 12.000 euro? Perché devi dire cazzate? E in base al danno che ci ha avuto, no? Sempre a sparacazzate ci avevamo. Il problema di Roggero è uno solo. Sì, siamo d'accordo, siamo tutti d'accordo. È preso, però quando è finito, poi dopo, quando ti fanno la domanda, sei pentito? Sì, lo rifaresti? No, invece lui è convinto che ha fatto bene, quindi era lucido, c'è poco da fare. Poi io vorrei sapere una cosa, no? Ma c'è tua moglie che ha preso le botte e tutto, l'interesse tuo qual è? Andare in cuore loro, no? Andare ad aiutare tua moglie, andare a recuperare i soldi. Questa è la realtà. Quindi non è che lo famo passare per santo, perché santo purtroppo non è. Se avesse ammesso, dice sì, sono pentito, sono dispiaciuto, ho ammazzato 2 persone, no, lui se ne è sempre vantato. Vattene in prigione, vai tranquillo, fatti tutti gli anni, eh. Come diceva il suo buon Salvini, in galera e devono buttare le chiavi.

0: e torna Trump che dice l'Iran pagherà a caro prezzo le uccisioni dei soldati USA. Ho dato ordini. Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte. Molte volte ho trasmesso questa direttiva al segretario alla guerra, al presidente di Stato Maggiore, a tutti i leader dell'esercito, l'afferma Donald Trump sul suo social Truth, indicando che Teheran la pagherà cara. Quindi tornano le minacce di Trump a Teheran. I vostri vocali 334 11 11 622.
1: Era Poletti Adler da Milano. L'intervento di Marco Rizzo è qualcosa di vomitato lì, giusto per dire un'opinione priva di senso. Allora, paragonare già la morte da incidente di lavoro di un operaio che cade dal ponteggio a uno che viene ammazzato a revolverate, già non ci siamo. Poi voglio dire, il risarcimento avviene, come previsto dal codice penale, perché non si tratta più di legittima difesa, ma di omicidio volontario, tra l'altro. E il caro gioielliere è uscito dal negozio, ha sparato diversi colpi, ha pestato uno dei due che ha ammazzato, e il terzo è sopravvissuto semplicemente perché è riuscito a fuggire. Se no sarebbe stato triplice omicidio, e dagli 17 anni hanno tenuto conto delle attenuanti. Quindi cosa c'è sta giustificazione continua di un assassino? Quell'uomo lì deteneva un'arma irregolarmente, perché il porto d'armi che i gioiellieri hanno per difesa gli era stato revocato proprio perché...
2: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori, Paolo dal Friuli. Allora, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto poco fa Rizzi, cioè non si possono dare le colpe alla polizia perché ha fermato un matto che va in escandescenza, poi gli è venuto un malore e così via. Adesso bisogna andare a difendere tutti, quindi la polizia a che cosa serve? Cioè la polizia non può difendere neanche i cittadini da un matto che inveisce contro tutti e tutto. Cioè, se c'era una persona lì vicino sarebbe presa una badilata in testa, l'avrebbe ammazzato, e quindi saremmo stati lì a difendere sto qua che uccide la gente. Non ho capito. La stessa cosa di Rogero Poretto, che se ne va in carcere praticamente a morire lì dentro perché ha difeso la sua attività da dei malviventi. Nel momento esatto in cui questi malviventi si sono introdotti nella proprietà privata di Rogero, hanno perso tutti i diritti, ma non c'è nessuna giustificazione, nessuna tolleranza zero per questa gente che entra a rubare. E in più sto Poretto deve anche dargli 800.000 euro di risarcimento danni, perché li ha uccisi dopo che loro sono entrati nella sua proprietà privata cercando di derubarlo, menando, picchiando, magari l'avrebbero anche ucciso. Allora dobbiamo ancora difendere questi malviventi. Cioè, uno non è veramente più al sicuro da nessuna parte e da nessuno. Non è possibile, non sono assolutamente d'accordo con questo modo di fare.
3: Buonasera, Alberta da Roma. Marco Rizzo si potrebbe risparmiare esternazioni non solo fuori di testa, ma completamente errate. Allora, l'INPS non paga e non indennizza nessuno in caso di infortunio, eventualmente è l'INAIL, e in ogni caso certamente 12.000 euro non è l'indennizzo per un operaio che muore cadendo da un ponteggio. Detto questo, quindi mettendo da parte il qualunquismo becero di questi personaggi, di quale difesa si parla quando un personaggio a cui è stato tolto il porto d'armi e quindi detiene illegalmente un'arma perché ha già commesso un reato di minaccia, violenza, lesioni, esce per strada al termine di una rapina e si avvicina all'auto in cui salgono i rapinatori e gli spara con la stessa freddezza con cui hanno sparato i poliziotti dell'AIS, uguale, e rincorre anche un altro rapinatore per sparargli. Questa non è difesa, questo è il Far West, il Far West. Pensate se ciascuno di noi con un'arma illegale pensasse di risolvere le proprie vicende personali in questo modo. Dove andiamo? Cosa facciamo? E ancora, il personaggio ucciso nelle mani della polizia, che fosse tossicodipendente non lo sappiamo, che fosse un paziente psichiatrico non lo sappiamo, è possibile, ma questo non può essere un motivo per uccidere una persona.
0: E allora, come vedete, la discussione in corso, bella viva, come vi chiedo sempre qui ogni giorno dalle 17 alle 20 su Italiano Limits, e per chi ci segue con tanto affetto c'è il giornale radio, lo sapete, a quest'ora alle 19, torniamo subito dopo.
4: Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco andiamo proprio nello specifico della questione Roggero, puoi dire che lo candidi se non può essere candidato, vabbè, tutto questo ed altro tra pochissimo, pronti qui.

0: Adesso andiamo a parlare del caso Roggero, che tra l'altro esplode sui social, 195 milioni di video views in pochi giorni, e il dibattito che va oltre la cronaca. L'analisi rileva oltre 3.600 contenuti e 12 milioni di interazioni, 12 milioni di interazioni tra il 14 e il 19 luglio. La vicenda di Mario Roggero, scrive il quotidiano specializzato Prima Comunicazione, si trasforma rapidamente in un tema identitario, che, con il confronto che si sposta dalla cronaca ai temi della legittima difesa, della sicurezza e della fiducia nella giustizia. Un'analisi che ha monitorato la conversazione online in Italia tra il 14 e il 19 luglio, 3.600 contenuti, 195 milioni di video views e 12 milioni di interazioni su Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube, a conferma della straordinaria capacità del caso di catalizzare l'attenzione.
1: Buonasera Luigi da Torino. Un paio di cose. Allora, per quanto riguarda l'uomo ucciso dalla polizia a Bologna, è evidente da tutti i video che ci sono in rete che l'uomo era messo malissimo a terra con un ginocchio sul collo. Ha fatto la fine di Floyd in America. Forse gli agenti non hanno imparato niente su questo tipo di modo di bloccare le persone. Se è realmente necessario fare questa cosa qua del buttare con la gente per terra e mettergli un ginocchio sul collo, cosa che può provocare sicuramente il soffocamento. Per quanto riguarda il resto del gioielliere, direi che l'ignoranza la fa da padrona e quindi fa molte vittime in questo caso, perché i giudici hanno semplicemente applicato la legge con tutti i problemi, con tutto quello che era già successo. Le pistole detenute illegalmente, aveva già puntato la pistola verso altre persone. È evidente anche qui dalle immagini che ha inseguito i due malviventi freddandoli e inseguendo ancora il terzo ferito che ha preso a calci in faccia. Quindi di che attenuanti vogliamo parlare? Di sicuro, magari, vista l'età, visto tutto quello che vogliamo, gli si può commisurare, visto anche quello che c'è l'opinione pubblica, si può commisurare una pena minore o più lieve, ma non possiamo escludere le sue responsabilità. Cioè, quell'uomo è comunque un assassino a sangue freddo.

0: E subito un'ultima ora che arriva da Bologna, dove la sorella di Fakir è appena svenuta al presidio in piazza Nettuno. Battono le agenzie la notizia, sviene la sorella di Ebrahim Fakir al presidio convocato in piazza Nettuno dal sindaco di Bologna Matteo Lepore per unire la città intorno alla famiglia del 43enne deceduto ieri al Pilastro durante un'operazione di polizia. Ne abbiamo parlato nelle prime due ore di programma. Il sindaco aveva appena dato la parola ai familiari di Fakir quando la sorella Kadia si è sentita male accasciandosi al suolo. Subito un medico si è fatto largo tra la folla per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli, al capo della comunità islamica bolognese Yassine Laframe, poco prima aveva incontrato privatamente Lepore. Quindi la situazione è questa: prima dell'inizio del presidio in piazza Nettuno a Bologna, la sorella di Fakir ammazzato ieri, la sorella di Fakir aveva incontrato il sindaco di Bologna, poi si è avvicinata si è recata al presidio, dove si è sentita male, si è accasciata al suolo ed è svenuta al presidio in piazza Nettuno. Naturalmente, se avrò altre notizie nel corso della trasmissione ve le darò, ma parlavo della condanna di Roggero. Ascoltiamo subito la scheda di Matteo Respinti in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: La condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi, è ormai acquisita. Dopo l'ingresso di Mario Roggero in carcere, il caso si è spostato però immediatamente dal terreno giudiziario a quello politico, con il centrodestra impegnato a trasformare il gioielliere di Grinzane Cavour in un simbolo della battaglia sulla legittima difesa. Matteo Salvini ha chiesto pubblicamente al Presidente della Repubblica di concedergli la grazia. La Lega ha avviato una raccolta di firme tra i parlamentari e una raccolta di fondi per sostenere le spese legali e i risarcimenti. Nel frattempo, anche la moglie di Roggero ha presentato formalmente la domanda di clemenza.
2: Per me non è proprio giusto che sia in carcere, perché insomma siamo persone normali.
1: Ma la grazia non è nelle disponibilità della Lega, del governo e neppure del ministro della giustizia. È una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. La domanda viene presentata al ministero, che svolge l'istruttoria, ma la decisione finale spetta soltanto al capo dello Stato. La Lega poi rilanciata annunciando rivalutare una candidatura di Roggero alle prossime elezioni.
3: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare però.
1: Si tratta di un progetto tutt'altro che facile, allo stato attuale è semplicemente impossibile. La condanna definitiva comporta infatti l'interdizione dai pubblici uffici e quindi la perdita del diritto ad essere eletto. A questo si aggiunge la legge Severino, che rende incandidabili al Parlamento le persone condannate definitivamente per determinati delitti non colposi a pene superiori ai 2 anni. Una lista potrebbe anche inserire materialmente il nome di Roggero, ma la candidatura verrebbe cancellata dagli uffici elettorali. Perfino Futuro Nazionale ha preso atto di questo ostacolo. Roberto Vannacci ha infatti dichiarato di sostenere Roggero, precisando però con chiarezza che, nelle condizioni attuali, il movimento non può candidarlo. In definitiva, quella della candidatura non è una soluzione giuridica per liberare Roggero. È al massimo una battaglia politica per la legittima difesa costruita attorno a un uomo che oggi, per legge, non può essere candidato.
0: E allora, nessun aggiornamento sulla sorella di Ebrahim Fakir svenuta in piazza Nettuno a Bologna durante il presidio organizzato dal sindaco Matteo Lepore. Un medico si sta occupando di lei, tutte le telecamere, ovviamente la stampa lì a documentare la sorella di Fakir svenuta. Andiamo subito da Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che saluto. Buonasera Silvia.
4: Buonasera, buonasera Roberto.
0: Allora mi chiedo, se non si può candidare, perché proponete la candidatura? Cioè è comunque un gesto per affermare vicinanza a Roggero.
4: Per affermare vicinanza e anche per far capire la differenza su di lui rispetto, che ne so, ad una Ilaria Salis che invece grazie alla sua candidatura al Parlamento Europeo è riuscita a letteralmente fuggire da un processo e non è che era lì in Ungheria lavorare così come invece ha fatto il signor Roggero, che quella mattina si era alzato semplicemente con la volontà di alzare la Claire del suo negozio e lavorare regolarmente pagando le tasse.
0: Silvia Sardone, la raccolta di firme che state facendo per sì. Sostanzialmente
4: la grazia.
0: Intanto la sorella di Fakir è stata portata via in ambulanza, aggiorno anche su questo.
4: Però
0: è un presidio organizzato dal sindaco di Bologna del Partito Democratico, che ha scelto come ha creduto di stare con queste persone, però insomma è svenuta la sorella, l'hanno portata via in ambulanza. No, dicevamo, la raccolta firme promossa dalla Lega, non è che poi magari il Quirinale la vede come una pressione impropria?
4: Rimane nelle competenze del Presidente della Repubblica, ma è lecito che i partiti e in particolare una forza politica di governo solleciti il Presidente della Repubblica a esprimersi in merito ad una domanda di grazia che insomma riteniamo più che giusta e giustificata. Poi dopodiché è ovvio, spetta comunque a lui, non è che raccogliendo le firme viene concessa la grazia, però è un gesto che la Lega fa con la speranza che possa servire in qualche modo sollecitando l'opinione pubblica e quindi anche il Presidente della Repubblica.
0: Mi dice Sardone cosa pensa dei fatti di Bologna, la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto ieri al Pilastro.
4: Ovviamente dobbiamo aspettare di comprendere la situazione. Rimane il fatto che il sindaco di Bologna che addirittura organizza una manifestazione mi sembra allucinante. Del resto non è il primo. Io mi ricordo quando ci fu il caso Rami, mi ricordo perfettamente il segretario provinciale del PD e anche una deputata dare subito la colpa ai carabinieri intervenuti parlando di omicidio. Questi poliziotti avevano le webcam, le bodycam, quindi attendiamo di capire meglio. Di sicuro
0: quindi lei
4: noi
0: dice
4: siamo...
0: che c'è del pregiudizio nei confronti di chi indossa una divisa da parte
4: è fattuale.
0: Di una certa
4: come direbbe Vittorio Feltri è Feltri. Fattuale.
0: Allora ringrazio Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. Noi andremo avanti ovviamente a parlare del caso Roggero, seguiremo anche situazione di Bologna, dove la sorella di Fakir è svenuta al presidio in piazza Nettura, ha avuto un malore improvviso proprio alla fine dell'intervento del sindaco Matteo Lepore, è stata chiamata un'ambulanza e la sta portando in questo istante in ospedale. La donna stava partecipando come noto alla manifestazione per chiedere verità e giustizia per la morte del fratello avvenuta ieri in zona Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia, quindi fuori pericolo, è svenuta però è in ospedale per accertamenti. Tutto questo accade proprio in questi istanti mentre vi sto parlando. Tra poco altri aggiornamenti.
5: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 5 e 22 minuti.
7: Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
10: Il sindaco di Bologna sbaglia. Dobbiamo far lavorare senza nessuna... cioè far lavorare in pace, con tranquillità, chi deve giudicare, chi deve indagare su come sono andati le cose, i fatti. Sì, i video dimostrano quello che è successo, ma questi presidi non servono a calmare, a trovare la tranquillità in una città, in un paese. Serve solo per aumentare il distacco tra la gente, da chi la vede rosso, da chi la vede nero. Ecco.
11: E volevo rincarare anche la dose, Poletti, se possibile. Non si azzardino i sinistroidi a giudicare l'eventuale candidatura di Roggero, perché noi abbiamo preso l'esempio dei migliori, ovvero la signora Salis. È vero che non è un omicida, però hanno fatto i furbetti. Quindi, da questo punto di vista, noi, senza fare i furbetti, speriamo di poterlo eleggere.
12: Ciao a tutti da Paolo. Certo che ascoltare la Sardone veramente ci vuole un coraggio, ma una cosa. Stiamo ancora aspettando il video sul poliziotto di Rogoredo, eh? Noi lo aspettiamo, fiducioso, visto che lei si era esposta così tanto. Proprio lei parla. Vabbè, proprio vero. Va bene, ciao ciao a tutti.

0: Buonasera Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale. Benvenuto.
1: Buonasera a voi. Tornato.
0: Allora, facciamo la gara a chi insegue maggiormente Roggero. Ecco, che differenza c'è tra la vostra posizione e quella della Lega e anche le azioni politiche, perché sappiamo benissimo che è impossibile candidarlo e la Lega dice mi piacerebbe candidarlo, però insomma non si può.
1: Le posizioni sono cioè, qualunque persona ragionevole, io penso che in Italia sia abbastanza scandalizzata dal fatto che una persona che magari forse, chi lo sa, eccedendo ha comunque difeso la sua casa, la sua famiglia e se stesso e si trova in carcere adesso, mentre uno degli aggressori di Mario Roggero, il terzo, sì, che per fortuna non è morto, si trova in Liguria a vivere in libertà in attesa del risarcimento della famiglia che Mario Roggero gli dovrà dare secondo quanto stabilito dalla magistratura italiana. Questa è una cosa, dal mio punto di vista, assurda, semplicemente assurda. Da qua a parlare di candidatura di Mario Roggero, penso che questa sia, consentitemi un termine un po' colorito, un po' una puttanata, nel senso che il vero tema è cercare di consentire a Mario Roggero di uscire da un posto che non gli spetta, il carcere.
0: Certo, e quella che lei ha definito puttanata, che è un termine che rende benissimo il concetto che lei vuole esprimere, perché viene fatta secondo lei?
1: Ma guardi, ci sono partiti, purtroppo devo dire anche partiti del centrodestra come la Lega, che su Mario Roggero, adesso che è finito dentro, diventano i suoi principali difensori. Peccato che alla Camera, quando c'è stata l'opportunità di fare alcuni emendamenti, di votare alcuni emendamenti proposti da Futuro Nazionale, che avrebbero evitato quantomeno il risarcimento del danno nei confronti di famiglie, di criminali, che commettono gli atti che commettono, cioè le rapine nelle case, hanno bocciato l'emendamento di Futuro Nazionale. Quindi quando si è un potere legislativo, cioè coloro i quali fanno le leggi, quello che conta è la ciccia che si vota in Parlamento, non tutto il contorno, tutte le vignette dopo e gli hashtag dopo. Purtroppo c'è parte del centrodestra che quando il caso scoppia è sempre lì pronto a dire sto con il Roggero di turno, poi quando si fanno le leggi o la magistratura ringhia ci si sottomette. Questo è il tema di fondo. Futuro Nazionale su questo è molto coerente, non è una questione di parlare di candidatura di Roggero, che peraltro conosco ed è una persona squisita, il tema è parlare di come gente come Mario Roggero non debba nemmeno finirci in carcere in Italia, questo è il tema, e come magari i suoi aggressori non debbano stare in Liguria a prendere il sole aspettando il risarcimento.
0: Senta, i prossimi passi che farete per sostenere Roggero, lei Pozzolo, Futuro Nazionale, ha detto non doveva finirci in carcere, serve che la politica cambi sostanzialmente, se non ho capito bene, se non ho capito male, si cambino insomma le regole del gioco in modo che le leggi siano differenti, e questo è quello che può fare la politica. Prossimi passi?
1: Ma i prossimi passi sarebbero semplicemente quello, e penso che Futuro Nazionale e Roberto Vannacci lo ribadiranno nei prossimi giorni, quello di seguire una linea di raziocinio, di intelligenza, di normalità, ciò che accade in tutti gli altri paesi del mondo civili. In Germania non esiste un criterio di proporzionalità sulla legittima difesa paragonabile a quello italiano, negli Stati Uniti non parliamone, se uno entra dalla finestra e non è benvenuto è molto sicuro che ha un'alta probabilità di uscirne steso dalla porta, e devo dire la verità, io sono d'accordo con quel modello, perché in Italia è incredibile come si possa violare il domicilio, la proprietà privata, e si rischia addirittura di essere esserne riconosciuti come con dei danni se qualcuno ti fa male o peggio ti uccide, vengono così danni alla famiglia. Ma ci rendiamo conto che è una mentalità al contrario: se tu entri a casa mia e non sei benvenuto, entri frodando la mia libertà privata e la mia proprietà privata, tu ti poni fuori dal contesto della legge, sei tu il primo a porti fuori da quel contesto, non puoi poi dopo invocarla quella stessa legge. Questo è il tema. Qualunque persona di buon senso, qui non c'entra nulla destra sinistra, c'entra il buon senso, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, e ahi noi in Italia non ce l'abbiamo, a partire da parte della politica e parte della magistratura.
0: Grazie a Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale.
1: Grazie a voi.
0: Saluto l'avvocato penalista Davide Steccanella. Quanto mi odia da 1 a 10?
2: No, lei non la odio, però sono allibito ad aver sentito le dichiarazioni di un deputato che ha detto delle cose assolutamente sbagliatissime. Anche in Italia c'è la legge che prevede che se violi il domicilio hai la legittima difesa. Peccato che nel caso in questione non era più nel domicilio. I due stavano scappando, quindi erano fuori, avevano cessato il pericolo, quindi lui non aveva nessun atto da difendersi. Per cui chiedo scusa l'espressione, quello che ha detto prima l'onorevole sono delle gigantesche falsità. Ed è così in tutti i paesi. Ci mancherebbe altro che uno può inseguire i ladri e sparargli alla schiena quando stanno scappando. È una follia. Per cui si dice una cosa falsa. Assolutamente. Trovo che sia molto grave che lo dica un deputato, sinceramente. Lo dico
0: allora, siccome Pozzolo è ancora... Pozzolo è ancora in linea, se vuole replicare, perché io faccio sempre
2: se replicare. Vuole replicare, ma non era nel domicilio più. Se fosse stato nel domicilio, legge di legittima difesa scritta da Salvini lo tutelava. Basta che sappia queste cose, però. Prego, onorevole, dica pure.
0: Pozzolo.
1: Non era nel domicilio più, è quel più che fa la differenza. Nel senso che nel domicilio qualcuno... Sì, nel domicilio qualcheduno ci è entrato e chi è entrato nella casa di un privato cittadino e non ha suonato il campanello, non ha bussato la porta, sì, ha accettato il rischio consapevole, ha accettato consapevolmente il rischio di porsi fuori dalle tutele di legge. E chi lo sa che Mario Roggero poteva avere paura che questi soggetti, era la settima volta forse che subiva atti di questo tipo.
2: Chi lo sa, non questi... puoi seguirmi per strada, mi scusi, ma neanche in America non lo può fare. Adesso
1: non ha inseguito nessuno, non ha inseguito nessuno, è uscito dal suo domicilio, nelle pertinenze del domicilio, con la paura probabilmente che questi soggetti potessero magari in un automezzo avere altre armi e ritornare all'interno. Quindi è facile fare queste prediche.
2: No,
1: queste prediche
2: allora è un'altra cosa, non è più legittima
1: asettiche.
2: Difesa,
0: va bene,
2: è una chiamata capacità di intendere di volere, una cosa diversa. Diciamo
0: ringrazio Pozzolo e continuo con Steccanella, prego.
2: Prego, no, non possono dire queste cose perché sono in esattezza. La sentenza è ineccepibile, purtroppo. Anche a me dispiace che vada in galera un 72enne. Quando voi mi conoscete, io non vorrei in galera nessuno. Però purtroppo la legge dice questo, ma ci rendiamo conto che non sarebbe possibile modificarla. Ma che scherziamo, autorizziamo che un cittadino esca per strada e segue i ladri di sparire spalle. Tra l'altro il pericolo cui si mette, perché in questo caso i due avevano un'arma, se ho ben capito, non efficace. Ma ti metti a fare un conflitto fuoco con i rapinatori, che rischi che ti ammazzino loro. Ma non è possibile che un paese civile tolleri una roba del genere. A me dispiace per il povero Roggero, ci mancherebbe altro. Ma in questo caso, purtroppo, la sentenza è ineccepibile e vi assicuro che sarebbe applicata in qualsiasi paese. Dire il contrario è molto grave perché è strumentale. Chiedo scusa, perché non è così. Da nessuna parte puoi seguire un ladro ed eseguire. Ricordiamoci che c'è la legittima difesa, non la legittima giustizia. Quella la fanno i tribunali e la fa la polizia, non il privato cittadino. Vorrei che questo però fosse chiaro a tutti gli ascoltatori, poi possiamo discutere 100 anni, ma non si possono dire delle falsità, non era più nel domicilio.
0: Avvocato Steccanella, mi dice, allora, perché insomma vediamo che la politica, e sappiamo anche perché, si mette in mezzo a tutte queste vicende che contemplano anche una parte da addetti ai lavori. Allora un conto è che ne discutiamo al bar, un conto è che ne discuta la politica. Cambia il piano, no? Quel piano di discussione della politica dovrebbe essere diverso, meno ipocrita, non dire lo candidiamo come ha fatto non Futuro Nazionale, ma la Lega, se non è possibile, insomma, tutte queste robe qua. Però
2: sì, prego.
0: Altro tema che sta coinvolgendo la politica, diciamo così, è la morte di Fakir a Bologna ieri. Lei che idea si è fatto?
2: Beh, purtroppo non è un'idea, mi sembra di aver capito, comunque la procura farà le sue indagini, che sia stato un atto completamente illecito anche quello. Cioè, e tra l'altro non vorrei dire, ma questo clima che si sta creando, questo tipo da stadio a favore del Roggero, che ripeto, mi dispiace che vada in galera, ma non è un eroe, gli eroi sono diversi, crea queste situazioni per cui ieri Roggero, oggi poliziotti, cioè voglio dire, mettiamoci in testa, vogliamo vivere nel Far West e allora viviamo nel Far West. E chi è più bravo spara, o vogliamo vivere in un paese civile? In un paese civile i cittadini non inseguono i ladri freddandoli e la polizia non ammazza un arrestato. Le trovo due situazioni brutte, ma ripeto, per me è peggio i commenti che sento. Adesso, questi sono due fatti illeciti e ci penserà il tribunale o chi per esso punirli. I commenti che sento a questi due fatti francamente mi inquietano molto, perché sennò la deriva è rischiosissima. Mettiamoci in testa che rischiamo di peggiorare la situazione per tutti, così non fai sicurezza, così crei un far west.
0: Grazie per aver detto la sua come sempre, avvocato Davide Steccanella, è sempre il benvenuto qui da me, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata, vi ricordo sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta, ci tengo a sentire anche voi, come avete visto io gli ospiti non ho niente da nascondere e li metto tranquillamente a confronto, ma anche con voi, mi raccomando.

0: Enrico di Roma, io capisco, ma stasera che è la serata dei cazzari. Intanto Pozzolo ci potrebbe dire che su Sparà lui, ma quanto gli ha dato di risarcimento lui, lo sparatore di Capodanno, che ha ferito una persona sparandogli, è stato pure condannato. Adesso noi prendiamo lezioni da Pozzolo, va bene così. Ma a Pozzolo gli potete dire una cosa, per favore, questo è un altro che pia i soldi da noi, mamma mia, mi ci fate pensavo. Niente, uno gli voglia non paga più le tasse. Se i soldi devono essere buttati per un personaggio del genere, c'è la legge, non è retroattiva. Comunque sia, cioè Futuro Nazionale ha costituito l'altro ieri è costituito. Che cazzo, la legge non è retroattiva, non può essere retroattiva, quindi è inutile che mo rompi i coglioni. Se avessero votato cosa? Non contava un cazzo uguale, tanto l'avete fatta dopo la legge, quindi non conta assolutamente nulla. Per lui non sarebbe comunque rientrato. Poi, mamma mia, però presentatela a sta gente, cioè dite Pozzolo lo sparatore di Capodanno, mentre Del Mastro se portava via le cose da magnà di Capodanno e metteva dentro la macchina.
1: Ciao, sempre da Paolo. Ma io faccio una domanda, ma se questa persona per bene, nella sua euforia della legittima difesa, uscendo fuori dal negozio avesse colpito un passante, una donna, addirittura magari avesse ucciso un bambino per errore, con chi si schieravano i politici? Io sto con chi stavano? Bah, non si saprà mai questa cosa. Siete ridicoli, siete ridicoli.
2: Signori miei, però se c'è una legge che tutela chi entra in una proprietà privata e non è benvenuto, bisogna ringraziare il parlamentare o i parlamentari che l'hanno promulgata questa legge, perché il giudice la attua e la interpreta, ma io me la prendo con chi l'ha fatto, col legislatore che ha fatto questa legge, e francamente non voglio neanche sapere chi sia, perché già parlare di risarcimento a un ladro è come parlare di ghiaccio e fuoco, cioè è una cosa che proprio non si può sentire, non sta in piedi, è indecente.
3: Eh sì, a tutti dispiace che qualcuno vada in galera e anche che qualcuno muoia, ma dopo 7 rapine o cambi i sistemi di allarmi o se i nervi tuoi non riescono più a trattenere le paure e tutto quello che ne consegue, cambi lavoro. Mi dispiace.
4: Va bene, anche oggi abbiamo detto, abbiamo sentito tanti ospiti, abbiamo fatto 3 ore belle intense di trasmissione, tra poco il timone delle 20 con Francesco Massardo, rigorosamente in diretta, come rigorosamente in diretta siamo noi con Italiano Limits tutti i giorni dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Se avete ascoltato tutta la trasmissione, vi rendete conto che siamo davvero liberi di informare e di sentire, come sempre facciamo, tutte le opinioni. Fatemi ringraziare, oltre ovviamente al pubblico che sta partecipando in maniera favolosa, oserei dire, al nostro dibattito, altri aggettivi non mi vengono, fatemi ringraziare la grande squadra che collabora con me, che poi è anche facile da ringraziare, sono due, e uno è il regista Lorenzo Cappadone, l'altro è il nostro Matteo Respinti in redazione, naturalmente pronti, carichi e pimpanti, pimpanti, che termine ottocentesco, torniamo comunque domani alle 17 qui in diretta con Italiano Limits, state su Giornale Radio, e se volete sapere dove stare, i vari programmi, i vari conduttori, visitate il sito www.giornaleradio.fm. Da parte mia è tutto, vi attendo domani puntuali.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Buongiorno, buona mattina, sono le 6:01, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Il Timone, la prima edizione con Daniele Biacchessi e con Peter Bescapè in regia, è l'edizione che apre sostanzialmente le trasmissioni in diretta di informazione qui su Giornale Radio. Allora, la notizia principale su cui stiamo lavorando ormai da diverse ore è quella sulla morte di Abderrahim Fakir. Ieri sera, partiamo dunque dalla cronaca, c'è stata una grossa manifestazione e ieri sera, Timone, abbiamo avuto anche la voce del sindaco di Bologna che parzialmente l'aveva organizzata, Matteo Lepore. Ovviamente una serie di provocazioni hanno portato anche lì a degli scontri di piazza e quindi la sicurezza è ancora certamente una problema, una questione da risolvere, ma chi la vorrebbe risolvere la praticamente gestisce come fossimo tornati nel Far West nell'Ottocento, oppure non siamo a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd, non siamo negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti dell'ICE, non dovremmo avallare leggi dei taglioni, non ci chiamiamo Pecos Bill, non dovremmo trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori di ronde notturne di ogni tipo, e neanche però giustificare il concetto di sicurezza che è stato adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro, che si è trasformato, questa è la mia opinione, ma vedo che è anche l'opinione di molti altri analisti, in un vero problema di sicurezza, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti, indipendentemente da quello che vedrà e osserverà la magistratura, dirà probabilmente in un'inchiesta certamente, e forse speriamo anche in un processo, ci sono già quelli che hanno già capito tutto e hanno già messo le mani avanti, non faccio nomi ma basta leggere i giornali, in cui la politica supera ogni tipo di gestione, non tanto della sicurezza quanto delle indagini dei pubblici ministeri, della magistratura. Ora partiamo dall'inchiesta, perché al momento sono 6 le persone coinvolte in questa indagine, sono 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio e 4 sanitari, 2 della Croce Rossa e 2 dell'ASL. Si procede per omicidio colposo con la formula dell'iscrizione al modello 45 bis, è il cosiddetto scudo penale che tutela i pubblici ufficiali, che lo ricordo è stato introdotto di recente dal governo consentendo al pubblico ministero di

fatti, non solo di quel video. Fatti, ha spiegato ieri il procuratore Paolo Guido, di più ampia estensione temporale rispetto allo stesso video. Si terrà anche conto dell'intervento degli operatori, sia delle forze dell'ordine sia del personale sanitario. Ed è qui il punto, lo avevamo già detto ieri mattina quando avevamo dato la notizia, perché la magistratura ha acquisito le body cam degli agenti, l'audio della telefonata della pattuglia 118 con la quale viene chiesto un intervento dai sanitari per una persona in crisi psichiatrica. In particolare, questa body cam acquisita non era quella fornita dalla questura, ma era privata, come conferma Gabriele Bordone, che è l'avvocato dei due poliziotti, ed è stata indossata in modo spontaneo dal capo pattuglia, che l'ha poi accesa prima dell'intervento. Staremo a vedere. Di certo possiamo dirvi quella che sarebbe, utilizziamo il condizionale, la strategia del Viminale. Non sarà un caso Cucchi, dicono al Viminale, come a dire che questa volta nessuno vuole nascondere nulla, cioè che ogni elemento sarà consegnato immediatamente alla magistratura. E il secondo punto è che nessuno però pensi di scaricare le polemiche del caso Ruggero con il dibattito sull'uso della forza, la legittima difesa, su poliziotti che sono intervenuti soltanto per fare il proprio lavoro. Perché? Ed è proprio in questo equilibrio che il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha scelto una linea con cui affrontare uno dei casi più delicati degli ultimi anni. Questa posizione viene poi scandita anche al TG1 ieri sera dal ministro dell'interno Piantedosi. L'iscrizione degli agenti nel registro previsto dalla nuova normativa, ha spiegato ieri il ministro, non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Riguarda persone che sembrano aver partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione. Ovviamente e Piantedosi esprime dispiacere, cordoglio per la morte di Fakir, parla di una grande tragedia, ma invita tutti ad attendere il lavoro della magistratura. Chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia, aggiunge, non ha fiducia nelle forze di polizia né nella magistratura. Un episodio molto documentato da bodycam e altre riprese fatte. Insomma, nello stesso momento il ministro Piantedosi dà già un giudizio su quella che dovrebbe essere, secondo lui, l'inchiesta. Comunque, è proprio sulle immagini che il Dipartimento sta costruendo la propria strategia. Dicono alcuni fonti della pubblica sicurezza che ci sarà una sorta di VAR. Non un modo di dire, significa che gli investigatori avranno a disposizione tutti gli elementi per ricostruire quello che è accaduto. Le registrazioni delle body cam indossate dagli operatori, gli audio delle comunicazioni radio, le telefonate arrivate al 112 e i filmati di videosorveglianza e anche le dichiarazioni raccolte nelle prime ore dopo l'intervento. Questo è il quadro sulla notizia di apertura. Gli scontri di ieri sera sono l'ultima parte di una giornata molto complicata, e un'altra giornata complicata sempre su questo fronte sarà quella di oggi. Sono le 6:09, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. La musica dei Pearl Jam.

0: Le 6.14 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, 334 11 11 622. Dunque, le indagini sul decesso di Fakir, le manifestazioni di ieri che sono finite con scontri a Bologna, in una manifestazione che era iniziata pacifica e poi ad un certo punto, come purtroppo spesso accade, è degenerata in alcuni scontri. C'è anche da dire, c'è molta rabbia da parte di pezzi consistenti della città di Bologna e non solo, su questi fatti e su quello che è accaduto al Pilastro, che comunque è nelle mani oggi della magistratura. Ci sono già 6 indagati, che vuol dire già un lavoro, se pensiamo che tutto questo è avvenuto in poche ore, persone sottoposte ad indagini della procura. Sono 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, 4 sanitari, 2 sono della Croce Rossa e 2 dell'AU. Sentiamo il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. 6 annotazioni preliminari nell'apposito registro ad hoc. La procura di Bologna, guidata dal PM Paolo Guido, è decisa a fare chiarezza sulle circostanze della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origini marocchine che ha perso la vita durante un intervento della polizia nei pressi del quartiere Pilastro di Bologna. Aiuto, aiuto, basta, grida l'uomo mentre i 2 agenti, entrambi al vaglio degli inquirenti, tentano di portargli le mani alla schiena nel tentativo di ammanettarlo. Nell'apposito registro modello 45 bis sono iscritti anche un residente che avrebbe aiutato gli agenti bloccando le caviglie della vittima e 2 operatori di soccorso che non sono intervenuti. In altre parole, secondo i comunicati dei PM, quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Gli accertamenti, assicura Guido, terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, che sono di più ampia estensione temporale rispetto al video finora diffuso in rete, pure acquisito da quest'ufficio, e dell'intervento degli operatori sia delle forze dell'ordine sia del personale sanitario. A tal proposito, interviene sul caso anche il segretario del sindacato di polizia SIULP, Felice Romano, che si dice certo del corretto operato degli agenti. Intanto, i parenti della vittima si sono riuniti al Pilastro per denunciare quello che definiscono un assassinio di Stato. La politica e le istituzioni cittadine chiedono intanto piena luce sui fatti occorsi. Il cardinale Zuppi invita a evitare le strumentalizzazioni, ma da Roma c'è chi, come Matteo Salvini, preferisce esprimere vicinanza ai poliziotti che avevano segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica, il che però getta ulteriori dubbi sul rispetto del principio di proporzionalità da parte delle forze dell'ordine, le cui bodycam sono state messe sin da subito a disposizione dei PM. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Dicevo, la manifestazione a Bologna ieri sera per Fakir, morto domenica durante un fermo della polizia. L'appello della nipote: non chiediamo odio ma verità, giustizia e dignità. Dopo il presidio, dicevo, sono stati scontri con la polizia. Il sindaco Matteo Lepore, in una serie di interviste, tra cui anche qui a Giornale Radio, dice che la città è ferita. Questa vicenda arriva proprio nei giorni delle polemiche politiche sul caso Roggero. Intervengono dal centrodestra e dal centrosinistra. Sentiamo cosa ha detto ieri il leader di AVS, Fratoianni.
2: Sul caso Roggero, la campagna della destra contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e contro la legge italiana è inaccettabile e vergognosa. In Italia esiste la legittima difesa, non esiste la pena di morte, tanto più se applicarla è un privato cittadino.
0: E poi Calenda, secondo Calenda di Azione, secondo cui bisogna censire le licenze in Italia, togliere le pistole di torno, così si governa. Sentiamo Calenda.
3: Fare un censimento di quanta gente è armata in Italia e levare le pistole di torno, perché quando ci sono le pistole ci sono più morti e nessuno credo possa volere, o almeno certamente non noi, che si arrivi alla situazione americana tipo Far West. Quindi io quello che farei in questo caso specifico è rivedere tutte le licenze per il porto d'armi.
0: Questa è la proposta di Calenda, che mi trova anche abbastanza d'accordo. Sentiamo invece la premier Giorgia Meloni, che era impegnata in queste ultime ore in un incontro di politica, di economia, con i vertici portoghesi.
4: Uno dei settori nei quali certamente possiamo fare un salto di qualità è quello dell'industria della difesa. Io sono molto molto felice della decisione dell'autorità portoghese di acquistare 3 fregate Frem Evo costruite da Fincantieri. È un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende. Col primo ministro ci siamo soffermati anche sui principali dossier internazionali, ribadendo il nostro sostegno all'Ucraina, l'impegno a lavorare insieme ai nostri partner europei e atlantici per una pace giusta e duratura. Sull'Iran chiaramente abbiamo condiviso la necessità di perseguire ogni sforzo per una de-escalation, la nostra preoccupazione per quello che vediamo arrivare dalla regione, il nostro impegno chiaramente particolarmente sul tema della libertà di navigazione, che per due nazioni come le nostre è assolutamente dirimente. Insomma, ci sono molte molte cose sulle quali abbiamo lo stesso punto di vista, ci sono molte molte cose sulle quali possiamo lavorare ancora meglio insieme, quindi grazie davvero al primo ministro Montenegro per questa visita, che io voglio leggere come l'inizio di una nuova pagina in una cooperazione già molto solida e molto proficua.
0: Ecco, Giorgia Meloni, avete sentito che ha visto il primo ministro portoghese, questo per quanto riguarda i rapporti con il Portogallo. Chiudo questo riepilogo con la morte a New York di Daniele Confatangelo, che è stato corrispondente da Washington di La Sette. Confatangelo aveva 50 anni e scomparso a causa di un malore ieri. Un mese fa aveva realizzato la telefonata esclusiva a Trump, che aveva innescato un vero e proprio caso diplomatico tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi. In quell'occasione Trump aveva detto della premier Meloni: mi ha implorato di fare una foto con lei, voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Confatangelo era nato a Savona, cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma, poi da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, curato uffici stampa di primo piano. Il suo documentario investigativo The Los Angeles Breakdown aveva ricevuto la menzione d'onore al 53° Southern California Journalism Award di Los Angeles. Poi i suoi reportage documentari trasmessi dalla televisione pubblica italiana della Svizzera, della RAI, di Mediaset, ed era attualmente presidente dell'Associazione dei corrispondenti che si occupano di politica governativa in America. Dispiace, perché era un collega anche molto divertente, molto scanzonato, ma anche molto rigoroso, e si perde ovviamente non solo una persona ma anche un grandissimo giornalista. Le 6:23, la musica di Giornale Radio, la musica di Jelly Roll.

0: musica di Jelly Roll che apre e chiude le pagine. Il primo ospite in diretta è Giampiero Gramaglia. Professore, buongiorno, ben svegliato.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a chi segue il programma.
0: Allora, per la prima volta tra morti e feriti, la questione della sicurezza dei militari americani impegnati dentro la guerra diventa un caso anche politico, perché c'è la morte dei tre militari negli ultimi giorni che erano impegnati in azioni di guerra, ma da quello che vedo c'è anche il Pentagono che proprio in un rapporto che è stato diffuso in queste ultime ore parla di oltre 100 militari americani che hanno riportato ferite di vario grado, dicono per lo più lievi, a partire dal 7 luglio, cioè a partire da quando tutta la guerra è ripartita. Le forze armate sono state lente nel divulgare i dati relativi ai feriti durante il conflitto, perché i feriti e i morti, come lei sa, fanno impressione, lo facevano ai tempi per numeri, con numeri ben diversi nella guerra in Vietnam, e fanno impressione anche oggi, dove i mezzi tecnologici utilizzati nelle guerre sono più sofisticati.
1: Sì, il punto cruciale è proprio la lentezza, ma direi che più che di lentezza si è trattato del tentativo di tenere celato il numero delle perdite e dei feriti americani in questo sussulto di guerra all'Iran, perché l'opinione pubblica fa fatica ad accettare perdite. L'opinione pubblica americana, ma vale per tutte le opinioni pubbliche, fa fatica ad accettare perdite in una guerra così percepita, così lontana, e anche percepita come la cui necessità non appare evidente, non appare con forza. Però è vero che nelle ultime due settimane c'era l'impressione che questa guerra fosse una sorta di guerra asettica, bombardamenti notturni, vittime iraniane sì, ma in numero limitato, anche perché per quelle stiamo alle informazioni che vengono dall'Iran, non abbiamo certezze terze. E non c'era, gli americani, nonostante le risposte iraniane su interessi americani nella regione, sulle basi americane nella regione, sembravano quasi uscire sempre indenni da questi scambi di colpi. E invece si scopre che sì, uscivano indenni semplicemente perché non veniva detto quello che era l'impatto degli attacchi iraniani. E questa reticenza del potere del Pentagono, ma anche della Casa Bianca nel dare informazioni, è adesso percepita in modo molto negativo dai media, in particolare dai media che sono critici nei confronti dell'amministrazione, quindi penso a New York Times, a Washington Post, a CNN, ma anche dall'opinione pubblica, tanto più che accompagnata dalla notizia che è difficile proteggere da attacchi, dalle reazioni iraniane, per quanto esse siano relativamente sporadiche rispetto all'intensità di tiro americana, è difficile proteggere i soldati americani in quella regione. È un elemento in più di difficoltà per il presidente Trump a fare digerire la sua opinione pubblica una guerra che finora sembrava costare soltanto nel prezzo della benzina alla pompa, ma adesso appare costare anche in termini di perdite. Anche per i repubblicani al congresso, sempre in vista delle elezioni di midterm, di sostenere il presidente che adesso batte cassa per la guerra su un fronte che è impopolare dal punto di vista elettorale.
0: Grazie al professor Giampiero Gramaglia. Sono le 6:31, giornale radio, la radio libera di informare. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
5: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
4: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 6:33. Giornale Radio.
7: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
10: Eccoci le 6:34, 334-1111-622, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, il timone, prima edizione, con Daniele Biacchesi, direttore editoriale di questa radio, e Peter Bescapè in regia. Subito la politica con Marco Tombetta.
11: Buongiorno, il dibattito politico è tutto incentrato sulla grazia al gioielliere Roggero, colpevole di due omicidi dopo aver subito una rapina, e poi la morte del marocchino Fakir a Bologna. Indagati per omicidio colposo i poliziotti e i soccorritori sanitari. In sintesi, la sicurezza. Nel centrodestra si spinge Mattarella a concedere la grazia al gioielliere che nel frattempo subisce il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente in Tunisia. La procura li blocca garanzia delle spese di giustizia. La Lega presenta una proposta di legge per ampliare la legittima difesa e Salvini solidarizza con i poliziotti. Forza Italia più cauta su entrambi i fronti. Fratelli d'Italia oggi alla Camera con il disegno di legge sul blocco dei risarcimenti a chi commette reati. Nelle opposizioni si chiedono chiarimenti ai fatti di Bologna con la richiesta di informativa a piante dosi. Sulla legittima difesa posizione ferma per non trovarsi nel far west delle armi. PD e 5S invitano la maggioranza ad occuparsi dei veri problemi del paese, salari, caro carburante e sanità. Sotto accusa anche il video di Vannacci creato con l'intelligenza artificiale che mette a morte nei panni di un imperatore romano, Conte e Schlein. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
10: E allora veniamo e torniamo alla pagina degli esteri, perché le notizie sono molte. Gli Stati Uniti hanno avviato la decima notte consecutiva di Rai contro l'Iran. Trump promette che Teheran pagherà molte volte per ogni soldato americano ucciso. Ce ne sono tre sicuramente uccisi e, dice il Pentagono, un centinaio di persone ferite in questo ultimo rapporto che è stato diffuso poche ore fa e amplificato da CNN. Sentiamo Matteo Respinti.
12: Direttore, buongiorno. Gli Stati Uniti hanno avviato la decima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, mentre Donald Trump promette una risposta sempre più dura dopo la morte dei militari statunitensi colpiti dalle ritorsioni di Teheran. Il CENTCOM ha annunciato una nuova serie di bombardamenti con l'obiettivo dichiarato di ridurre le capacità iraniane impiegate contro il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Esplosioni nella notte sono state segnalate a Bandar Abbas, Sirik, Khabar e Konarak, dove secondo l'agenzia IMA sarebbero stati uditi almeno 14 scoppi. Attivati anche i sistemi di difesa nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Trump ha ordinato ai vertici militari di far pagare all'Iran molte volte la morte di ogni soldato statunitense. Il Pentagono ha identificato due dei militari uccisi in Giordania, Tyler James Finan, 25 anni, e Isabella Gonzalez, 19. Un terzo soldato risulta disperso, mentre resti umani sono in corso di identificazione. Un altro militare è morto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno iraniano inesploso. Teheran ha risposto con un nuovo attacco contro la Giordania. Amman sostiene di aver intercettato 3 missili senza registrare vittime o danni. In Bahrain sono risuonate nuovamente le sirene antiaeree, dopo che droni iraniani avrebbero preso di mira i sistemi di navigazione civile. Il conflitto poi si allarga nuovamente anche sul mare. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno proclamato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita dopo la ripresa degli scontri con Riyadh. Egitto e Arabia Saudita chiedono invece che la navigazione a Hormuz rimanga libera e sicura. Sul piano diplomatico, i mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni per rilanciare l'intesa provvisoria tra Washington e Teheran. I colloqui continuano, ma il presidente iraniano Pezeshkian parla ormai apertamente di una guerra su vasta scala, mentre all'interno del regime si accentua lo scontro tra la linea negoziale e quella dei falchi. A lei la linea, direttore.
10: Grazie Matteo Respinti. Allora, la sanità torna al centro del dibattito, diversi divari regionali profondi, mezzogiorno in coda per quanto riguarda gli screening oncologici, e c'è anche chi sceglie di non accedere più al Servizio Sanitario Nazionale. Il racconto di Nicola Compagnone.
13: Direttore, io do il buongiorno qui al timone Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, perché Cartabellotta, dopo il vostro ultimo report, emerge ancora una volta che c'è una grande differenza territoriale in Italia per quanto riguarda gli screening oncologici.
14: Buongiorno. In Italia gli screening oncologici rappresentano uno degli strumenti più efficaci per individuare precocemente alcuni tumori o addirittura le lesioni che possono precederli. Eppure i dati più recenti mostrano che il nostro paese è ancora molto lontano dal garantire un accesso uniforme e una partecipazione adeguata dei cittadini. Infatti l'analisi della Fondazione Gimbe, basata sui dati dell'Osservatorio Nazionale Screening relativi all'anno 2024, evidenzia che oltre 7.600.000 persone non sono state raggiunte dai programmi gratuiti di screening organizzati dal Servizio Sanitario Nazionale. La conseguenza è drammatica: stimiamo che più di 50.000 tumori e lesioni precancerose non siano stati intercettati attraverso questi programmi.
13: Ecco, in ultimo, oltre ovviamente a quelli che sono i noti problemi del Sistema Sanitario Nazionale, quanti sono i cittadini che effettivamente accedono alle cure quando ne hanno possibilità?
14: Per lo screening del tumore della mammella e della cervice uterina aderisce circa una persona su due, per quello del colon retto appena una su tre. A questo si aggiungono anche profonde differenze territoriali. Le regioni del Mezzogiorno registrano in generale livelli di estensione, ovvero quante persone vengono raggiunte dall'invito, e di adesione molto inferiori rispetto al centro-nord, con inevitabili ricadute sull'opportunità di diagnosi precoce. È importante ricordare che gli screening oncologici non servono solo a diagnosticare un tumore nelle fasi iniziali, quando le possibilità di cura sono maggiori, ma in alcuni casi consentono addirittura di individuare e rimuovere lesioni precancerose, impedendo che si sviluppi il tumore. Per migliorare la situazione occorre rafforzare l'informazione ai cittadini, promuovere la cultura della prevenzione e ridurre le diseguaglianze territoriali, perché uno screening efficace è quello che non solo viene organizzato, ma che raggiunge le persone e le convince a partecipare. È una delle strategie più efficaci per salvare vita e allo stesso tempo per rendere più sostenibile il Servizio Sanitario Nazionale.
13: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
10: Grazie Nicola Compagnone, la musica di Bruno Mars.

0: Le 6.45 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora torniamo a Bologna e saluto Rita Monticelli, professoressa ordinaria all'Università di Bologna e consigliera comunale del comune, delegata per i diritti umani e dialogo interreligioso. Chi meglio di Rita Monticelli può dire qual è il clima dopo la morte di Fakir? Ieri sera c'è stata la manifestazione, ci sono stati scontri, c'è anche molta rabbia. Cosa dice Monticelli?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Grazie. Sì, è stata una serata molto, molto difficile, sia per quello ovviamente per la morte di Ebrahim Fakir, ma con una città, una Bologna, devo dire, divisa tra una manifestazione molto importante, piena di persone di tante generazioni diverse che hanno seguito l'invito del sindaco Matteo Lepore a partecipare in piazza con la famiglia. Con la famiglia abbiamo sentito parole importantissime dalla nipote, che chiedeva giustizia, verità, giustizia e umanità. Una parola molto difficile da pronunciare, soprattutto dopo che si è visto il video. E nello stesso tempo, dopo questa manifestazione molto, molto pacifica, anche se molto sentita, molto carica di emozioni diverse, comprensibili, dalla rabbia alla preoccupazione estrema, al dolore, credo che ci sia stato anche una importante manifestazione di lutto, perché è un momento davvero così profondamente doloroso, con delle richieste molto precise, appunto di verità e di giustizia, ma nello stesso tempo anche con una grande solidarietà verso la famiglia e necessità di non solo di capire, ma anche che questa verità dia spazio a quello che è avvenuto prima, perché può essere accaduta una cosa simile a certi modi, no, di bloccare le persone, all'attenzione mancata a questa problematica, se c'era, psichica, ma anche purtroppo una domanda che ci siamo tutti chiesti è se già alcune persone sono condannate prima ancora di dare in escandescenza, di fare qualcosa proprio per la loro appartenenza. E nello stesso tempo invece un gruppo di persone si è recata verso la questura nella piazza Roosevelt e ci sono stati scontri molto forti. Io ero vicino, poi sono andata in quella zona, proteste molto violente, molto forti, a volte avevamo l'impressione che fossero anche ben oltre quello che era successo, e con scontri molto forti con la polizia è stato, diciamo, anche sommossa, e molti molti molti disordini, ho visto lanciare biciclette, lanciare nello stesso tempo usare idranti, sì, una forte violenza, una forte aggressività da parte, insomma, di questo gruppo. E la cosa che mi ha anche colpito profondamente è che dopo si girava in un'altra zona di Bologna e sembrava completamente un'altra città. Cioè vedevi persone che mangiavano il gelato, che giravano per un'altra piazza e ti chiedevi in che mondo stiamo vivendo. Passato dalla violenza al cordoglio, alla necessità di un cambiamento strutturale profondo, all'indifferenza, non lo so poi cosa c'è nell'animo delle persone, a volte una reazione così anche per paura, però sembrava davvero tanti tanti quartieri diversi, e abbiamo sentito profondamente la necessità di una negazione di questa polarizzazione, ma anche di chiedere che in uno stato di diritto non si arrivi a queste morti. A questo video rimarrà sempre impresso nella nostra storia e nella nostra volontà di reagire a un sistema che permette.
0: Cosa vi aspettate ora dalla magistratura? Perché vedo che comunque non solo la città di Bologna, ma l'Italia intera è divisa su due modi di intendere la giustizia, due modi di intendere la sicurezza. Ieri Piantedosi ha detto che non faremo come con la vicenda di Cucchi, ha detto, che è già una ammissione di colpa, no? Del passato, sì, di come era stato gestito il caso Cucchi, ma aggiungerei Aldo Vandi e molti altri ancora. Cioè, quindi qui stiamo parlando di un fatto che è ancora tutto da appurare, anche se i magistrati, sì, ci dicono già che non riguarda soltanto questo video, ma anche le bodycam che sono state date, sì, volontariamente dai poliziotti. Questo è un fatto importante che dobbiamo, ecco, forse non è il caso che ci sia anche una cambio di passo da parte dei vertici della polizia rispetto al passato.
1: Sì, sì, sono d'accordo e credo che sia necessario, ma penso anche che questo rilevamento delle body cam sia importante. Io ho letto l'intervista, ho anche sentito direttamente il sindaco Matteo Lepore, che con lui io credo fermamente nel lavoro della magistratura, e come dice lui abbiamo avuto in passato momenti in cui sarebbe stato possibile dubitare dello Stato, visto quello che purtroppo è accaduto spesso a Bologna, penso al Giogosto, Ustica, alla banda della Uno Bianca cosiddetta, eppure abbiamo sempre avuto fiducia nelle istituzioni, nella giustizia, soprattutto nella magistratura, che si faccia giustizia. Credo, e quello che continuiamo a dire, è anche forse che si riveda da parte appunto dei vertici alcune modalità di intervento, e credo anche questa volontà della consegna delle body cam, che è fondamentale. Non abbiamo perso la fiducia nelle istituzioni, non abbiamo perso la fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, non abbiamo perso la fiducia nella magistratura, ma è difficile. Forse io mi aspettavo, forse ci aspettavamo un intervento dello Stato di maggiore presenza e di maggiore presa di posizione ormai da tempo, ma in questi casi credo che la presa di posizione aspettiamo, non sia soltanto sul fatto.
0: Aspettiamo a questo punto il lavoro della magistratura. Grazie a Rita Monticelli, che ricordo è consigliera del Comune di Bologna e delegata proprio ai temi dell'immigrazione e dei diritti. Saluto un collega e uno scrittore che è Goffredo Buccini. Buona mattina e grazie di esserti svegliato a quest'ora.
2: Buongiorno, grazie a te, grazie a tutti voi.
0: Tiranni, il secolo delle nuove autocrazie, l'ultima reazione democratica, è uscito in questi giorni per i tipi di Neri Posta. Dunque, tu parti da lontano e parti dalla protesta No Global di Seattle del 1999 e arrivi fino ad oggi, ma non è solo l'idea di raccontare ciò che è avvenuto, ma anche di guardare in avanti, perché giustamente il tuo è il romanzo della fine delle democrazie, cioè sostieni che qua siamo in un momento in cui le democrazie sono in grande crisi, tutte le grandi democrazie a partire da quegli Stati Uniti, ed è iniziata al giro di boa del millennio, diventato poi il motivo dominante di questo primo quarto del nuovo secolo.
2: Sì, cerco di ricostruire quello che è successo e di rispondere a una domanda: come siamo arrivati qui, cioè come siamo arrivati al trumpismo, che è in America il punto di crisi più grave della democrazia che c'è più cara, la democrazia per antonomasia, la americana. Trump sta tentando di metterla gravemente, ma non è come dire, il fenomeno, è l'epifenomeno, cioè il punto di caduta di 25 anni in cui le democrazie liberali non sono riuscite a prendere le misure alla globalizzazione, hanno creato nelle società occidentali disparità sempre più grandi, diseguaglianze sempre più grandi. Guarda, ti cito un esempio: negli anni 60 un amministratore delegato guadagnava 60 volte in più del suo operaio, oggi guadagna 1000 volte in più del suo operaio. Ti è fin troppo facile capire che una società così non può funzionare. Infatti, per esempio, gli inglesi stanno provando a prendere una via diversa, hanno appena fatto Andy Burnham primo ministro, e Burnham parla dibattere un'altra strada. Funzionerà? Non lo sappiamo. Sappiamo che il turbocapitalismo, cioè lasciare che gli animal spirits si liberassero tranquillamente con l'idea che tutti saremmo diventati più ricchi e più felici, non ha funzionato. In 25 anni ha prodotto dei mostri. Trump è il mostro.
0: Ecco, il mostro, Donald Trump è stato votato da diciamo la maggioranza degli americani, due volte aggiungo io, quindi diciamo che la fine della democrazia è stata sancita anche paradossalmente dalla stessa democrazia. Cosa non ha funzionato?
2: Intanto la prima volta non è stato votato affatto dalla maggioranza degli americani, ma ha solo preso i collegi elettorali in maggioranza, ha preso più voti Hillary Clinton. La seconda volta, è vero, ha preso 2 milioni di voti in più di una pessima candidata democratica che era la Harris, finita in campo per la inadeguatezza e per la copertura della demenza di Biden, che ha impedito ai democratici di avere un candidato credibile. Ma cosa non ha funzionato è più serio, è la domanda vera, ed è quello che tentavo di spiegare prima, cioè tu non puoi non rispondere al grido di dolore che viene da milioni e milioni di cittadini che si sentono più protetti da uno Stato che pensavano li proteggesse, che si sentono abbandonati, che vedono la loro fabbrica chiusa e le catene di valore che stanno a poco allungandosi sempre di più e spegnendo le catene di montaggio. La Rust Belt diventa appunto la cintura della ruggine dentro cui si inceppa il meccanismo della democrazia americana. Trump ha saputo interpretare questo profondo disagio. In questo senso dicevo che non è il fenomeno, ma è l'epifenomeno, cioè è la conseguenza di un malessere più profondo. Allora la politica negli Stati Uniti, ma anche in Europa, anche nella nostra Italia, deve essere capace di prendere per mano i cittadini e di tirarli fuori da questo malessere, altrimenti la risposta sarà una risposta populista, sarà una risposta semplificata, sarà una risposta fasulla, perché i populisti sono solo buoni a enfatizzare i problemi non avendo nessuna idea su come risolverli, e quello che stiamo vedendo in giro per l'Occidente in questo periodo ce lo dimostra ampiamente.
0: Ecco, Goffredo Buzzini, c'è un personaggio che però è uno, possiamo definirlo un grande vecchio, che ha fatto uscire recentemente un libro importante, un libro contro le oligarchie, che ci spiega nei minimi dettagli come in realtà le democrazie sono fallite, anche perché non soltanto è nata una vera e propria casta di oligarchi, ma questi oligarchi nei fatti si interessano di tutto. Per esempio, il signor Musk è intervenuto su una vicenda nostra italiana, e questa cosa mi ha anche abbastanza colpito dal punto di vista politico. È un'intromissione da parte di uno dei più grandi miliardari mondiali su una vicenda che riguarda il nostro paese.
2: Ma intanto Musk adesso è libero di dire quello che vuole, nel senso, prima aveva una posizione sostanzialmente di governo accanto a Trump, Doge, ricorderete che le sue intromissioni erano molto più spiacevoli. Io ritengo che da privato cittadino ciascuno può dire quello che vuole, anche se è multimiliardario. Musk è sostanzialmente un fascista, però, che finanzia movimenti fascisti come quelli di Tommy Robinson in Inghilterra, che appoggia criptonazisti come Alternative for Deutschland in Germania, quindi ha delle posizioni, come dire, che dal mio punto di vista vanno prese abbastanza con le molle, anche se ribadisco, ci mancherebbe altro, la sua piena libertà di dire e intervenire su quello che gli pare. Nella fattispecie è intervenuto sul caso Roggero, la vicenda del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi, dicendo che vanno condannati in realtà i giudici che lo hanno condannato. Il suo è un attacco al nostro Stato di diritto, perché lo Stato di diritto, cioè la rule of law, è fumo negli occhi dei sovranisti e dei fascisti di tutto il mondo, e Trump e Elon Musk li rappresenta ampiamente. Quindi, però ripeto ancora una volta, rivendico la piena legittimità del cittadino Musk di dire quello che gli pare su quello che vuole, mancherebbe altro.
0: Grazie a Goffredo Buccini e complimenti per questo libro, Tirani, il secolo delle nuove autocrazie, l'ultima reazione democratica per i tipi di neri. Bozza, sono le 7 in punto. è stato il racconto del timone, la prima edizione, quella che apre le trasmissioni di informazione qui sul Giornale Radio. Noi ci sentiamo domani alle 6. Alle.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
11: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
12: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
13: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
14: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
16: Stop al genocidio.
13: Parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Qui c'è uno che chiama le armi!
18: Lo senti l'odore?
19: Cosa?
20: Che cos'è? Diesel!
18: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?

0: marito di una moglie uccisa.
1: Sei democratico!
2: E allora vado a parlare, Bill.
0: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
3: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
4: Abbiamo gente furiosa.
5: Non è un dibattito che ci appassiona. L'abbiamo detto fin dall'inizio, cioè impantanare il paese con un dibattito sulla legge elettorale è sbagliato, tanto più con le esigenze che in questo momento hanno gli italiani di risolvere problemi di economia piuttosto che di problemi appunto di sicurezza.
6: Buongiorno! Martedì 21 luglio 2026, San Lorenzo! E ricordate, per valutare bene ogni situazione bisogna sempre guardarla da più prospettive. Ciao!
7: Buongiorno, volevo ricordare Daniele Compatangelo, questo straordinario giornalista e corrispondente degli Stati Uniti, che ci ha lasciato purtroppo ieri. C'è grande ovviamente incredulità. Ho ammirato molto questo giornalista attraverso i programmi televisivi. Un pensiero va ovviamente alla sua famiglia, a Luca, a Giuliano, a Marianna Aprile, a tutta la sette. Grazie e buona giornata a tutti.
8: Credo che siamo, sono Alessandro da Milano, credo che siamo arrivati a un momento di svolta epocale nel nostro paese, perché noi stiamo piangendo, e chiaramente piangiamo la morte di un signore che aveva devastato macchine, inveito, cercava di picchiare le forze giudiziarie, cercava di, anzi, dava, prendeva a calci la pattuglia. E che cosa devono fare questi poliziotti? Chiedergli scusa, per favore, puoi smetterla? Era un pazzo scalmanato, probabilmente drogato, non so. Che cosa devono fare questi poveri poliziotti? Oppure la popolazione deve essere tranquillamente lasciata in balia di un pazzo a fargli spaccare le sue macchine che si è guadagnato per una vita? E poi quei facinorosi che sono andati verso la questura spaccando tutto quanto, distruggendo beni altrui, sempre pagati, sempre con sacrificio. Questa sinistra, abbia pazienza direttore, scusi, ma veramente è diventata di un estremismo fascista. Il fascismo è finito da 84 anni, però mi sembra che questa sinistra sia veramente fascista. Distrugge, spacca, inveisce, difende un delinquente, basta con questa cosa. Poi diciamo che Vannacci, ma Vannacci avrà il 30-40%, perché non esiste lo Stato di diritto. Se c'è, questa gente deve andare in galera. E gli extracomunitari sono ben accettati, ma quando vengono questi qua a spacciare, come ha detto il ministro della, mi sembra, difesa o degli interni marocchino, vi diamo la feccia per non mettere in galera noi, ma di che cosa stiamo parlando? Basta con questo buonismo, basta. Se io faccio qualche cosa vado in galera, e questi qua invece fanno il bello e il cattivo tempo. Questa sinistra violenta, violenta, violentissima, deve marcire in galera, centri sociali e tutto il resto, basta.
9: E sveglia dormienti, sveglia, sveglia da chi dorme il sonno del corpo e anche da chi, come la voce che abbiamo sentito, dorme il sonno dello spirito. Sì, metti che sei uno, un imprenditore come Fakir, una piccola ditta di pulizie, non hai mai fatto nulla di particolarmente sbagliato, non hai precedenti penali gravi, e metti che un giorno la tua società va male, devi licenziare due persone, ne soffri, lo dici, bevi un po', sei alterato e poi sragioni, ti metti a urlare e spacchi anche forse un vetro di uno specchietto retrovisore di una macchina in garage, e per questo litighi. Metti che sei alterato, urli, spaventi le persone e giustamente viene chiamata la polizia. Per questo devi forse morire? Metti che sei tu, Fakir, quel giorno che ti hanno messo a terra, ti stanno legando e tu hai la bocca sull'asfalto, 40 gradi, e sono le 12.30, i guilli trillano, ci sono quattro sanitari, nessuno muove un dito, e metti che chi ti sta legando

0: se ne frega del fatto che tu li aiuto, aiuto perché ti sta scoppiando il cuore, il caldo ti sta mozzando il respiro, la bocca è piantata su quell'asfalto anche un po' ammollito dal caldo, e metti che gli ultimi minuti in cui gridi aiuto, aiuto, aiuto, sei tu schiacciato da quel peso, soffocato come se fossi sotto una tortura, e metti che muori così col cuore che ti scoppia mentre hai due persone sedute sopra che continuano a legarti per due minuti dopo che sei morto e quattro sanitari intorno a te e nessuno ha mosso un dito. Ecco, metti che è accaduto tutto questo, io forse sarei meno spietato, meno ideologico, meno stupido di chi si permette sempre di dire io sono il bene, tu sei il male, quello era un mostro, un cattivo, un buono, era semplicemente un uomo. E gli uomini hanno imparato nella storia a trattarsi con delle regole, con umanità. Il Far West, il mondo dove se uno spacca uno specchietto merita di morire, il mondo in cui un gioielliere insegue qualcuno sparandoli nella schiena, ecco, questo è un mondo che non esiste perché lo abbiamo rifiutato tutti insieme. Il mondo in cui viviamo è un mondo in cui ci sono delle regole, delle garanzie, e in cui nessuno, anche chi viene arrestato, può essere trattato come un pezzo di carne che frigge sull'asfalto. Ebbene, questa è un'altra giornata importante, potente, di questi giorni del tempo della rabbia. E il tempo della rabbia traccia una linea fra chi vuole sangue e chi non vuole sangue, fra chi esalta la vendetta e chi pensa che non ci debba essere vendetta. Quindi non ci possiamo parlare, non c'è uno spazio comune, e soprattutto se vediamo questo video che ieri ha rilasciato il generale Vannacci, lo vediamo in modo diverso, penso. Un video in stile gladiatore, c'è un imperatore, Vannacci stesso, che posta questo splendido, terrificante reperto sui suoi social, che sta in mezzo all'arena del Colosseo, legati e impauriti ci sono da un lato la Schlein e Conte e dall'altro Prodi, chissà perché Prodi e la Boldrini, e poi c'è un leone che sta dietro una grata, e poi c'è quello lì, ve lo ricordate, il matto che era intervenuto per picchiare un extracomunitario, un marchigiano, imprenditore, anche lui vannacciano. Ecco, con le sue fattezze c'è un gladiatore che prende una falce, un martello sotto un video di Vannacci, e la folla che urla iugola, iugola, iugola, taglia la gola. Ebbene, questo video in cui Vannacci dice parla con una frase che effettivamente è pronunciato in un comizio, si è usato il martello e si è usata la falce che loro non hanno mai usato, finisce con la folla che chiede lo sgozzamento e Vannacci che fa il pollice verso e il gladiatore che si avvicina minaccioso verso i quattro prigionieri legati con la corda, sudati, impauriti, Conte, la Schlein, la Boldrini e Prodi, per tagliargli la gola. Ora, effettivamente, in questi tempi della nuova rabbia ci sarà qualche scemo che troverà questo video simpatico, ma qualunque leader politico cerchi di comunicare la sopraffazione come valore, la violenza come una virtù, qui troverà porte sbarrate. 334 11 11 622 per le vostre voci. E Nicola Compagnone si è svegliato ancora una volta prestissimo e ci fa sentire quello che ha raccolto in mattinata. Sul caso Roggero Fratoianni, dalla destra una campagna vergognosa.
1: caso Roggero, la campagna della destra contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e contro la legge italiana è inaccettabile e vergognosa. In Italia esiste la legittima difesa, non esiste la pena di morte, tanto più se applicarla è un privato cittadino.
0: Calenda, censire le licenze in Italia e togliere le pistole di torno.
2: Significa fare un censimento di quanta gente è armata in Italia e levare le pistole di torno, perché quando ci sono le pistole ci sono più morti. E nessuno credo possa volere, o almeno certamente non noi, che si arrivi alla situazione americana tipo Far West. Quindi io quello che farei in questo caso specifico è rivedere tutte le licenze per il porto d'armi.
0: La sorella di Fakir a Bologna, lo hanno ammazzato, ci sono i testimoni.
3: Quello che è successo ha lasciato dentro di noi dolore, rabbia e tante, tante, tante domande. La cosa più difficile da accettare è pensare che in un momento di sofferenza e fragilità, quando una persona chiede aiuto, qualcuno possa non essere riuscito a proteggerla. Chi indossa una divisa ha una responsabilità enorme, enorme, quella di proteggere le persone, soprattutto quelle più vulnerabili.
4: Brava, brava.
3: Siamo qui, brava, per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità. Umanità.
0: Verità, giustizia, rispetto e umanità. Le parole della nipote, 32.
5: Fakir Abrahim, io non mi darò pace finché non avrò vendetta per mio fratello. Io non avrò pace finché non avrò vendetta per mio fratello.
6: Il signore abitava con lei, suo fratello?
5: No,
6: non abitava con lei.
5: Allora, abita con mio fratello, abitava.
0: Le testimonianze dei residenti su quello che è accaduto quel pomeriggio prima dell'ammanettamento di Fakir: urlava come un pazzo, abbiamo chiamato la polizia.
7: Quando lui è entrato, per esempio, presente le scale lì e chiesto posizione, che ho visto io primo, che quando scendeva sulla scale e aveva mani così e chiedeva aiuto, aiuto, aiuto. E poi è andato lì, giù, e il fondo urlava aiuto, aiuto, aiuto. Voleva aprire le porte dal garage. Ho paura di qualcosa, però non lo so.
8: Quindi magari la gente l'ha visto così, ha avuto paura e ha chiamato la polizia.
7: Penso di sì. No, lui chiedeva sempre aiuto, aiuto, aiuto. Per questo qualcuno ha chiamato polizia.
8: Ma è caduto da solo a terra o perché la polizia?
7: Io non ho visto proprio, non potevo vedere lì il fondo, perché è successo quella cosa lì dopo il numero 6 e 8.
0: Ancora.
9: Ho visto che lui era un uomo disturbato, lui sbraitava. Io ci ho chiesto da in casa se aveva bisogno d'aiuto, lui mi ha fatto un gesto come per dire. E poi.
8: Ma lui chiedeva aiuto?
9: No, lui non voleva nessuno. Quando sono arrivati i poliziotti li mandava via. Loro si avvicinavano e lui li mandava via. Comunque la polizia parlava calma, io non capivo cosa dicevano perché abito al quarto piano, e lui li mandava via, loro si avvicinavano un po', poi si scostavano, l'hanno chiamato l'ambulanza, anche quelli dell'ambulanza lui non li voleva vicino, poi dopo non so perché poi si sono spostati in là, io non li vedevo, io non ho visto che è andato in carcere a Olante. Ho visto dopo i parenti che davano i calci alle macchine.
8: Questo dopo che è successo.
9: E io penso poveri poliziotti, perché per quello che ho visto io, loro avevano una gran pazienza e lui era fuori di testa.
0: Se c'è una cosa che è utile e interessante in un programma è dare le testimonianze, vedete, le più diverse. La percezione di quello che accade è diverso da seconda di chi guarda, da dove guarda, da quello che fa. Di sicuro c'è il caldo, di sicuro c'è l'incredibile momento di follia che ha attraversato quest'uomo, ma non era pericoloso, non stava facendo del male a delle persone, era un uomo in difficoltà, certo. Sentite Vannacci nella versione Imperatore, quella condanna a morte nel video fatto con intelligenza artificiale.
10: Jugula! Jugula!
11: Venia!

0: Bernacci, Bernacci, grida la folla del Colosseo.
1: Faccia e martello che non hanno mai usato.
2: Jugular!

0: E allora questo era il sandalone intimidativo costruito con intelligenza artificiale. Le vostre voci al 334 11 11 622 per capire cosa pensate del tempo dell'odio.
1: Buongiorno, ma ci avete mai fatto caso che quando arrestano qualcuno lo buttano per terra sempre e gli stanno addosso con le ginocchia? Ecco, questo è un atto secondo me molto, molto pesante, è un momento molto brutto da subire per chi lo subisce, perché manca veramente il respiro. Ma è possibile che non si possa fare altro per fermare una persona se non buttarlo a terra e con il peso soffocarlo? Ma dove siamo? Ma dove siamo? Arrivederci a tutti, Renato.
2: Trovo aberrante il video di Vannacci, proprio la dimostrazione della decadenza della morale. Non so neanche come dire con parole appropriate quanto schifo provo. E questa cosa purtroppo non è iniziata con Vannacci, è iniziata con quelli che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, quelli che bandivano i giornalisti dalle loro conferenze stampa, e capite bene a chi mi riferisco, quelli che oggi magari fanno le anime belle, però vanno difesi anche loro, queste anime belle che adesso vogliono influenzare il centro-sinistra e sono la palla al piede della Schlein. Comunque veramente massimo disgusto per Vannacci, è una persona orribile. Ciao, buona giornata, Fabrizio Milano.
0: Allora, sì, quando arresti uno lo devi buttare a terra, o è possibile che tu lo debba buttare a terra? Il tema, lo spiegava bene una persona esperta di ordine pubblico come l'ex capo della polizia Gabrielli, il tema è devi saperlo fare, devi sempre avere chiare le condizioni della persona che stai arrestando, devi sempre capire qual è la sua condizione, se grida aiuto aiuto perché sta soffocando, devi essere in grado di capire quel grido d'aiuto. C'è un momento in quel video che è veramente drammatico, in cui l'uomo è già morto, il poliziotto è sopra ma non lo guarda in viso e si preoccupa di legargli anche i piedi, gli ha già legato le mani piegate dietro la schiena, poi si alza e non si accorge che l'uomo è morto, c'è una pozza di liquido vicino alla bocca e l'uomo è già morto, non se ne accorge nessuno, non se ne accorgono i quattro sanitari che sono intervenuti, e questo è grave, che rimangano fermi, immobili, intimiditi, è grave perché sono lì proprio per intervenire se l'uomo sta male. E quindi il messaggio di Gabrielli, ripeto, non una mammoletta, non uno di una onlus, l'ex capo della polizia in Italia, è: ci sono sempre meno poliziotti, c'è sempre meno tempo per prepararli e c'è sempre meno formazione. E quindi se uno che tratta delle nostre vite, perché siamo nelle mani dello Stato quando siamo sotto arresto, non è formato, questo è un cazzo di problema per tutti noi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Gli esperti, le regole e la pratica, proprio questo indagano Marco Grasso e Banda Marra sul Fatto Quotidiano. Sentite, le ombre sull'intervento, contenzione pericolosa, serve più preparazione o c'è il rischio di uccidere. Semplice. Viene indicato come l'estrema ratio a cui si ricorre quando il dialogo non si è riuscito a ricondurre il soggetto non collaborativo alla ragionevolezza, ma la contenzione è anche il momento più rischioso, virgolette. L'intervento coercitivo presenta dei rischi che possono essere mitigati mediante un corretto impiego delle tecniche operative. Non va prolungata, sentite, la posizione di decubito prono, la compressione del torace per i rischi al sistema cardiaco respiratorio. Il fermato, una volta messo in sicurezza, dovrà essere posto in posizione di decubito laterale in attesa dei sanitari. Qui doppio errore, perché non solo non è stato posto in posizione di decubito laterale, ma i sanitari già c'erano e non hanno fatto nulla. Proseguo nella lettura. Dal maggio del 2026 il Viminale ha approvato una nuova circolare, quella che ho letto, che ridefinisce le tecniche operative. Sono state rispettate nel caso di Abderrahim Fakim, morto domenica a Bologna? È critico Fabio De Iaco, primario del pronto soccorso al Maria Vittoria di Torino, ex presidente della società dell'emergenza urgenza, secondo cui quell'intervento denoterebbe impreparazione nel gestire una crisi di agitazione incontrollata, una condizione che richiede sia i poliziotti che sanitari ben formati. La contenzione di una persona agitata e incontrollabile punta con sé enormi rischi, sempre mai o difficilmente valutabili. Di diverso avviso Giuseppe Tiani, segretario nazionale del sindacato di polizia SIAP. Per quel che ho potuto vedere, i due agenti hanno rispettato le linee guida. Chi usa casi simili per attaccare le forze dell'ordine dovrebbe dirci cosa dovrebbe fare un poliziotto. La procura di Bologna sta lavorando in queste ore alla ricostruzione della sequenza di eventi che ha portato alla morte di Fakir. Uno degli elementi, il vaglio, scrivono Vanda Marra e Marco Grasso, uno degli elementi al vaglio è ovviamente la condotta dei poliziotti e dei sanitari che non li presenti. L'intervento di una terza persona che blocca le gambe dell'uomo mentre due agenti lo bloccano a pancia sotto completa il quadro di quello accaduto domenica. In alcune circostanze l'aiuto di un civile è consentito, domenica c'era, c'è la possibilità di correre all'ausilio dei sanitari e limitare il controllo fisico del soggetto al momento dell'arresto per breve durata e soltanto in funzione del rapido ammanettamento. Ma, leggo ancora la circolare, il contenimento fisico deve essere limitato al tempo necessario e mantenuto per il minore tempo possibile. Sono le 7:31, il tempo è volato, stiamo raccontando tre cose insieme che raccontano meglio di qualunque altra cosa, riassumono il tempo della ferocia, la morte di Fakim a Bologna, la richiesta di una legge che cancelli la condanna per il gioielliere Roggero e fra l'altro anche il video di Vannacci con la condanna a morte virtuale dei leader del campo largo. Ci fermiamo in questa radio libera di informare che si chiama Giornale Radio, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Italese, sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè dentro l'Alpino.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 7 e 36 minuti.
6: Guidare informati.
7: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione è più difficile questa mattina a Roma, dove per un incidente ci sono circa 6 chilometri di code sul raccordo Roma-Fiumicino dal raccordo fino all'aeroporto. Verso Roma poi prime code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code anche sul grande raccordo anulare per un incidente in esterna da Torbella Monaca all'allacciamento con la 24. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. In Toscana code in A1 tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. In Liguria per un incidente code in A10 dal bivio per la 16 a Genova Pra verso Genova. Per un altro incidente verso Genova code anche in A7 da Busalla verso San Pier d'Arena. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e nord da Monza verso Sesto e Nesta tratti tra Colonia Ovest e via Padova e più avanti tra Lambrate e San Donato verso Bologna, code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa, imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
10: Buongiorno, gente da Scalea. No, niente, ieri sera sono rimasto colpito da una notizia che ha lanciato l'ANSA. E veramente mi dispiace tantissimo e faccio le condoglianze alla famiglia. Sì, per quel giornalista, quell'inviato di In Onda, quello della 7, inviato al Combat Angel, quello di New York, da Washington, dalla Casa Bianca, è morto, l'hanno trovato morto in casa, pare pensi un infarto. Ecco, questo mi dispiace tantissimo, anche perché era una persona abbastanza simpatica, televisivamente era veramente bravo. Ecco, voglio fare le condoglianze alla famiglia.
11: Ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Quelli bisogna buttarli dentro un carcere, quei due poliziotti e quei quattro sanitari, e buttare le chiavi, non farli uscire mai più. C'è ancora qualcuno che parla. Quello hanno ammazzato una persona a sangue freddo. Lo volete capire? Hanno ucciso una persona. Ma chi gli ridà la vita a queste? Ancora c'è qualcuno che dice poveri poliziotti. Poveri poliziotti, una minchia. Quelli hanno ammazzato una persona a sangue freddo, forse non avete capito, quelli lì hanno ucciso una persona che non gli ridà nessuno mai più la vita, è morto. Come cazzo bisogna dirle, come cazzo bisogna fargli vedere queste cose alle persone per dire che questi sono assassini? Io non lo so, ma davvero.
12: avete idee molto diverse, opposte, e bisogna avere sangue freddo. Non esiste una risposta immediata che prescinda dalle verifiche, dai fatti, dalle testimonianze. Anche questa sequenza vista in un video, presa dall'alto di un tetto, poi bisognerà vedere le bodycam, poi bisognerà sentire i testimoni, poi bisognerà sentire i sanitari. Allora qualcuno dirà: Luca, ma che fai? Sei troppo moderato, sei troppo... No, si fa così. Non c'è il giudizio immediato in un secondo, non c'è la croce gettata sui poliziotti a prescindere, non c'è ciò che ci sembra, ma c'è ciò che bisogna verificare. Ma adesso vorrei chiedere a Peter quella musica un po' così, perché come dice Gennaro, vi voglio raccontare ieri come abbiamo scoperto la morte di Daniele Compatangelo. Aveva 51 anni, era la nostra voce, il nostro inviato a Washington, nei palazzi del grande potere, era giornalista da 25, era piccolino, era qualche volta buffo e simpatico nel suo modo di lavorare. Girava con due telefonini e di uno era la videocamera, e noi lo guardavamo con grande simpatia e divertimento, perché prima dei collegamenti, facendo tutto da solo, doveva sistemare questa telecamerina col suo secondo telefonino e un piccolo trespolo. E aveva fatto una lunga gavetta, non era figlio di nessuno, era arrivato in America, aveva imparato benissimo l'americano, l'inglese, era riuscito a entrare nel cuore della Casa Bianca, metteva la sveglia alle 4 per andare a passeggiare nei viali di quella casa, di quella sede di governo in cui tutti i segreti del potere erano a disposizione. Aveva iniziato come un semplice collaboratore, poi si era allargato da un programma all'altro, bravo, notizia dopo notizia, coprendo benissimo gli eventi, un italiano che era dentro i segreti di un esecutivo complesso come quello di Donald Trump, e improvvisamente, come sapete, 2 settimane fa aveva fatto uno scoop mondiale raccogliendo dal telefono dello stesso presidente degli Stati Uniti, e si chissà come era riuscito a procurarsi una intervista che aveva rotto definitivamente i rapporti fra l'America e l'Italia, fra Donald Trump e la sua ex alleata Giorgia Meloni. Ebbene, Daniele Compatangelo doveva essere in trasmissione con noi stasera, come sempre lo cercavamo ieri, il suo telefono era staccato, eravamo anche seccati, ma come, Daniele, dov'è il suo telefono? E alla fine, in un modo rocambolesco, abbiamo scoperto che l'altro ieri notte era a casa e nel sonno era stato colpito da un infarto, ripeto, a 51 anni. Ora, di questa storia, di questo apologo incredibile, di una vita, di una dura, lunga carriera fatta di lavoro, fatica, che si chiude con il tuo cuore che si schianta nella notte, di questo lavoro fatto anche, come era accaduto sabato, di lunghe dirette sotto il sole, io che lo prendevo in giro, Daniele stai seguendo l'ombra, della giornata del 4 luglio in cui si schiattava dal caldo e lui era lì a raccontare la piazza, e a un certo punto se n'era dovuto andare perché aveva detto negli ultimi minuti del programma: tanto non mi collegate più, ma io qui sto letteralmente morendo. Ovvio che poi restano le domande che ti fai, e allora voglio dirvi che mi inseguono in queste ore le domande. Non ci siamo accorti, e non si è accorto lui, che forse quel caldo, quella fatica erano anche figli di un cuore che stava funzionando male? Non ci siamo accorti di quello che è accaduto, per cui per mezza giornata il suo telefono era spento e lui stava dall'altra parte del mondo e non avevamo un contatto? Voglio dirvi che io in quel momento mi sono reso conto e lavoravo con 3 anni da una persona sabaudo, molto discreto, di cui non sapevo neanche ovviamente, come capita talvolta, se aveva dei genitori a casa, qualcun altro che potesse sapere se aveva o se avevamo noi il numero della sua fidanzata per chiedere notizie. Insomma, spesso si è amici, si vive con delle persone che per via del loro riservo non ci raccontano i loro dettagli. Ecco, per noi Daniele era un collega che improvvisamente si è spento, boom, come una lampadina che si fulmina. E allora voglio dirvi, fate tesoro anche voi di questa lezione. Se qualcuno non vi racconta, chiedeteli. Se avete il timore di non imbarazzarlo, imbarazzatelo. Non si può morire soli così dall'altra parte del mondo e rimanere come una lampadina fulminata in un lampadario che non funziona più.

0: 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Luca, non credo che possa esistere qualcuno che ti accuserebbe di essere moderato o buonista, ecco, no, deve ancora nascere, non saresti tu, chiaramente. Caso Fakir, sono comunque d'accordo con te. Quello che a me stupisce personalmente è l'apparente mancanza di protocolli per verificare lo stato di salute del fermato, che non esistano, che non siano messi in pratica. Qui ovviamente però c'è una fallacia, non si può non pensare che un individuo che ha fatto uso pesante di sostanze, agitato, con peperoncino, con caldo, con pressione toracica, non abbia una qualche ripercussione e ci si dimentichi di controllare come sta effettivamente. Per cui non credo alla responsabilità personale, non sembrerebbe, chi lo sa, però qualcosa che non va deve essere trovato e bisogna rivedere il caso attentamente. Una vittima non è accettabile. Ciao Roberto da Amsterdam.
2: Buongiorno, credo che infatti quanto successo purtroppo a Bologna con quella persona morta, presumibilmente uccisa, ecco, evidenziano quel fatto lì, quell'evento, evidenzia a mio giudizio tre aspetti, tre carenze. La prima, la totale assenza di medicina territoriale, cioè questa persona, la vittima, il morto, era completamente abbandonata a se stessa di fatto. La seconda, la completa assenza dell'assistenza sociale, quindi anche di nuovo quella persona era abbandonata a se stessa, nessuno la seguiva in maniera concreta e in maniera fattiva, efficace. E la terza soprattutto, la quasi totale assenza dell'addestramento e della formazione degli uomini e delle donne, delle forze dell'ordine che gestiscono queste situazioni sul terreno. Quindi al di là della Meloni e di certi giornali che si strappano i capelli, difendono a spada tratta le forze dell'ordine, poi per gli uomini e le donne delle forze dell'ordine non fanno una bene amata cippa, cioè niente, d'accordo, nella loro formazione. Quindi adesso quelle persone là si trovano già nei guai. Qui parlo delle forze dell'ordine, degli uomini delle forze dell'ordine che sono intervenuti, la quasi totale assenza della formazione e dell'addestramento. I sindacati, anche in questo caso i sindacati di polizia, latitano. Franco Pavia, buongiorno.
0: Sì, Franco e Roberto hanno colto due punti decisivi. Io dico che le inchieste non le facciamo noi, ma sicuramente la mancanza di formazione e qualcosa che non funziona erano evidenti in piazza, perché non puoi non guardare in faccia la persona che stai arrestando, stai schiacciando, stai ammanettando e che grida aiuto, aiuto. Allora, però, il titolo del giornale vi spiega bene come l'ideologia avvelena i fatti. La sinistra riapre la caccia al poliziotto, il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine, aggressioni, e allora devi morire? Qual è questa la domanda? Libero, la sinistra izza i manifestanti contro la polizia, causa Bologna al corteo per il migrante ucciso. Non era un migrante, era un cittadino italiano di seconda generazione qui in questo paese da età di 6 anni. A chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco. E poi la verità veramente perfetta come rappresentazione: l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir. La sorella di Fakir l'hanno ucciso, ma l'africano era fuori controllo. C'è, il morto diventa etnico e dunque diventa meno grave se muore un africano, anche se stava in Italia da quando aveva 6 anni, sempre africano resti, eh? 6 coinvolti nell'indagine per l'immigrato morto durante l'intervento delle forze sanitarie a Bologna, delle forze dell'ordine a Bologna, ci sono anche i sanitari del 118. Ovviamente è bello leggere i giornali e vederli nella loro diversità, e in questo il Fatto Quotidiano è veramente all'opposto. Il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa ai russi, la RAI contro Report a caccia delle fonti. Ma Avvenire, il quotidiano dei vescovi, la rivolta nel buio. Pensate come guarda oltre e lontano, reportage dall'Afghanistan al grido di lavoro, scuola, libertà, la protesta dei giovani contro i talebani, soffocati nel sangue, fra le vittime anche un bimbo di 10 anni. E bisogna dire grazie a Lucia Capuzzi che ci racconta lì dove i buoni sono scappati. Ma l'altro titolo è a Bologna, sul Fakir, nuovo caso sicurezza, e Zuppi dice non strumentalizzare. Allora è questo il racconto che facciamo, la diversità delle idee. Pensate, il Domani, benzina record, inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Il governo si concentra sulla legittima difesa e sulla legge elettorale, mentre l'economia italiana vacilla. Banca Italia stima il caro vita al 3,1%, nuovi aumenti alla pompa, però è Vannacci a fare più paura. Direi che questa forse è la sintesi migliore di questa giornata. Non stiamo assolutamente vedendo, divisi da questa ideologia, gli effetti drammatici di questo precipitare di crisi. Allora leggiamo solo un lampo, perché sta per arrivare fra di noi il dottor ingegner ragionier Guidabardi. Ci tenevo a arrivare a bomba, cioè arrivare qui. Salari divorati letteralmente dall'esplodere dell'inflazione. In 4 anni di governo Meloni l'inflazione ha divorato l'11,6% del potere d'acquisto dei soldi fermi sui conti correnti, facendo sì che quei 1.000 euro sudati e messi a parte appena 4 anni fa oggi valgono 884 euro. Pensate, se non ho 1.000 euro sul conto sono 884. La Banca d'Italia ha stimato un aumento del 3,1% nel 2026 dell'inflazione a causa prevalentemente della bolletta energetica. Nel secondo trimestre l'aumento è ancora del 3%. Le previsioni statistiche iniziano a diventare una tragica realtà, mentre Salvini continua a porgere la propria solidarietà a Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, provando a intervenire di nuovo sulla legittima difesa. Non si fa nulla per il prezzo dei carburanti che sale vertiginosamente. Basta gettare lo sguardo ai distributori per vedere la benzina veleggia oltre 2 euro al litro, il diesel è già a 2,1, cifre ancora più alte in autostrada dove si toccano i 2 euro e mezzo. È un altro effetto diretto dei disastri medio orientali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'ex amico della Meloni che a inizio anno voleva candidarlo. Certo, alcune cose andrebbero dimenticate a Nobel per la pace. Il rincaro più alto arriva proprio nei giorni caldi della partenza per le vacanze. Il pieno si tradurrà in una stangata per gli italiani che si metteranno in viaggio tra fine luglio e agosto. Il governo al momento osserva senza fare nulla. E cosa dice il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin ad Huffington Post? Valuteremo nel prossimo consiglio dei ministri. Ale! Giuliano, sei arrivato! Intanto scaldiamoci con le vostre voci. 334 11 11 622.
3: Buongiorno Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Sto sentendo tanti interventi, francamente, che mi lasciano un po' esterrefatto. C'è anche chi vuole insegnare alle forze dell'ordine a fare il loro mestiere. Ovviamente i fatti saranno accertati, non sta a noi farlo, però dal video le forze dell'ordine, quando hanno un individuo in escandescenze, devono fermarlo, e lo fanno mettendolo prono con la faccia a terra e le mani dietro la schiena. Questa è la prassi. Comunque, riguardo a Bologna, al comportamento folle del sindaco che ha indetto quella manifestazione, io, parafrasando Pasolini, una poesia uscita nel 1968 in seguito agli scontri di Valle Giulia, dico che quando ieri a Bologna avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti.
0: Giuliano.
4: E noi invece simpatizziamo con un poveretto preso, buttato a terra e ammazzato nelle giornate del caldo peggiore della storia. Guarda un po' tu come siamo strani. Buongiorno caro Luca.
0: Sono curioso di sapere del video Ivannacci con i gladiatori, il pollice verso, jugola, taglia la gola.
4: Ma secondo te davvero ho fatto qualcosa di male, di così terribile e perverso da meritare di essere condannato a parlare di un video scemo fatto da uno che si vuole fare propaganda, che ha il solo scopo di far parlare di lui, e dobbiamo cadere con due zampe dentro la tagliola di un video imbecille tra i tanti che si vedono ogni giorno realizzati con l'intelligenza artificiale, che ormai consente.
0: Sì, abbiamo commentato i video di Trump in cui si immaginava in aereo e tirava le tame sui manifestanti del No King's Day. Possiamo commentare anche questo, che
4: Luca,
0: segue
4: se
0: quella tecnica di Trump di rompere il muro, il politicamente corretto, di alludere alla violenza. E quindi sì, ne vuole far parlare, ma a noi interessa capire perché usa questa strada per far parlare, perché anche ieri saliva dello 0,4 nei sondaggi.
4: L'unica verbo utilizzato
0: sa 6,9, ha superato sia Alleanza Verdi Sinistra, secondo il sondaggio del TG di Mentana, sia la Lega.
4: Primo, i sondaggi, e ce lo siamo detti, ce lo siamo dimostrati miliardi di volte, non servono a niente se non a fare un po' di discussione, 0,4, 0,5 in più, 0,1 in meno. Il paese procede in una direzione diversa da quella dei sondaggi del momento. Quando si va a votare, si vota in condizioni sostanzialmente diverse, e cioè con delle alternative e delle candidature e soprattutto una legge elettorale, e questi sondaggi davvero non valgono niente, ma proprio non servono assolutamente a niente se non a fare un po' di chiacchiera nelle trasmissioni che noi facciamo. La seconda, non cogliere la differenza che esiste tra una comunicazione di un'istituzione, perché il presidente degli Stati Uniti è un'istituzione, è un soggetto che legittimamente sta facendo tutto quello che può per far parlare di lui, farsi conoscere, aumentare la propria popolarità e visibilità, francamente mi sembra molto ingenuo, troppo ingenuo per un giornalista della tua esperienza e della tua capacità. Quindi non cadiamo in questo trappolone. Si è fatto il videetto, se ne faccia anche altri, ma insomma noi parliamo d'altro. Ha parlato di un argomento rilevante, quello dell'inflazione, quello dei salari, quello delle difficoltà quotidiane. Potremmo parlare di quello che titola oggi il Sole 24 Ore, con la stretta sugli affitti brevi e sulla trasformazione delle città, cosa particolarmente sensibile nelle nostre grandi città d'arte proprio in questi giorni, in enormi bed and breakfast. Ecco, magari sono argomenti più interessanti di uno che si fa il video con la corona d'alloro in testa, il pollice, insomma. Non è per noi, credimi.
0: Ti ha colpito la morte di Compatangelo?
4: Sì, povero, certo, un giovane collega, peraltro sempre così, così allegro e così divertente, certo, colpisce purtroppo. Che dire, se non del grande dispiacere e delle grandi lezioni che arrivano dal fatto che uno all'improvviso nel fiore della sua attività possa così in una schioccar di dita mancare. Considerazioni banali che tutti quanti facciamo, ma che forse sono importanti per apprezzare molto di più la vita e le questioni di ogni santo giorno, anche le piccolezze che ci affastellano e che ci intristiscono. Certo, poi l'ho messo in relazione alla la gravità di queste immagini e di queste notizie, in relazione alla futilità dell'allenatore dell'Argentina, che ti farò ascoltare nel suo pianto disperato appena torniamo dalla pausa per il giornale radio che ormai incombe.
0: Giornale lungo dell'ora tonda e noi torniamo subito dopo.
5: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Il corteo per Fakir morto dopo un intervento della polizia, la piazza si infiamma a Bologna, scontri tra manifestanti e agenti, lanciata anche una bomba carta. Le opposizioni chiedono un'informativa urgente al ministro Piantedosi, non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il titolare del Viminale. Andy Burnham, il nuovo premier britannico, succede a Starmer, nel suo governo tante donne e volti nuovi, ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Le prime parole del leader laburista. Rebus azzurro sognando Guardiola, giorni decisivi per la scelta del nuovo CT della nazionale. Andrea Pirlo in pole position, insegue Roberto Mancini.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, da Bologna Barbara Beghelli, in redazione Marco Mancini e Jenny De Gaetano. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza a Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
4: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
5: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità!
3: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran, nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud

0: L'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne e volti nuovi, fuori i fedelissimi del suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno.
1: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico, insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
0: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump, subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. Fine luglio interessato da diversi scioperi e mobilitazioni nel trasporto aereo, oggi stop di 24 ore a livello nazionale del personale EasyJet, assicurate fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Il 23 e 24 luglio si ferma per 24 ore il personale del gruppo FS Regolari Collegamenti d'Italo. Il 24 luglio previste anche agitazioni locali nel trasporto pubblico a Salerno, nelle Marche e a Bari. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo, in casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini.
2: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: No, dai, non siamo nel Far West dell'Ottocento e neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd e nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, una sorta di pretoriani al servizio del presidente americano Donald Trump. Non dovremo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro e poi trasformato in uno stato

0: stato di polizia, in uno stato di eccezione, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti. Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, 42 anni, morto durante un intervento di polizia a Rione Pilastro a Bologna, nell'area condominiale di Via Svevo, dove l'uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra e parlano chiaro. Fakir è steso a terra con la faccia contro l'asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi, mentre gli agenti procedono legandogli i piedi insieme ai sanitari. Fakir non si muove più. Intorno ci sono i sanitari che ruotano il suo corpo, ma ormai è morto. Un omicidio, esattamente come quello di Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma e come molti altri in Italia. La sicurezza senza il rispetto dello Stato di diritto previsto dalla Costituzione e dal Codice Penale calpesta i valori fondanti della nostra fragile democrazia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
3: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
4: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
5: Buongiorno, volevo sapere se il dottor Franco Gabrielli all'epoca del suo mandato ha mai richiesto effettivamente fondi per la formazione dei poliziotti e se ha mai richiesto di indire concorsi pubblici per il loro reclutamento. Grazie, Arianna da Roma.
6: Buongiorno Luca da Pisa, ciao Telese, buongiorno mitico Guido Bardi, ma sento commenti, un toscano non mi è dispiaciuto, il nostro filosofo di Alto Pascio, francamente c'è poco da difendere, insomma qui gli operatori, a mio avviso, non me ne intendo, ma mi sembra che abbiano sbagliato, soprattutto la totale noncuranza da parte dei sanitari, che spero ci fosse anche un medico lì con loro, non lo so, che non hanno fatto niente, non si sono nemmeno mossi per quanto riguarda il soccorso di questo disgraziato poverino che era in terra. Questo sì, io non capisco l'atteggiamento del sinistroide sindaco di Bologna, che come al solito invece di cercare, secondo me, di calmare, placare un po' i toni, a mio avviso segue chiaramente la linea del partito del PD e fomentare non serve a nessuno. Comunque vabbè, va bene così, l'Italia è così. Un abbraccio.
7: Buongiorno, ha ragione. Basta sondaggi, non se ne può più, non valgono niente. Parliamo d'altro, gli diamo solo credito a delle persone che non valgono niente. Buongiorno, Giusy da Triugio. Ciao, ciao.
8: Buongiorno. Innanzitutto condoglianze alla famiglia di Compatangelo, a voi della redazione e ai giornalisti, suoi colleghi. E che dire di Vannacci? Come giustamente detto tu, Luca, non bisogna abbassarsi a raccogliere l'immondizia da terra. Forse abbiamo raggiunto veramente il fondo nello scenario politico italiano. Non credo che ci sia molto da aggiungere. Sulla questione di Bologna, forse è bene lasciare lavorare gli inquirenti e non cadere in errori come quello che è stato commesso nell'immediatezza dei fatti di Milano, dove un poliziotto praticamente faceva l'assassino di professione.
9: Buongiorno Marta da Monza. Allora, generale Vannacci era un generale. Questo, il problema è che è vero, meno male che ci sono le forze dell'ordine, ma all'interno delle forze dell'ordine ci sono questi personaggi come lui che, a parte essere lui stesso un soldato, istruiva altri soldati, altri giovani entrati nell'arma, nell'esercito, ok? Quindi con razzismo, mitomania, disprezzo della legge, ed è quello il problema delle forze dell'ordine, che molti sono come Vannacci e quindi uccidono e quindi poi sono impreparati. Provate a vedere i ragazzi appena ventenni vestiti con la mimetica all'interno delle stazioni, si spaventerebbero anche di uno starnuto uscito all'improvviso e utilizzerebbero le armi perché impanicati. Chi va in giro, fa il pendolare nelle stazioni la mattina sui treni, li vede, e potrebbero essere tuo figlio che dici vestito lì da soldato con le armi, ma che avrebbe paura della propria ombra e quindi gestirebbe malissimo qualsiasi situazione. E questi vengono istruiti da impallinati come Vannacci. È quello il problema dell'Italia e dell'esercito.
10: Rieccoci, sempre presenti.
11: Fin troppo anche in questo caldissimo 21 luglio.
10: Devo dirti che mi ha dato una grande soddisfazione che il mio sindaco, il sindaco di New York, Mandani, abbia chiesto di verificare i presupposti se può procedere all'arresto del criminale di guerra ricercato dalla Corte internazionale Bibi Netanyahu quando si troverà a New York per il vertice dell'ONU. Proprio
11: ti ha dato una grande
10: sono
11: soddisfazione
10: contento che
11: perché,
10: abbia dato un certo, segnale netto di come certo, gli assassini perché debbano camminare inquieti perché la giustizia li può raggiungere. Ale.
11: Ti ha dato soddisfazione perché tu sei ovviamente un cultore della politica ipocrita, dell'annuncio, quello dell'andare a dire di voler fare una cosa che si sa che non si può fare. Non si può fare perché il sindaco di New York non ha quei poteri, non si può fare perché esistono trattati internazionali che proteggono i capi di Stato che si recano alle Nazioni Unite, non si può fare.
10: Basta
11: perché
10: e si fa un giro di shopping ed è arrestabile. Lui è protetto quando va nel palazzo di vetro, ma se
11: ti
10: si allarga un attimo è arrestabile.
11: Oltre a essere,
10: cosa che a noi farebbe
11: prepotente,
10: molto piacere, un criminale di guerra
11: essere,
10: in carcere.
11: Oltre
10: dovrebbe
11: essere
10: fare
11: prepotente,
10: piacere anche a te una corte internazionale di giustizia. Non è il credito Polino.
11: Oltre a essere prepotente e parlare sopra le persone, ignori anche quelli che sono i trattati internazionali e soprattutto il fatto che, ad esempio, al trattato internazionale sulla Corte di Giustizia gli Stati Uniti non abbiano mai aderito, e dunque quel mandato di cattura internazionale sul suolo americano, che dovrebbe essere quello sul quale opera anche il sindaco di New York con poteri limitati per l'appunto alla città di New York e alle competenze di un sindaco, per anche se un sindaco metropolitano, non sono realizzabili. Quindi, come sempre, ancora una volta propaganda e fumo negli occhi, che evidentemente è sufficiente per irretire anche le anime belle come te, caro Luca, però la realtà funziona un po' diversamente e dunque se Netanyahu dovesse andare a New York non scorrerà alcun rischio, mentre
10: sarebbe
11: il rischio
10: proprio
11: accorso,
10: bello che gli capi di Stato imbelli, invertebrati, senza palle, mezza Europa, anziché foraggiare Israele e comprare da lui sistemi d'arma, inciuciare e poi voltarsi all'altra parte quando si compiono i crimini di guerra, si concentrassero su questo obiettivo: arrestare i criminali di guerra inseguiti dalla giustizia, vedere Netanyahu dietro le sbarre per un regolare e democratico processo, sarebbe veramente una grande soddisfazione per tutti noi.
11: un bel polpettone indigeribile di propaganda, ideologia arretrata e irrealizzabilità politica. E va bene, ora che abbiamo dato il polpettone matutino agli ascoltatori, forse possiamo passare alle notizie, perché il Regno Unito cambia finalmente governo. Il sindaco, l'ex sindaco della Grande Manchester, arriva al numero 10 di Downing Street e noi non potremo essere informati meglio se non dal più grande osservatore delle vicende britanniche come Federico Gatti. Buongiorno e bentornato.
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno. A proposito di polpettone, verrebbe da dire, no? E a proposito della differenza tra dire e fare, perché è arrivato Andy Burnham, lo abbiamo visto ieri parlare a braccio fuori da Downing Street, non succedeva ai tempi di Tony Blair e di Margaret Thatcher, senza leggio, senza appunti, e ha promesso questo cambio radicale del sistema politico ed economico, il più grande cambiamento degli ultimi 40 anni. Ora bisogna capire se uno avrà il tempo, visto la frequenza dei primi
11: quanto
12: ministri.
11: Quanto abbia legislatura residua?
12: 3 anni. Ha 3 anni, non ha un mandato politico, lo sappiamo, e quindi questo sarà sicuramente uno scoglio da superare, tanto che la prima domanda delle emittenti britanniche che lo hanno incontrato ieri mattina, quando a poche ore dall'investitura Buckingham Palace ha deciso di far tappa ad una ONG per senza tetto, gli hanno chiesto quando ci saranno queste elezioni generali e se rispetterà il manifesto stilato da Starmer, che lui sì, avendo risollevato le sorti del partito, averlo portato dalla più grande sconfitta del 2019 sotto Jeremy Corbyn, una delle più grandi vittorie politiche, ce l'aveva il mandato. Quindi una cosa è il mandato, il secondo grande ostacolo è il fatto che come finanzierà questo cambio di solfa, diciamo così, che vorrà portare beneficio nelle tasche soprattutto della working class bianca delle Midlands per rubarla dalle braccia di Farage, e questo non si sa. In queste ore si va componendo la squadra di governo e al posto di Rachel Reeves, cancelliera dello scacchiere, ci ha messo l'ex ministro della difesa, un segnale importante per far contente Trump da una parte e Rutte dall'altra. Però vediamo, io non voglio bocciare nessuno ex ante, sicuramente più popolare.
10: Scusami,
12: di
10: ma qual è il più grande programma mai realizzato dal dopoguerra oggi? Almeno qualche punto l'ho dato.
12: Certo, allora partiamo dal presupposto che lui entra in politica negli anni della Thatcher. È nato a Liverpool, fa parte della working class, e ha studiato a Cambridge, ha fatto carriera nel partito laburista, ha provato per 2 volte inutilmente ad essere leader laburista e ha perso da una parte con Jeremy Corbyn e dall'altro contro Ed Miliband, e finalmente è riuscito a compiere la scalata interna del partito. Lui vuole annullare l'eredità di Margaret Thatcher. Quindi dagli anni 80 ad oggi il Regno Unito ha chiuso le industrie, ha chiuso le miniere, ha privatizzato la ricchezza, ha centralizzato il potere su Londra, si è affidata ai servizi, si è affidata a un'economia basata sulle i bond e la city e i quartieri finanziari di Londra, tralasciando il resto del paese, tanto che, ma voi lo sapete meglio di me, ci sono delle regioni nel Regno Unito che hanno un'aspettativa di vita più bassa rispetto ad alcune nazioni africane. Tutta quel bacino elettorale, tutta quella
10: struttura.
12: Certo, tutto quello lontano dai lustri, ma per esempio Hull, Birmingham, le periferie di Birmingham, ci sono delle regioni del Regno Unito dove c'è davvero grande disagio, sacche sociali molto importanti, lontano dai lustri di Buckingham Palace e di Oxford Circus. Quindi lui cosa vuole fare? Vuole sovvertire, vuole diciamo mettere a testa in giù il sistema economico britannico, lontano dalle elite finanziarie di Londra, della City di Londra, lontano dai giochi di potere di Westminster, e riportare potere ai sindaci. Lui vuole portare questo modello di Manchester, il manchesterismo, a livello nazionale, ovvero che siano i sindaci a gestire i trasporti locali, che siano i sindaci a gestire gli ospedali locali, non che sia un programma statale centralizzato e ordinato e deciso da Londra. Questo è sicuramente uno dei punti più importanti, il suo nuovo modello politico. Poi c'è il modello economico, reindustrializzazione e presenza dello Stato nelle ferrovie, nelle settori chiave come quello delle industrie idriche. Ora, tra dire e fare, c'è di mezzo... Dimmi Luca.
10: La sanità anche.
12: Anche la sanità, il fatto che ci siano le varie regioni a gestirsi gli ospedali e le risorse per la sanità. Ma soprattutto a livello politico vuole da subito dare un segnale per i cittadini, soprattutto quelli che non arrivano a fine mese e che negli ultimi anni sono finiti nelle braccia dell'ultradestra, che diceva: ah, la vostra vita è difficile, siete scontenti, siete arrabbiati, colpa degli immigrati.
10: Ma cosa dicono gli addetti ai lavori, i giornali? Immagino che un programma così va bene che in luna di miele, però sia visto con il fumo negli occhi dalla City, dai giornali finanziari, ritorno intervento dello Stato, spesa pubblica.
12: Bravo, infatti
10: lo hanno già stroncato?
12: Non ancora, perché siamo ovviamente lui non ha avuto tutto questo tempo per prepararsi e soprattutto non è stato non ha fatto campagna elettorale, non ha vinto delle elezioni e non è stato all'opposizione, quindi non ha una squadra di governo ombra con cui ha lavorato per anni o per mesi da mettere a Downing Street. Lui adesso, fino a ieri a mezzanotte, stava ancora parlando con i vari futuri ministri per capire la loro visione. Ha avuto poco tempo per prepararsi e bisognerà capire strada facendo i passi, soprattutto su come finanziare la spesa e le sue riforme. Di certo i mercati stanno alla finestra, i bond e gli economisti, bisogna capire come reagiranno. Non nego un certo nervosismo, adesso però non si torna più indietro. Una cosa molto importante è che lui abbia sottile politico, molto sagace, perché ho citato John Healey, ex ministro della difesa, uno che apertamente si è messo contro Keir Starmer dicendo: dobbiamo spendere di più e non va bene che non possiamo alzare le spese per il riarmo. Si è dimesso, causando poi la dimissione a valanga di altri ministri e quindi la dimissione di Keir Starmer. Adesso è Andy Burnham gli ha detto: bene, adesso tu sei il cancelliere, vediamo se si riesce. Tu ti sei dimesso 2 mesi fa, adesso devi dimostrare che si può alzare la spesa per la difesa senza intaccare il welfare.
13: Mentre ci sono priorità, queste 5 priorità che Burnham ha annunciato sono in linea contraria all'attività di Starmer, sulla politica estera invece non si prevedono svolte radicali, perché Burnham ha già confermato il sostegno all'Ucraina, la continuità nell'alleanza privilegiata con gli Stati Uniti e la permanenza pieno regime nella NATO.
12: Esatto, anche non è un dettaglio che la prima telefonata sia arrivata a Trump, che è stato invitato per il G20 a Manchester dell'anno prossimo. Appunto questo John Healey, Chancellor, fa contento Rutte e ha parlato con la von der Leyen e con Macron per confermare il riavvicinamento di Londra all'Unione Europea. Quindi il doppio piano
13: è stato rispettato. Un socialista di destra.
12: Sì, Sì, esatto, è un socialista business friendly, questa è la sua definizione.
10: Ma scusa se insisto, possibile che nessuno abbia espresso perplessità? Io sono contento su questo vasto programma di spesa sociale. Nella Londra della City, dei grandi poteri finanziari, non, veramente sono piacevolmente stupito che almeno abbia avuto qualche giorno di prego, tra un po' lo metteranno in trita carne.
12: Ecco, se qualcuno l'ha fatto, a parte vabbè, l'opposizione e Farage, che però ha altro a cui pensare perché si sta autoeliminando sotto il peso della corruzione e degli scandali, io non l'ho visto. Qui secondo me è partito anche e soprattutto nei media britannici, che sono stati tra i coprotagonisti della caduta e artefici della caduta di Starmer, si sta instaurando un sentimento di dai, era ora, finalmente qualcuno che può parlare alla pancia dei cittadini e che forse può promettere stabilità. Proviamoci, almeno le prime ore della nuova era hanno queste vibes, e passatemi il termine. Bisognerà
10: ottimo,
12: capire
10: ottimo, scusami, cioè, abbiamo il tassativo per la pubblicità, resta lì e finisci questo quadro che è molto interessante subito dopo lo spot.
14: Tu che ascolti dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
15: Attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
19: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
23: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
24: Sono le 8 e 35 minuti.
25: Guidare informati.
26: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Grosse difficoltà questa mattina ad est di Milano a causa di un incidente in tangenziale est. Più di 10 km di code da Colonia Ovest a Cam verso Bologna. Code anche nella direzione opposta da San Giuliano Milanese a Viale Forlanini. Per il traffico poi code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Roa Cusago verso la 1, in Liguria verso Genova coda in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest e in A10 da Renzano a Pra. A Bologna coda in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa all'altezza dello svincolo di Pisa nord-est verso il mare. A Roma per un incidente lunghe code sul grande raccordo anulare in esterna da Appio San Giovanni all'allacciamento con la 24. Code anche in carreggiata interna da Roma sud a San Giovanni per il traffico. Verso Roma inoltre circa 5 km di code sulla Pontina per un incidente da Pomezia a Castel Romano. Verso Napoli code in A1 da Casori al Bivio per Napoli centro in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino ad Arenella verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate sul giornale radio, la radio libera di informare.
0: Attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente.
13: Ed eccoci, siamo nuovamente ancora in onda, Luca Telese e Giuliano Guidabardi e soprattutto Federico Gatti. Sì. Ti abbiamo interrotto,
2: allora, Federico,
13: con la pubblicità.
2: Ci stai dicendo una cosa molto interessante, addirittura hai detto si sta autodistruggendo Farage all'apice dei sondaggi. Che cosa è accaduto oltre all'inchiesta che lui sta facendo?
12: Allora, diciamo che nell'arco di 2 settimane sono emersi due grossi retroscena sui fondi ricevuti. Da una parte 5 milioni come regalo, prima come regalo, poi come un bonheur per la sua sicurezza personale e infine come un ringraziamento per la Brexit, donatigli da questo miliardario inglese che vive a Bali e che è diventato miliardario grazie alle valute cripto, le criptovalute. Però Farage non ha mai né dichiarato né giustificato formalmente questi soldi, e diciamo che la prima tegola è arrivata lì. La seconda è arrivata con un suo collaboratore di lunga data che si è scoperto foraggiava il partito nonostante le condanne per frode e la galera fatta in America, e che si spacciava come membro del partito Reform UK quando in realtà non lo era. Diciamo che tutti i nodi sono e stanno venendo al pettine per Farage, tanto che pur di non far continuare l'inchiesta contro di lui da parte della commissione parlamentare, ha deciso di dimettersi da parlamentare di Clacton, da membro del Parlamento per Clacton. E però la furbata 2 settimane fa è stata: bene, io mi dimetto e mi ricandido, perché a giudicarmi non devono essere i giudici o i parlamentari,
2: ma il popolo.
12: Ma il popolo di Clacton. Benissimo, adesso lui
13: se la
12: vedrà. Cosa
13: che il popolo di Clacton farà?
12: Certo, peccato però che un tizio che si presenta ad ogni elezione vestito da bidone della spazzatura ha deciso di candidarsi, e tutti gli altri responsabili e candidati delle altre forze politiche hanno deciso di non candidarsi ma di indirizzare il loro voto verso Beanface. Quindi tra qualche giorno ci ritroveremo a capire se Farage sia battuto da un comico che si veste da bidone della spazzatura. Lui, siccome i sondaggi non sono dalla sua parte, già nelle ultime ore ha detto: io forse smetto con la politica perché rischio troppo a livello personale, la mia sicurezza potrebbe essere intaccata. Capito.
2: Ma ecco, che siamo tipo a di lei che un bidone della spazzatura può abbattere il leader del primo partito britannico? Certo è una follia questo paese.
12: Bravissimo, è uno dei risvolti che rende questo paese anche buffo spesso e volentieri.
13: Affascinante, direi.
12: Sicuramente
13: che
12: affascinante.
13: Federico,
12: vedremo.
13: Potremmo chiamarla la garbage wave.
12: Va benissimo, la uso in un pezzo se me lo concedi, te la rubo questa.
13: Copyright.
12: Ah, una domanda, ragazzi, ma
1: Siete pronti a quello che adesso succederà con il gioielliere e Elon Musk? Voi non sapete quello che sta arrivando, ma secondo voi
2: no, perché che sta arrivando?
1: L'uomo più potente del mondo, ma uno che potrebbe curare il cancro, potrebbe far finire la fame del mondo, abbia tempo ed energie da spendere per attaccare i giudici sulla questione del gioielliere Roggero? Io questa cosa qua a Londra l'ho già vista.
2: E quando hai visto le rivolte nei ghetti.
1: Bravissimo.
2: Giusto. Bene, però ne parleremo presto. Grazie Gianluca Di Feo.
1: A voi ragazzi. Già buona giornata.
3: Pronto con ciao, noi, ciao Federico Gatti.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora Gianluca, cosa ci racconti Gianluca degli effetti speciali del tuo mondo drone?
4: Ma che peggiorano in continuazione. Il mondo drone è il mondo missile balistico. Da una parte noi abbiamo la nuova arma, dall'altra abbiamo le repliche delle V2 che nel 1944 tormentavano Londra e che si dimostrano ancora oggi delle armi temibili, come si vede dai danni che hanno procurato nelle basi statunitensi in Giordania. E mi sembra che notte dopo notte si stia tornando verso una guerra totale tra Stati Uniti e Iran, di cui non si riesce a capire quale possa essere l'esito, perché questa notte le informazioni sono ancora frammentarie, ma nella nona notte di bombardamenti gli americani hanno esteso il raggio d'azione, quindi mentre fino a ieri avevano colpito principalmente la zona costiera nel tentativo di stappare Hormuz, adesso invece gli attacchi sembrerebbero essersi estesi in profondità sia per colpire le basi dei missili, ma sia ci sono indiscrezioni su bombardamenti nella zona di Bushehr, dove ci sono parte degli impianti nucleari, ancora non sono confermati, ma sono circolate questa notte notizie di bombardamenti su Bushehr e Isfahan. Dall'altra parte invece gli iraniani continuano a far piovere missili su gran parte dei paesi del Golfo, e ieri sera c'è stata anche la decisione degli Houthi di introdurre un blocco navale nei confronti dei sauditi, quindi gli Houthi che bloccano il Mar Rosso. Non si è capito cosa intendono, se con blocco relativo ai sauditi, se fermano soltanto ai sauditi o se interpreteranno in maniera molto larga questa misura di aggressione, come l'altra volta in cui dicevano di voler colpire soltanto le navi israeliane, ma alla fine hanno colpito le navi degli armatori di mezzo mondo, di due terzi del mondo, ecco, tutti tranne Cina e Russia. Diciamo che aumentano le bombe, ma non si capisce quale possa essere il punto finale di caduta di questa crisi.
2: Gianluca, ma è possibile che i paesi del Golfo non trovano contromossa difensiva ormai dopo quasi un mese? Sono così vulnerabili?
4: Allora,
2: hanno soldi, risorse, eserciti.
4: Ho capito, ma non si trovano le armi. Cioè, l'altro giorno ho fatto i conti soltanto di quanti missili e droni erano caduti sul Kuwait dall'inizio della guerra, cioè dal 28 febbraio. Adesso vado a mente ed erano 1400. Allora, abbattere 1400 missili e droni richiede una quantità di armi contraeree che oggi l'Europa Unita non ha neanche lontanamente. E stiamo parlando del Kuwait, di uno stato che è grande quanto la Basilicata o forse quanto il Molise. Allora, questi paesi sono corsi, avevano delle contraeree poderose, alcuni come Qatar e Emirati avevano a disposizione armi che noi neanche ci sogniamo, come i missili ICBM, ma la tattica iraniana è quella degli sciami, quindi se tu anche contro la contraerea più potente, qual è quella americana, lanci migliaia di ordigni, una falla nelle difese c'è sempre. L'altra notte un solo missile che è passato dalla barriera difensiva in Giordania e ha centrato i dormitori dei soldati che dormono in dei container, non hanno dei bunker perché queste razze sono provvisorie, ha causato 3 morti e un numero di feriti che ancora non è chiaro.
2: Capisco. Giuliano.
13: Gianluca, invece, venendo alla logica che ci deve essere sicuramente da qualche parte, anche se perversa, di questi attacchi, e l'altra cosa curiosa è la diplomazia che continua le trattative mentre le bombe fanno il loro lavoro insieme ai missili, prevedi che possa esserci in tempi brevi un nuovo cessate il fuoco?
4: Ma prevederlo no, lo spero. In questo momento quelli che fanno le trattative sono, tra virgolette, l'ala politica degli Ayatollah, che è stata completamente sconfessata, cioè le parole di Khamenei Junior di tre giorni fa, in cui ha detto la parola di Donald Trump non è assolutamente credibile, la firma degli americani non vale nulla, hanno smentito completamente la linea della trattativa. Noi abbiamo che il grande Big Bang provocato dai raid israeliani e statunitensi, che nella prima settimana di conflitto hanno ucciso tutti i vecchi vertici della Repubblica Islamica, hanno fatto arrivare al potere una classe di dominante nuova, più giovane ma molto più cattiva, e che ha rapidamente preso il sopravvento nei confronti dei moderati, come lo speaker del Parlamento, come il ministro degli esteri, lo stesso presidente della Repubblica, che è una carica che ha un potere molto limitato rispetto alla guida suprema Khamenei. E finora c'era stato un silenzio di Khamenei Junior, che come sapete è stato ferito nell'attacco in cui è morto il padre, e c'era stata una sorta di braccio di ferro tra le due vocazioni del regime teocratico. Adesso mi sembra che abbia preso completamente il sopravvento la cosiddetta ala dura, l'ala militare, che agisce secondo una logica diversa dalle nostre, una logica che guarda al futuro. I persiani sono gli inventori degli scacchi, non sono soltanto dei grandi giocatori di scacchi. La convinzione che hanno i guardiani della rivoluzione è che in questo momento l'America abbia mostrato la sua debolezza e sia incapace di garantire la protezione dei paesi del Golfo, e quindi questo è il momento in cui l'Iran, proseguendo con gli attacchi, può imporre a tutti i paesi del Golfo, alle monarchie sunnite, il fatto che resta una grande potenza regionale, che non soltanto è sopravvissuta alla più grande campagna di bombardamenti della storia, ma è in grado di condizionare l'intera regione.
13: E come si spiega che il Qatar invece abbia fatto riprendere da stamattina la navigazione marittima?
4: Ma il Qatar molte volte, guardate, dietro questi annunci c'è la volontà di assecondare gli Stati Uniti, c'è una volontà politica. Perché gli Stati Uniti continuano a dire che la rotta meridionale, quella che passa a ridosso delle coste dell'Oman, è sicura, e invece anche questa notte c'è stato almeno un attacco contro le navi che passavano a ridosso della costa omanita. C'è una nave che è stata colpita da un drone o da un missile che sta continuando a bruciare in questo momento.
13: Due quindi petroliere sono in fiamme.
4: La rotta non è sicura. Sì, la rotta non è sicura assolutamente, che ne dicano gli americani. Addirittura c'è stata una prova di forza due giorni fa in cui gli iraniani hanno fatto uscire uno sciame di barchini che è stato ripreso dai satelliti, quindi hanno mostrato plasticamente che possono fare quello che vogliono dentro lo stretto di Hormuz, nonostante gli attacchi quotidiani degli Stati Uniti. Quindi adesso non so se il Qatar ha raggiunto qualche accordo sotto banco, ma mi sembra che in questo momento non lo rischierebbe. È chiaro che il paese ha subito molto, molti meno attacchi in questa fase rispetto alle altre monarchie del Golfo, ma perché è il più vicino alle linee iraniane, è quello che ha trattato di più, come anche l'Oman, che in qualche maniera si era messo d'accordo per una spartizione del Golfo, che dello stretto di Hormuz, che sembrava in qualche maniera delineata dagli accordi di tregua, che sono stati veramente una pagina nefasta, perché la diplomazia dei deals, la diplomazia fatta di corsa, è una diplomazia che crea i presupposti per nuovi combattimenti, per nuove guerre. Cioè, se ricordate le trattative diplomatiche per la fine del conflitto in Vietnam, che vennero fatte mentre si bombardava pesante, ma sono durate mesi per definire ogni capitolo degli accordi, eppure poi è finita come è finita. Figuriamoci in Delhi, sia alla maniera di Trump, che vengono siglati e conclusi in poche ore.
10: Ieri dei missili iraniani sono arrivati fino alla Giordania. Israele è fuori dal raggio di questa rappresaglia perché è troppo lontano o una volta scardinato il sistema difensivo l'Iran può arrivare fino a là?
4: Allora, i missili sono arrivati fino ad Aqaba sul Mar Rosso e hanno sfiorato le località israeliane sul Mar Rosso. Israele non viene colpito. Allora, non c'è una spiegazione ufficiale. Di sicuro in questo momento gli iraniani stanno risparmiando i missili a lungo raggio, che sono rimasti in numero inferiore, e li stanno usando dove pensano di accogliere maggiori risultati, soprattutto risultati dal punto di vista strategico. Quindi hanno colpito Aqaba, che è il porto sul Mar Rosso che in qualche maniera sta compensando il trasporto di merci verso i paesi del Golfo, che appunto non possono utilizzare il Golfo Persico per la chiusura di Hormuz, così come hanno colpito due notti prima un porto saudita sempre sul Mar Rosso, che è l'unico canale di esportazione del petrolio saudita alternativo al Golfo Persico. Mi sembra che in questo momento loro non vogliano sfidare Israele, perché sanno che il numero di ordigni e il numero di missili che riesce a passare da triplice barriera protettiva israeliana è molto basso. Quindi se tu attacchi il Kuwait, la Giordania, il Bahrain, la stessa Arabia Saudita, hai molte più probabilità di creare danni agli Stati Uniti che non colpendo Israele. E questo sta portando gli americani a far trasferire gli aerei che erano in altri paesi, in altre monarchie del Golfo, tutti quanti in Israele sotto questa cupola. C'è una concentrazione di aerei militari americani in Israele che è notevole e che tra poco diventerà uno strumento politico nelle mani di Netanyahu, ovviamente.
13: Che saprà ben utilizzarlo, immagino. Grazie, grazie Gianluca davvero. Di Feo.
4: Grazie a presto, a voi,
10: buongiorno
4: buona
10: e buon lavoro Gianluca, grazie a per te. Quello che scrivi ogni giorno. C'è una sola no-fly zone dove non arrivano droni, e quello è
13: io ci passo
10: Labaro.
13: Sopra, devo dirti, io lì ci passo sopra
10: ci,
13: molto
10: ci passi
13: spesso.
10: Sopra il Labaro?
13: Sì.
10: È
13: sì,
10: strano sì, che non dire. Ti ha colpito qualche scud, perché li tirano dai terrazzi.
13: Mi sembra curioso che non ti sia accorto che io godo delle protezioni internazionali sull'Abaro, essendo in rapporti e relazioni strette con il podestà dell'Abaro.
10: A casa di Alberto, dove appunto, c'erano i cassoni di amianto, ora ci sono delle batterie contraeree
13: che non vengono buongiorno. Utilizzate quando passano aerei alleati come il mio. Buongiorno, buongiorno caro Alberto.
5: Beh, alleati è senti. Troppo, diciamo amici per il momento, tra alleati bisogna lavorare ancora su qualcosa. Quindi
13: va bene. Amici è meglio secondo me che alleati. Ho da farti subito una domanda su Khalil al-Ahya, il nuovo capo dell'ufficio politico di Hamas, che è stato eletto e la cui elezione è stata salutata con grande gioia da parte dei pasdaran iraniani, che lo interpretano come una dimostrazione del fatto che Israele e gli americani non hanno piegato la resistenza, così come loro la chiamano. Anzi, ti leggo la dichiarazione: il regime sionista è costretto ad ammettere che nonostante tutti i crimini non solo non è riuscito a fermare la resistenza, ma oggi la resistenza islamica di Hamas è più forte che mai.
5: Mi fa piacere che qualcuno sia così ottimista, ma secondo me non è proprio da vedere in questi termini, perché no, innanzitutto la sua elezione arriva in contemporanea con una vasta operazione dell'IDS dentro Gaza, con cui è riuscita a uccidere un importante comandante militare. Ma Khalil al-Ahya è l'uomo che aveva preso l'interim dopo la morte di Sinwar, e che quindi è vero sì che ha condotto delle abili trattative per cercare di bloccare i combattimenti nel momento di maggior favore per Hamas, ma è anche quello che ha condotto una serie di operazioni politiche nel processo di avvicinamento che si era tenuto in Egitto verso il Board of Peace. Quindi è una persona molto molto malleabile. Comunque questa elezione arriva dopo l'azzeramento sostanzialmente del governo di Hamas su Gaza, quindi un'apertura di credito sterminata verso gli Stati Uniti. Quindi io non penso che ci sarà una qualche recrudescenza dettata dalla sua elezione, anzi penso che ci sarà un tentativo di prendere tempo che però si tradurrà in qualcosa di molto limitato dal punto di vista concreto.
13: Luca.
2: Sì, l'altra domanda che facevo su quello che sta facendo Hezbollah sull'altro scenario, stiamo parlando di Gaza, passiamo al Libano, per un po' era filtrata la voce che grazie ai droni iraniani hanno cambiato strategia, stavano mettendo in difficoltà Israele. Adesso che succede? Qual è l'ultimo aggiornamento dal Libano?
5: Allora, l'ultimissimo aggiornamento è proprio di questa mattina, che c'è stato un ulteriore, a dispetto della millantata tregua, c'è stato un'ulteriore avanzata delle truppe e dell'IDF che sono entrate nel villaggio di Zotar al-Gardia. Poi rispetto ai droni, io non so quanto siano soltanto iraniani o quanto di altri paesi, o io non so neanche quanto quelli iraniani siano davvero iraniani, ma a prescindere da questo, quello che ha determinato la fase di parziale calma rispetto alla situazione in Libano, il fatto che l'Iran era molto concentrata fino ai funerali di Khamenei nel cercare di far tenere la tregua stretta con gli Stati Uniti. Dopo quel momento un po' tutto vale tutto, quindi in questo momento si rimette in discussione qualsiasi ordine regionale, soprattutto quelli che si tengono sui perni dei paesi con forte presenza sciita o comunque filo sciita. Quindi vediamo in Libano che si sono ripresi i combattimenti nel sud e vediamo parallelamente in Yemen gli Houthi che minacciano di chiudere di nuovo il Mar Rosso, quindi la situazione è in costante evoluzione e dipende tutto da come si svilupperanno i rapporti tra Stati Uniti e Iran.
13: Non ti sarà sfuggita una foto dove ci sono due volti truci, uno più truce dell'altro, a confronto, e sono uno da una parte a sinistra, quello
5: dell'attimo fuggente.
13: No, quelli sono due volti molto belli, uno più dolce dell'altro, tanto dolce da ospitarti che tutte le mattine. Ma come vedi, l'abbiamo sistemato. Parlo della foto invece del presidente ucraino Zelensky a confronto con Yevhen Kamara, il nuovo ministro della difesa, che è andato in tuta mimetica all'incontro. Non è una, come dire, una passeggiata di salute dopo Fyodorov.
5: No, assolutamente, perché quando si rimpiazza qualcuno di estremamente popolare si parte già svantaggiati, ma soprattutto ci si trova in un contesto molto particolare, quello ucraino, è determinato dalla presenza di interessi che stridono probabilmente con gli interessi generali del paese, quindi quelli generali del paese sono interessi di natura strategico-militare, quelli specifici di chi contorna tutto il ministero sono degli interessi di gruppi di potere molto limitati, riconducibili a oligarchi o qualcosa del genere. Quindi non avrà vita facile, e in tutto ciò c'è anche sempre l'ombra incombente delle eventuali elezioni, di cui non si parla più, si era parlato qualche settimana fa, ma adesso sono cadute completamente nel dimenticatoio. E visto che siamo in chiusura però e siamo passati a parlare di Russia, voi avete parlato dei 1400 droni che sono caduti sul Kuwait in qualche mese, però nella settimana scorsa sulla Russia ne sono stati lanciati 1892 soltanto in una settimana, quindi capite che la sproporzione è davvero tanta ed è evidente che gli ucraini non hanno neanche la gente per manovrarne così tanti, quindi c'è un coinvolgimento decisamente sospetto da parte di qualche altro paese.
13: No, tu dici che qualcuno stia aiutando l'Ucraina?
5: No, a pilotarli.
13: No, ma questa è una notiziona. Chiudiamo veramente con una notiziona incredibile. Davvero, è uno scoop di questo 21 luglio. L'Ucraina aiutata da altri.
5: Attenzione, no, io ho detto di droni pilotati. E se ci fosse reciprocità e quindi qualcuno iniziasse a usare in qualche altro proxy dei droni pilotati da altri, ci sono anche altri paesi che hanno la capacità industriale di mandare 1892 droni in una settimana.
13: E quindi vorrebbe dire che la famosa minaccia della Russia diventa attuale e non più la buffonata di cui avete parlato sino a qualche decina di minuti fa.
5: E non parlavamo solo della Russia, quando si parla di proxy possono essere di tutti, però vedremo che succederà nel Golfo e nei paesi vicini.
13: E noi qui stiamo a vederlo coperti dalla giubbottino press. Caro Luca, siamo arrivati alle 9.
2: E a questo punto c'è sempre una morale del più abietto degli ospiti conduttori del programma.
13: Ospite ci sarai tu, e amorale, ben volentieri, ci sono io. E allora ho trovato una bellissima frase che davvero va bene per tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi, ma anche in questi giorni, un aforisma di José Saramago che diceva che l'inganno è come il mangiare oppure il grattarsi, tutto sta a cominciare.
2: E qui c'è molto da grattare. Noi abbiamo appena iniziato questa settimana incandescente nel tempo della rabbia, solo l'ironia ci può salvare. A domani con tutta la banda.
13: Ciao ciao ciao.
6: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
7: Giornale radio.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
24: Sono le 9:02.
6: Giornale Radio News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli d'Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: No, dai, non siamo nel Far West dell'Ottocento. e neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd, e nemmeno negli Stati Uniti, dominati dalle violenze degli agenti di ICE, una sorta di pretoriani al servizio del presidente americano Donald Trump. Non dovremo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro e poi trasformato in uno stato di polizia, in uno stato di eccezione, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti. Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderim Fakir, 42 anni, morto durante un intervento di polizia a Rione Pilastro a Bologna, nell'area condominiale di Via Svevo, dove l'uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra e parlano chiaro. Fakir è steso a terra con la faccia contro l'asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi, mentre gli agenti procedono legandogli i piedi insieme ai sanitari. Fakir non si muove più. Intorno ci sono i sanitari che ruotano.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
2: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
1: Tutti ne parlano.
2: Con Vicky Mangone.
3: Caffettino alle 9:07 minuti ci sta. Siamo ancora noi, buongiorno. Buongiorno da Vicky Mangone, da Jack Saglia in regia. Tutti ne parlano martedì 21 luglio. Due ore insieme, le consuete due ore del mattino che vi accompagnano nel vostro fare quotidiano con qualche approfondimento di quei temi che passano tangenzialmente nelle vite di alcuni e che attraversano letteralmente le vite di altri. Ogni mattina noi siamo qui sempre intorno a quest'ora per parlarne anche insieme a voi. Allora vediamo subito i temi di oggi. Torniamo a parlare del clima con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Sono 7 milioni gli italiani che si prendono cura ogni giorno di un familiare non autosufficiente, spesso rinunciando al lavoro, rinunciando al tempo libero e alla propria vita. Il mondo dei caregiver. A settembre arriva in Parlamento la legge che dovrebbe riconoscerne il ruolo, ma c'è chi la giudica insufficiente. Oggi vi racconteremo il calvario e le richieste di chi assiste i propri cari ogni giorno. Pochi giorni dalla fine della sperimentazione del ticket d'ingresso a Venezia, ticket da 10 euro, torna a far discutere la proposta del sindaco di portarlo fino a 50 euro, una misura che divide i cittadini, che divide gli operatori turistici e gli amministratori. Ne parleremo, torneremo a parlarne con Danilo Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e con Claudio Vernieri, imprenditore, volto civico della lista Città Vive, già presidente dell'Associazione Piazza San Marco, per capire quali potrebbero essere gli effetti di una scelta destinata sicuramente a far discutere. E ancora, l'Italia è quel divario clamoroso, direi clamoroso, con l'Europa, che si misura in ben 138.000 chilometri. Questa è la distanza che ci separa dalle piste ciclabili olandesi. Ma la bicicletta non è solamente una moda. I dati dimostrano che investire sulle due ruote riduce del 10% la mortalità e taglia i costi della sanità. Il nostro primo ospite di oggi è il presidente nazionale di FIAB, Luigi Menna. Al solito i vostri pensieri, le vostre voci possono essere parte della discussione. Dunque 334 11 11 622 è il numero per intervenire con i vostri messaggi. Vi aspetto.

Se avete comprato un'auto nuova negli ultimi 2 anni sapete benissimo di cosa parlo e sarete sicuramente abituati a quel continuo, devo dire a tratti anche snervante, beep beep che scatta ogni volta che si supera il limite di velocità anche solo di 1 km/h. Si chiama ISA, assistente intelligente alla velocità, è diventato obbligatorio per legge in Europa dal luglio 2024, non è piacevolissimo, però evidentemente necessario. C'è da dire che basta premere un tasto sul cruscotto per metterlo a tacere, ma sentite cosa sta arrivando da Bruxelles, cosa stanno pensando, le indiscrezioni che arrivano dalla stampa britannica dicono che l'Unione Europea starebbe valutando un sistema che non si limita ad avvisarvi con un suono, ma vi prende a schiaffi. No, dai, non è vero, sto scherzando. Vi impedisce fisicamente di accelerare. Il fatto è che non si potrà disattivare in nessun modo questo dispositivo. Non c'è ancora una legge scritta, sia chiaro, ma l'idea sul tavolo per le auto, quelle nuove, dal 2030... è quella di un limitatore di velocità totale, visto che da soli ce la possiamo fare, mettiamo il limitatore di default e non se ne parla più. Il sistema dovrebbe funzionare incrociando il GPS, le mappe digitali e i sensori di bordo. Oggi voi avete sempre il controllo del piede sul pedale, no? L'auto suona, ma dovete, se dovete accelerare lo decidete voi. Con questa evoluzione l'elettronica taglierebbe direttamente la potenza del motore, costringendo la macchina a rallentare da sola. L'obiettivo di fondo è sacrosanto, lo sappiamo. I dati dicono che l'eccesso di velocità c'entra nel 30% degli incidenti mortali sulle strade europee e la strategia di sicurezza di Bruxelles punta da anni su frenata automatica e mantenimento della corsia per azzerare le vittime. Il problema vero però è capire se la tecnologia sia pronta per un salto del genere. Allora, un conto è se il computer di bordo prende un granchio e si limita a fare un fischio fastidioso perché ha letto male un cartello. Ma provate a immaginare la scena, siete in autostrada a 130 all'ora, la centralina si confonde, legge il cartello dei 40 orari sulla rampa d'uscita. Se fosse il software a decidere, scatterebbe una frenata improvvisa creando una situazione davvero di forte pericolo per voi e per il traffico alle vostre spalle. Un centro di ricerca britannico ha fatto dei test reali, ha scoperto che l'affidabilità di questi sistemi crolla proprio nei punti in cui i limiti cambiano, scendendo anche sotto il 75% di precisione. Comunque, per adesso siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma la discussione è aperta. Da una parte c'è chi vuole blindare la strada per salvare vite e dall'altra c'è chi pensa che la sicurezza non possa trasformarsi nella perdita totale del controllo del proprio veicolo. Probabilmente la soluzione starà nel mezzo, lo scopriremo. Oppure sta nella terza ipotesi, cambiate mezzo, prendete una bicicletta, anche se in Italia piste ciclabili non siamo messi benissimo. Non raggiungeremo mai gli alti standard dei Paesi Bassi. Tra poco sentiremo il presidente nazionale della FIAB per parlare di ciclabilità, mobilità sostenibile ed esempi europei da copiare.

0: Per avere una rete di piste ciclabili efficiente come quella dei Paesi Bassi, all'Italia mancano esattamente 138.000 chilometri di percorsi dedicati. Ma la bicicletta non è più solamente una questione di svago. I dati presentati alla conferenza mondiale VeloCity 2026 di Rimini dimostrano che investire sulle due ruote salva vite umane, riduce gli incidenti, taglia i costi della sanità pubblica e fa bene al commercio delle nostre città. E allora cerchiamo di cambiare, cerchiamo qualcosa di rivoluzionario. Buongiorno Luigi Menna, presidente nazionale di FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Benvenuto. Non dico arrivare ai chilometri di ciclabili dei Paesi Bassi, noi saremo contenti anche di qualche chilometro in meno. Abbiamo delle idee? È una transizione possibile secondo lei, Menna?
1: Ma sì, assolutamente. Intanto bisogna pensare positivo, quindi il discorso è che è necessità, cioè serve tempo e serve volontà politica, perché bisogna capire che come diceva lei, la bicicletta non è più uno strumento di nicchia, uno strumento ludico, ma è un vero e proprio mezzo di trasporto che viene usato quotidianamente, e quindi gli va data la giusta importanza e vanno creati presupposti per sviluppare l'utilizzo della bicicletta.
0: Però va detto che per ciclabile, per pista ciclabile, non si intende una striscia di vernice colorata a terra, serve una trasformazione proprio dello spazio urbano, serve una trasformazione delle nostre città, e questa è una cosa che si dice spesso, no? Ultimamente, anche per via delle isole di calore, serve più verde, servono più alberi e servono più strade dedicate alle biciclette. Dedicate però, perché la convivenza col traffico urbano, Menna, abbiamo visto che non è proprio una buona idea,
1: No, oddio, lei sta parlando con un romano. Io sono 20 anni che utilizzo la bicicletta in città, per cui di testimonianze e di episodi ne ho a iosa. Ma sì, allora, è chiaro che esistono diversi tipi di piste ciclabili. Quelle più sicure sono quelle separate, certo, fisicamente da un cordolo, per capirci. Ma è chiaro, anche questo va detto, che non sempre è possibile installarle, e ci sono anche delle situazioni dove è sufficiente quella che noi chiamiamo una bike lane, quindi a strade a bassa percorrenza, a bassa velocità, quindi le strade interne ai quartieri, per capirci, lì va bene anche una bike lane. Bisogna saper applicare lo strumento giusto alla situazione giusta, però è chiaro che devono essere tutte delle iniziative per poter consentire alle persone di andare in bicicletta. Io conosco tantissime persone a Roma, ovviamente, principalmente, che mi dicono: sì, a me piacerebbe andare in bicicletta, ma è pericoloso. Allora noi dobbiamo fare in modo che di aiutare le persone a superare questo senso di paura, ma più che legittimo, ci mancherebbe, creando anche delle strutture che agevolino l'utilizzo della bicicletta, molto semplicemente.
0: Però c'è ancora un po' di resistenza culturale, non crede? Cioè in Italia viene ancora vista come una scelta di serie B, no?
1: Sì, però insomma si incomincia anche a percepire una sensazione di chi va in bicicletta è una persona che ha capito qualcosa, nel senso un po', no? Che è un po' è cool, tanto per capirci.
0: Allora,
1: perché io insomma
0: prego,
1: io vado in bicicletta tranquillamente anche per lavoro, cioè io sono un professionista, quindi non è soltanto un bike to work, ma andare in bicicletta anche dai clienti, e andare in bicicletta in giacca fa il suo effetto.
0: Allora parliamo di un tema che insomma, tema caldissimo, che in Italia fa sempre litigare, le città 30. È stato dimostrato che ridurre la velocità delle auto è l'arma più efficace, no? Per salvare chi va in bicicletta. Perché da noi questa misura trova così tanta opposizione, anche politica, ma non solo politica,
1: Sì, ma è una questione di cultura, Noi siamo comunque imbevuti di messaggi pubblicitari dagli anni 60, dell'utilizzo della macchina. La macchina è libertà, no? È questo il messaggio che è sempre stato mandato.
0: Fino a quando non devi cercare parcheggio, fino a quando non devi trovare parcheggio, vero?
1: Bravissima.
0: Poi lì la libertà cessa di esistere.
1: Uno la lascia da qualche altra parte. Ma se lei vede gli spot pubblicitari sulle autovetture, cioè la città, l'autovettura oggetto della pubblicità e basta, non ci sono altre macchine, sono tutte strade senza parcheggi,
0: certo,
1: quindi voglio dire, sono anche dei messaggi falsati che arrivano. Ecco, allora, noi dobbiamo superare questo gap culturale, assolutamente, ma io faccio sempre un esempio lampante. Lei si ricorda quando, io me lo ricordo perché ho una certa età, lei sicuramente no, però
0: quando, a chi lo dice, prego,
1: quando si andava al cinema ed era pieno di fumo, che si apriva, no, poi il
0: vede
1: tetto
0: che me lo ricordo, vede che me lo ricordo.
1: Quindi usciva un fungo atomico, no, di fumo.
0: È vero.
1: A un certo punto si è deciso di vietare il fumo nei locali chiusi. Sembrava l'ecatombe, sembrava la rivolta culturale, ma oggi a nessuno viene in mente di fumare dentro un ristorante. Allora dobbiamo avere il coraggio sia da parte delle istituzioni politiche, sia da parte dei cittadini di fare questo salto di qualità. È un vero salto di qualità, migliorerà sicuramente il livello della vivibilità quotidiana.
0: Senta, lei ha detto di essere un ciclista romano, perché lei usa quotidianamente sulle strade di Roma il suo mezzo a due ruote, la sua bicicletta. Leggevo che a Roma intanto è cresciuta moltissimo la vendita delle biciclette ed è scesa la mortalità stradale del 19%. Sì, che Roma non è esattamente una città di pianura, cioè non è proprio la città ideale per pedalare, non è Ferrara, no, per dire, eppure
1: No, ma poi consideriamo che Roma non solo è Sette Colli, ma diciamo quello è un falso problema, le posso assicurare, insomma, con un minimo di allenamento i Sette Colli si fanno tranquillamente. E il vero problema di Roma è che è estremamente stesa. Tanto per darle un'idea, la città di Parigi entrerebbe tranquillamente dentro il raccordo anulare. Quindi a Roma c'è altrettanto al di fuori del raccordo anulare, quindi diciamo che riuscire ad aver diminuito il numero di morti in una città come Roma è a mio avviso è un ottimo risultato, quindi sono molto contento delle misure che si stanno prendendo, si sta costruendo il GRAB finalmente, il grande raccordo anulare delle bici, un anello che percorre Roma per 40 chilometri, 43 chilometri, per cui consente a chiunque, turisti, commuter, cioè persone che utilizzano la bicicletta quotidianamente, di percorrere in tutta tranquillità e sicurezza Roma dentro i monumenti e gli spettacoli affascinanti che questa città offre.
0: Messaggio: parlateci della pista ciclabile su Viale Monza a Milano, un vero obbrobrio che mette a rischio il traffico cittadino e gli stessi ciclisti. Io non conosco questa pista ciclabile, lei la conosce?
1: No, purtroppo no. Allora, è chiaro che le piste ciclabili non vanno demonizzate, ma neanche santificate, cioè, nel senso, bisogna essere realisti, cioè ci possono essere delle situazioni dove vengono installate delle piste ciclabili, no, che possono essere migliorate, quindi su questo voglio dire, bisogna essere realisti, però ecco, bisogna avere uno spirito costruttivo, cioè capire qual è il problema e migliorarlo, cioè l'obiettivo deve essere quello di spingere le persone ad andare in bicicletta. Più persone vanno in bicicletta, meno persone vanno in macchina, quindi voglio dire, quelle macchine che continueranno a percorrere le città avranno meno traffico e più disponibilità di parcheggi.
0: E poi un colpo al cerchio, non alla botte, perché molti automobilisti si lamentano anche dell'indisciplina di chi va in bicicletta. Insomma, c'è chi passa con rosso, marciapiedi occupati. Bisogna parlare di tutti,
1: di
0: responsabilità di tutti.
1: Allora,
0: ecco.
1: Allora, chi è senza peccato lanci la prima pietra.
0: Ecco, infatti.
1: Quindi certo. Voglio dire, i ciclisti sono esseri umani, per cui ci sta il discorso, no, dell'indisciplina eventualmente, eccetera. Ecco, io ve ne dico una. Io quando sono ai semafori, ovviamente cerco di guadagnare la parte davanti e cerco di partire ovviamente in totale sicurezza appena scatta il verde, in maniera tale da evitare l'onda di macchine che mi potrebbe travolgere. Detto questo, è chiaro, c'è indisciplina, bisognerebbe migliorare un po' l'educazione stradale. Io vedo più un discorso per quello che può riguardare i monopattini in sharing, no? Che non il discorso delle biciclette.
0: E quello è un altro discorso ancora. Ma io vorrei tornare a parlare di bicicletta, perché avevo ancora un sacco di cose da chiederle. Lo facciamo più avanti? Va bene, facciamo un nodo al fazzoletto. Bene, grazie allora. Grazie al presidente nazionale di FIAB, Luigi Menna. Grazie per essere stato con noi. Linea alla regia, adesso torniamo fra pochissimo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin. Il gin salpato da Camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 9 e 34 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Tutti ne parlano.
10: Tutti ne parlano.
9: Con Vicky Mangone.
11: Tutti ne parlano, l'appuntamento quotidiano con la sottoscritta in studio. Buongiorno, sono Vicky Mangone, Jack Saglia in regia, sono le 9.35 minuti, caldo record, ondate di calore sempre più intense, venti meteo estremi che stanno segnando questa estate, confermando una tendenza che di fatto gli scienziati osservano da anni. E a questo proposito vorrei aprire una piccola parentesi. Oggi c'è l'allerta maltempo al nord. Abbiamo visto ieri la grandinata pazzesca nel Cremonese che ha fatto disastri veri, rompendo tegole, automobili, pannelli solari. Gli abitanti hanno raccontato di chicchi grossi fino a 10 centimetri, una pallina da tennis. 10 minuti dicono che sono sembrati infiniti, appunto agli abitanti che si sono chiusi nelle case temendo il peggio. Terribile, davvero. Eppure, attorno al cambiamento climatico continuano a circolare tanti dubbi, anche tante semplificazioni e tante convinzioni prive di fondamento scientifico. Noi fra poco con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, faremo il punto sulle più diffuse false credenze legate al riscaldamento globale. Prima però c'è Alex Warren.

c'è un aspetto del caldo estremo di cui si parla troppo poco, a mio avviso, ma che ci sta davvero svuotando le tasche in silenzio. Non siamo più di fronte esclusivamente a un'emergenza di questione sanitario o a una questione di bollettini meteo. Qui parliamo di una vera e propria mazzata per l'economia del nostro paese. La Confesercenti ha fatto un'indagine molto approfondita su questo fenomeno, ha lanciato un allarme che dovrebbe far riflettere tutti. Convivere ogni anno con uno o due mesi di caldo africano asfissiante e continuativo ci costa una cifra davvero astronomica, stimata tra i 6 e i 12 miliardi di euro complessivi. Significa, conti fatti, bruciare fino allo 0,4% del nostro prodotto interno lordo a causa di fattori pesantissimi come le bollette della luce che schizzano alle stelle per l'aria condizionata, la produttività dei dipendenti che crolla per la spossatezza e i fatturati che vanno a picco. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, ha coniato un termine perfetto per descrivere tutto questo. Ha definito il fenomeno come una vera e propria tassa climatica strutturale, una variabile che ormai decide a tavolino come le imprese devono investire, come i cittadini spendono i loro soldi, persino come andiamo in vacanza. Quando il termometro segna stabilmente 40 gradi nelle nostre città, nelle aziende aumentano inevitabilmente gli errori, i colpi di sonno, le assenze per malattia, perché la capacità di sforzo fisico crolla drasticamente. Ci sono interi settori strategici che si trovano letteralmente in prima linea a subire il colpo, come l'edilizia con i cantieri all'aperto, come l'agricoltura, come la logistica dei trasporti, i mercati ambulanti, tutte quelle attività di manutenzione stradale. Se queste giornate roventi continueranno a moltiplicarsi nei prossimi anni, il paese rischia di perdere per strada migliaia di ore lavorate che non verranno mai più recuperate. Nelle ore centrali della giornata poi l'effetto psicologico sul pubblico è immediato, è evidente, le strade dei nostri centri storici si svuotano completamente, si crea il deserto totale, anche perché nessuno si mette a fare shopping o a passeggiare sotto il sole cocente nel primo pomeriggio. Ecco allora che si crea una spaccatura commerciale enorme, dove a guadagnarci sono unicamente i grandi centri commerciali della grande distribuzione con l'aria condizionata a palla e le piattaforme online dell'e-commerce che permettono di comprare il tutto con un click dal divano di casa. A rimetterci la pelle invece sono i mercati rionali, sono le boutique tradizionali, sono i piccoli negozi di vicinato che si ritrovano sul groppone, un ulteriore fattore di crisi devastante che si somma alla delocalizzazione delle vendite e alla concorrenza spietata del web oramai da tanti anni. Le nostre abitudini di consumo più basilari stanno davvero cambiando radicalmente. I negozi d'abbigliamento e le grandi catene della moda registrano ormai un calo fisso negli acquisti dei capi invernali più pesanti, come i cappotti, semplicemente perché le stagioni fredde sono diventate molto molto brevi e neanche più così tanto fredde. Nel settore della ristorazione assistiamo a un paradosso incredibile: i dehors all'aperto e i tavolini in piazza, che un tempo rappresentavano una miniera d'oro assoluta per tutta l'estate, oggi perdono completamente attrattività, restano tristemente vuoti. Questo perché? Perché i clienti scappano letteralmente dentro ai locali pur di accaparrarsi un tavolo nelle sale climatizzate. Ed infine persino la geografia e il calendario del turismo si sta ridisegnando sotto i colpi del termometro, perché i flussi dei viaggiatori tendono a spostarsi verso i mesi spalla come giugno e settembre, lasciando un vuoto nel cuore dell'estate. La domanda turistica si sta redistribuendo verso le aree montane, penalizzando pesantemente le nostre città d'arte proprio nelle settimane centrali di luglio e di agosto. Non è per niente, ma insomma, francamente, con 42 gradi, magari il Colosseo lo andiamo a vedere a ottobre. No. Andiamo a vederlo un'altra volta. E allora torniamo sulla questione caldo, calore, caldissimo, si suda, col fisico del CNR Antonello Pasini e con voi 334 11 11 622.

0: Londra a 35 gradi già a maggio, il giugno più caldo mai registrato in Europa, e un'Italia investita da ondate di calore sempre più frequenti e sempre più intense. Eppure c'è ancora chi mette in dubbio il cambiamento climatico e ne minimizza gli effetti. Dunque il meteo, il tempo e i cambiamenti climatici sono i temi più dibattuti ultimamente. Buongiorno Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, docente di fisica del clima all'Università Roma 3. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Professor Pasini, oggi ha ancora senso parlare di dubbi sull'esistenza del cambiamento climatico? Le temperature degli ultimi mesi sembrano raccontare una realtà sempre più evidente, direi. Cosa ne pensa?
1: Ma assolutamente sì. Comunque, al di là delle impressioni soggettive, noi dobbiamo vedere i dati, insomma,
0: carta
1: i dati
0: canta.
1: Lo dicono chiaramente, insomma, carta canta. Il riscaldamento globale, almeno dagli anni 60-70 e oggi, si è impennato. E tra l'altro, le cito, non per autocitarmi, ma insomma, l'ultima ricerca mia e del professor Triacca dell'Aquila, che ha visto che dal 2013-2014 è stato un raddoppio nella rapidità di riscaldamento globale. Se prima si riscaldava il pianeta di 0,2 gradi centigradi ogni decennio, adesso si riscalda di 0,4. Questo ovviamente sono numeri piccoli, ma è soltanto la media globale. Quello che noi vediamo e percepiamo sono innanzitutto il fatto che in Italia e nel Mediterraneo ci si riscalda del doppio rispetto alla media globale, e poi sono gli eventi estremi, no? Assolutamente, di ondate di calore, ma io ci metterei anche il rovescio della medaglia, no? In questi giorni sta iniziando da nord questo afflusso di aria più fresca, che porta a precipitazioni grandinigene, temporalesche, con
0: abbiamo visto
1: danni
0: questa grandinata
1: enormi,
0: pazzesca,
1: insomma.
0: No?
1: Esatto.
0: A Cremona ha fatto un sacco di danni, questa grandine, grande come palline da tennis addirittura,
1: esatto,
0: hanno detto.
1: Esatto. Sembra strano per la percezione comune che si ha del riscaldamento globale dire che questo è associato al cambiamento climatico, ma è così, perché noi siamo in una situazione in cui siamo ormai dominati dagli anticicloni africani, che però purtroppo, non persistono sempre più su di noi. Qualcuno dirà per fortuna, se no moriremo arrostiti. Il problema è che quando tornano indietro si ritirano, arrivano queste correnti fredde e fanno questo contrasto termico molto forte, e succede poi quello che abbiamo visto negli ultimi giorni al nord.
0: Già. Senta, professor Pasini, ma alcuni sostengono che nella comunità scientifica non ci sia un vero consenso sull'origine antropica del cambiamento climatico. È davvero così? Non sono tutti d'accordo?
1: No, non è così purtroppo. Nella ricerca scientifica si discute di tutto, ovviamente, ma di cose molto più di dettaglio, insomma. Questa questione dell'influsso antropico è assolutamente certa, insomma, sta accadendo qualcosa di molto diverso rispetto a quello che accadeva in passato, no? Noi sappiamo che il clima è sempre cambiato, abbiamo avuto le epoche glaciali, periodi caldi, ma erano di una rapidità molto inferiore e di una portata anche molto inferiore. Non so, ma alcuni dicono: ma non è vero che Annibale è passato le Alpi con gli elefanti? Sarà pur vero, anche se c'è molta leggenda
0: allora.
1: Su questo, perché se lei va a leggere le cronache di Plinio il Vecchio vedrà la descrizione accurata dell'unico elefante che ha superato le Alpi. Tutti gli altri non ce l'hanno fatta, un motivo ci sarà. Però voglio dire, è chiaro, ci sono stati dei riscaldamenti e raffreddamenti locali, regionali, diciamo così, ultimamente, ma sono molto diversi da quello di adesso, perché quelli erano legati a una variabilità naturale del clima. Questo, c'è qualcosa qui che dall'esterno spinge tutto il pianeta a cambiare insieme. Noi oggi sappiamo la nostra grande concentrazione di CO2 in atmosfera e così via, insomma. E quindi è proprio qualcosa di molto diverso, insomma.
0: Noi abbiamo una linea diretta con i nostri ascoltatori che stanno mandando i messaggi al 334 11 11 622. È pronto, professor Pasini?
1: Questa raffica di domande? Va bene.
0: Allora, Stefano che scrive: mio nonno ha 85 anni e si ricorda benissimo che negli anni 60 c'erano estati caldissime in cui si soffocava. Adesso i telegiornali usano i bollini rossi per fare terrorismo psicologico e vendere condizionatori. È sempre stato così, rassegniamoci. Ma no, Stefano.
1: Purtroppo non è vero, perché io mi ricordo, io anch'io ho una certa età, non ho 80 anni, ne ho 66, ma mi ricordo chiaramente il colonnello Bernacca che diceva: attenzione, domani nelle grandi città italiane ci potranno essere 32, forse anche 33 gradi, magari oggi fosse così, insomma. Quindi è chiaro che il problema è che ci si abitua, no? Ci si abitua anche al caldo,
0: è
1: insomma. Quando arriva un inverno nella norma ci sembra ormai un inverno freddo, non è così, insomma. Quindi se andiamo a guardare i dati è veramente molto molto diverso, insomma, purtroppo.
0: Dai,
1: certo.
0: Ci spieghi allora la differenza tra il vecchio anticiclone delle Azzorre di Bernacca e gli attuali anticicloni africani?
1: Eh sì, prima c'era l'anticiclone della zona di Bernacca, che era un cuscinetto di aria stabile che arrivava però dall'Atlantico, quindi non era molto molto caldo come gli anticicloni africani. Adesso il problema del cambiamento climatico di origine antropica, di origine umana, è che ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale, quindi se prima arrivava l'anticiclone della zona, adesso arrivano gli anticicloni africani, che invece sono molto più caldi, molto portano più caldo, più siccità, e poi però hanno quel rovescio della medaglia di cui dicevamo prima, insomma. Quindi anche questo, io dico sempre, gli anticicloni africani sono l'impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo. Qui non soltanto è aumentata la temperatura media, ma è proprio cambiata la circolazione dell'aria, e questo è ovviamente quello che poi crea tutte le situazioni che abbiamo visto in quest'estate. Anche
0: però
1: prima,
0: ci sono anche maggio, è vero, però ci sono anche tante fake news, no? Ci sono cose che sono diventate di dominio pubblico, ma che non corrispondono a verità, o quantomeno non hanno rilevanza scientifica. Ce ne racconta qualcuna?
1: Ma cosa devo dire? Questo fatto che si dice appunto che il clima è sempre cambiato, che le estati sono estati, senza andare a vedere poi i dati e anche le sensazioni personali di chi ha una certa età, insomma. Quindi, ma ce ne sono tante di queste cose, insomma, no? La colpa del sole. Noi purtroppo riusciamo a vedere bene che nel momento in cui la temperatura si è impennata, quindi gli anni 60-70 in poi, l'energia che ci è arrivata dal sole è diminuita, non è aumentata. Non può essere stato assolutamente il sole a causare questo riscaldamento degli ultimi 50 anni, questo riscaldamento globale recente, insomma. Quindi queste sono fake news, insomma, no? Oppure l'anidride carbonica fa bene perché fa crescere di più le piante. Sì, lo sappiamo, noi facciamo degli esperimenti, prendiamo le piantine in laboratorio, raddoppiamo la concentrazione di CO2 e a parità di altri elementi la piantina cresce di più. Ma hai voglia tu a pompare CO2 dalle piante perché cresce di più, brevemente, perché questa diciamo la CO2 entra nelle foglie con la fotosintesi clorofilliana, questo carbonio si stocca, diventa tronchi, rami, foglie, insomma, quindi è una sorta fra virgolette di nutriente la CO2, no? Però hai voglia tu a pompare il CO2 dalle foglie se alle radici manca l'acqua, o se quella poca acqua che c'è evapora dal terreno, evapotraspira dalle piante perché fa troppo caldo, no? Quindi bisogna considerare tutte le cose, insomma. Quindi soprattutto in alcuni territori come quelli mediterranei conta di più l'aumento di temperatura, la diminuzione delle piogge e così via, che non l'aumento di CO2. Quindi le piante soffrono, e come se soffrono.
0: A proposito di piante, giusto è arrivato un messaggio adesso da Chiara: ma alla fine 2 gradi in più che differenza fanno? Anzi, se fa più caldo e c'è più anidride carbonica, le piante crescono meglio. Visto? Appena detto,
1: ecco, l'abbiamo appena detto.
0: Abbiamo anticipato,
1: insomma.
0: Esatto. Okay. Allora, Sergio invece scrive: la verità è che noi umani siamo insignificanti rispetto alla potenza della natura. Pensare che le nostre fabbriche possono spostare il clima di un intero pianeta è pura arroganza. Se la Terra decide di scaldarsi, lo fa e basta. Noi non possiamo farci niente, né in un senso né nell'altro. È Sergio che scrive. Non possiamo farci niente, professor Pasini?
1: No, non è vero, purtroppo noi siamo estremamente invasivi, insomma, e non lo si vede soltanto col cambiamento climatico, non si vede con l'inquinamento atmosferico, con l'inquinamento delle falde, con una serie di cose che facciamo che distruggono gli habitat, gli ecosistemi, insomma, e così via. E purtroppo è così, insomma, non è questione di arroganza e ritenere che non si possa fare nulla, non è così. Cioè, io dico sempre, l'aver scoperto che il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici climatici ed esso associati sono di origine umana, non è una sciagura, è una buona notizia, perché se il cambiamento fosse stato naturale noi non avremmo potuto far altro che difenderci. Così invece sappiamo quali sono le cause che massimamente sono le nostre, e quindi possiamo agire sulle cause per evitare gli effetti indesiderati, cioè l'ulteriore aumento di temperatura, l'ulteriore aumento di ondate di calore, di venti estremi e così via. Noi cerchiamo, possiamo cercare di fermarli, non dico di tornare indietro, perché il clima ha un'inerzia, è come una locomotiva che è partita e che ci vogliono centinaia di metri se non chilometri per fermarla, no? Però piano piano possiamo farlo, possiamo ridurre le nostre emissioni affinché la temperatura rimanga per esempio al di sotto dei 2 gradi medi globali rispetto all'epoca preindustriale, perché il problema è che se poi andiamo al di sopra si possono innescare dei fenomeni che fanno partire la temperatura per la tangente. Io dico sempre, noi siamo stati fortunati fino adesso, il clima ha risposto gradualmente alle nostre azioni, ma il clima è un sistema complesso, nei sistemi complessi esistono delle soglie superate le quali il clima il sistema si mette su un equilibrio completamente diverso. Per esempio con 5-6 gradi in più di temperatura media globale. Faccio solo un esempio. Per esempio in Siberia il terreno è ghiacciato, c'è il permafrost. Lì dentro c'è una grande quantità di metano in forma solida. Se questo permafrost si deghiaccia, questo metano va a finire in atmosfera. Qual è il problema? Certo. Il problema è che il metano ha un potere riscaldante, diciamo così, tra virgolette, che è molto più alto di quello dell'anidride carbonica. Se succede una cosa di questo tipo, la temperatura schizza in pochissimo tempo, in 5-6 gradi in più, e a quel punto qualsiasi cosa noi facciamo sulle nostre emissioni di gas serra e così via, non riusciamo più a prenderla, ce lo siamo perso il clima di adesso, insomma. E quindi bisogna assolutamente fare qualcosa, perché possiamo fare qualcosa.
0: La ringrazio moltissimo, professor Pasini, ci ha detto delle cose interessantissime. Abbiamo preso nota di tutto. Grazie, professor Antonello Pasini.
1: Fatelo sapere ai vostri ascoltatori, mi raccomando.
0: Grazie ancora. Fisico del clima del CNR, docente di fisica del clima all'Università Roma 3, professor Antonello Pasini. Linea adesso alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Nuovo lavoro? Ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: 11 feriti negli scontri tra manifestanti e polizia al corteo per Fakir a Bologna, non cerchiamo odio ma verità, le parole della nipote dell'uomo. Si riaccende lo scontro sulla sicurezza, al centrodestra si schiera con gli agenti, fare piena luce chiedono le opposizioni. Decima notte di attacchi USA contro l'Iran, i Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state prese di mira anche infrastrutture Amazon. Caldo, oggi ancora 18 le città da bollino rosso, ma domani è atteso un calo delle temperature. Al nord, allerta per l'arrivo di temporali anche violenti.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone. Tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e agenti, una decina i feriti. Prima la manifestazione pacifica organizzata dal sindaco Lepore. Il servizio.
4: La rabbia è esplosa dopo il corteo pacifico in piazza Nettuno a Bologna per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una frangia di antagonisti e collettivi si è staccata dal corteo e ha raggiunto la prefettura. Prima i cori contro la polizia, poi il lancio di bottiglie e di una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Il bilancio finale di 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo Yousra Fakir.
5: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
4: E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza con l'iscrizione nel registro delle annotazioni preliminari. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia chiede che non sia la polizia a indagare. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Invocano la verità le opposizioni che chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi il deputato del PD Andrea De Maria.
6: La morte di una persona è sempre un fatto tragico, ma indire una manifestazione qui in questa piazza per chiedere verità e giustizia di fatto getta ombre sulle forze dell'ordine. Volete verità? Tutti vogliono verità, ma attenzione, quando la sinistra chiede giustizia di fatto insinua che è stata commessa un'ingiustizia e insinua che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine senza sapere qual è la verità.
7: Penso che la nostra città, che ha una così solida tradizione democratica e antifascista, meriti tutta la verità su quanto è accaduto. Lo dobbiamo ai familiari della persona.

0: Center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre Trump valuta una guerra totale. E notizie di altre vittime arrivano dalla Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Cambio della guardia ieri a Downing Street, dove si è insediato il neo premier britannico Andy Burnham. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha affermato il successore di Starmer, assicurando di avere un piano di lungo periodo per migliorare il paese nei prossimi 10 anni. Presentato anche il nuovo governo, con una mossa a sorpresa, nominato cancelliere dello scacchiere, quindi responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane all'interno. Congratulazioni al neo premier da tutti i leader alleati, inclusa Giorgia Meloni. Prime telefonate con Donald Trump e Zelensky, al quale Burnham ha confermato pieno sostegno. Cordoglio nel mondo del giornalismo anche internazionale per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano dalla Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Treni, navi, aerei. Fine luglio segnato da diversi scioperi, si comincia oggi con il comparto aereo. Sentiamo.
1: Gli ultimi giorni del mese di luglio saranno segnati nel settore dei trasporti da giornate di mobilitazione a livello locale e nazionale. Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: Verso una tregua dal caldo torrido che ha fatto boccheggiare l'Italia e mezza Europa nelle ultime settimane, oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino Alto Adige e settori vicini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La Radio Libera di informare.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
2: Con Vicky Mangone.
4: Torniamo, tutti ne parlano, ancora buongiorno, benvenuti, questo è Giornale Radio, io sono Vicky Mangone, sono le 10 e quasi 12 minuti, buona mattina a voi. Il prossimo approfondimento riguarda un tema che in Italia tocca oltre 7 milioni di persone. Migliaia di caregiver familiari dedicano ogni giorno, senza sosta, la propria vita all'assistenza di un parente con grave disabilità, affrontando sacrifici, affrontando isolamento e un carico fisico ed emotivo enorme. Vedremo quali sono le difficoltà quotidiane, parleremo anche del nuovo disegno di legge in arrivo alla Camera, già al centro di forti critiche da parte delle associazioni che lo definiscono una vera e propria elemosina. Ne parleremo con Alessandra Corradi, presidente del coordinamento Caregiver Familiari Uniti, per capire perché il provvedimento viene considerato ancora insufficiente e quali tutele chiedono le famiglie. Prima però la musica di Benson Boone.

un periodo in cui parlare di vacanza risulta molto facile, così come risulta facile immaginare tutti a godersi il meritato riposo, che poi è meritato, alcuni non lo meritano affatto. Perché meritato riposo? Vabbè. Comunque, titola Repubblica, poche ferie, lavoro anche da malati, orari sforati, Stakhanov abita in Italia, meno della metà dei lavoratori utilizza tutti i giorni di ferie, mentre 2/3 continuano a occuparsi della vita professionale anche in vacanza. Siamo diventati, signori miei, un popolo di stacanovisti forzati, pronti a sacrificare tutto per l'ufficio. E questo paradosso emerge da una maxi indagine condotta dalla società SD Works. Hanno intervistato ben 16.500 lavoratori, mica 7, in 16 diversi paesi europei. Il risultato per l'Italia è impietoso, da maglia nera. Viene fuori che solo il 44% degli italiani consuma tutte le sue ferie. Significa che più della metà di noi lascia i giorni di riposo a decantare nel cassetto. In tutta Europa riusciamo a fare meglio soltanto della Serbia. La cosa assurda è che se chiedi a un italiano quante ferie vorrebbe fare, la risposta è 33 giorni. Quindi sogniamo una pausa lunghissima, però poi non riusciamo a farne nemmeno i 24 di base. La colpa qual è? È di un cortocircuito psicologico legato alla nostra cultura aziendale. Il 44% dei dipendenti ammette di sentirsi profondamente in colpa. Cioè si ha paura di andare in vacanza per non scaricare troppo lavoro sulle spalle dei colleghi. Spesso mancano le sostituzioni, l'organizzazione arranca, noi restiamo legati alla sedia. Nei paesi del Nord Europa la musica è totalmente diversa. In Finlandia, nel Regno Unito e in Irlanda la gente stacca la spina e ciao belli, senza rimorsi, senza sensi di colpa. Però anche per i lavoratori indefessi prima o poi il tempo di andare in vacanza arriva, e quando finalmente arriva cosa facciamo? Il 63% ammette di continuare a pensare alle mansioni dell'ufficio sotto l'ombrellone. Ma dai, ma no, ma spegnete quel computer. Ma non si può, dai, staccate la spina, altrimenti non vi ricaricate mai, non vi ricaricherete mai. C'è chi vorrebbe andare davvero in vacanza, staccare un po' la spina, ma non ce la fa. Per molte persone la parola ferie non la può nemmeno sognare. Parliamo di chi vive una quotidianità fatta di un impegno totale H24 e 7 giorni su 7. È un lavoro silenzioso di enorme responsabilità e immenso sacrificio, quello dei caregiver familiari. Tra poco sentiremo Alessandra Corradi, presidente del coordinamento Caregiver Familiari Uniti. Con lei parleremo delle grandi fatiche di questo ruolo e delle nuove leggi che si stanno di fatto ancora aspettando. Ne parleremo anche con voi per i vostri messaggi 334 11 11 622.

0: parliamo dei caregiver familiari. 7 milioni di persone in Italia, per il 70% donne, che dedicano la propria vita giorno e notte ad assistere un figlio, ad assistere un genitore, ad assistere un coniuge con disabilità gravissime o malattie come l'Alzheimer. Spesso lo fanno nell'isolamento totale, rinunciando al lavoro, alla salute e alla propria esistenza. Proprio in questi mesi la politica sta discutendo una nuova legge, ma le associazioni gridano alla beffa. Alessandra Corradi, presidente del coordinamento Caregiver Familiari Uniti e mamma di Jacopo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta. Lei e molti altri caregiver avete usato la parola prigione per descrivere la vostra vita. Ci dice cosa significa nella quotidianità annullare se stessi per curare un proprio caro?
1: Significa che tu non esisti più, perché diventi le braccia, le gambe, la bocca, la vista di questa persona, ok? Proprio la supplisci in tutto. Inoltre hai una caterva di obblighi burocratici pazzeschi e hai anche un rigore da seguire, soprattutto se il tuo caro assume delle terapie farmacologiche oppure dipende da macchinari salvavita, per cui cioè, proprio tu vivi una dimensione completamente alienata da quella che è la vita normale di tutti.
0: E diventi anche una figura sanitaria.
1: Sì, ma diventi anche una docente, diventi una terapista occupazionale, diventi un'animatrice, un'educatrice, qualsiasi cosa, perché tu proprio ti devi occupare di tutti i settori della vita del tuo caro. Se poi chiaramente è diverso se tu hai un figlio, quindi magari in età evolutiva, per cui c'è anche tutto il discorso che è molto importante socializzare, no? Pensiamo per esempio ai parchi giochi, non ci sono parchi giochi accessibili, quindi tantissimi bambini non fanno neanche l'esperienza ludica, che è fondamentale, cioè sta alla base dell'apprendimento il gioco, no? E per non parlare dello sport, la scuola non dico nulla, perché abbiamo un modello fantastico sulla carta, ma poi in concreto l'inclusione scolastica.
0: Vero. Lei Alessandra è mamma di Jacopo, ragazzo di 21 anni, nato con una gravissima disabilità e vive questa realtà ininterrottamente sulla sua pelle ogni singolo giorno e ogni singola notte. Di recente ha fatto molto discutere la soluzione di Giuseppina Martin, no? Questa donna che ha soffocato la madre malata di Alzheimer dopo tanti anni di accudimento solitario. È una tragedia che non l'ha stupita. Allora le chiedo se lo stress da cura può davvero portare a perdere la testa.
1: Sì, ma è scientificamente provato. È in Italia che non ci sono ancora studi. L'unico studio però di genere, quindi dedicato solo alle donne, è stato fatto l'anno scorso da, a dire la verità anche negli anni precedenti, perché prima c'è stato un progetto pilota, dall'Istituto Superiore di Sanità, e la direttrice dello studio era la dottoressa Petrini, Marina Petrini, che appunto ha documentato su un campione di un po' più di 1000 caregiver di tutta Italia cosa comporta lo stress, il burnout, che per noi caregiver è stato definito come il burden, cioè il fardello, il peso che dobbiamo portare.
0: Certo, usura psicologica.
1: E comporta proprio una sindrome che ha molteplici patologie. Le prime sono le muscoloscheletriche, poi ci sono quelle cardiache, e poi appunto abbiamo anche dei disturbi di tipo psicologico, psichiatrico, vero?
0: Ma c'è una tragedia nella tragedia che quasi nessuno racconta, che molte madri caregiver si ammalano di tumore ma rinunciano a curarsi o a seguire le terapie, no?
1: Sì, ma di questo. Cioè, se, allora, di solito Le mamme purtroppo rimangono da sole, ok?
0: Sì, sì.
1: Ma poi c'è la solitudine proprio sociale, perché comunque il caregiver, avendo tutto questo carico, dovendo far fronte a tutte queste cose, non può fare vita sociale e quindi perde tutti i contatti, ma anche certo, più banali, anche quelli dei vicini di casa che non ti salutano, sì, neanche più, fanno finta di non vederti. E quindi, cioè, le mamme forse hanno il carico maggiore, però fatalità sono gli uomini quelli che uccidono e si uccidono, perché ribadisco, in Italia questo fenomeno purtroppo non è studiato. Io è dal 2013 che invece seguo questa scia virtuosa. Appunto, il caregiver non solo uccide il proprio caro, ma si uccide, perché giustamente fa un gesto estremo, no? E certo. Soprattutto c'è anche il discorso del: se io non ci sono più, chi si prenderà cura?
0: Esatto.
1: Di mio figlio, mia certo, moglie, eccetera. Lo porto con me.
0: Okay. Lo porto con me. Ma chi vi aiuta? Cioè, qua il Consiglio dei Ministri ha approvato questo disegno di legge per riconoscere finalmente i caregiver. Questo disegno di legge andrà in aula a settembre. Però lei ha definito questo testo poco più di un'elemosina. Ci dice perché?
1: Beh, se guardiamo solo a quanto è stato stanziato. Allora, se tu mi dici che ci sono, posso che sia così, perché proprio nel fascicolo che accompagna il DDL c'è scritto che non è stato ritenuto necessario fare un censimento, quindi avere dei dati aggiornati in maniera scientifica. Allora, posso che ci siano questi 7 o 8 milioni di caregiver, e quindi di conseguenza ci sono altri 7 o 8 milioni di assistiti.
0: Certo.
1: Minimo, perché ci sono anche dei caregiver che assistono anche 2 o 3, se non 4 anche persone del proprio nucleo familiare, ok? Allora, con una platea così tu mi stanzi 250 milioni per fare cosa? Quindi,
0: no, ma la beffa milioni, vera di questa legge sta nei requisiti, no? Alessandra Corradi,
1: sì,
0: cioè, per avere questi 400 euro serve un ISEE inferiore a 15.000 euro, un reddito personale sotto i 3.000 euro lordi,
1: sì,
0: cioè in pratica lo Stato aiuta solo la povertà estrema, non chi fa il caregiver.
1: Sì, infatti è stata definita una misura per la povertà, okay?
0: Sì.
1: A noi non servono solo i soldi, ok? A noi servono i servizi, serve
0: certo,
1: che ci sia veramente una riforma
0: certo,
1: dei servizi sui territori, perché noi non abbiamo servizi di nessun tipo e quei pochi servizi che ci sono gestiti male, sono finanziati male, non hanno personale formato, quindi è un disastro.
0: Okay? La dignità di un paese civile si misura da come tratta i suoi cittadini più fragili, no? Chi spende la propria vita per non lasciarli indietro. Dobbiamo fare ancora tanta strada. Alessandra Corradi, presidente del coordinamento Caregiver Familiari Uniti, la ringrazio per essere stata con noi questa mattina, grazie davvero. Sono le 10:30 minuti, breve pausa e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
11: Sono le 10 e 33 minuti.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
0: Ascolto l'intervista con le lacrime agli occhi, scrive Roberto. Ho dovuto lasciare il mio lavoro in un ufficio pubblico per assistere mio figlio autistico grave. Sentire che la nuova legge darà 400 euro solo a chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro è uno schiaffo in faccia. Ma i politici lo sanno quanto costa un'ora di terapia privata o un pacco di traversine? E ancora Chiara, se a settembre la legge passa alla Camera con questi paletti ridicoli sul reddito, cosa possiamo fare noi famiglie per bloccarla? Dobbiamo scendere in piazza con le sedie a rotelle dei nostri figli per farci ascoltare da questo governo? Chiara di Scandicci. E tanti altri messaggi di questo tenore. Il tema caregiver è un tema molto molto sentito. Cambiamo argomento adesso, pensate a quando uscite di casa per fare una passeggiata in centro, bene, ora immaginate di dover tirar fuori il portafoglio prima ancora di entrare, perché il tema delle città d'arte a pagamento sta spaccando l'opinione pubblica. Da una parte c'è chi dice che è l'unico modo per salvare la bellezza, dall'altra c'è chi sostiene che sia la fine dello spazio pubblico e del libero diritto di circolare. Il turismo di massa sta soffocando i nostri centri storici più preziosi, code infinite, prezzi alle stelle, residenti costretti a scappare via. Le nostre città si stanno trasformando in giganteschi parchi a tema per stranieri. E per fermare questa invasione pacifica, però devastante, si cercano soluzioni drastiche. La parola d'ordine è diventata una sola: contingentamento, ovvero mettere un freno, regolare gli ingressi. Ma regolare i flussi turistici è un'impresa ardua, sembra quasi impossibile. Abbiamo visto barriere, abbiamo visto tornelli, prenotazioni online e app per contare quante persone ci sono. C'è chi teme che in questo modo le città perdano la loro anima vera, diventando dei musei a cielo aperto, bellissimi sì, però totalmente finti. Senza più botteghe artigiane, senza più vita quotidiana, solamente negozi di souvenir. Il dibattito è veramente caldissimo e accende lo scontro tra sindaci, commercianti e cittadini. Sulla questione ci si pongono tante domande. Qual è il prezzo giusto da pagare per tutelare un patrimonio unico al mondo? E soprattutto, pagare un biglietto serve davvero a disincentivare chi vuole viaggiare o rischia solo di diventare una tassa in più che non risolve il problema? Ci sono quelli che dicono che i turisti continueranno ad arrivare comunque spendendo di più, mentre a rimetterci saranno invece i visitatori meno abbienti, oppure i visitatori della domenica, no? Quelli che vogliono farsi una girata, una gita. In realtà la gestione dei flussi richiede strategie a lungo termine, non solo barriere economiche. Serve potenziare i trasporti, serve valorizzare i borghi vicini e poi serve diversificare l'offerta. Eppure la tentazione di usare la leva del prezzo è molto forte, troppo forte per molte amministrazioni. E c'è una città che in Italia sta facendo da laboratorio mondiale per tutto questo. Parliamo ovviamente di Venezia, che da tempo sperimenta soluzioni per difendere la laguna, ma l'ultima proposta della giunta comunale sta sollevando un vero e proprio polverone, un vero e proprio vespaio, come si dice. In realtà ne abbiamo già parlato un mese fa, ma avevamo promesso di tornarci su con i nostri ospiti che saranno con noi anche oggi. L'idea sul tavolo è questa: alzare il ticket d'accesso alla città di Venezia fino a 50 euro. È una cifra pesante che ha subito scatenato reazioni durissime da parte di tutte le categorie. Tra poco torneremo sulla questione con Danilo Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e con Claudio Vernier, già presidente dell'Associazione Piazza San Marco. Il numero nostro 334 11 11 622.

0: d'arte a numero chiuso è questa la vera grande scommessa che sta dividendo l'opinione pubblica e accendendo lo scontro politico. L'idea di dover pagare un ticket anche salato, anche molto salato nei giorni di picco per poter camminare in un centro storico. C'è chi la considera l'unica mossa disperata rimasta per salvare un territorio fragile dal turismo mordi e fuggi e che invece denuncia il rischio concreto di trasformare i nostri capolavori in parchi giochi esclusivi svuotati dai residenti e accessibili solamente a chi ha più disponibilità economica. Allora vediamo se la leva del prezzo è davvero lo strumento giusto per gestire i flussi o se invece servano modelli alternativi di pianificazione urbana. Buongiorno ai miei ospiti, bentornati a Danilo Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori.
1: Buongiorno.
0: E Claudio Vernier, imprenditore volto civico veneziano con la lista Città Vive, già presidente dell'Associazione Piazza San Marco. Buongiorno Vernier.
2: Buongiorno.
0: Noi Minotto ci siamo e anche con Vernier ci siamo sentiti esattamente un mese fa, era il 25 giugno, come promesso torniamo sulla proposta del sindaco Venturini di lanciare questo super ticket fino a 50 euro. In queste 4 settimane è cambiato qualcosa, il sindaco continua a difendere la sua proposta, aveva anche pianificato una trasferta a Roma, no? Nelle scorse settimane per chiedere al governo di modificare la legge e sbloccare il tetto dei 50 euro. Avete notizie? Ha notizie, Minotto?
2: Allora, io ovviamente abbiamo incontrato il sindaco Venturini per varie occasioni, certo, e per altre, per molte questioni che insomma inizierà una nuova consigliatura. È stata formulata questa richiesta al governo dove appunto quello è il tetto massimo, come ci siamo già detti, con una modalità flessibile, sì, e sì, scalare in base ai momenti. Allo stato attuale non è stata data, almeno che io sappia, una conferma da parte del governo la disponibilità di superare il tetto di 10 euro.
0: Quindi ancora tutto fermo. Attualmente il comune, diciamo, ha le mani legate da questo limite imposto dalla legge dello Stato, no? Che non permette di superare i 10 euro senza un decreto ad hoc. Dico bene?
2: Sì, esattamente, cioè non è una cosa che può decidere in autonomia il comune, l'unica cosa che può decidere il comune è di poterla estendere, perché in questo momento la misura con questo mese, come è stato approvato dalla precedente amministrazione, cessa di esistere con 30 di luglio, si ferma e quindi dal 1 agosto c'è il libero accesso alla città senza dover né prenotare, sì, né pagare nessun tipo di ticket.
0: Esatto. Vernier, buongiorno. Si era detto che dal mese scorso sarebbero partiti controlli molto più severi, molto più serrati in stazione e ai varchi, con multe anche salate da 50 a 300 euro. C'è stato questo pugno duro o i controlli sono rimasti comunque blandi? Cosa ci può dire di questo?
3: Da quello che so io, cioè da quello che ci raccontano le persone, sì, che poi arrivano qui in piazza, sì, i controlli non sono particolarmente
0: serrati,
3: come non è cambiato quasi nulla da quel punto di vista. Anche alla zona Cornoldi, che è la zona, diciamo, di arrivo delle barche che arrivano dal litorale di Jesolo, non è che sia cambiato chissà che. C'è questa questione dei 10 euro che rimane un limite economico invalicabile al momento. Io penso che questa sorta di gabella non sia la soluzione finché non iniziamo a pensare a scoraggiare le persone a venire sopra un numero che bisogna decidere insieme, che è il numero dei pernottanti, che deve tener conto dei pernottanti della Venezia, della Venezia, sì, antica, della città insulare, ma anche di chi dorme in terraferma, e ovviamente è andare a questo serve il contributo d'accesso, a limitare il numero di turisti giornalieri.
0: Quindi una soluzione un po' più articolata.
3: Sì, nel senso che la questione del denaro, oltre a essere orribile, cioè dire se hai i soldi entri, se non te li hai non entri, è anche non funziona, non è un deterrente sufficiente per fare quello a cui il contributo d'accesso dovrebbe essere, di cui dovrebbe essere lo scopo, a servire, cioè a far sì che chi vive la città, ma soprattutto chi la visita in questo caso, possa trovare un luogo che possa essere fruibile, accogliente e vivibile nel giusto modo.
0: Minotto, ma gli alberghi veneziani che bilancio si sentono di tracciare rispetto alle 54 giornate dell'anno scorso? C'è stato un reale alleggerimento dei venerdì d'estate?
2: Allora, come diceva anche Vernier, è una misura sperimentale che in quest'anno è arrivata a 60 giornate. Noi sosteniamo che sono troppo poche, nel senso che dovrebbe essere una misura che si applica tutto l'anno e con delle forme differenziate in base ai periodi. Questo è l'unico modo perché possa trovare un'efficacia. È un tentativo perché ne stanno parlando varie destinazioni anche qui in Veneto, stiamo parlando anche dal piano del Cansiglio che inizia a essere debordante come presenze, ed è una misura che al momento i poteri che possono avere sindaci e le amministrazioni, è l'unico modo, è quello di incentivare o disincentivare a venire in città. Poi è sempre detto che stiamo parlando comunque di una parte ridotta della città, perché stiamo parlando, è ovvio, che quella che è la parte più interessante, che è il centro storico, il famoso Pesce. Però tutte le isole che abbiamo straordinarie, di Murano, Burano, Torcello, Le Vignole, Sant'Erasmo, il Lido di Venezia, Pellestrina, sono tutte accessibili liberamente, e sarebbe anche un'occasione per far scoprire una parte della città che è straordinaria, bellissima, dove si stanno creando comunque insediamenti turistici, alberghieri, e quindi potrebbe essere anche quello un modo per alleggerire di più la città, proprio disincentivando a venire proprio nel centro storico.
0: È vero, Venezia è bella tutta, e non parlo solo del centro storico, ma proprio del territorio di Venezia, no? Tutta, certo, assolutamente. Lo chiedo a entrambi, a Vernier e a Minotto, ma insomma, è vero che, come sostiene la giunta, questo turismo di poche ore toglie spazio alla città, sporca, ingolfa e lascia zero ricchezza? Cioè il turismo mordi e fuggi, è brutto, sporco e cattivo?
3: Beh, diciamo che i problemi principali sono sicuramente questi, nel senso che se hai un luogo piccolo con servizi limitati e sono le persone che arrivano per poche ore, che magari piove nel litorale, vengono in giornata per poche ore, non hanno il tempo di scoprire la laguna, vengono in piazza San Marco, vanno a vedere il ponte di Rialto. Ricordiamoci che solo il 30-35% delle persone che vengono a visitare Venezia ci torneranno una seconda volta. Se mediamente le persone stanno circa due notti, diventa difficile che queste possano scoprire le isole e tutto, diciamo, il territorio della laguna stessa. E quindi bisogna iniziare a capire che bisogna dare un numero massimo di posti letto sul territorio del comune di Venezia nella sua interezza, perché altrimenti questi a un certo punto si riversano sulla Venezia Pesce, come è stata definita.
0: Certo.
3: Perché pensare che la gente che dorme a Mestre poi vada a visitare Forte Marghera, che è bellissimo, l'M9 che è altrettanto bello, Piazza Serreto, per carità, può essere un qualcosa in più, ma non è quello lo scopo di una persona che una volta nella vita, nel 70% delle volte, viene a visitare Venezia. Quindi il daily tripper spesso è colui che è in casa per poche ore, perché poi la città è come se aprisse alle 10:30, basta guardare l'orario dei bagni pubblici che aprono alle 10 della mattina e alle 17 se ne vanno. Io sono fortemente d'accordo con Minotto, l'intervento sul contributo d'accesso andrebbe fatto in tutta la stagione, anche per una questione di comunicazione, dicendo: guardate che dal 1 aprile al 30 ottobre la città subisce in parecchie giornate l'overtourism, c'è la necessità di prenotarsi, contribuire, in cambio avrete dei servizi, cosa che oggi non avviene, e intanto iniziare così. Poi, quando ci accorgeremo che tutto questo, che il tetto massimo di persone presenti, che i 10 euro non sono sufficienti, eccetera eccetera, allora estrema razio, si decide che addirittura in alcune giornate sia meglio alzare, non lo so se sia la soluzione, però se si vuole arrivare a quello come estrema razio, parliamone. Ma prima, secondo me, ci sono una serie di interventi che vanno assolutamente fatti. Quindi blocco
0: però,
3: dei letti e via discorrendo.
0: Prego. Mi scusi, prego. Minotto.
3: No. Era quello, sì.
0: Prego, Minotto.
2: Ah sì, scusi, che non capivo sto grande. Ma allora sì, confermo che allora, il turista escursionista è quello che lascia meno. Se noi contiamo che si stima che nella città ci siano 35 milioni di presenze l'anno, i turisti pernottanti complessivamente tra alberghiero e extraalberghiero, quindi mettendo anche gli appartamenti e le locazioni, sono circa 13 milioni, quindi siamo circa un terzo. Quello un terzo sono la quasi totalità degli accessi ai musei civici, perché questi sono dati che sono analitici, che sono quelli che utilizzano i servizi della città e quelli che lasciano circa il 70% tra virgolette dell'utile della movimentazione turistica. Il restante 70% di accessi, circa il 67%, sono quegli escursionisti che alla fine lasciano in questo momento solo un costo per la pulizia della città. La città viene pulita 3 volte al giorno ed è il costo di queste persone che lasciano molto molto poco alla città. Quindi va rivisto questo flusso, quello pernottante è compatibile con la città, quello di tutto e con l'intero comune. Infatti sono circa 13 milioni le presenze complessive, quindi sono tranquillamente gestibile per la città. Si tratta di capire l'ulteriore soglia di carico, considerando che appunto quelli che sono anche pernottanti sono quelli che pagano tutti i giorni, 365 giorni l'anno, la tassa di soggiorno.
0: Allora, io prima di chiudere, abbiamo 2 minuti scarsi, vorrei lasciare un attimo da parte la questione ticket e vorrei parlare un attimo della festa del Redentore. Quest'anno è stata movimentata, no? Per queste proteste contro l'arrivo del mega yacht da 117 metri del miliardario ambasciatore americano. I cittadini sono scesi in piazza, striscioni, cartelli, canotti, si è visto di tutto, ma soprattutto una frase: oligarchi sì, ma in Saor, che io me la stamperei a caratteri cubitali, una frase che trovo splendida. Cosa possiamo dire? Questo signore si è impossessato di Riva dei Sette Martiri, che è storicamente il luogo dove i veneziani si appostano, no? Per vedere i fuochi del Redentore. Cosa possiamo dire? I veneziani sono un po' stanchi.
3: Dire che si è impossessato è un po' forte, nel senso che qualcuno gli ha dato un'autorizzazione di attraccarsi in quell'area. Bastava posizionarlo in mezzo al bacino dietro San Giorgio e il problema non ci sarebbe stato. Diciamo che quando si fanno le cose, siccome la banchina è gestita da un ente privato e non è una questione pubblica, forse bisognerebbe dire che in certe giornate, come si pensa a un contributo d'accesso di 50 euro così importanti per la poca popolazione veneziana, cercare di essere un po' più sensibili e magari dirgli: guarda, la metti tanto ormai il vecchio porto di Venezia, la vecchia ex VTP vicino a San Basilio è vuota, potevano ancorarla lì e poteva venire con una barca più piccola a un metro dai fuochi e tutti sarebbero stati contenti. Diciamo che a volte manca proprio il buon senso, poi che tutta la popolazione, no, 300 persone particolarmente agguerrite, perché poi si protestano quando sono americani e si dimenticano se sono di altre
0: nazionalità.
3: Però ci stava, dai.
0: Comunque, non è stato.
3: Cioè, era prevedibile, perché quando fai una cosa così è prevedibile, anche perché è il doppio della casa che ci sta davanti, che ci sta dietro. Come altezza.
0: Va bene,
3: cioè,
0: vi devo salutare perché abbiamo terminato il tempo. Grazie a Minotto, grazie a Vernier, grazie
3: a
0: anche a voi per averci seguito fin qui. Noi ci risentiamo nel pomeriggio, come sempre, alle 16 con Check-up. Adesso linea a Francesco Borgonovo.
4: Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo. Prodotto da Galt.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno. Si dice che sul caso di Mario Roggero la destra dà voce alla pancia degli italiani, che così non usano il cervello e si buttano solo con le viscere, con l'emotività su questo caso. E però poi vediamo quello che succede a Bologna e troviamo una situazione analoga, se non peggiore. Sul caso di Mario Roggero io credo che si possa e si debba discutere, l'ho già detto, non contesto il fatto che sia stato condannato a norma di legge, così gli hanno dato anche delle attenuanti, ma forse guardando la vicenda più in generale, nel suo complesso, si può arrivare a ritenere che si tratti nel complesso, ripeto, di un'ingiustizia. Però Roggero sta per la sinistra già nell'ambito dei cattivi, no? È cattivo per forza anche solo perché la destra sostiene le sue ragioni, e viceversa in parte, ma insomma credo che il pregiudizio sia più questa volta sul lato progressista. Poi c'è una vicenda incredibile che è quella di Abderrahim Fakir, 42 anni, a Bologna, viene fermato dalla polizia, non perché la polizia intervenga vedendo questo signore di origini marocchine, marocchino, e dice lo fermiamo perché siamo razzisti. No, la polizia interviene perché i cittadini del quartiere dove si trovava Fakir vedono che è entrato in questi garage, vedono insomma che è un po' così alterato, temono che possa danneggiare le auto e quindi chiamano le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine intervengono e per ora quello che sappiamo lo vediamo dai video, no, che sono circolati, video di sorveglianza o insomma non so se ci sia anche qualcosa filmato da alcuni presenti, comunque ci sono dei video che circolano e quello che si vede è la polizia che interviene, che cerca di tenere a terra quest'uomo, di mobilizzarlo, di ammanettarlo, l'uomo continua però a muoversi, a cercare di così con le mani allontanare gli agenti, continua a gridare. Tutti intorno non è che ci siano, come dire, cittadini allibiti, no, che gridano lasciatelo stare, no, perché sono consapevoli di essere di fronte a un abuso di potere. No, ci sono degli operatori del 118, c'è addirittura un cittadino, che un comune cittadino, che cerca di aiutare gli agenti tenendo ferme le gambe di Fakir, che continua invece a scalciare, e ci sono degli altri presenti, insomma gente della zona che guarda. Questo è quello che sappiamo, quindi vediamo un intervento fatto a quanto pare secondo le procedure consuete, che purtroppo a quanto risulta ha portato alla morte di Fakir, cosa che non fa piacere ovviamente a nessuno, cioè non meritava di morire qualunque cosa avesse fatto in quei pochi istanti. Poi quello che ha fatto prima non lo sappiamo. Ebbene, questo è il quadro della situazione. E che cosa succede? Succede che immediatamente il sindaco di Bologna, Lepore, e poi Ampi, CGL, tutta una serie di altre associazioni, ARCI, senza nemmeno sapere, senza nemmeno avere visto le body cam, senza nemmeno avere visto nulla insomma di quello che non fosse in quel video, no? Tutto quello che sappiamo di questa vicenda sta nel video che è visibile sul web, è circolato dappertutto. Ebbene, senza sapere nulla, cosa fanno tutti questi illustri progressisti? Vanno in piazza per protestare contro chi? Per chiedere giustizia per Fakir. Ma veramente, scusatemi, la giustizia si sta già cercando. La giustizia la stanno cercando le forze dell'ordine, la stanno cercando le istituzioni, la stanno cercando i poliziotti che erano lì collaborando, fornendo immediatamente la bodycam, la stanno cercando i sindacati di polizia. Cioè, dove sta la ragione per scendere in piazza e fare una manifestazione quando nessuno sa esattamente che cosa sia accaduto? È un po' come per Roggero, no? Cioè, allora, quello spara, la Lega lo difende, allora per forza un criminale, al di là di tutto, un assassino, deve morire come tutti gli altri, no? Che esercitano la difesa all'interno dei loro negozi. E qui c'è un uomo di origine straniera, uno straniero, che viene fermato dalla polizia e poi muore. Chi sono i cattivi? I poliziotti. Sappiamo cosa è accaduto? No, però c'è già Massimo Giannini che mette le immagini di George Floyd, Repubblica che titola "Morire nelle mani dello Stato", ma noi non sappiamo perché sia morto, se ci sono state delle negligenze. Questi agenti, esattamente come Cinturrino, come altri in passato, verranno processati e eventualmente condannati. Ma questa reazione è l'indice di un pregiudizio che esiste, che alimenta poi reazioni uguali e contrarie dall'altra parte, ed è sintomo di una divisione che peraltro abbiamo importato dagli Stati Uniti con tutto questo discorso della brutalità poliziesca, che non rappresenta lo stato delle cose. Non si capisce per quale motivo immediatamente, no, il cittadino italiano che si difende è un cattivo fascista e invece l'immigrato che viene fermato dalla polizia è sicuramente una vittima. Poi dicono che non si debba ragionare con la pancia. A me mi sembra che gli unici ragionamenti che si fanno con la pancia, o forse con qualche altra parte del corpo, siano quelli che arrivano da sinistra su questi casi.
6: Giornale radio.
7: Estate al sole?
6: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto, nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
4: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
3: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello, è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
4: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato d'aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
3: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
4: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. È quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente. Lo
7: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
6: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
8: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
2: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
9: Buongiorno a tutti, 11.06, martedì 21 luglio 2026. Allora iniziamo in questo momento la nuova puntata di Next Economy, come sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare ogni giorno, lunedì venerdì, dalle 11 alle 13. Con me Emanuela Donghi, Jack Saglia in regia e Daniela Vindini in redazione. Oggi è questa la squadra sicuramente vincente che vi porterà tante notizie di economia e finanza. Voi potete partecipare come sempre con messaggi, sia scritti che vocali, al 334 11 11 622. Parleremo ancora di investimenti in intelligenza artificiale, parleremo di SpaceX, la società di Elon Musk a picco del 45% in un mese dopo la quotazione da record, faremo tante riflessioni, torneremo a parlare anche di Trump, non solo sul fronte del Medio Oriente, quello rimane sempre al centro, ma torneremo a parlare di dazi perché ha annunciato tariffe del 50% sui beni importati dal Canada, perché ha, diciamo, questo annuncio dopo ciò che lui considera una scorrettezza che è arrivata dal Canada stesso. Ma tra poco vi aggiorno come sempre sulle notizie in primo piano, poi parleremo anche tanto di caldo legato proprio all'economia, quello che sta succedendo sul prodotto interno lordo e all'economia interna. Intanto Olivia Rodrigo, So American.

Eccomi con voi, 11:10 minuti, partiamo con la nuova puntata di Next Economy, giornale radio, Manuela Donghi. Allora 334 11 11 622, mi raccomando, questo è il numero che dovete tenere sempre con voi per i vostri messaggi scritti, vocali o anche per chiederci di partecipare in diretta. Partiamo un po' come sempre con quello che sta succedendo sui mercati finanziari a partire dall'Europa. Allora, ieri la chiusura di Wall Street è stata negativa, invece questa mattina l'Europa è cautamente positiva. Abbiamo il nostro indice principale, il FTSE MIB, a 52.122 punti, che è il rialzo dello 0,50%, il DAX guadagna lo 0,19%, il FTSE 100 lo 0,14%, il CAC di Parigi lo 0,12% e l'IBEX di Madrid lo 0,56%. Questa mattina era solo un po' più incerta la borsa di Londra, come sapete ieri si è insediato insomma il nuovo premier Burnham, quindi chiaramente sullo sfondo resta un po' anche la presa, no, di coscienza rispetto al cambio di guardia con tutte le sfide che il nuovo premier dovrà affrontare. Poi tra poco magari con il primo ospite un breve commento lo faremo, cioè visto che in questo momento sono valutati continuamente anche i rapporti diplomatici tra i vari paesi. I mercati attendono nuovi spunti dai conti delle big americane con i risultati di Tesla e Alphabet, che domani daranno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche, quindi sapete molto bene di cosa stiamo parlando. Settimana prossima invece sarà il turno di Microsoft, Meta Platform, Apple e Amazon. E nel frattempo, sempre sul tema della tecnologia, quindi osservata speciale Google, perché la società madre, secondo alcuni rumor per ora, starebbe sviluppando un chip per server progettato per ottimizzare il suo modello di intelligenza artificiale Gemini. Poi sullo sfondo rimangono chiaramente sempre le questioni geopolitiche. Le forze americane hanno sferrato una nuova serie di colpi contro l'Iran e siamo alla 10ª notte consecutiva, mentre Teheran ha annunciato di aver attaccato obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Quindi insomma le tensioni continuano con lo stretto di Hormuz sempre sotto pressione e il presidente degli Stati Uniti, diciamo che c'era stata una piccola, nelle ultime ore, una piccola apertura da parte del Qatar, che aveva avanzato l'idea di un cessate il fuoco di 10 giorni, e quindi di conseguenza anche con la sospensione delle restrizioni alla navigazione nello stretto di Hormuz. Però il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Teheran pagherà caro per aver ucciso soldati americani, dando il via a una serie di attacchi incrociati. Quindi ora c'è anche questa ennesima ritorsione da parte degli Stati Uniti per i soldati che hanno perso la vita. Peraltro Trump torna a essere sempre più protagonista, non che non lo sia mai stato, perché è tornato a parlare di dazi e ha annunciato a partire dal mese prossimo dazi addizionali del 50% al Canada. Allora la misura entrerà proprio in vigore tra 30 giorni se il Canada non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti ovviamente di prodotti statunitensi. Quindi la decisione del presidente americano arriva

dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi. E non è legata, perché poi, no, come sempre arrivano delle indiscrezioni, non è legata alle recenti polemiche sugli incendi in Canada che hanno provocato fumo negli Stati Uniti, però è proprio una controrisposta alle misure adottate da Ottawa dopo i dazi imposti da Washington nel 2025. Quindi torniamo a parlare di dazi, vedremo un po' cosa succederà. Allora, poi abbiamo avuto a livello macroeconomico la pubblicazione dell'indice ZEV in Germania. Qui abbiamo con questo indice sempre un po' la fotografia, no, della fiducia delle aziende, e abbiamo leggermente in aumento. Allora, indice ZEV in luglio è pari a 26,3 punti, in aumento rispetto al precedente 10,5 punti. La previsione era 15,1 punti. Dunque, tra poco facciamo così. Queste sono un po' le notizie che approfondiremo con il mio primo ospite. Sarà Giancarlo Marcotti, so che lo seguite molto, quindi ve lo dico, economista Finanza in Chiaro. Cercheremo di capire un po' anche, insomma, in previsione di questa estate, dove i mercati saranno sempre aperti, però chiaramente, no, statisticamente parlando i volumi sono inferiori e sicuramente l'attenzione viene spostata su altro, però quanto tutto questo, che è molto grosso in finanza, in economia, andrà a impattare, no, poi sui mercati stessi. E poi andremo a parlare con un altro strategist della situazione di SpaceX, con questo picco del 45%. Sapete che gli analisti si sono sempre divisi, no? E allora, SpaceX ce la farà? Cioè, tutta la quotazione record, la più grande quotazione, la più grande IPO della storia, è giustificata con i numeri che ha, oppure è un fuoco di paglia? Insomma, parleremo di questo tra pochissimo. 334 11 11 622. Vi ricordo come sempre il nostro numero di WhatsApp. Questa è la prima parte di Next Economy, poi naturalmente tanti altri argomenti, tra cui anche, insomma, la gestione dei nostri soldi. Questo non può mancare mai. Ecco i Foo Fighters, Window.

0: Stavamo commentando un po', io e Jack Saglia in regia, così vi salutiamo nuovamente per questa puntata di Next Economy, davvero quanto sia complicato banalmente leggere le notizie, guardare i telegiornali, seguire le notizie divulgate dai social, sono tutte notizie veramente terrificanti. Poi sappiamo che vengono messe in primo piano proprio quelle terrificanti per acchiappare i click, questo modus operandi io non lo condivido per niente. E allora dico, bene, noi non che parliamo sempre di belle notizie quando riguardano l'economia, però cerchiamo quantomeno nell'ambito dell'economia e della finanza di trovare delle soluzioni o comunque di cercare di condividere, no, quelle che sono le problematiche per superarle, ecco. E ringrazio veramente di essere una giornalista economico-finanziaria, perché davvero io le seguo le notizie, però è diventato molto molto difficile. Non so quanto ci sia, no, il confine, diciamo, tra le tante notizie che abbiamo, che ci sono ovviamente, nessuno se le inventa, e come le divulghiamo, no, che confine c'è, non lo so. Vabbè, riflessione che condivido con voi perché più volte peraltro l'avete fatto emergere insieme. Giancarlo Marcotti, buongiorno, economista Finanza in Chiaro, bentornato.
1: Grazie Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Che dice? Cioè, nel panorama delle notizie l'economia e la finanza diventa quasi un'oasi felice, non lo so. Che dice?
1: Sì, insomma, se è un'oasi felice l'economia e la finanza, vuol dire che il resto è veramente messo male.
0: No, infatti è una provocazione.
1: Era una battuta.
0: Certo,
1: non...
0: certo.
1: Sì, certo. No, comunque sì, l'economia e la finanza... in questo momento, per la verità, sta passando un periodo, diciamo, un po' problematico, ecco.
0: Sì, però, sicuramente, però
1: abbiamo vissuto periodi molto peggiori, ecco.
0: Ecco, diciamo, problemi che noi, esatto, problemi che noi dobbiamo cercare di superare attraverso la condivisione. Sento una battuta veloce, poi andiamo su altri spunti per oggi, sulle prime parole che ha detto Andy Burnham, nuovo premier del Regno Unito dopo l'insediamento: vogliamo mettere più soldi nelle tasche dei cittadini, elimina l'IVA sulle bollette elettriche. Questa è la prima misura del nuovo governo britannico, comporterà un risparmio di circa 45 sterline, siamo sui 61 dollari all'anno sulla bolletta media di una famiglia. Allora, e qui tutto il mondo è paese, no? Si parte dall'aiutare le famiglie in questo momento un po' difficile, la classica mossa elettorale, o crede che siamo alla volta buona, visto che in Regno Unito, insomma, non si conta più i premier, Marcotti?
1: Appunto, è questo il problema. Ritengo che, non penso che adesso Burnham abbia la ricetta dopo, diciamo, il disastro di Starmer, ma è un disastro del Regno Unito, secondo me, non tanto di Starmer. Oddio, no, Starmer non è stato un grande primo ministro, tutt'altro, però in questi due anni ad aver avuto una rivoluzione è proprio l'intero panorama politico nel Regno Unito, insomma.
0: Certo.
1: Soltanto due anni fa Starmer, cioè il partito laburista, stravinceva le elezioni con 412 dei 650 seggi, quindi proprio, ripeto, stravinceva, e soltanto due anni fa il partito di Nigel Farage aveva solo 5 deputati. Oggi è tutto stravolto, cioè, sembra addirittura che il partito dei Verdi abbia superato, anche il partito dei Verdi abbia superato i conservatori e i laburisti, quindi
0: certo.
1: Cioè, veramente quello che sta succedendo nel Regno Unito è una rivoluzione vera e propria.
0: Ma cos'è la maledizione della Brexit? A me sembra che da quel momento in poi la stabilità politica non ci sia più veramente stata. Ora non dico che è solo colpa della Brexit, ma certo, insomma, sarà un caso? Che dice?
1: Un po' sì, perché voglio dire, non è che la Germania e la Francia se la passino proprio bene, loro non hanno fatto nessuna Brexit, hanno mantenuto il loro euro.
0: Certo.
1: Il problema è iniziato con il Covid nel 2020 e poi è peggiorato con la questione russo-ucraina del 2022. Nella realtà qualsiasi paese europeo ha risentito pesantemente di questi due fatti, diciamo.
0: Certo.
1: Quindi anche la Gran Bretagna, il Regno Unito ne ha risentito, insomma.
0: Assolutamente, assolutamente. Beh, ma qui cambierà qualcosa secondo lei? Così ampliamo il discorso anche alle relazioni internazionali. Cambierà qualcosa nelle relazioni internazionali diplomatiche in questo momento con Trump, l'Occidente, il Medio Oriente? Che peso potrebbe avere, diciamo, la nuova guida nel Regno Unito?
1: Ma cambiano un laburista con un altro laburista, non so, cioè cercheranno di far di dire che tutto cambia, che sarà tutta un'altra politica rispetto a prima, perché ripeto, quella precedente è stata fallimentare, però ripeto, secondo me non ha la ricetta Burnham per uscire dalla crisi nella quale si trova,
0: certo,
1: il Regno Unito.
0: Lui ha promesso di restituire stabilità al Regno Unito, assicurando di avere un piano di lungo periodo per migliorare il paese nei prossimi 10 anni, vabbè, e aiutando le condizioni di chi sta peggio. Questa è un po' la premessa sempre di tutti. Comunque, Marcotti, un commento glielo volevo far fare. Trump è tornato a parlare invece di dazi al Canada. Ritorniamo con questo, oltre a, insomma, le minacce che proseguono in Medio Oriente, all'Iran, dopo che sono stati uccisi i soldati americani. Insomma, tutto tranne che tranquillo, dicevamo, altro che oasi felice. Però, insomma, come vede la situazione, anche contestualizzando il tutto in un periodo estivo, no? Come quando, non paradossalmente, statisticamente i mercati poi sono più cauti, forse, no? In questo periodo, nelle reazioni.
1: Sì, allora Trump giustifica questi nuovi dazi del 50% nei confronti del Canada, appunto, dicendo che sarebbero una risposta, diciamo, ad un trattamento discriminatorio che il Canada avrebbe avuto nei confronti dei prodotti statunitensi. Io naturalmente non so se questo è vero o no. Quello che posso dire, questo penso sia inconfutabile, è che finora la politica dei dazi non è che abbia portato grandi risultati, no? E quindi, ricordando sempre la famosa frase che viene attribuita ad Einstein, ma pare che non l'abbia pronunciata lui, comunque, non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose.
0: Certo.
1: In effetti io non penso che questi dazi qua cambieranno granché, non lo so, è la mia impressione. Di sicuro quelli precedenti non è che abbiano avuto un grande impatto.
0: No,
1: anzi, sembra proprio che a pagare i dazi siano stati in parte le aziende americane e in parte i consumatori americani, solo in una minima parte gli esportatori europei.
0: Certo.
1: Quindi
0: senta,
1: andiamo a vedere.
0: Certo, certo. Senta, dazi a parte, nel senso che poi noi ci ritorniamo giustamente sempre Medio Oriente, qui abbiamo ancora Stretto di Hormuz sotto pressione. Petrolio è risalito, insomma, adesso è leggermente sceso, però era sceso ai livelli pre-conflitto, invece nelle ultime ore era salito nuovamente sopra i 90 dollari al barile. Insomma, lì però la situazione adesso, al di là di tutto il resto, il nucleare, ma lo Stretto di Hormuz deve essere risolto, perché altrimenti qui davvero, Marcotti, rischiamo di riprendere a settembre in condizioni davvero gravi per l'economia, no?
1: Assolutamente sì, ma in effetti sembra, almeno sentire voci di corridoio, insomma, che Trump davvero voglia uscire da questo ginepraio che è il Medio Oriente, solo che deve uscire senza perdere la faccia, e questo è il problema. Gli iraniani invece, cioè, diciamo che vogliono umiliarlo, insomma, quindi non trova una via d'uscita accettabile, ecco questo. Io penso, sono abbastanza convinto che lui voglia veramente togliersi dal Medio Oriente, però se si toglie con una disfatta è chiaro che certo, probabilmente alle prossime elezioni, non lui ma insomma chi sarà al suo posto, insomma avrà una eredità non da poco, ecco, con questa guerra che di fatto la sta perdendo in questo momento, perché fin quando Hormuz certo, resta chiuso è un vantaggio per l'Iran e certo, ed è uno smacco.
0: No, uno smacco per Trump, anche perché prima andava tutto, funzionava, non è che Trump è intervenuto, perché cioè il blocco è arrivato proprio dopo l'attacco da parte di America e Israele all'Iran. Senta Marcotti, io come sempre la tengo qualche minuto in più dopo la pausa, veramente pochi minuti se può, perché volevo anche affrontare volevo affrontare con lei un istante anche il tema delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche, perché insomma arriveranno i risultati da domani, così capiremo un po' questa ipotetica bolla di cui si parla, no? Anche perché poi dopo Marcotti ci sarà invece l'esperto aerospaziale, diciamo così, parleremo di SpaceX. Tesla è l'altra di Elon Musk, noi parleremo di SpaceX e quindi faremo tutto un continuum. E allora sono le 11:30, ci separiamo per qualche istante e tra poco apriamo la tecnologia, lo spazio, 334 11 11 622, vi sto già leggendo, tra poco vi saluto come si deve, vi aspetto qui.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 11:32.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: Eccomi ancora con voi. Allora, varie notizie di economia e finanza che ci riportano sicuramente con forza su quello che ha detto Burnham, il nuovo premier del Regno Unito. Oggi è in programma alle 12.30 ora di Londra, alle 13.30 in Italia, quindi la prima riunione di gabinetto del nuovo esecutivo britannico, proprio guidato dal premier laburista Andy Burnham, da cui dovrebbero uscire indicazioni sui piani per rilanciare l'economia. Burnham ha completato nella tarda serata di ieri la formazione della propria squadra di governo, che è caratterizzata dal ritorno nell'esecutivo di diverse figure di primo piano del Labour. Allora, vuole agire, lo dicevamo anche poco fa con il mio ospite che tra poco ritroveremo, vuole agire sulle classi più fragili, no? Vuole aiutare, quindi il primo intervento è stato proprio quello dell'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, proprio per aiutare le persone che fanno più fatica. Allora, detto questo, noi tra poco parliamo anche delle attese sul mercato delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche. Questa settimana Tesla, Alphabet daranno via domani proprio la stagione delle trimestrali, settimana prossima turno di Microsoft, Meta Platform, Apple e Amazon. Che cosa ci aspettiamo in questo caldo luglio? Tra poco ripartiamo proprio da qui con Giancarlo Marcotti, che è rimasto con noi. Intanto la canzone di Mick, Fabulous, e poi torno con voi.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Eccoci qui, allora 11:37 minuti, parliamo di queste, di questa attesa sulle trimestrali delle big tech. Effettivamente nelle ultime ore abbiamo visto prevalere la cautela. Wall Street, il Dow Jones, insomma, e gli altri indici principali hanno, insomma, sono mossi cautamente. Ieri era chiuso negativo, ma perché? Perché l'attenzione degli investitori si concentra, intanto, vabbè, Medio Oriente resta sempre lì, però in particolar modo sulle trimestrali dei principali colossi tecnologici, e proprio questi colossi tecnologici sono chiamati a confermare la solidità del rally alimentato dall'intelligenza artificiale. Giancarlo Marcotti, siamo alla resa dei conti secondo lei sul fronte tech e intelligenza artificiale?
2: Direi abbastanza, nel senso che vabbè, come appena detto, domani cominceremo con Alphabet e Tesla. Alphabet, cioè Google, e questo sarà già un importante appuntamento. Io, ecco, quello che mi auguro per quanto riguarda i mercati è che gli investitori, diciamo i grandi investitori, guardino alla redditività, perché io, vabbè, lo so che continuo a battere su questo tasto, però insomma le aziende per me devono produrre utili, non solo
1: fatturato. E se no come si sostengono? Ma certo, se no la sostenibilità poi a un certo punto vacilla. Prego, sì, sono d'accordo.
2: Quindi sì, sono stati fatti investimenti colossali e va bene fino ad un certo punto, perché alcuni sono stati anche fatti a leva e qua non mi troverei più d'accordo. Però insomma, d'accordo questi investimenti colossali, ma questi investimenti colossali devono anche produrre un po' di utile. Sappiamo che ci vuole il tempo, è una nuova tecnologia, l'intelligenza artificiale, tutto quello che si vuole. Però secondo me queste trimestrali, che poi è una semestrale, diciamo che sarà molto importante per capire quale sarà il futuro, diciamo la seconda parte dell'anno. Per me, certo, insomma, sarà una cosa importante vedere i risultati dei primi sei mesi, ecco.
1: Mm-hmm. È anche vero che proprio in questo mese abbiamo assistito, un'ultima domanda, un ultimo spunto per lei Marcotti, proprio anche in virtù di questi dubbi che continuano a essere presenti, no? Sull'intelligenza artificiale abbiamo assistito a una rotazione settoriale, cioè altri settori più difensivi che gli investitori hanno cominciato a guardare. È sintomo del fatto, forse anche questo, che siamo di fronte a una svolta. Poi vedremo che tipo di svolta, ovviamente, no? È d'accordo, effettivamente, però il mese di luglio ha portato anche gli investitori a guardare davvero oltre a ciò che hanno guardato fino a questo momento.
2: Sì, io un'altra cosa sulla quale batto un po' sempre, al di là di guardare gli Stati Uniti, che chiaramente è il mercato principale, però consiglio di guardare quel che sta succedendo, perché mi stupisce molto quel che sta succedendo in Estremo Oriente, quindi in Cina, in Giappone,
1: certo,
2: in Corea del Sud.
1: Certo.
2: Sta accadendo qualche cosa di anomalo, nel senso che una volatilità così non ce l'aspettavamo, insomma, e oramai è da tempo che continua, insomma, i mercati, ripeto, soprattutto per la Corea del Sud e per il Giappone, ma in parte anche per la Cina. Quindi vediamo che cosa accade anche lì, perché avrà la sua influenza anche per quanto riguarda Wall Street di sicuro.
1: Mm-hmm. Va bene Marcotti, grazie, la saluto, la ringrazio come sempre per essere stato anche con noi un po' più del previsto, ma c'erano tanti spunti da approfondire. Grazie Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro. E adesso, insomma, dalla parte tech e da quello che stanno guardando gli osservatori e investitori, dall'intelligenza artificiale ci spostiamo anche sullo spazio, perché a poco più di un mese dall'offerta pubblica iniziale più grande della storia, la luna di miele tra Wall Street e SpaceX sembra già finita. Allora, venerdì scorso il titolo della società di Elon Musk ha chiuso a $123.99, sotto i $135 del prezzo di collocamento. Questo è stato un debutto da record, che aveva valutato l'azienda 1.750 miliardi di dollari, facendo del fondatore il primo trilionario. al mondo, e però abbiamo adesso una serie di sedute negative. Dai massimi toccati il 16 giugno la perdita sfiora oltre il 45%. Cosa c'è dietro? E poi ci saranno degli step che dobbiamo valutare e analizzare con il nostro prossimo ospite. Tra poco parliamo di questo e poi leggo anche i vostri messaggi, perché stanno arrivando. Oggi abbiamo un inizio un po' serrato di Next Economy. 334 11 11 622. Ascoltiamo una canzone e poi ripartiamo insieme qui su Giornale Radio.

0: Abbiamo già anticipato l'argomento di questa parte di Next Economy di oggi. Ancora buongiorno a tutti voi. SpaceX, ecco, lo ripetiamo, insomma, chi è attento sa che adesso parliamo di questo, la creatura forse più ambiziosa di Elon Musk, che però sta attraversando un momento delicato. Nel giro di un mese il valore delle sue azioni sul mercato secondario è sceso di circa il 45%. Questo calo ha acceso i riflettori su governance, strategia, sostenibilità finanziaria dell'azienda. Peraltro i riflettori hanno già puntati su questi aspetti. Poi si aggiunge a questo un passaggio storico, perché noi analizziamo anche gli step oltre a ripercorrere quello che è successo da quando si è quotata in borsa. Il 4 agosto prossimo SpaceX pubblicherà il suo primo report sugli utili. Questa è una mossa indubbiamente inedita per una società che finora è rimasta estremamente riservata sui propri conti. Intanto, tra vendite dei grandi soci, dubbi degli investitori, analisi che oscillano tra comprare, vendere o tenere, il mercato si sta interrogando sempre di più sul futuro di un colosso che punta indubbiamente a rivoluzionare l'accesso allo spazio, le telecomunicazioni globali e il trasporto interplanetario. Allora, in questo scenario capire cosa sta succedendo davvero dentro SpaceX è fondamentale, perché il tema non riguarda solo Musk o gli investitori, ma l'intero ecosistema dell'innovazione spaziale. Buongiorno Fabio Michettoni, strategist e ingegnere aerospaziale, che ha già parlato con noi della più grande quotazione, la più grande IPO della storia, quando appunto era arrivato il giorno X a proposito di SpaceX. Buongiorno Michettoni.
1: Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito. Sì.
0: Senta, partiamo da questo calo che ha avuto nelle ultime settimane del 45%. Quali sono i fattori principali che secondo lei hanno portato a un crollo così rapido nel valore delle azioni SpaceX nel mercato secondario?
1: Diciamo un perché l'euforia si è raffreddata. Allora, il primo motivo è tecnico. Quindi dopo un collegamento molto ampio ci sono, come possiamo dire, fisiologicamente investitori che monetizzano subito le plusvalenze, soprattutto se hanno ottenuto allocazioni favorevoli. Il secondo è psicologico, quindi l'effetto novità tende ad esaurirsi velocemente e il mercato inizia a chiedersi quanto valgono davvero crescita, margini, capacità di mantenere la narrativa nel tempo, perché quello della narrativa è stato inizialmente, diciamo, una situazione che ha permesso alle quotazioni di rimanere sostenute. Il terzo è di struttura. Sì. Cioè, se il flottante o la distribuzione iniziale sono stati ampi, il titolo può diventare più sensibile a prese di profitto, a rotazioni di portafoglio. Però io non direi che l'entusiasmo per SpaceX sia finito solo perché il titolo è tornato vicino ai prezzi di collocamento. C'è un messaggio, ecco, il messaggio del mercato è che la fase di euforia iniziale, come vi ho detto, si è raffreddata e la valutazione sta passando dallo storytelling, della narrativa, all'esame dei fondamentali. In altre parole, il listino ha smesso di pagare solo la narrativa e sta iniziando ad apprezzare anche rischio, timing,
0: certo,
1: cosa possiamo dire, qualità dell'accesso al collocamento.
0: Certo.
1: E poi da capire i soggetti che hanno partecipato a questa a questa, diciamo, operazione, che fanno la differenza.
0: Ecco,
1: poi,
0: ma abbiamo avuto delle recenti vendite da parte di investitori rilevanti. Questo lei lo considera un segnale di sfiducia, oppure mi ricollego anche a quello che ci ha detto fino adesso, una normale presa di profitto, cioè dopo l'euforia, dopo l'ingresso massiccio, adesso si stanno valutando giustamente altre cose?
1: Come ho detto prima, la narrativa ha sostenuto e forse gonfiato il prezzo.
0: Sì.
1: Un altro aspetto è che nella ripartizione del collocamento, che ricordiamo è stato il 5%, Musk ha riservato una quota stranamente ampia all'investitore retail.
0: Sì.
1: E questo stranamente ampia, perché di solito non succede così, e questo potrebbe aver appesantito proprio dal punto di vista speculativo l'operazione su SpaceX. Questo secondo me potrebbe essere, diciamo, una chiave di lettura, quello proprio che stranamente ha riservato all'investitore retail una quota ampia. Cioè, diverso è considerare lo spazio come già finito nell'interesse del portafoglio.
0: Certo,
1: direi che è appena iniziato.
0: Certo.
1: È appena iniziato, perché tanto per far capire due numeri, l'intelligenza artificiale ormai ha già saturato i portafogli, no? Specialmente
0: sì,
1: anche degli ETF che stanno prendendo posizione. L'aerospazio sulla capitalizzazione mondiale degli ETF pesa lo 0,4%, quindi direi che è appena iniziata, diciamo, tra virgolette, l'esplorazione dell'investing sull'aerospazio, quindi direi proprio di no, non è finito, anzi, ripeto, è appena iniziato.
0: Ecco, a proposito di appena iniziato e quindi di valutare anche i prossimi step, lo dicevo poco fa, ci sarà il 4 agosto il primo report sugli utili. Secondo lei, allora, in generale, no, mi pare di capire che è considerato davvero un momento decisivo per la società di Elon Musk. Anche per lei lo è? Cioè, vedremo qualcosa in più, avremo dei dettagli ulteriori per valutare la consistenza di questa operazione?
1: Secondo me, cioè, vedremo dettagli, cioè, dettagli ulteriori. Fino adesso, diciamo, il mainstream ha dato questa società in perenne perdita. Non lo so. Non lo so se i dati confermeranno questa, diciamo, questa percezione. Posso dire che a livello tecnico il contributo che SpaceX ha dato alla tecnologia aerospaziale è fondamentale. È fondamentale per una serie di motivazioni che poi si ripercuotono a livello finanziario, quindi da capire il bilancio. Perché, ho detto già l'altra volta, due numeri: mandare un chilo nello spazio, a prescindere da cosa mando, fino all'avvento del recupero dei vettori di SpaceX, perché adesso i vettori sono recuperabili, costava $50,000, adesso ne costa 2.300, perché recupero i vettori. Quindi a livello di tecnologia vanno viste tante cose che non, diciamo, immaginare poi l'esplorazione spaziale, quindi tante cose che poi si ripercuotono alla fine sulla diciamo il bilancio, ecco.
0: Senta Michettoni, negli ultimi giorni peraltro ha pesato anche il rinvio del 13° test di Starship. Il razzo è rimasto fermo sulla rampa di lancio in Texas dopo che alcuni motori Raptor non si sono accesi proprio durante la sequenza di decollo. Questo ha costretto il sistema automatico ad annullare il lancio pochi secondi prima della partenza. Mi chiedo, vabbè, l'inconveniente tecnico ha un ruolo relativo, perché il titolo in realtà era già in calo da giorni e quindi, insomma, forse gli investitori stanno guardando già all'appuntamento di agosto, ma questo può aver contribuito, perché sa, no, lei ha parlato giustamente anche di narrativa e di narrazione dei fatti. A volte nei fatti viene, cioè, anche questi fatti vengono messi in quella che poi è la narrazione generale. Che ne pensa?
1: Sì, può aver, diciamo, influito, ma penso relativamente, sono cose che possono succedere. Queste qua, è chiaro che come succedono c'è una sequenza di step da rispettare, e la prima è quella della sospensione e il rimando del lancio a data da definire. E poi la preparazione ad un lancio, cioè non è che lo fai come la macchina, fai il pit stop, cambi gomme, no, richiede mesi, perché c'è da rifare tutto il reset della procedura, specialmente sui sistemi di navigazione inerziale. E qui mi aggancio ad un'altra cosa, che Honeywell International, che è una società che fa piattaforme, diciamo, inerziali, che usano tutti i satelliti che sono sulle nostre teste, ha splittato, ha fatto un reverse split e ha quotato Honeywell Aerospace. Quindi l'aerospazio sta, diciamo, rinvigorendo tante aziende, tra cui questa, che ha fatto uno spin-off per dedicare tante risorse proprio all'investimento in aerospazio. Quindi direi che è la capofila, è la più grossa, SpaceX. È chiaro che quando succede qualcosa tutti guardano a SpaceX, e per rispondere alla sua domanda direi che quell'inconveniente sul lancio del vettore sono cose che succedono. Se succedono tutte le volte, no.
0: Beh, certo, però diventa poi incisivo. Certo. Senta, peraltro, dopo la pubblicazione dei conti del secondo trimestre, come dicevamo, il 4 agosto, scadrà il primo lock-up. Spieghiamo che cos'è: il periodo durante il quale gli azionisti storici non possono vendere le proprie quote. Anche qui potrebbe cambiare qualcosa. E poi le prossime settimane, Michettoni, ci sarà un numero molto più ampio di titoli negoziabili liberamente. Questo forse sarà il primo test vero del mercato. Ecco, quindi si capirà: euforia secondo iniziale, se è giustificata, fondamentali, prego, per così almeno vediamo anche i prossimi step. Poi le faccio una domanda di chiusura più terra terra, diciamo, che serve a capire come approcciarsi oggi nei confronti di SpaceX, prego.
1: Sì, potrebbe, diciamo, influire, però va ricordato chi ha partecipato a questa prima fase, cioè la società emittente che vende titoli al pubblico, a investitori selezionati. Gli azionisti esistenti sono i fondatori, dipendenti che possono vendere una quota parte della loro partecipazione, le banche d'affari che organizzano, certo, possiamo dire, distribuiscono, no, l'operazione, e gli investitori istituzionali che assorbono grandi blocchi e danno profondità al book. Ecco, parte di queste, diciamo, di questa disponibilità arriverà sul mercato, io però la leggo in un certo modo, la chiave di lettura è: siccome deve arrivare un flusso, magari qualcuno entra a prezzi più bassi, tra virgolette.
0: Ok. Senta, a proposito di prezzi, così almeno prima di salutarla le faccio questa domanda, perché anche ieri si è parlato di un calo che prosegue lunedì. Appunto, le azioni di SpaceX hanno proseguito il calo lunedì perdendo circa l'1,25%, si sono attestate intorno a $122 e il titolo quindi è rimasto al di sotto del prezzo dell'IPO di $135. Allora,
1: sì,
0: la domanda è questa. Allora, le analisi parlano di tre scenari, ovviamente: comprare, vendere o tenere. Secondo lei, quali elementi oggettivi un investitore dovrebbe considerare oggi? Nel senso che è facile dire compro, vendo, tengo, ecco, però ci sono degli elementi che lei considera oggettivi da considerare, che valgono un po' per tutti, poi ovviamente ciascuno valuterà a seconda del proprio portafoglio e della propria strategia, chiaramente, no? Questo lo diciamo sempre, quindi non sono suggerimenti di investimento, è solo cosa bisogna considerare, poi ciascuno fa le sue valutazioni.
1: Allora, non c'è niente di più oggettivo che la convergenza prezzo-valore, la quotazione in borsa rispetto al valore dell'asset che sto, diciamo, acquistando.
0: Okay.
1: Ecco, la convergenza prezzo-valore è una cosa che richiede tempo. Ovviamente non abbiamo, diciamo, riferimenti oggettivi per capire sto valore di SpaceX. Il primo è con la, diciamo, i dati di bilancio che usciranno. Ecco. Sì. Se invece lo devo ragguagliare al settore, il settore ha capitalizzato tanto in questo periodo, parlo di Rocket Lab, Space Lab, diciamo aziende già quotate da tempo, hanno proprio messo il razzo sotto, se guardiamo un grafico, e questo potrebbe richiedere, diciamo, una normalizzazione delle quotazioni su livelli un po' più tranquilli, perché quelle sì che hanno raggiunto dei livelli skyrocket, come dicono, no, gli americani, con tutti i parametri diciamo che hanno splafonato, e quindi magari SpaceX è stata collocata a prezzi, insomma, relativamente elevati rispetto ad una lettura di bilancio, potrebbe richiedere, diciamo, un approfondimento ulteriore del livello. Quindi SpaceX non c'è riferimento, ma per mutua induzione, se guardiamo gli altri che sono in fase di correzione, SpaceX potrebbe continuare magari a limare qualcosa, e poi vedremo quello che succederà, certo, in 4, beh, quando verranno, certo, certo, i dati, certo, bilanci, perché lì avremo proprio sto riferimento oggettivo della convergenza, esatto, prezzo-valore, esatto, che richiede tempo, non è il movimento di mercato scendo sale in maniera veloce,
0: no, prezzo-valore. Lei infatti vede, questa è la cosa più oggettiva che ci poteva dare, per quello che dicevo, non suggerimento cosa fare, comprare perché va bene, perché non va bene. No, no, questo è l'oggettività a cui bisogna relazionarsi, prezzo-valore, qui non si sbaglia. Poi, ripeto, ciascuno fa altre valutazioni, come è ovvio che sia. Allora, grazie Michetoni, ci risentiamo per i prossimi step, non a caso volevo anticiparli comunque quest'oggi, dopo che si fa un gran parlare in questi giorni dei cali di SpaceX, grazie a Fabio Michetoni, strategist e ingegnere aerospaziale. Peraltro leggevo che comunque, diciamo, gli analisti sono tutto sommato, cioè c'è un sentiment generalmente positivo nei confronti della società, e The Wall Street Journal ha riportato che SpaceX è in trattative con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per fornire capacità di data center per un valore di miliardi di dollari per eseguire modelli di intelligenza artificiale. Quindi un tale accordo amplierebbe la relazione esistente del Pentagono con SpaceX, che già collabora con il Dipartimento su lanci di razzi, comunicazioni satellitari e servizi di tracciamento dei missili. Sarebbero stati discussi anche piani per competere più direttamente con fornitore di infrastrutture cloud. Allora, ci separiamo per una pausa, sono le 12, la linea va alla redazione per le notizie, poi noi torniamo a parlare delle buone abitudini per migliorare la propria salute finanziaria, anche e soprattutto in estate, parleremo di caldo, quanto ci costa a livello di prodotto interno lordo, e parleremo di frutta, perché i prezzi sono in calo, poi vi racconteremo perché. Vi aspetto.
2: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: Giornale radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni, che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogačar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
6: Eccomi con voi, seconda ora di Next Economy per questo martedì 21 luglio 2026. Allora, io volevo intanto salutare Daniela che ha mandato un messaggio proprio a inizio di puntata, perché voleva darci il buongiorno come al solito, però scrive: Emanuela, dedico questo mio buongiorno alle condoglianze. Infatti il mondo del giornalismo ha appena perduto Daniele Compatangelo, inviato della 7 a Washington, non ancora 51enne, promotore di interessanti dirette dagli Stati Uniti. È davvero una perdita, oltre che umana, anche professionale. Sì, peraltro anche qui a Giornale Radio ne hanno parlato i colleghi, ne parleranno i colleghi nelle prossime ore, e insomma in generale il mondo dell'informazione sta ricordando questo collega che ha avuto un malore improvviso, e che era colui che era riuscito a parlare con Trump dopo che Trump aveva attaccato Giorgia Meloni, per intenderci. Quindi grazie per il pensiero, noi condividiamo naturalmente con te. Poi qualcun altro è intervenuto sui discorsi che facevamo con gli analisti precedenti. Stabilità, come la coerenza, non sono valori assoluti. Se stabilmente sbagli in maniera coerente sei stabile, coerentemente sbagliato. Insomma, Giuseppe, ciao, buongiorno Giuseppe, ma almeno vi saluto, poi leggerò altre riflessioni che arrivano al 334 11 11 622. Tra poco ragioniamo anche un po' su altre notizie e ragioniamo anche sugli spunti che portiamo fino alle 13 in questa puntata di Next Economy.

Allora, visto che tra poco parleremo di piccoli e grandi cambiamenti per migliorare la nostra salute finanziaria, vi leggo questa notizia che arriva dalla BCE. Allora, le banche dell'Eurozona hanno segnalato un moderato inasprimento netto dei criteri di concessione del credito, quindi linee guida interne delle banche o criteri di approvazione dei prestiti, cioè quando qualcuno va a chiedere un prestito, ovviamente ciascuna banca ha dei criteri che rispetta per prestiti o linee di credito alle imprese nel secondo trimestre del 2026. Questo è quanto ha rilevato la Banca Centrale Europea nel Bank Lending Survey per il mese di luglio 2026. Poi le banche hanno tutto questo, ovviamente passo indietro, perché c'è incertezza, l'inflazione che potrebbe aumentare, l'economia che potrebbe rallentare, insomma i motivi sono sempre gli stessi che portano poi alle banche a inasprire, il famoso credit crunch di cui si è parlato tantissimo in anni addietro. Allora, le banche hanno inoltre segnalato un inasprimento sia per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di immobili che per il credito al consumo e altri finanziamenti alle famiglie. Per le imprese l'inasprimento netto è risultato inferiore alle aspettative delle banche nel ciclo precedente, con i rischi percepiti per le prospettive economiche e la minore propensione al rischio delle banche, che sono rimasti i principali fattori che hanno contribuito all'inasprimento, perché le banche continuano a prestare molta attenzione ai rischi legati agli sviluppi geopolitici ed energetici. Ecco qui che ci siamo arrivati, perché io sto leggendo la nota, ma avevo fatto un passo indietro proprio per porre la premessa giusta. Allora, le banche hanno anche segnalato un inasprimento netto degli standard di credito per i mutui ipotecari e il credito al consumo. In entrambi i casi la minore propensione al rischio delle banche e la maggiore percezione del rischio sono stati i principali fattori determinanti dell'inasprimento. Per il terzo trimestre del 2026 le banche prevedono un ulteriore inasprimento degli standard di credito in tutte le categorie di prestiti. Questo è quanto si legge nel sondaggio della BCE. Allora, la domanda di mutui ipotecari, sto leggendo altri punti che potrebbero servirci, che potrebbero essere interessanti, poi ovviamente tutte queste informazioni le trovate nel sondaggio della BCE. La domanda di mutui ipotecari è diminuita in modo significativo, sebbene in misura leggermente inferiore rispetto alle previsioni delle banche per il trimestre precedente. C'è stato un deterioramento della fiducia dei consumatori e le variazioni dei tassi di interesse sono stati i principali fattori che hanno frenato la domanda di mutui ipotecari, con un ulteriore impatto negativo dovuto al peggioramento delle prospettive del mercato immobiliare. Allora, questa notizia che comunque vi avrei letto, ma la voglio legare indubbiamente anche a un altro tema che tra poco andremo a discutere con un'altra ospite, che è il tema del debito, dell'indebitamento. Attenzione, perché è una parola, e qui lo dico proprio, altro che osi felice, deve far paura la parola indebitamento, ma non allora tutto è un debito, no? Accendiamo un mutuo per prendere una casa, quello è un debito, ma se abbiamo solo il mutuo e sappiamo che possiamo pagarlo perché abbiamo fatto un piano finanziario, quello non ci deve far paura, ci mancherebbe. Così come se abbiamo necessità di andare ad acquistare un elettrodomestico, la lavatrice ci si rompe improvvisamente, in quel momento purtroppo non possiamo pagare tutta la lavatrice in un'unica soluzione, chiediamo un finanziamento. Se abbiamo solo quello non ci deve far paura, ma l'indebitamento a 360 gradi, che porta ad avere veramente più debiti in contemporanea, beh, quello sì che ci deve far paura, perché è difficile uscire da una situazione di indebitamento, soprattutto quando è pesante, perché si rischia di andare nel sovraindebitamento. E i numeri in Italia sono molto pesanti.

su quanti italiani si indebitano e si sovraindebitano. E guardate, il problema perché è legato a questo tema delle banche? Perché se le banche stringono le maglie, cioè e c'è il credit crunch, quindi la maggiore difficoltà di chiedere un prestito per vie e per canali legali, beh, dopo si rischia di andare a chiedere soldi per altre vie. E allora parleremo di questo, però cercando di partire da piccoli cambiamenti per ottenere dei grandi risultati. E arrivano già dei messaggi su questo, quindi quando ci sarà la mia ospite li sentiremo insieme, così cercheremo di trovare anche delle soluzioni. Intanto 334 11 11 622, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, e intanto ascoltiamo la canzone di Bon Jovi, Living Proof. Giornale Radio con voi.

0: Manuela, giornale radio, buongiorno. Ma per quanto riguarda questo inasprimento, io personalmente sono contento di questa notizia e ti basti pensare che io personalmente sarò esagerato, ma nelle concessioni del finanziamento, quando appunto si chiedono ovviamente le motivazioni del prestito, qualora dovessi vedere per le vacanze, perché di questo che si parla comunque di ferie, sinceramente lo negherei, perché è importante il riposo, ma non la vacanza chissà dove, cioè se uno non può permettersela, io personalmente, se non potessi permettermelo, sto a casa a riposo, ma sto a casa.
1: Allora, grazie Stefano che si è buttato direttamente in questo argomento, a partire dalla notizia che raccontavo poco fa sulle banche che stanno inasprendo i criteri di concessione del credito alle imprese, questo secondo un sondaggio della BCE. Allora, ovviamente si presta molta attenzione ai rischi legati agli sviluppi geopolitici ed energetici, e quindi dicevo, tra poco parliamo proprio di questo, di cambiamenti piccoli, se vogliamo, neanche troppo piccoli, ma per ottenere grandi risultati con abitudini buone per migliorare la propria salute finanziaria, perché poi una parola, l'ho detto, che deve far paura è indebitamento, anzi due parole, indebitamento e sovraindebitamento, e noi abbiamo parlato già in altre puntate di questo con Bravo, e oggi c'è con noi Luisella Mastio, responsabile dell'area legale di Bravo. Buongiorno Luisella, bentornata.
2: Buongiorno Manuela, un piacere, ben ritrovati anche a tutti gli ascoltatori di Next Economy.
1: Grazie, ha sentito un nostro ascoltatore Stefano che diceva: io penso che l'inasprimento ci voglia soprattutto laddove le persone vadano a chiedere dei prestiti, dei soldi per cose tra virgolette di cui si può fare a meno, perché poi c'è il rischio che non si riesca più a ripagare, no? Della serie, se non posso permettermi una cosa non la faccio. Allora, partiamo da qui per dare magari, ricordare magari qualche numero, no, che riguarda l'indebitamento degli italiani.
2: Sì, abbiamo appunto avuto piacere e modo già di affrontare questo discorso proprio in una precedente puntata con il tuo programma. Proprio qui, no? Dove e come riconduciamo questa tendenza al dover cercare il prestito, necessariamente un impegno di spesa anche quando non è necessario? Di base soprattutto in una mancanza chiara di consapevolezza e di quella che noi di Bravo definiamo un'educazione finanziaria alla base. Lo abbiamo detto, lo abbiamo visto, purtroppo i dati per quanto riguarda l'Italia non sono positivi, non c'è una buona tendenza a interessarsi alle tematiche, ad approfondire soprattutto gli impatti e le conseguenze che una gestione non accurata possono generare, banalmente indebitarsi con prestiti superflui non necessari senza aver valutato poi cosa comporta, no?
1: Certo.
2: E dico una su tutti i tassi di interessi, perché non è solo l'importo che uno chiede, ma la restituzione di quell'importo poi a fine mese, a fine anno, ha un impatto diverso.
1: Come no, certamente. Allora, ricordiamo che voi siete una fintech specializzata proprio nella negoziazione di debiti derivanti da crediti al consumo, e in questo periodo ancora di più, insomma, voi avete divulgato diciamo delle buone abitudini per migliorare la propria salute finanziaria, dicevo, in questo periodo, perché siamo in estate, l'estate porta più serenità, più spensieratezza, magari a volte appunto, mi confermi per favore Luisella, si tende a fare anche qualcosa più a cuor leggero, appunto se ho voglia di fare una mini vacanza ma non ho i soldi, ma sì dai, chiedo un prestito e la faccio, perché siamo più leggeri, no? Però per molti italiani, l'avete scritto voi, il vero bagaglio da alleggerire è quello del debito, e dobbiamo partire sempre dal presupposto che tra rincari, inflazione e spese impreviste sempre più famiglie faticano a far quadrare i conti. Allora, quali sono? Ci possono essere veramente dei piccoli cambiamenti ma per ottenere grandi risultati, e soprattutto sono alla portata di tutti questi cambiamenti che voi proponete?
2: Sì, il motivo, è fatto una premessa interessante, no? Il periodo dell'anno in cui ci troviamo, il periodo estivo, dove da una parte c'è l'esigenza, la voglia fisiologica e sana di staccare la mattina, di alleggerirsi e anche di concedersi giustamente dei meritati sfizi, una meritata vacanza. Dall'altra parte il fare i conti con una realtà. Questa realtà può anche essere: io quella vacanza non posso permettermela, forse perché durante l'anno non sono stato oculato, ok, non ho previsto, e la frustrazione con cui fare i conti per non poter accedere quel meritato riposo tanto atteso durante l'anno. Quindi proprio in questo periodo dell'anno, grazie all'esperienza quotidiana di confronto con i nostri clienti, abbiamo avuto modo di capire cosa emerge. Innanzitutto è un periodo dell'anno in cui aumentano le richieste per trovare delle soluzioni per la gestione del debito. Da qui, attraverso quello che è il nostro osservatorio FinSight, sono emersi dei dati dove la persona che più di tutti ha necessità di ricorrere a strategie di soluzioni di gestione del debito è una persona che apparentemente gode di una stabilità finanziaria, quindi ha un lavoro stabile, ha delle entrate stabili, ha delle case di proprietà. Ciò non toglie che è privo degli strumenti per gestire al meglio e prevenire certo. questi periodi dell'anno in cui invece è necessario intervenire.
1: Certo.
2: Tra questi piccoli suggerimenti, piccole accortezze, un metodo utile per gestire quello che è il proprio budget personale è la famosa linea guida, a molti nota come no, la regola del 50-30-20.
1: Una regola che è una regola veramente universale, ma è semplicissima. Prego, la spieghi Mastio, perché è importante. È semplicissima, è molto intuitiva come regola, un metodo, no, di risparmio.
2: Un metodo, esattamente. Il principio alla base è quello di destinare delle proprie entrate, quindi dei propri risparmi, un 50% a quelle che sono le spese essenziali, quindi il pagamento di un affitto, di un mutuo, le spese alimentari, un 30% al tempo libero, quindi i vari hobby, gli sport, acquisti, no? Piccoli sfizi che è sano concedersi, e un 20% invece ai propri obiettivi finanziari, ossia sapere che il 20% della mia entrata mensile io la metto a risparmio, a un piccolo fondo di emergenza. Ovviamente sono importi questi che possono variare, ok? Sono
1: certo.
2: linee, poi ognuno in base alla propria situazione personale la rende flessibile. Però è il concetto alla base che, se applicato, potrà dare sul lungo periodo ottimi risultati.
1: Insomma, prima, che ci piaccia o meno, dobbiamo pensare alle spese necessarie e in base a quelle che dobbiamo, perché sono spese che dobbiamo poi fare, non è che ce le abbuonano, no? Le bollette, la spesa, o non mangiamo, non paghiamo le bollette, però poi ci tolgono la luce, eccetera, vabbè, lo sapete, e dico, quelle sono le spese necessarie, quindi facciamo un calcolo di quante spese abbiamo e quello è il budget che destiniamo a quelle spese. Poi, se ci avanza qualcosa, benissimo, le suddividiamo nelle altre percentuali. Se non ci avanza nulla, magari il prossimo mese, il mese successivo, riusciremo a farlo. Però, ecco, Luisella Mastio, questo metodo è molto intuitivo, però ci insegna proprio che prima non dobbiamo spendere e poi dire «Oh, mamma mia, non ho più soldi per fare la spesa». Prima facciamo la spesa e poi piuttosto diciamo «Non ho più soldi per comprarmi una borsa quest'anno, questo mese, la comprerò il mese prossimo», no?
2: Individuare le priorità. Come può essere utile farlo? Magari prendere la buona abitudine, e qui torno ad un'altra delle piccole accortezze, dei piccoli suggerimenti, tenere un piccolo diario, l'abitudine di scrivere, di tenere traccia di quelle che sono le spese, così da avere un focus sempre attuale su effettivamente quelle spese essenziali e quelle superflue che per quel dato periodo possono essere rimandate.
1: Assolutamente sì, quindi anche qui torniamo al discorso della priorità, perché poi noi, se ci segniamo tutto, chiaramente abbiamo davanti agli occhi, no? il modo migliore per capire cosa sta succedendo. Poi c'è anche, vabbè, acquisti non essenziali, la regola delle 24-48 ore, cioè se noi vogliamo, questo capita a tutti, no? Vediamo una cosa che ci piace, in quel momento la vogliamo assolutamente, ma la vogliamo ancora il giorno dopo, allora prendiamoci, giusto Luisella Mastio, un po' di ore di tempo per vedere se effettivamente la vogliamo davvero.
2: Dormiamoci sopra, la notte ecco, porta appunto buoni consigli, come si dice. Perché? Perché effettivamente il giorno dopo, qualche giorno dopo, quell'acquisto, quella necessità potrebbe venire meno. Quindi la differenza: mi serve realmente, è necessario o è un acquisto d'impulso? Lo abbiamo detto sempre con te, Manuela, oggi il web, l'online, la facilità, no, del click, del compro adesso ma posso pagare pian piano,
1: certo,
2: ti dà meno quella sensazione dell'impatto sulle mie finanze. Invece una buona riflessione, proprio concedersi, introdurre questa abitudine di riflettere, mettiamo nel carrello l'acquisto, lasciamolo lì qualche ora, riflettiamoci, a mente fredda torniamo su quella pagina, su quel sito del nostro brand preferito. Magari saranno cambiate le nostre priorità in quel momento.
1: Ecco, e poi che un'altra cosa che racchiude un po' tutto, andare a rivedere le proprie spese mensilmente, no Luisella? Cioè capire cosa sta succedendo per tenerne conto, perché a volte magari ce ne scordiamo. Dico bene?
2: Questo proprio dici benissimo, risponde alla necessità, alla base di tutto, essere consapevoli. Non possiamo essere consapevoli se periodicamente, ora non dico giornalmente, ma almeno una volta al mese ci si impone l'impegno di fare un controllo sullo stato delle nostre entrate, delle nostre uscite, del nostro budget, mettersi lì, leggerlo, fare proprio i conti. Fare un esercizio banale, ma passa tutto da lì, e soprattutto questo è fondamentale farlo con un atteggiamento che sia realistico, quindi anche il budget che mi costruisco deve ovviamente basarsi sulle mie reali possibilità per sostenerlo.
1: Mm-hmm. Assolutamente. Allora c'è un amico che scrive: alla fine il teorema di Pareto, 80 per vivere 20 per vivere, 20 per risparmiare. Sì, questa è una regola empirica per cui l'80% degli effetti deriva dal 20% delle cause. Invece c'è Maria Teresa: povero non è chi possiede meno, ma chi ha bisogno di molto per essere felice. Sant'Agostino di Ippona, vero, verissimo. Sapete, queste cose uno dice vabbè, però è vero, ragioniamoci. Cioè, poi oltretutto, anche se abbiamo poco e se usiamo bene i nostri soldi, quei pochi soldi che abbiamo possono diventare di più. Se li usiamo male, se evaporano, cioè non è che evaporano, li facciamo evaporare noi. Allora, grazie intanto a Luisella Mastio, responsabile area legale di Bravo. E tra poco vi do anche un altro trucchetto io, se volete. Quindi ci separiamo con il rush finale per una breve pausa, e poi all'inizio del rush finale, proprio in un minutino, vi dico cosa per esempio possiamo evitare. Sapete appunto questa cosa che abbiamo detto, la regola delle 24-48 ore per gli acquisti impulsivi. Ecco, tra poco l'avremo fatto tutti almeno una volta. Vi aspetto qui.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
11: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
10: Questo è L'Attimo Fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Sono le 12 e 32 minuti.
11: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
14: Buongiorno dottoressa Donghi, mi ha fatto venire in mente una frase che ho sentito un po' di tempo fa. Compriamo cose che non ci servono con soldi che non abbiamo per impressionare persone che non ci piacciono. Buona giornata, Giovanni dalla provincia di Cuneo.
1: Meraviglioso, vero, verissimo, è in questo i social che io uso, attenzione, io non sto facendo quella che non usa i social, li uso, anzi fra un po' vedrete anche una storia sul mio profilo con Jack Sagli. Abbiamo fatto una storia a tema di una delle cose che abbiamo detto questa mattina in trasmissione, quindi seguitemi anche sui miei social, Manuela Donghi, ci sono, ma soprattutto sui social noi guardiamo tutte queste persone meravigliose che vanno in posti meravigliosi con tanti soldi, o meglio ci fanno capire, no, di avere a disposizione tanti soldi, e noi vogliamo emularli, e quindi l'emulazione, che è un po' qualcosa di umano, vabbè, quello d'accordo, però ci porta a volte a usare, a chiedere prestiti per fare delle cose che magari non ci importano nemmeno perché le hanno fatte gli altri, quindi chiediamo dei prestiti, rischiamo di indebitarci, buttiamo via i soldi per impressionare chi? Queste persone che vediamo sui social, ma perché? Bravo, bravissimo. Invece Alessandro scrive: cara Manuela, bella lezione di risparmio oggi, dovreste riproporla spesso, sono un ex promotore finanziario e le garantisco che quasi nessuno ha idea di come risparmiare, vero? Perché c'è poca educazione finanziaria, quasi nessuno sa come risparmiare, o meglio come far fruttare anche i risparmi, questo sanno fare meno le persone, però dobbiamo cercare di far scattare qualcosa nella nostra testa. Piccolo suggerimento di risparmio: dicevamo online oggi possiamo comprare tutto seduti sul divano, facciamo questo esperimento, a me è successo tante volte, Amazon, classica cosa, no? Vedo delle, magari in quel momento sono felice, sono rilassata, dico ah guarda che bello questo, guarda che bello questo, e allora il segreto sapete qual è? Non procedere all'acquisto subito, anche se sono cose che costano 5 euro 6 euro, poco importa, anzi sono proprio quelle che poi ci sballano, mettiamole nel carrello, le mettiamo lì nel carrello, il giorno dopo, due giorni dopo andiamo a rivedere. Guardate, a me una volta è successo, mi ero proprio scordata di aver messo nel carrello dei prodotti, dopo qualche giorno vado e dico oh, non ne ho preso più neanche uno, mi sono detta ma che cosa, perché dovevo comprare questo, questo e questo, e pensate se io avessi dato l'ok all'acquisto quel giorno. Ora niente di grave perché non erano cose che costavano chissà quanto, però perché mi sarei messa degli articoli in casa, avrebbero riempito inutilmente i miei spazi, in più comunque quei soldi me li tengo per acquistare qualcosa che davvero voglio. Quindi questo è un altro, vedete quante nella quotidianità, quanti aneddoti e quanti suggerimenti arrivano, proviamo a farlo, vedrete che vi serve. Mi è capitato più volte, secondo me nel carrello ce n'è ancora, ho ancora qualcosa, dopo vado a vedere, caro Jack. Allora, tra poco parliamo del caldo, e parliamo del caldo che costa al nostro PIL, e poi parliamo di frutta che invece costa meno, ma ci sono dei motivi anche proprio legati al caldo.

0: Il caldo eccezionale di queste settimane non sta solo mettendo alla prova la salute delle persone, la tenuta delle infrastrutture, ma sta diventando un vero e proprio fattore economico, perché l'ondata di temperature record sta generando una sorta di tassa occulta, la chiamiamo così, che colpisce famiglie e imprese. Bollette elettriche più alte, costi aggiuntivi per la conservazione dei prodotti freschi, cali di produttività, maggiori spese per la sicurezza dei lavoratori, poi vabbè tutte le bollette ovviamente perché abbiamo i condizionatori, i ventilatori eccetera eccetera. Per molte attività commerciali, soprattutto quelle più energivore con margini già ridotti, il caldo non è più solo un fenomeno climatico ma è un costo strutturale che rischia di pesare sull'intera stagione. Quindi in questo contesto è necessario capire l'impatto reale del caldo sull'economia e quali misure servono per proteggere imprese e consumatori. Insomma, diventa cruciale. A dirci questo, a parlarci di tassa occulta, è Confesercenti, e con noi oggi c'è Nico Gronchi, presidente di Confesercenti. Buongiorno Gronchi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, grazie. Allora, quanto pesa davvero questa tassa occulta sulle imprese italiane? Partiamo da qui, perché poi tassa occulta effettivamente rende l'idea.
1: L'abbiamo chiamata in questo modo perché un giorno dopo l'altro ci stavamo rendendo conto di una difficoltà legata a tutti gli strumenti energetici che ruotano intorno all'impresa, e in particolar modo con il picco di caldo degli ultimi giorni, delle ultime settimane, quindi questo diventare estremo ogni fenomeno, ci siamo resi conto che i costi stavano lievitando in maniera anche molto molto importante. Intanto perché poi alla fine le bollette sono quelle che pesano, e ovviamente un paese come il nostro che non è riuscito di fatto ad avere una vera e propria politica energetica, compra molta energia, paga molto l'energia e alla fine quello si scarica sulle bollette, ma soprattutto non abbiamo nemmeno mai fatto interventi o investimenti tali in strumenti moderni, efficienti, che ci permettano oggi di affrontare questi picchi attrezzati bene, perché di fatto abbiamo ancora condizionatori un po' vecchi, abbiamo macchine che devono fare manutenzione e via discorrendo, quindi non siamo messi benissimo. Misurando tutto questo ci siamo resi conto che rischia di costare all'Italia quasi fino a 12 miliardi ogni anno tra famiglie e imprese, equamente diviso, e soprattutto è un costo che è legato a questi picchi che abbiamo misurato, sono tra i 30, 35, 40 giorni l'anno, che se continuassero in questo modo rischiano di avere questo impatto economico.
0: Certo.
1: È evidente che è un costo molto grosso, aggiuntivo a quanto già oggi.
0: Poi soprattutto se arriva questo costo perché non sono state fatte delle cose precedentemente. Infatti voi parlate di questa extra tassa che costa fino allo 0,4% del PIL. Senta, immagino ci siano dei settori più colpiti, cioè quali categorie economiche stanno subendo l'impatto maggiore?
1: Sono in particolar modo quelle a forte consumo energetico, e ce ne sono alcune in particolare. Gli alberghi per esempio fanno un grandissimo utilizzo di aria condizionata, di strumenti per il raffrescamento o al contrario per il riscaldamento, quindi in quel caso lì l'impatto del costo è notevole, ma ci sono altre categorie che invece non hanno costi eccessivi ma riescono a lavorare molto meno, per esempio tutte quelle imprese che operano all'aperto, e mi riferisco in particolar modo all'area pubblica, ambulanti eccetera, ma anche a tutte quelle attività che operano moltissimo, tanti ristoranti e bar, attraverso i dehors, che con 40-45 gradi siamo di fronte a clienti che dicono: io fuori questo caldo
0: non riesco a mangiare fuori. Io adoro stare all'aria aperta, mangiare fuori. Il problema di quest'anno è che non si riesce, cioè è impossibile, quindi purtroppo si penalizza anche il nostro benessere, no? Se vogliamo, perché se ci piace stare all'aria aperta dobbiamo limitare questa aria aperta.
1: Ma sai che il paradosso è che d'inverno abbiamo i dehors pieni, quindi ci sono tanti consumatori che scelgono anche d'inverno come dei riscaldatori apposta a mangiare fuori, nata ovviamente nel post-Covid, mentre paradossalmente d'estate il troppo caldo scoraggia.
0: Lo so, no, ma è così. Senta, e peraltro poi c'è anche la produttività che viene penalizzata, no? Il caldo può ridurre la produttività dei lavoratori, no?
1: È così, stiamo assistendo ad alcune categorie di lavoratori che non sempre, lavorando in ambienti perfettamente climatizzati, hanno grandi difficoltà a lavorare. È un tema ovviamente più immateriale da misurare, ma stiamo registrando in molti settori un calo della produttività che abbiamo stimato può costare fra 1,5 e 2 miliardi ogni anno, anche questo qua. Quindi insomma sono tutti costi diretti e indiretti che alla fine hanno lo stesso comune denominatore, imprese e famiglie si devono sobbarcare, in particolar modo quando sono fenomeni molto estremi come in questo periodo.
0: Senta, secondo lei ha senso prevedere incentivi o sostegni mirati per le attività più esposte, soprattutto ora che insomma si comincia a parlare di queste ondate di calore, di caldo, che insomma sta diventando un po' un'abitudine, non è più un'emergenza, ecco, negli ultimi anni se ne parla sempre di più, quest'anno forse ancora di più.
1: Diciamo che i fenomeni estremi, molto caldo, ma associato per esempio a grandi fenomeni meteorologici come grandi piogge, inondazioni, che stanno diventando purtroppo una nuova normalità anche in Italia e anche in Europa. Dovremmo farci conti, è per questo che credo dovremmo agire su due strade diverse e parallele. Intanto costruire una politica energetica anche di dimensione europea, anche utilizzando il debito comune, credo che quello che è accaduto negli ultimi tempi con Hormuz e i costi energetici racconti molto di questo bisogno. Quindi comunque per riscaldarci, raffreddarci, vivere ogni giorno abbiamo bisogno di energia, e quindi il tema delle politiche energetiche è assolutamente vitale. Dall'altro, come abbiamo fatto per altri strumenti, per esempio con le auto, con altri mezzi, incentivare la sostituzione e l'efficientamento degli strumenti per caldo e freddo, che ormai sono la normalità in ogni attività. Per cui se vogliamo che il parco macchine che c'è nelle nostre imprese sia efficiente, consumi poco e serva a gestire questi picchi, dobbiamo fare in modo che per le imprese diventi un costo sostenibile. Quindi perché no incentivi mirati a sostituire le macchine con macchine più efficienti.
0: Grazie per il momento a Nico Gronchi, presidente di Confesercenti. Avremo modo di riparlare magari, ecco, anche nel periodo più caldo, che poi chissà se agosto sarà più caldo di adesso. Insomma, abbiamo sentito anche prima negli aggiornamenti delle notizie che giugno quest'anno è stato il mese più caldo in assoluto, proprio da non so quanti anni. Però molto interessante, perché poi diventa anche un problema economico per tante ragioni. Tra poco invece parleremo sempre di caldo record, ma di quelli che sono gli effetti sulla tavola, in particolar modo i prezzi della frutta che sono in calo, e vi spieghiamo anche perché. Non è che quando parliamo di prezzi in calo c'è sempre una bella notizia. Intanto leggo anche che il prezzo medio del gasolio ha superato la soglia psicologica dei 2,1 euro al litro sulla rete stradale nazionale, e attestandosi a 2,107 euro secondo i dati dell'osservatorio prezzi carburanti, quindi benzina ancora alle stelle. Però tra poco noi parliamo di frutta e di caldo e ci avviamo alla fine della puntata di Next Economy. Restate lì fino alle 13 con voi.

0: La canzone di Gracie Abrams, Look at My Life, giornale radio, la radio libera di informare, la nostra informazione che ancora per 10 minuti ci porta a ragionare su questioni economico-finanziarie con Next Economy. Io sono Manuela Donghi e saluto Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti, che è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Torniamo a parlare di caldo record di queste settimane, che non sta solo cambiando le nostre abitudini quotidiane, lo dicevamo anche poco fa con un altro ospite, ma sta avendo un impatto diretto e immediato sui prezzi della frutta, perché queste temperature estreme stanno mettendo in difficoltà le coltivazioni, riducendo le rese, accelerando anche la maturazione, aumentando di conseguenza gli scarti. Allo stesso tempo, ecco qui torniamo sul discorso dei costi di irrigazione, conservazione e trasporto, che chiaramente stanno salendo e quindi stanno creando una pressione che si riflette sui prezzi al dettaglio. Allora, Bazzana, intanto caldo estremo, come le chiedo, io ho fatto una piccola premessa, come sta influenzando la qualità e la quantità della frutta prodotta?
1: Ma ovviamente il caldo estremo sta determinando quegli effetti che si dicevano, ovvero sia c'è un accavallamento di quelli che sono i calendari di maturazione, quindi abbiamo dei momenti in cui c'è più prodotto di quello che era stato programmato e dei momenti in cui magari avendo avuto questa accelerazione c'è meno prodotto di quello che si poteva pensare. L'effetto però sui prezzi direi che è un effetto di cui il consumatore non si deve, almeno dal punto di vista dei prezzi origine, preoccupare, perché purtroppo, e lo dico ovviamente dal punto di vista degli imprenditori agricoli, sì, in questo momento i prezzi dei prodotti ortofrutticoli sono più bassi di quelli dell'anno scorso, quindi se ci sono delle tensioni sui prezzi al dettaglio non sono assolutamente determinate da una crescita dei prezzi all'origine, perché giusto per fare un paio di esempi, le ciliegie in questo momento sono pagate il 60% in meno al produttore di quello che erano pagate un anno fa, le albicocche meno 33%, quindi da questo punto di vista vediamo che su questi prodotti frutticoli abbiamo dei cali che sono molto netti e molto evidenti. Se andiamo a vedere il discorso sugli ortaggi, dal punto di vista degli ortaggi ci sono alcuni ortaggi che hanno delle quotazioni un po' più alte di quelle dell'anno scorso, può essere il caso ad esempio delle patate, può essere il caso di alcuni ortaggi a foglia come l'endivia, la lattuga, proprio perché questo caldo estremo rende difficile la coltivazione anche del radicchio ad esempio. Mentre invece ci sono altri ortaggi che hanno dei prezzi più bassi di quelli dell'anno scorso, come ad esempio i pomodori.
0: Ecco Bazzana, ma questo il discorso che dei cali, no, che si vedono, le listini ho letto che sono sostanzialmente invariati e c'è qualche calo che lei ci sta raccontando, ma cosa sono dovuti? Cioè abbiamo una disponibilità di prodotto in diminuzione, una richiesta meno sostenuta, cosa sta contribuendo?
1: È un mix sempre di queste cose. Innanzitutto sappiamo che il nostro non è un mercato chiuso ma è un mercato aperto, per cui comunque al di là di quello che è la produzione nazionale abbiamo anche un flusso di prodotti che vengono importati, quindi da questo punto di vista è importante che il consumatore vada sempre a vedere sui cartellini o sulle etichette se il prodotto che sta acquistando è un prodotto nazionale, perché ovviamente ci sono delle logiche e delle dinamiche che sono assolutamente diverse da quelle magari di un prodotto di importazione che spesso sconta anche dei costi di produzione più bassi, dico io anche spesso una qualità più bassa, ma l'altro aspetto è quello comunque delle vacanze, nel senso che sappiamo che comunque si sono chiuse le scuole. C'è una parte della popolazione che magari ha anticipato le vacanze e quindi dal punto di vista dei consumi ci sono anche, soprattutto nelle grandi città, una riduzione dei consumi che fanno sì che ci sia una minor pressione dal punto di vista di quella che è la domanda. E questo può appunto influenzare poi l'andamento dei prezzi.
0: Certo, ecco, poi parlavo anche poco fa di costi di irrigazione e gestione, cioè stanno crescendo per gli agricoltori in questo momento, insomma stanno facendo i conti anche con questo?
1: Sì, ma il problema infatti è proprio questo, che in questo momento abbiamo dei costi di produzione che sono più elevati, ma dal punto di vista della remunerazione non c'è la copertura di questi costi.
0: Faccio il caso
1: di quello che è successo negli ultimi 2 o 3 giorni. Negli ultimi 2 o 3 giorni, soprattutto nell'area della pianura padana, a cavallo fra Mantova, Cremona, verso Ferrara, Modena, ci sono state delle forti grandinate che hanno distrutto anche parte delle produzioni ortofrutticole. Venga a pensare a meloni, angurie, ma anche pesche, anche le stesse albicocche, pomodoro in pieno campo. È chiaro che questi sono comunque fenomeni che risultano devastanti, perché c'è una riduzione di quella che è l'offerta e gravi danni per il produttore, che magari fino a questo punto, con l'irrigazione di cui si diceva, ha speso molto per le anticipazioni culturali. Purtroppo in questo momento, ripeto, i prezzi non stanno coprendo questi maggiori costi che affrontano le imprese agricole.
0: Ma quindi servono interventi?
1: Da questo punto di vista ovviamente servono misure, ecco, che ci possano aiutare a contrastare questi prezzi crescenti. L'andamento dei conflitti che ci sono in essere non ci aiuta, perché vediamo che comunque il prezzo dei carburanti e dei prodotti energetici continua a rimanere elevato. Sembrava che si arrivasse a una pace che potesse appunto permettere una ridiscesa di quello che è il costo dei carburanti, anche perché ricordiamo che quando si deve irrigare l'acqua va sollevata e dovendo sollevare l'acqua è il gasolio che viene a essere utilizzato. Quindi irrigare ha 2 problemi. Un primo problema è la disponibilità idrica. Ricordiamo che soprattutto a nord quest'anno c'è stato un deficit di precipitazioni nevose dal 25 al 30%, quindi c'è meno disponibilità di riserva idrica. Centro-sud stanno leggermente meglio, ma non molto meglio. Poi c'è il problema del gasolio, per cui da una parte devo avere la disponibilità irrigua, quindi l'acqua, dall'altra parte devo consumare del gasolio. Questo mix rischia appunto di mettere in ginocchio le imprese,
0: perché non c'è
1: una copertura economica dal punto di vista dei prezzi.
0: È chiaro che se il caldo dovesse continuare, gli scenari che si aprirebbero per la stagione estiva e non solo sarebbero ancora più inquietanti, se non dovessero arrivare queste misure di cui lei parla, Bazzana.
1: Il caldo sicuramente ha già condizionato l'annata, le grandinate che dicevamo prima ci sono state potrebbero condizionare addirittura anche la nostra zootecnia, perché nelle aree in cui ci sono state le grandinate abbiamo avuto una forti conseguenze sul mais, che è il principale prodotto che viene utilizzato appunto per i foraggi, e quindi anche la filiera zootecnica risulta essere in difficoltà, perché ci sarà una scarsa disponibilità di mais. Stesso discorso vale per quello che riguarda i prati e quindi il pascolamento, perché anche in montagna ci sono dei problemi appunto di carenza idrica, quindi siccità e alte temperature.
0: Allora, grazie per questa panoramica, Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti. Grazie per
1: un'ultima battuta.
0: Come no,
1: è chiaro che quella cosa che continuiamo a dire come Coldiretti sulla necessità di un piano invasi che venga realizzato.
0: È
1: ancora più attuale, è ancora più di attualità. Dobbiamo riuscire a completare, perché in alcuni casi questi invasi sono stati realizzati e danno risultati sia nella disponibilità di acqua, ma anche nella capacità di intervenire quando ci sono le bombe d'acqua, perché ricordiamo che l'invaso va a beneficio di tutta la collettività, perché significa riuscire a smorzare questa quantità di acqua estrema che in alcuni periodi cade, e quindi evitare che poi ci possano essere dissesto idrogeologico, ma anche i morti, perché questo comporta appunto riuscire a gestire meglio la risorsa idrica, metterla da parte e usarla quando
0: è una sicurezza 360 gradi da più punti di vista, come ha detto lei. Assolutamente, ha fatto benissimo a ricordarlo, ne abbiamo parlato in altre occasioni, ma vale sempre. Grazie a Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti. E io vorrei chiudere la puntata di Next Economy con un messaggio che è arrivato da Maria Teresa, che spesso ci dà delle best practice, perché guardate, tutti noi contribuiamo, no, ai modelli economici e alla gestione dei nostri soldi. Allora, a proposito di frutta, Maria Teresa dice questo.
2: Buongiorno Manuela, quel ben di Dio che si chiama frutta, bisogna approfittare di utilizzarla adesso, comprarla. E comunque ci sono alcuni frutti, per esempio, che io surgelo, quelli che non contengono molta acqua, comunque si fa una ricerca e si trova quali siano. Ecco, si tagliano a pezzi, si lavano bene prima la buccia, si tagliano a pezzi, poi si mettono stesi in frigorifero, distanziati uno dall'altro, e quando sono bene duri, diciamo, si mettono nei sacchetti. Per quanto riguarda come l'anguria, che ha molta acqua, guardate che quell'acqua è miracolosa, eh? Fatevi uno scrub mattina e sera e poi tra 20 giorni mi direte se avevo ragione. Vi prego, guardate che io ci credo a queste cose perché le ho sperimentate tutte, per cui vi auguro buona bellezza a tutte.
0: Grazie. Guarda, io stamattina banalmente ho messo i patch sugli occhi mentre mi stavo preparando, mentre stavo già lavorando al PC prima di venire in radio, però proverò l'anguria, perché mai provata. Ma Maria Teresa, io come l'altra volta ti ho detto che ti voglio assumere per andare a fare la spesa insieme, oggi ti dico che ti assumo per congelare la frutta, questo ottimo suggerimento, ma anche per questi consigli di bellezza. Mandacene, ti prego, ormai fai parte della community di Next Economy, ti prego, mandaci questi suggerimenti, la provo, ti farò sapere come anche tu, Jack, provala, perché riguarda tutti, è per il benessere, la pelle deve bere, deve idratarsi, non è questione di sfizio, di vezzo, cioè no, è proprio importante. Grazie Maria Teresa. Leggo intanto che Trump sarebbe pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi da questa settimana. Olè, torniamo sui dazi. Allora, abbiamo chiuso la puntata di oggi di Next Economy, domani torno con voi dopo le 11, grazie a Jack Saglia, grazie a Daniela Vindigni, grazie a tutti voi amici che fate parte di noi, di Giornale Radio, della nostra trasmissione. L'informazione sulla nostra radio libera di informare continua con il timone delle 13 e poi fino a sera. Io sono Manuela Donghi e ci vediamo, sentiamo più che vediamo, ci vediamo sui social se volete, ci vediamo, ci sentiamo domani in radio. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: irresponsabili alimentare l'odio, la condanna della Premier Meloni sugli scontri ieri a Bologna, la manifestazione per l'uomo morto durante un intervento della polizia, accertare tutta la verità, incalzano le opposizioni. Ancora una notte di attacchi USA sull'Iran, i Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche un centro Amazon, nuove vittime civili a Gaza per raid israeliani. Partenze per le vacanze a rischio per una raffica di scioperi fino a sabato. Si inizia oggi con lo stop del personale di EasyJet.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, Jenny De Gaetano e Nicola Compagnone. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia, diversi feriti tra agenti e attivisti. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la Premier Meloni. Sentiamo.
4: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. E il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social alla Premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei 2 ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia.
5: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il 6° ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare, si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni.
6: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci proclamato da CSL e Orsa Marittimi. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio, salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
8: Quanto avvenuto ieri a Bologna denota, a mio avviso, come l'idealizzazione anche di fatti di cronaca possa incidere negativamente sull'opinione pubblica. È successo e continua a succedere in questi giorni con il caso Roggero ed è esploso ieri sera durante la manifestazione

E allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti. Noi parleremo anche della manifestazione di ieri, oggi del caso Roggero, questa mattina la conferenza stampa organizzata da Fratelli d'Italia per presentare il nuovo disegno di legge dal titolo Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Ne parleremo con Marco Snato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione Finanze, e con il professor Severino Nappi, componente del Consiglio federale della Lega. Ma prima il giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato poi la rottura, lo ricorderete, con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington. Dopo quell'intervista a Trump, il nostro Nicola Compagnone lo aveva intervistato e vi proporremo quella intervista proprio in apertura. Poi la guerra in Medio Oriente, l'Iran alza il tiro, minaccia di allargare il conflitto agli stati del Golfo. Nel frattempo Washington risponde aumentando la pressione sul regime. Con noi in chiusura di puntata ci sarà Pietro Batacchi, direttore della rivista RID, rivista italiana della difesa. Se volete interagire con noi potete farlo 334 11 11 622. Adesso Lucent, Remember Me.

Le prime pagine dei quotidiani online, le home page se volete, riportano ancora in evidenza per buona parte gli scontri avvenuti ieri a Bologna. Ci sono naturalmente le reazioni anche istituzionali, ci sono le parole della Premier Giorgia Meloni, lo riporta il Corriere della Sera: Meloni e gli scontri a Bologna, verità su Fakir, ma è irresponsabile alimentare odio contro gli agenti. E poi Lepore, il sindaco di Bologna: c'erano due piazze, solo una ci rappresenta, dice. Così come su Repubblica invece troviamo, oltre agli scontri a Bologna naturalmente, le parole

0: Parole anche del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, dice: la strategia del Viminale non sarà un nuovo cookie, se hanno colpe pagheranno. Questo sicuramente, insomma, rassicura se non altro l'opinione pubblica sulla quella che è la giustizia, che è uguale, deve essere uguale naturalmente per tutti, accertati naturalmente, accertate le responsabilità. Eventualmente il messaggero Guagliglia in centro a Bologna, tra i feriti 64 agenti. Meloni: accertare le responsabilità sulla morte di Fakir, ma odio irresponsabile verso un corpo dello Stato. E poi c'è la notizia in alto su Repubblica del lutto per la morte dell'attore Pippo Di Marca, precipitato dal terrazzo di casa. Sono malato, non ce la faccio più, è stato il virgolettato. Noi adesso invece torniamo a parlare di immigrazione, perché c'è una nuova stretta del governo, trattenuti fino a 4 mesi. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Il governo prepara una nuova stretta sulle procedure di frontiera per i migranti. Un emendamento presentato al decreto giustizia e patto migratorio, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, prevede l'estensione dei tempi massimi di trattenimento nei centri di frontiera. Oggi la normativa consente un trattenimento massimo di 28 giorni, senza possibilità di proroga. Con la modifica proposta dall'esecutivo, invece, le questure potranno chiedere un'estensione fino a 3 mesi aggiuntivi, portando il limite complessivo a 16 settimane, cioè circa 4 mesi. La proroga non sarà automatica, potrà essere disposta solo quando esiste un concreto pericolo di fuga oppure il rischio che il migrante ostacoli le procedure di identificazione o di rimpatrio. In ogni caso dovrà essere autorizzata da un giudice. La misura non si applicherà ai migranti che si presentano spontaneamente alle autorità, né quando siano ritenute sufficienti misure alternative al trattenimento. L'emendamento introduce anche una modifica sul fronte delle competenze giudiziarie. Le decisioni relative alle procedure di frontiera saranno affidate alle sezioni specializzate in materia di immigrazione del tribunale territorialmente competente e non più genericamente ai giudici della Corte d'Appello. Secondo il governo, l'obiettivo è uniformare le procedure e adeguarle al nuovo patto europeo su migrazione e asilo. La proposta arriva mentre il tema dell'immigrazione è tornato al centro del dibattito politico e rappresenta uno dei dossier su cui la maggioranza punta per rafforzare sicurezza e controllo dei flussi migratori. L'emendamento dovrà essere ora esaminato e votato al Senato nell'ambito della conversione del decreto. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo, noi tra poco torneremo a parlare del caso di Roggero, ma anche degli disordini di ieri a Bologna. Se volete aggiungere qualcosa, vi ricordo il numero 334 11 11 622. Adesso torniamo alla musica per un attimo con Katy Perry, Watch It Burn.

0: E potrebbe essere addirittura un giallo, quello della morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca per La Sette, ma non solo, anche per alcuni quotidiani, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista a Scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Lo ricorderete, quello della in cui insomma Donald Trump diceva di che Meloni l'aveva implorato per ottenere una foto con lui. Il giornalista è stato trovato morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore, sul corpo infatti non ci sarebbero segni di violenza. Allora noi, in attesa chiaramente di conoscere anche le circostanze, le cause vere della morte del collega, vi proponiamo l'intervista realizzata dal nostro Nicola Compagnone per Il Timone.
1: Luca Giuliano, io do il buongiorno qui all'attimo fuggente a Daniele Compatangelo, collega di La Sette, che insomma si è reso protagonista, no, dello scoop a Trump, che in queste ore sta scatenando il botte risposta tra Washington e Roma e non solo. Ecco, Daniele, quali sono state le prime reazioni parte States, da parte degli Stati Uniti, a questa tua intervista?
2: Questa intervista ha avuto un riscontro mondiale. Già dalle prime ore del mattino stavo facendo L'aria che tira con David Parenzo e tra una diretta e l'altra controllavo il cellulare, il New York Times, il Washington Post, Bloomberg, Reuters e altri hanno incominciato a ripostare i commenti, le battute che ho avuto con Donald Trump la sera prima, tanto che la NBC nel primo pomeriggio americano ha poi chiamato il presidente per chiedergli un resoconto di quello che aveva detto alla Sette e al sottoscritto, e il presidente ha rincarato la dose.
1: Ecco, tu ti aspettavi questo attacco frontale di Trump a Meloni?
2: Il mio giudizio è che non voleva essere forse un attacco frontale diretto rivolto all'Italia, seppur ovviamente l'evidenza lo dà come attacco diretto, ma abbiamo visto, seguo il presidente da ormai quasi 2 anni, io ho fatto moltissime domande, un po' conosco gli atteggiamenti, e ha fatto la stessa cosa con in modo diverso con Macron, per esempio, quando prendeva in giro Macron, cioè Macron lo prendeva in giro con l'accento rispondendo alle domande di alcuni giornalisti, ha avuto lo stesso atteggiamento con Starmer, poi con il cancelliere tedesco. Quindi quello che voglio dire, non la vedo io come un attacco rivolto al presidente Meloni. Ne ha approfittato perché stava parlando con un giornalista italiano. Io l'ho chiamato per parlare dell'Ucraina e del conflitto in Israele, e lui è partito per la tangente dicendo quello che voleva dire senza che io gli facessi nessuna domanda sull'incontro che ha avuto con il presidente Meloni. E quindi questo è un po' un attacco che questa amministrazione, non lo chiamerei neanche attacco, quello che emerge lavorando alla Casa Bianca e stando a contatto col presidente, che c'è una sorta di delusione da parte di questa amministrazione. Quindi io vi parlo dal punto di vista americano, c'è una sorta di delusione verso l'Europa, perché l'Europa, sempre secondo questa amministrazione, ha sempre visto l'America come la mammina, che quando c'era un problema chiamavi l'America e veniva a risolverlo. Adesso invece questa amministrazione vede un'Europa che deve essere alla pari degli Stati Uniti, cioè quando gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa, l'Europa ci deve essere, e viceversa. E secondo questa amministrazione non è così, e loro parlano poi questo nome si dazi, dicono che l'Europa vendeva negli Stati Uniti prodotti agricoli, carni eccetera, e non comprava per esempio quelle americane, che comunque sono piene di prodotti geneticamente modificati. Stessa cosa per le spese NATO, le spese militari. Avevo parlato col presidente la scorsa settimana, proprio prima del G7, e io ho chiesto un messaggio ai leader del G7, inclusi quelli europei, e lui aveva detto che li trovava irrilevanti. La mia domanda era alla luce dei negoziati con l'Iran, e lui ha detto che erano irrilevanti perché non ci sono mai stati quando c'era bisogno.
0: Era l'intervista di Nicola Compagnone per l'attimo fuggente a Daniele Compatangelo, lo ricordo, è morto, è stato trovato morto nella sua abitazione a Washington. Noi adesso invece torniamo sui temi di italiani, quelli di strettissima attualità. Io dicevo in apertura del clima sociale istigato e infiammato, a volte anche dalla politica, addirittura su episodi di cronaca. C'è chi sta difendendo a spada tratta un uomo che ha ucciso due persone, benché malviventi, in un contesto diverso dalla legittima difesa, giudicando l'operato della magistratura ancora prima di conoscere le motivazioni della sentenza di condanna. Poi ci sono quelli che credono di essere in grado di poter stabilire con le immagini di pochi secondi di un video la responsabilità di poliziotti e sanitari nella morte di un uomo che andava immobilizzato perché ritenuto in un pericolo pubblico. C'è un DDL che è stato presentato questa mattina da parte di Fratelli d'Italia che riguarda il primo caso, quello di Roggero. In realtà un DDL che si il titolo è mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Credo che metta d'accordo tutti, ma lo chiediamo al nostro ospite, il professor Severino Nappi, componente del Consiglio federale della Lega. Nappi, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Guardi, io credo sia un tema. No, prego.
0: Dicevo che cosa, insomma, che idea si è fatta sui due episodi di cronaca, quello che è successo ieri a Bologna, anche diciamo la pressione, no, mediatica sull'aspetto del caso Roggero e anche insomma forse alcune una certa politica che ne approfitta.
3: Ovviamente sono vicende profondamente diverse che non vanno sicuramente sovrapposte meccanicamente. C'è sicuramente un clima di tensione che nasce in questo paese dal fatto che non si voglia analizzare una questione di fondo, quella della sicurezza, sulla quale certamente c'è una pizzica. E poi ci sono vicende drammatiche, quella di quel gioielliere che sicuramente ha visto un passato che ha probabilmente condizionato la sua condotta e ha provocato due morti. Certo, stupisce alla fine che il cittadino scoprire che verranno risarcite i delinquenti che sono vittime dell'omicidio. Stupisce perché non rientra nella dinamica di comprensione delle persone. Il tema delle leggi è anche questo. Ovviamente credo che bisogna mettere rimedio, è giusta la strada che tra l'altro aveva già indicato da tempo, di quello di impedire un risarcimento. Poi la questione oggi dal punto di vista giudiziario è definita. Noi abbiamo anche immaginato però che rappresenta in qualche modo una sensibilità collettiva quella di trovare una soluzione anche per quest'uomo che ha le sue responsabilità. Evidentemente le sentenze non si possono criticare, ma comunque si eseguono, però oggettivamente la sua storia ci insegna che forse bisogna essere anche attenti, e quindi l'idea della grazia nei tempi che ci vorranno, secondo la dinamica che sarà necessaria portare avanti, è sicuramente un tema importante, anche perché sensibilità percepita dal cittadino. Io vorrei dire una brevissima cosa. Sì. Le leggi sono influenzate dal sentire delle persone, tant'è vero che non sono immutabili, si modifica. Se oggi in poche ore centinaia di migliaia di italiani scrivono in modo favorevole a questa ipotesi, vuol dire che fa parte del sentito sociale. Di questo dobbiamo tener conto. Ecco perché noi abbiamo proposto nel tempo tecnico di arrivare una grazia e ora questa norma di impedire il risarcimento a chi commette atti criminali che poi si diventano tragedie. Dopodiché c'è sicuramente una questione sulla quale c'è un imbarbarimento complessivo. Sul tema della sicurezza noi dovremmo dimenticare le appartenenze e guardare semplicemente al senso dei cittadini. Come lei notava che alcuna parte politica difende il gioielliere, così trovo ora che si è partita anche dall'altro lato un attacco alle forze dell'ordine rispetto a una vicenda che appunto, come lei segnalava, è ancora molto incerta. Ho sentito evocare ICE, cioè
0: sì, la polizia di immigrazione americana.
3: Cioè è una roba che non ha niente a che vedere. E quindi credo che occorra, secondo me, ritornare a valutare queste vicende per quel che sono. Drammatica cronaca, dimenticando però che non possiamo utilizzare lo stesso metro per poliziotti e delinquenti. E non possiamo utilizzare lo stesso metro per persone per bene, nel senso che sono persone che lavorano, che hanno una vita sociale, che vivono del proprio lavoro, con persone che delinquono. Purtroppo questo non appartiene al sentire di questo paese, direi per fortuna, e al tempo stesso è un elemento che non deve essere oggetto di speculazione da parte di nessuno. In questi temi, specie quando poi entra in ballo la vita umana, c'è bisogno di serenità e di equilibrio, è quello che sta mancando in generale.
0: Evidentemente sì, anche la fretta di arrivare alla conclusione politica a volte, insomma, genera dei cortocircuiti anche a livello, diciamo, mediatico. E intanto ringrazio e saluto il professor Severino Nappi, componente del Consiglio federale della Lega. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Ripartiamo 34 minuti dopo le 13. Io sono Paolo Sergio, come sempre in diretta da Napoli, a Milano in regia Samuele Capocchiaro, in redazione Matteo Respinti. Noi poco fa abbiamo parlato della morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca. Vi abbiamo voluto riproporre l'intervista realizzata dal nostro Nicola Compagnone e insomma è andata in onda proprio pochi giorni dopo lo scoop di Compatangelo. Abbiamo anche parlato del clima sociale sul caso Roggero e sul caso Fakir. Con noi c'è stato il professor Severino Nappi, componente del Consiglio federale della Lega. Noi tra poco continueremo a parlare di politica, sono temi incandescenti naturalmente, lo sapete quello che è successo ieri a Bologna, ma soprattutto la questione che insomma in qualche modo ha smosso anche l'opinione e le coscienze degli italiani, il caso Roggero. Parleremo della presentazione del nuovo disegno di legge dal titolo Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Oggi c'è stata la presentazione nella Camera e lo faremo con l'onorevole Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione Finanze. E poi la guerra in Medio Oriente. L'Iran alza il tiro, minaccia di allargare ulteriormente il conflitto. Gli Stati Uniti rispondono aumentando la loro pressione sul regime. Con noi in chiusura di puntata ci sarà e tornerà Pietro Batacchi, direttore della rivista RID, rivista italiana difesa, anche perché questa guerra in realtà apparentemente lontana è molto vicina a noi e le ripercussioni le viviamo purtroppo tutti i giorni anche dal punto di vista economico. 334 1111 622 il numero per i vostri messaggi. Adesso la musica, Chainsmokers e Coldplay, Something Just Like This.

0: Sì, buongiorno, era solo per curiosità. Ho visto sui giornali che il gioielliere, quello di Milano, praticamente l'hanno portato in carcere. Mi facevo una domanda, ma in carcere lo portano insieme ai rapinatori? Cioè, lui deve scontare 14 anni di carcere insieme a dei rapinatori? Era solo una curiosità, perché io penso che uno che ha sparato a 3 rapinatori dovrebbe fare come minimo gli arresti domiciliari. Se lo metti in carcere insieme a dei rapinatori, non so, se decidete voi cosa dovete rispondermi, grazie.
1: Beh, grazie al nostro ascoltatore, evidentemente c'è anche un po' di confusione, no? In alcuni aspetti, o comunque la domanda dell'ascoltatore immagino sia anche provocatoria, perché purtroppo due dei rapinatori che, insomma, di cui parlavamo sono stati uccisi, sono morti, uno soltanto è rimasto ferito, e chiaramente la rapina non è paragonabile al duplice omicidio. In ogni caso c'è una reazione, questo oggi l'ha detto anche il ministro, il vice premier Antonio Tajani, che va al di là della legittima difesa. La sentenza dei giudici in base alla legge è giusta, e chiaramente moralmente discutibile evidentemente la legge più che la sentenza in sé, e c'è chi si muove per cercare anche di rimediare, anche perché oltre al carcere c'è un ingente risarcimento a cui è stato condannato Roggero, e su questo elemento almeno subito è stata presa l'iniziativa da Fratelli d'Italia, perché oggi è stato presentato nuovo disegno di legge dal titolo Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Si tratta della modifica dell'articolo 2044 del codice civile. Sono due articoli, io ho avuto il testo dal nostro buon Marco Trombetta, che è puntuale, naturalmente ha raccolto e ce l'ha inviato, ma noi al telefono abbiamo l'onorevole Marco Snato, deputato di Fratelli d'Italia. Deputato, onorevole, buon pomeriggio. Benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
1: Allora, il DDL ha un nome, in realtà Mai più delinquenti risarciti dalle vittime, in realtà si tratta della modifica all'articolo 2044 del codice civile, così?
2: Sì, vede, intorno a questa vicenda di Roggero è stato fatto molta, giustamente, anche comunicazione, informazione, molta polemica, perché sicuramente la questione è molto delicata. Però vede, se, come giustamente l'hai detto nell'introduzione, sulla parte penale c'è una sentenza passata in giudicato e che probabilmente si attaglia anche al dettato normativo, e che probabilmente va migliorato a questo punto, perché io sono sicuro che le immagini che abbiamo visto, che hanno visto il gioielliere inseguire i rapinatori e sparargli, magari non rappresentano esattamente il contesto della legittima difesa, però nella punibilità forse non è stato considerato il tema della frustrazione, della paura, della situazione di aver vissuto una minaccia anche piuttosto violenta e fortemente intimidatoria durante la rapina. Quindi io non sono qui a giustificare né a voler prevaricare quella che è stata la sentenza dei giudici, però sicuramente forse un'attenzione a questo contesto, anche dal punto di vista della condanna a 14 anni, forse è un po' eccessivo. Però vede, almeno al danno non sobbare la beffa, ecco. L'articolo 2044 del codice civile parla appunto della che non è responsabile di cagione del danno per la difesa di sé o degli altri. Ecco, in questo caso noi modifichiamo il dettato normativo andando incontro proprio a questa esigenza e cercando di far comprendere che appunto probabilmente il risarcimento del danno, che è una restituzione patrimoniale a chi appunto ha subito un danno e quindi magari in questo caso addirittura con una morte, e quindi non può più lavorare, sostenere la famiglia, eccetera eccetera, nel caso di un rapinatore suona alquanto provocatorio, usiamo questo larghissimo eufemismo, e quindi cerchiamo di modificare la norma in questo senso, evitando che ciò possa accadere ancora. Quindi la nostra proposta è questa, l'abbiamo studiata, la proporremo al Parlamento e valuteremo insomma come procedere.
1: Io voglio leggere giusto il punto, diciamo, focale, no, di questa modifica, che è una modifica di 5 righe, 6 righe all'articolo 2044 del Codice Civile, che prevede appunto le pene accessorie, no, in caso di danni durante questo genere di azioni. Dice: il risarcimento non è dovuto, e appunto prevede il risarcimento l'articolo 2044, il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta consapevole e volontaria con violenza non lieve alla persona o al patrimonio, con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di azione fisica. Ora è chiaro che è una, diciamo, una postilla, una modifica, credo di buon senso, credo che sia oggettivamente, diciamo, condivisibile in maniera trasversale, non credo che qualcuno possa essere contrario ad una modifica del genere. Lei che riscontro ha avuto anche confrontandosi con gli altri parlamentari, magari di altri schieramenti?
2: Guardi, sul tema ovviamente c'è stata una differenza di posizioni tra centrodestra e gran parte del centrosinistra, quindi voglio dire, ripeto, però si è un po' più innestata sul tema della parte penale. Io credo e auspico che nessuno voglia confondere l'una parte con l'altra, insomma, ecco, la famiglia di Roggero ha subito già rapine, ha subito tanto anche diciamo danno anche da questa vicenda. Sicuramente non voglio nascondere dietro un dito, la perdita di 2 vite è una perdita grave, però erano 2 vite che consapevolmente andavano a sfidare la legge, andare a sfidare il rischio, andare a sfidare tutto per andare a fare un atto illecito in modo doloso, e quindi credo che la nostra modifica normativa possa ricomprendere anche una, diciamo, apprezzamento da parte dell'opposizione. Ripeto, non è una iperbole normativa, è una presa d'atto di un cambiamento sociale molto forte all'interno, purtroppo, della nostra tessuto sociale quotidiano, dove queste rapine purtroppo sono sempre più frequenti. Ecco, forse anche questo può essere un elemento di dissuasione per chi pensa che svolgere un crimine possa essere una professione, possa essere comunque un rischio attenuato, appunto, anche dal risarcimento. Magari ci pensa 2 volte, insomma, di lasciare la propria famiglia.
1: Certamente, ma è assurdo pensare che oggi sia così e che il gioielliere Ruggero abbia dovuto poi pagare evidentemente un qualcosa che oggettivamente, insomma, fa ancora più male, forse ancora più male del carcere. Ma io leggevo, lei ha detto proporremo al Parlamento la legge, voci dal transatlantico invece sembrerebbero anche l'ipotesi che questo articolo possa essere già, questa modifica possa essere inserita nel decreto sicurezza per un'applicazione immediata.
2: Se potesse diventare o un emendamento o comunque essere inserita in qualche modo, credo più probabilmente un emendamento al decreto sicurezza, sarebbe ancora meglio, perché sarebbe ovviamente un iter molto più veloce. Si può fare una trattazione appunto congiunta in cui si analizza, perché è anche giusto che le commissioni parlamentari analizzino fino in fondo le conseguenze di una norma così, e poi si può tra virgolette infilare con un emendamento dentro un disegno di legge più ampio, insomma.
1: Così si completerebbe anche la vostra solerzia, direi, no? Come certo. Fratelli d'Italia, di aver subito, insomma, cercato di porre un rimedio a quello che è evidentemente un buco legislativo, se non altro un difetto, potrei pure così chiamarlo, in modo tale che si risolva quanto prima. Grazie mille, grazie all'onorevole
2: grazie
1: Marco
2: a voi,
1: Osnato.
2: Grazie per l'attenzione.
1: No, grazie, grazie a lei soprattutto, insomma, per aver illustrato così bene, così nel dettaglio questa modifica, e, insomma, è una cosa importante, ritengo, e quindi è giusto prenderne atto. Grazie all'onorevole Marco Snato, deputato di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Finanze. E insomma, se volete aggiungere qualcosa, visto che il tema questi sono temi che spaccano, dividono, ma forse quest'ultimo unisce, potrebbe essere, insomma, il collante di tutta la vicenda. 334 11 11 622, adesso Harry Styles, American Girls.

0: Sono diversi giorni che ci stiamo occupando prevalentemente di politica, anche di attualità, di cronaca. Sono successe, abbiamo parlato di tanti fatti avvenuti negli ultimi giorni e abbiamo un po' trascurato, messo un attimo da parte la geopolitica. Eppure i fatti importanti stanno avvenendo, soprattutto chiaramente la guerra in Ucraina continua, ci sono ancora i bombardamenti da entrambe le parti, purtroppo ancora vittime, ma quello che sta succedendo nel Golfo è ancora più grave, forse, volendo metterlo insomma su un piano di livello. Perché? Perché siamo arrivati al decimo giorno di attacchi della nuova offensiva degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran e chiaramente anche della reazione dell'Iran. Insomma, la guerra da quelle parti è riesplosa dopo il periodo in cui forse in tanti abbiamo creduto in una soluzione diplomatica che non è stata definitivamente accantonata, benché insomma la guerra sia riesplosa. E ci sono addirittura degli analisti che dicono che l'Iran vorrebbe tenere aperto il canale, mentre Trump starebbe addirittura pensando ad una guerra ad ampio raggio. Allora, per cercare di capire insomma dove ci siamo infilati, dove si è reinfilato Donald Trump in questa nuova evoluzione di quello scenario, abbiamo con noi Pietro Batacchi, direttore di Rit, rivista italiana della difesa. Batacchi, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, dove eravamo rimasti, direi, a questo punto, visto che le cose, insomma, oggi decimo giorno, ci sono stati attacchi, addirittura l'altro ieri ci sono stati due morti nell'esercito americano. Gli Stati Uniti hanno anche dato un bilancio delle vittime dal 7 luglio scorso, quasi 100 soldati americani feriti, hanno riportato lesioni, loro dicono. Insomma, la guerra lì è una guerra, insomma, importante.
1: Ma fondamentalmente, come tutti i conflitti non risolti, o in qualche modo si stabilizza, si congela su, attenzione, in una situazione di fatto, il che vuol dire che non necessariamente c'è un accordo tra le due parti, come è avvenuto peraltro in altri contesti. Insomma, pensiamo al 38esimo parallelo, quella linea lì è una linea, chiamiamola, di cessate il fuoco armistiziale, non è una linea riconosciuta come tale dai due stati a seguito di un accordo di pace che non c'è stato. E in Iran c'è comunque un conflitto non risolto. Questa guerra di 45 giorni, che è stata una guerra che militarmente ha avuto un impatto significativo sull'infrastruttura iraniana, su questo non ci sono dubbi, però non è stata sufficiente per, come dire, ammorbidire ulteriormente l'Iran e comunque ridimensionarne il potere negoziale. L'Iran ha conservato una capacità, per così dire, di porre attrito rispetto alla loro parte, e questo chiaramente ha un ritorno, no, sul piano negoziale, perché alla fine, se tu non abbatti un nemico, non puoi imporgli un accordo, in qualche misura ci devi negoziare, ed è effettivamente quello che è avvenuto. Ma nell'ambito di questa negoziazione l'Iran vuol mantenere una qualche forma di controllo di fatto sullo stretto di Hormuz, che non è accettabile evidentemente per gli americani, ma per la comunità internazionale nel suo complesso, e da lì si riparte con questa escalation che ormai appunto ha raggiunto il decimo giorno, escalation che vede uno spartito ormai consolidato, per cui gli americani attaccano le aree costiere e le aree meridionali del paese, dell'Iran, e l'Iran comunque risponde contro i paesi arabi vicini, risponde anche con efficacia, e facendo anche danni non trascurabili. E chiaramente all'infinito così non si può andare avanti, o in qualche modo si ritorna agli accordi, oppure chiaramente gli americani devono prendere in considerazione l'idea di fare una guerra vera, ma una guerra vera non è quella che abbiamo visto, no? due mesi e mezzo fa, che dopo 45 giorni si ferma. Una guerra vera è una guerra, è una guerra che sai quando inizia ma non sai quando finisce, che ha dei costi che tu devi mettere in conto, che presuppone anche delle cose, per esempio anche una componente, chiamiamola, di terra,
0: è un'operazione di terra.
1: Esattamente, è un qualcosa di più complesso rispetto a quello che abbiamo visto.
0: È sicuramente molto impopolare in vista delle elezioni di medio termine per Trump, quindi anche questo potrebbe essere il determinante.
1: Su questo non c'è dubbio, l'altro constraint americano non è solo il Pentagono che è andato alla Casa Bianca e ha detto alla Casa Bianca: guardate che lo stock di missili, soprattutto in alcune categorie di missili, si sta abbassando sotto una soglia che non è accettabile per noi, considerando tutti gli impegni che abbiamo. All'altro constraint appunto è l'appuntamento elettorale di novembre,
0: le guerre e
1: soprattutto gli impatti delle guerre non sono decisamente popolari rispetto a un certo tipo di elettorato, a maggior ragione adesso, in cui i flussi elettorali sono molto variabili, in cui c'è molta pancia, in cui c'è molta utilizzo e manipolazione dei social network, dei canali non tradizionali, sui quali molte persone, milioni di persone, aggiungo io, ma questa è una mia evidentemente preferenza, purtroppo si formano il pensiero, per cui condizioni del genere, no, avere un impegno grosso come quello in Iran e poi appunto questo appuntamento elettorale è un po', anche per l'amministrazione Trump, è decisamente pericolosetto.
0: Certo, molto delicato. Batacchi, in chiusura le volevo chiedere, prima lei ha detto l'Iran pretende insomma di avere un controllo sullo stretto di Hormuz, una cosa che comunque è arrivata dopo l'attacco degli Stati Uniti, il primo attacco diciamo dopo l'inizio di questa guerra, e l'Iran adesso minaccia la possibilità anche di bloccare altre vie strategiche di comunicazione del petrolio, ha la possibilità di farlo, c'è il rischio che questo possa avvenire con l'aiuto magari di altri soggetti nell'area vicini agli interessi dell'Iran?
1: Il rischio comunque c'è, abbiamo visto in questi mesi che l'Arabia Saudita ha riattivato su larga scala un oleodotto che porta il petrolio dalle aree diciamo costiere del Golfo Persico al Mar Rosso, gli iraniani ci hanno già provato due o tre volte a colpirlo, è un po' più complicato per loro perché le distanze sono maggiori. Io da questo punto di vista non credo che l'Iran possa fare tanto di più rispetto a quello che già fa, e che è già tantissimo, perché insomma manipolare Hormuz non è esattamente la cosa più banale che esista.
0: Indubbiamente, speriamo che non possano spingersi oltre, perché già insomma la nostra economia anche ne sta risentendo e sarebbe un colpo addirittura direi mortale. Grazie mille, grazie a Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana della difesa. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13, grazie a voi per essere stati con noi, grazie a Samuele Campochiaro che ha curato la parte tecnica, a Matteo Respinti in redazione, vi lascio all'Apo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, vi do appuntamento a domani come sempre a partire dalle 13 e fino alle 14 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo due possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
3: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
4: Passiamo alle parole della presidente del Consiglio Meloni che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile, sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma sottolinea la premier riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
3: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
4: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
3: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
4: Di tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
6: Siamo in diretta, sono le 14:05, Lapo De Carlo, Tommaso Lavizzari.
7: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
6: C'è Michele Ceci con Massimo Tedesco, una giornata quella di oggi dove, insomma, di argomenti non mancano.
7: Visto anche tantissimi temi.
6: Ho visto anche nella nostra chat dei giornalisti una certa discussione tra giornalisti anche su questo tema legato alla FIFA, tema legato all'incredibile vicenda che sta portando adesso il mondiale addirittura a 64
7: sembrerebbe
6: squadre.
7: Così.
6: Ma a questo punto penso anche, ma perché fare le qualificazioni? Andiamo direttamente tutti a fare il mondiale in un mese, ognuno parte lì.
7: Ma poi ho sentito anche l'ipotesi di organizzarlo addirittura in due continenti diversi, per cui con trasferte aeree, che in un momento in cui teoricamente bisognerebbe perseguire il green e tutto l'ambientalismo eccetera eccetera, non mi sembra esattamente la miglior soluzione.
6: Cosa vuoi che scusami,
7: no,
6: lo dico,
7: è vero, è vero,
6: con la vicinanza di Trump cosa vuoi che gliene importi dell'ambientalismo?
7: Hai assolutamente ragione,
6: con tutto il rispetto.
7: Però visto che hanno venduto l'ultimo mondiale come il più green di sempre ed è stato credo il più in assoluto inquinante,
6: tendeva a dire che la gente che entrava allo stadio aveva la maglietta verde forse, non è che non era quello. Ad ogni modo le facili ironie si sprecherebbero e le faremo infatti. Poi parleremo anche di questa strana nazionale che parte col piede sbagliato, nel senso che c'è il casting della nazionale, quindi o Guardiola o ripiego.
7: Sono d'accordo infatti con quello che scriveva Zazzaroni sul Corriere dello Sport.
6: O Guardiola o ripiego, esatto. Cioè, ma che razza di discorso è? Allora,
7: ma anche lo stesso Guardiola, vorrei capire il senso di tutta questa operazione.
6: Sì, vabbè, adesso poi
7: ne parleremo.
6: È anche buona, però poi la difenderemo, l'attaccheremo, tra poco anche con il vostro aiuto. Adesso però Beyoncé.

0: mi sposterò la mattina.
1: Tu ti sposterai, mi lascerai, mi abbandonerai da solo. Ma ho organizzato degli ospiti un po' a cavallo tra, diciamo, un po' pop e alcuni invece proprio di settore.
0: Ti ricordo quello che diceva la mia ex moglie: so che vai via, ma non ti preoccupare, mi sono già organizzata.
1: Esatto.
0: Questo è una cosa.
1: Quando
0: che...
1: il marito non c'è.
0: Non c'è, ma anche quando la moglie. Comunque sia, andiamo avanti. E insomma, abbiamo pensato che, insomma, ieri siamo rimasti un po' tutti commossi dalla morte di Kevin Keegan, che è stato un grandissimo campione del calcio inglese. Neanche a farlo apposta. Io ti dicevo ieri di Nicola Roggero.
1: Sì.
0: Perché Nicola Roggero ha fatto un libro qualche anno fa che si chiama Premier League, fondamentalmente,
1: certo,
0: la storia della Premier League, quindi avendo letto tutto.
1: Cielo.
0: E mi ha divertito, a parte non mi piaceva la copertina, ma l'interno era molto bello, ben scritto, era ben fatto. E quindi non si, cioè, sembra quasi che lo dica per, ma ti assicuro che una settimana fa leggevo proprio della vicenda di Kevin Keegan. E sapere la settimana dopo che è morto, chiaramente mi fa molto male.
1: Fa fatto impressione a tutti, era molto malato da tempo,
0: sì.
1: È un elemento che ha cambiato il calcio inglese sia da calciatore, perché è stato forse un po' il primo calciatore star che ha attraversato,
0: sì,
1: le epoche, e ha cambiato anche la mentalità della nazionale inglese da allenatore. È stato appunto il primo a legarsi un po' anche alla figura del marketing, ha vinto tutto con il Liverpool, ha vinto due palloni d'oro, unico calciatore inglese ad aver vinto due palloni d'oro, per cui è assolutamente un personaggio. Dopo sentiremo Roberto Gotto a riguardo, che l'ho intervistato nel lontano 92, se non erro.
0: Sì.
1: E conservo un ricordo proprio di gambe che gli tremavano.
0: Quando lui aveva 41 anni, Kevin Keegan,
1: Keegan, sì, sì, e, sì. Tra l'altro mi ricordo anche una polemica pesantissima, dopo glielo chiederemo a Roberto, che aveva avuto con Alex Ferguson quando lui, da allenatore del Newcastle, si giocava col Manchester United la Premier League.
0: Ah sì, giusto, Newcastle che era...
1: sì.
0: Allora, andiamo adesso però ad ascoltare la copertina, che è proprio dedicata a lui, con una voce che penso che molti di voi riconosceranno.
2: Vediamo gli azzurri, in avanti è Benetti che porta la palla al centro del campo, chiama in avanti Tardelli, su Graziani che allarga sulla destra per Causio, ancora Antonioni, Causio, ecco ancora Graziani che mette al centro e Bettega ferma di petto ma sciupa una facile occasione. Ecco, vedete l'ala juventina che si rammarica per la facile occasione persa. Ecco, ora sono gli inglesi ci hanno un po' sorpreso con questa ultima mossa di Greenwood, di schierare appunto il gol che vediamo in questo momento di Keegan, l'ex stella inglese, ora in forza all'Hamburg, ci ha sorpreso con questo gol che ha portato l'Inghilterra 1-0. Un'altra occasione di Barnes, ancora nel primo tempo, gli inglesi sono andati, ci hanno aggredito per tutto il primo tempo. Ed ecco il libro della nazionale del Liverpool, Hughes, che porge ancora Keegan, che Berzot è stato costretto a cambiare le marcature prima di Zaccarelli e poi l'ha affidato a Tardelli. Ora c'è un intervento di Zoff a terra, vedete ora un intervento un po' falloso di Tardelli su Keegan. Ecco Giagnoni, mi sembra che questa mossa di...
0: Chi era la voce che avete appena sentito? Beh, vediamo se i nostri ascoltatori hanno indovinato di chi era la voce, perché così almeno vota la voce era un'altra cosa all'epoca. Qui invece di chi era la voce è un'altra, che raccontava di una telecronaca di qualche anno fa, parecchi anni fa.
1: Esatto.
0: E possiamo
1: forse
0: dire
1: forse una voce più legata ad altri sport,
0: sì,
1: col,
0: sì, sì,
1: col
0: però,
1: passare
0: però,
1: degli anni.
0: Gli abbiamo già dato l'aiuto. 3-3-4-11-11-6-2-2. E in attesa dei vostri messaggi, naturalmente noi oggi lo vogliamo omaggiare così. C'è poi, dicevamo prima, il tema legato alla nazionale. Ne parleremo, i nostri ospiti di oggi sono importanti, perché avremo l'ex direttore dei Rai Sport Andrea Vianello, avremo Roberto Gotta, Franco Ordine, Orfeo Zanforlì, Massimiliano Gallo e per chiudere Leo Turrini. Quindi direi che è un palco
1: di
0: più
1: maestri,
0: che prestigioso.
1: Beh,
0: sì, sì, direi assolutamente sì. No, per chiudere il discorso legato a il tema del CT della nazionale, io ti ho detto che se preferirei che non fosse proprio Pep Guardiola, ma solo per motivi legati al fatto che vorrei che ci tirassimo fuori noi dalle
1: come
0: secche del,
1: ieri,
0: e che non venisse
1: d'accordo
0: attributato merito a qualcuno che è un grande. Però non dovesse essere Pep Guardiola, onestamente, va bene qualsiasi nome, sarei un po' più, come dire, un po' più dispiaciuto se fosse Antonio Conte, proprio perché Antonio Conte mi sembra che anche lui si accollerebbe i meriti eventuali di una qualificazione che, tra l'altro, tra 4 anni potrebbe essere veramente riferita alle 64 squadre. Veramente l'Italia, tra l'altro, a 64 squadre si sarebbe qualificata.

0: ficata.
1: Eh beh sì, anche credo la Danimarca, la Polonia, sì, dell'Europa, esatto, vado a memoria.
0: Esatto.
1: Però ecco, poi in Sud America praticamente si qualificherebbero tutti.
0: Sì.
1: Praticamente si qualificherebbero tutte. Il discorso, io sposo in totalmente la tua idea. Aggiungo anche un aspetto, provando a vedere il problema da un altro punto di vista, perché mi domando anche quale sia il progetto. Ecco, vorrei la scelta di un allenatore che perseguisse magari un'idea un po' più globale. Ieri quello che ha detto Malagò, ho visto l'intervista lunghissima che ha rilasciato in esclusiva a Sky, mi è piaciuto fino a un certo punto, nel senso che mi è sembrato un po' confuso e un po' quasi un'intervista tesa a giustificare dei ritardi più che ad illustrare quello che dovrebbe essere il progetto. Ha annunciato anche che però quello che stanno studiando è un progetto globale che vada al di là del CT della Nazionale. Mi piacerebbe vedere quello e capire in caso Guardiola come si collegherebbe a questo aspetto.
0: E allora, insomma, per cominciare, volete sapere chi era la voce? Ha indovinato Roberto, che ha detto bene, era Giampiero Galeazzi. Ah, oh, Giampiero Galeazzi, grandissimo canoista, dalle altre cose, nel circolo canottieri che insomma andava
1: anche
0: all'epoca.
1: Anche voce di 90esimo minuto.
0: Assolutamente,
1: ragazzi.
0: Personaggio straordinario, e quindi la voce che raccontava anche di Kevin Keegan della partita con la Nazionale era sua. Adesso siamo pronti per partire. 334 11 11 622, partiamo con Jelly Roll.

0: in diretta dopo questa canzone di Jelly Roll qui su Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo, Tommaso Lavizzari con voi e con Sport Club. Ma noi vogliamo iniziare a parlare di un doppio argomento che da una parte si configura nella vicenda della FIFA che va sempre più agli stracci con la Gazzetta dello Sport, ma anche con mezzo mondo, Tebas compreso, esatto. Visto che oggi ha fatto questa dichiarazione piuttosto importante nei confronti di Infantino, ma non è l'unico evidentemente. Dall'altra c'è la questione anche legata alla panchina della nazionale, che sta diventando un casting un po' come abbiamo visto negli ultimi anni, nel senso con altre squadre di club, ma non certo con la nazionale. Andrea Vianello, ben trovato, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao,
2: buon pomeriggio.
1: Ciao,
2: buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao,
0: Andrea,
1: grazie, ciao.
0: Ci piace anche andare a parlare subito di questa vicenda della FIFA, perché la sensazione è che Infantino, che vedevo l'altro giorno intervistato da un collega di DAZN, lui sia del tutto inconsapevole forse di quanto non sia evidentemente gradito, per usare un eufemismo, perché lui dice è stato un successo, è tutto bello, è clamoroso, il più grande successo dell'intera storia, cioè è diventato trampiano anche nel modo in cui si esprime di se medesimo del lavoro della FIFA. Ma mi sembra che la spaccatura sia netta e mi chiedo cosa può accadere anche alla luce della, diciamo, frattura con Ceferin.
1: Ah, guarda, anche io l'ho sentita quella intervista e ho pensato la stessa cosa, cioè mi sembrava una persona che pensa di avere un grandissimo consenso in tutto il mondo, particolarmente peraltro ce n'ha poco in Italia e ora lui è svizzero, però credo che conosce abbastanza il nostro paese. Poi magari dovremmo dire che forse anche noi potremmo essere un po' arrabbiati con lui, no? E poi magari ne parliamo, però sicuramente, come dire, mi sembra appunto che evidentemente la vicinanza con il presidente con i capelli arancioni, nonostante che poi gli ha fatto un po' da batante, no? Perché a un certo punto l'ha portato via dalla foto davanti alla Spagna, quindi è stato un pochino più consapevole di Trump, ma sicuramente ne è stato soprattutto, diciamo, la parola lacché è un po' troppo, ma insomma direi, no? Cioè, che la storia è più incredibile di questo.
0: No, non è stato troppo,
2: rende l'idea perfettamente.
1: E allora diciamo che è stato un po' lacché, no?
0: Diciamolo.
1: Non è mai successo nella storia che insomma c'è una vicinanza così violenta tra chi ospitava il mondiale, peraltro non erano tre in realtà i paesi che lo ospitavano, e col presidente della FIFA. Non so se avete visto anche l'incredibile reazione al gol della Spagna.
0: Sì.
1: Insomma, cioè, diciamo che generalmente il presidente della FIFA, come dire, è istituzionale e cerca di non far vedere, diciamo, di essere a favore di uno o dell'altra squadra.
2: Dovrebbe,
1: è evidente,
2: esatto.
1: che lui era dalla parte dell'Argentina.
0: Sì,
2: sì. Ma oltretutto, no, io mi rifaccio anche a quanto detto da De Laurentiis, che è un presidente, appunto, del presidente del Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione settimana scorsa, a proposito proprio di UEFA e FIFA, che lui dice non abbiamo neanche contezza, perché non possiamo analizzare i loro bilanci, perché non sappiamo neanche quanti soldi hanno loro in pancia, e sono tutti soldi che fondamentalmente portano via a noi che siamo i club. C'è la possibilità che a questo punto i club si ribellino, come è successo in Inghilterra una quarantina d'anni fa ormai, e prendano possesso delle istituzioni e autogestiscano il calcio loro, a questo punto anche contro le nazionali, evidentemente, perché per loro sono più in disturbo.
1: Ecco, diciamo che questa cosa non ci piace molto a noi, no?
2: Esatto.
1: Perché comunque noi siamo dei tifosi di squadre, di club, ma anche molto delle nazionali, anche se purtroppo, diciamo, si è un po' persa quella affezione. Però io credo invece che, come dire, l'autonomia dovrebbe essere molto forte tra la parte, diciamo, delle federazioni nazionali rispetto alla Lega. Sicuramente io sarei contento se in questo momento ci fosse un cambiamento da parte della FIFA. Credo che, come dire, sia stato un punto di non ritorno, e mi fa molto paura l'idea di questo mondiale a 675
0: sì,
1: squadre.
0: L'abbiamo visto. Scusami Andrea, però io ho lanciato un'iniziativa, anzi se siete d'accordo con me, basta con le qualificazioni, andiamo direttamente tutti al mondiale e si fanno due mesi di mondiale senza qualificazioni.
1: Sì, praticamente è un mondiale perenne,
0: sì,
1: ecco,
0: sì, sì.
1: Dove si va a giocare, magari può essere pure interessante, magari andiamo a giocare in Sudafrica durante le qualificazioni, ma insomma diciamo che sicuramente, come dire, siamo arrivati, questo è un mondiale che ha fatto sicuramente molti ascolti, perché diciamo la verità, no, noi pazzi di questo sport, si è capito quanti siamo anche quando non c'è l'Italia, ma lo sapevamo già perché è la terza volta, però non è stato un mondiale all'altezza, diciamo, della istituzione, della bellezza del calcio. Io credo che purtroppo, non so cosa ne pensate voi, ma insomma la tolleranza per le partite dell'Argentina, al di là che c'era il più forte giocatore forse degli ultimi, anzi sicuramente degli ultimi 40 anni, è stata esagerata, è stata esagerata, cioè io non ho mai visto una squadra così, come dire, supportata da un punto di vista non sono i rigori, non sono i gol annullati, no, c'è stato una intimidazione continua da parte dei giocatori. Sì. Ecco, anche questo poi si è capito, insomma, che, come dire, piaceva al padrone, ecco, piaceva al padrone. Allora, diciamo che noi abbiamo tanto questo calcio, a questi meravigliosi campioni, purtroppo molti non li vedremo più a fare i mondiali, ma dobbiamo salvarlo, quindi io spero davvero che ci sia la parola è un po' brutta, un po' un golpe, no? Perché poi purtroppo lui ha tanto consenso, perché allargando verso i paesi, diciamo, non primari del calcio internazionale, si è preso tanti voti, si è preso tanti voti. Speriamo, ecco. Io spero.
0: Ecco, senti Andrea, poi c'è un tema che ci riguarda leggermente, che appunto riguarda il CT della Nazionale, il casting Guardiola. Fondamentalmente io devo dire che non ha torto Zazzaroni quando dice Guardiola oppure si va su un ripiego. Io capisco tutto, perché se il ripiego poi è Pirlo, tra virgolette, già non parte bene anche agli occhi dei giocatori. Se no ci sarebbe Mancini o qualcun altro. Quindi ti chiedo di interpretare questo momento così magmatico.
1: Guarda, cerco di essere abbastanza laico, perché penso, come dire, che in passato già abbiamo visto grandi allenatori. Io pensavo veramente che l'arrivo di Spalletti alla Nazionale poteva veramente cambiare. Ho visto che un grande allenatore, perché credo che Luciano sia un grande allenatore, non ce l'ha fatta, ce l'ha fatta male. Allora, intanto io sono molto felice della scelta di aver messo Paolo Maldini, un po' perché sono milanista, ma perché ne apprezzo competenza e serietà. E anche l'arrivo di Leonardo, che sapete, per noi milanisti non è sempre stato, diciamo, come dire, un idolo, perché ha cambiato casacca, ma io apprezzo molto la sua competenza. Allora, questo già secondo me è un buon inizio da parte della Federazione di Malagò. Andare a fare un sondaggio personalmente, due grandi campioni con un grande allenatore, il più grande di tutti, per capire se può accettare o no, mi sembrava doveroso. Cioè, io sono contento di averlo, che loro lo hanno fatto, perché siamo andati, come dice Ivan, al numero uno. Dopodiché è chiaro che se il numero uno, che peraltro aveva detto che si prendeva un anno sabbatico, ora non so se lì c'è un problema che lui comunque prima di gennaio non vuole lavorare, non vuole riprendere a lavorare, quindi può darsi che ci sia in caso un periodo ponte, vedremo. Ma per il resto devo dirti la verità, allora, a me questo daje a Pirlo mi sembra un po' esagerato, no? Nel senso che io penso, anche questo milanista tradito, quindi attenzione, lo dico con quindi ve la dico con. Però dico che sicuramente non ha fatto cose straordinarie nella sua piccola carriera del Quellier, anche se finì nella Juve già molto disastrata, e mi pare che portò a casa un quarto posto, quindi diciamo la portò in Champions, poi è finito in fare varie avventure, diciamo, nella Samp, che abbiamo visto negli
2: ultimi anni, più esotiche, esatto, anche in Turchia.
1: Io dico questo, io mi fido di Maldini e di Leonardo. Ora non ci credo che ci sia, come dire, l'amichettismo dietro. Credo che può esserci un tipo di ragionamento, di un rinizio, di un progetto complessivo. Riandare a prendermi Mancini che io stimo, grandissimo, però insomma, diciamo la verità, non è stato bellissimo quando lui se n'è andato, no? E peraltro stiamo andando a riprendere uno che con un po' di sfortuna, ma è stato uno degli artefici dei nostri tre non mandiati. Poi se viene Mancini, ho visto la nazionale giocare molto bene con lui, cosa che
0: anche io
2: è vero.
0: Guarda, tu stai parlando con una trasmissione che fondamentalmente
2: ci siamo schierati
0: perché torni Mancini, anche se noi siamo arrabbiati, offesi con Mancini, quello che vogliamo, però io, ma interessa la nazionale.
2: Ma a me non dispiacerebbe neanche Pirlo, ripeto, a me piacerebbe sentire prima che progetto tecnico c'è in generale, per come si intende incentivare anche l'utilizzo di giocatori italiani, perché in questo momento a mercato partito non ci sono giocatori italiani sul mercato.
0: Esatto, Andrea.
2: Ne parleremo più tardi.
0: Così, per chiudere.
1: Poi guarda, un po' quello che dicevamo prima, no? Cioè, Guardiola sicuramente, stiamo a parlare del top, ma tutto il resto non è che ci abbiamo sul mercato. Dice, guarda, allora andiamo a prendere.
2: Certo.
1: Non è che ci stanno. Adesso la Germania finalmente ha capito di mettere Klopp, che è, diciamo, il candidato più forte che poteva avere. Invece, devo dirti, molto deludente il giovane
2: Ancelotti.
1: Esattamente. Ah, magari prendercelo. Ecco, se metti conto il Brasile offeso per una, diciamo, per un mondiale.
0: Se devono esonerarlo si sbrigassero, che non c'è tempo da perdere.
2: Non sono felicissimi, parecchio criticato.
1: Io me lo prendo.
0: Anche io.
1: Ragazzi, con Carletto proprio mi metto mi metto a fare la ola.
0: Andrea, dobbiamo già salutarti perché sono le 14:31, ti ringrazio moltissimo. A presto a te.
1: Grazie a voi, ragazzi.
2: Grazie. A presto, alla grazie prossima. Mille.
0: Grazie Andrea Vianello. Andiamo subito in pausa, torniamo con voi tra poco.
3: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Nella seconda parte, dicevo prima, di Sport Club andremo a parlare di Kevin Keegan. Lo faremo con un grande, non so se dire anglofono, come Roberto Gotta.
5: Direi che negli anni si è guadagnato il titolo di essere, sì, sicuramente uno dei primissimi e dei maggiori conoscitori del calcio inglese, non solo, ma della società anche anglosassone, perché poi lui si è occupato anche di tanti sport americani in generale, continua a occuparsene per vari canali televisivi eccetera eccetera. Però sicuramente, avendo incontrato Kevin Keegan negli anni 90 e avendolo intervistato per il Guerin Sportivo all'epoca che fu, ci potrà dare una testimonianza anche abbastanza ravvicinata del forse più grande, dopo glielo chiederemo se è stato il più grande campione del calcio inglese, perché comunque è l'unico che ha meritato due palloni d'oro, anche se negli anni in cui paradossalmente giocava in Germania, quindi è stata particolare la sua carriera, ma molto molto importante, molto caratterizzante in generale per tutto il calcio inglese e anche europeo.
4: Va bene, noi tra poco, dicevo, avremo Roberto Gotta con noi, allora rimanete qui, sempre qui su Giornale Radio. Adesso c'è la mia canzone preferita, questa è la mia.
5: Ah sì, certo,
4: questa è la mia canzone proprio per distacco, quella più allegra, più serena. Cioè dico, se sei un po' depresso, ascolta
5: questa
4: musica
5: canzone.
4: Va benissimo, è quella di Inhalor, questa è Billy.

0: Rientriamo in diretta dopo questa canzone di Ineller e andiamo da invece Roberto Gotta, che abbiamo già annunciato prima e lo riannunciamo con piacere anche adesso. Ciao Roberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao Roberto, buon pomeriggio.
0: Allora,
1: ciao.
0: Allora, visto che siamo insieme tutti e tre, come vecchi tempi, Roberto, l'abbiamo fatto apposta. Così, come... Allora, intanto Roberto, ti vogliamo far parlare della vicenda di Kevin Keegan, che inevitabilmente è una vicenda straordinaria, umana, anche se negli ultimi anni caratterizzata dalla malattia. Un uomo che è morto quindi a soli 75 anni, ma che ha rappresentato una grande importanza proprio per la sua straordinaria capacità, versatilità, non solo in campo ma anche fuori. Ci racconti un po' Kevin Keegan?
1: Allora, Keegan intanto è stato, dato che si stava esaurendo durante la crescita di Keegan il periodo di George Best, è diventato il secondo calciatore superstar dell'era moderna in Inghilterra. Ovviamente Best era irlandese, però per dire del calcio inglese, del campionato inglese, ma con una capacità di durare nel tempo maggiore in un'epoca in cui già cominciava a esserci qualche mezzo televisivo, qualche partita in più, quindi lo si vedeva anche un pochino più giocare rispetto a Best, e soprattutto in parte, solo in parte, per la sua crescita, che era figlio di un minatore, quindi non aveva avuto una vita particolarmente agiata, ma questo va detto che vale per il 90% dei calciatori dell'epoca, e in parte ha cercato per tutta la vita di avere e mantenere uno status. Io ho letto recentemente un libro su di lui, l'uomo che era un re, che è un libro di un suo tifoso, ma che racconta anche in maniera critica, a volte divertente, una specie di ossessione che Keegan aveva per guadagnare soldi in tutti i modi possibili, facendo pubblicità a qualsiasi cosa. Ecco, quindi c'è anche da raccontare questo personaggio che divenne molto mediatico per quello che poteva essere l'epoca, chiaramente anni 70, anche per la sua, diciamo così, intraprendenza, la sua capacità di essere calciatore d'impatto e personaggio conosciuto a tutti.
2: Sì, è stato uno dei primissimi appunto a legarsi anche un po' al marketing, anche andare in televisione, a prestarsi a cose altre. Tu tra l'altro hai avuto modo di incontrarlo, di intervistarlo, raccontavo prima, mi sembra nel 92 se non erro, per il Guerin Sportivo, giusto?
1: Sì, tutti altri tempi, e allora è anche il modo in cui è avvenuto l'incontro. Io dovevo essere a Londra per 3 giorni, vedo che il sabato c'è il Newcastle che gioca contro il Brentford a Londra, parliamo di seconda divisione, l'attuale Championship. Keegan aveva accettato di allenare il Newcastle per salvarlo dalla terza divisione qualche tempo prima, e io che telefono a Newcastle dico: dov'è la vostra squadra venerdì? Si potrebbe parlare con Keegan? Sì, guardi, è in questo hotel, perché no? Una procedura che oggi sarebbe impensabile, ovviamente. E arrivò con Terry McDermott, che era stato suo compagno di squadra a Liverpool e suo assistente storico. Ci sedemmo a un tavolino nella hall o nella lobby dell'hotel e parlammo tranquillamente. Io ero emozionatissimo, perché è ovvio che non era più il Keegan con quella chioma fluente nera particolare degli anni 70, ma era Kevin Keegan, letteralmente uno dei miti del calcio inglese. Ma fu gentilissimo e parlò anche di una parola che si usava molto in quei tempi, ma che non si usa più nel calcio inglese, che è la parola kidology, che significa sostanzialmente far credere ai miei giocatori qualcosa che non esiste, ma farli sembrare, dire loro che sono più forti di quello che sono. È una forma di persuasione molto efficace con cui tu li prendi in giro, tra virgolette, ma per il loro bene. È una cosa che aveva anche imparato al Liverpool, perché un giorno pare che dovesse giocare giovanissimo contro il West Ham di Bobby Moore e che Bill Shankly, l'allenatore del Liverpool, avesse detto negli spogliatoi: guarda, sono andato di là da quelli del West Ham, Moore è molto preoccupato di giocare con te. Non era assolutamente vero,
2: però...
1: ma Keegan entrò in campo con una convinzione maggiore, ecco.
2: Ma io mi ricordo anche di lui che difende i suoi giocatori a spada tratta contro un Alex Ferguson durante l'anno in cui lui ha allenato il Newcastle e si giocava appunto il titolo inglese contro il Manchester United. E mi ricordo che lui rilasciò un'intervista ma arrabbiatissimo per degli atteggiamenti di Alex Ferguson, però non mi ricordo bene l'episodio.
1: Sì, è vero, ma fra l'altro nel libro in questione l'autore ammette tranquillamente di essere ossessionato dal video di quel momento, addirittura chiede scusa alla moglie, che si vede che almeno qualcosa ci ho fatto con quel video che vedevo continuamente, quindi fa abbastanza impressione anche questo. Ma sostanzialmente Ferguson, con le sue famose arti affabulatorie un po' condizionanti, aveva buttato lì il fatto che il Leeds, credo fosse proprio il Leeds, che si era impegnato moltissimo contro il Manchester United, ha detto spero che si impegnino allo stesso modo anche contro il Newcastle, e poi aveva buttato lì una cosa, ci doveva essere Nottingham Forest Newcastle, ma Newcastle in tempi non sospetti aveva accettato di giocare la partita di saluto, il famoso testimonial, per Stuart Pearce, e quindi c'era così la frecciatina di Ferguson, ma non è che per via di quell'accordo per ringraziare il Newcastle ci vanno un po' meno decisi contro di loro. Keegan perse la testa e disse anche noi queste cose non le facciamo, non sai quanto amerei, proprio la parola I'd love it, di farcela, di batterli. Non ci riuscirono. Però è un momento storico, diciamo.
0: Sì, ma tu, ecco, era una forma di purezza da parte di Kevin Keegan, e questa purezza naturalmente spesso quando sei puri si paga più di altri. Diciamo che poi un'altra cosa che ha colpito è che nel 1980 da Pallone d'Oro fece così nel pieno della maturità, andò poi, lasciò l'Hamburgo per andare al Southampton, e secondo
2: te tradendo il patto che aveva con il Liverpool di eventualmente obbligo, diciamo, di rientrare, aveva una priorità insomma al Liverpool per farlo rientrare a casa in caso appunto avesse smesso di giocare con l'Hamburgo.
0: Sì, poi magari perché il Southampton dell'epoca non era una squadra così importante, quindi ritenne di poter fare quella scelta, magari, Roberto.
1: Sì, fu clamorosa ovviamente, proprio per i motivi che avete detto, perché sembrava che la sua scelta fosse addio Liverpool, grazie di tutto, non mi vedrete più in Inghilterra, invece tornò, andò lì al Southampton, che in quell'anno era una squadra effettivamente non rinomatissima, ma in grande fase di rilancio, fu veramente clamoroso, poi andò al Newcastle a finire la carriera e tutto il resto, ma l'impatto fu clamoroso, ma anche perché comunque a Liverpool, per assurdo, essendo lui stato sostituito da Kenny Dalglish, magari non esattamente la stessa cosa, ma un giocatore che alla fine ha avuto più successi di Keegan a Liverpool e che è quasi ricordato con più favore, anche perché non è mai andato via. Cioè, a molti a Liverpool non hanno mai perdonato realmente a Keegan questo, chiamiamolo, tradimento. Certo. Mentre Dalglish è rimasto, è diventato allenatore, ricordiamo che, a parte che anche Dalglish non stia benissimo, mi sembra che avesse detto ultimamente qualcosa del genere, quando ci fu la tragedia di Hillsborough, Dalglish era l'allenatore e andò a tutti i funerali uscendone distrutto a livello personale, e quindi è chiaro che a Liverpool ricordano Kenny Dalglish e lo salutano ogni volta con maggiore affetto rispetto a Keegan, che invece è più onorato a Newcastle, era più onorato e lo è tuttora a Newcastle e dintorni, anche se non era proprio nato lì, però diciamo che c'è un'affinità importante, e lui andando via da Liverpool andò all'Hamburgo per i soldi sostanzialmente, e quindi comunque lì, anche lì, lui era, in quell'anno era il calciatore più pagato in Europa.
2: Certo.
1: E quindi aveva fatto sempre le sue scelte in questo modo. Va ricordato questo, che nelle prime settimane all'Hamburgo i compagni di squadra non gli passavano la palla perché era il più pagato e perché il suo arrivo aveva causato partenze di giocatori graditi, quindi anche questo va ricordato, che lui dovette affrontare un periodo non tanto bello, ecco.
2: Però vince la Bundesliga. Ma io ho due domande a proposito di Keegan. Uno è se secondo te è stato effettivamente con i suoi due palloni d'oro il più grande giocatore inglese e soprattutto quanto ha caratterizzato effettivamente il calcio inglese lui da calciatore, ma soprattutto da allenatore, e se secondo te Bellingham può essere, diciamo, il nuovo calciatore inglese che torna a vincere il pallone d'oro, perché mi sembra l'ultimo Michael Owen, il primissimo in assoluto pallone d'oro fu per Sir Stanley Matthews, e però è tanto tempo che l'Inghilterra non ha un grande giocatore come Kevin Keegan, appunto.
1: Beh sì, allora, prima parte della domanda, Keegan vinse il primo pallone d'oro sull'onda ovviamente dei successi europei del Liverpool, che con lui effettivamente arrivarono a vincere tutto, la famosa partita di Roma contro Borussia Mönchengladbach, in cui fece impazzire Bertie Fox, che era il suo marcatore, credo che il rigore del Liverpool sia nato proprio da un fallo di Fox su Keegan, e fu il suo canto del cigno sostanzialmente con il Liverpool, anche perché era si era ritirato 3 anni prima Bill Shankly, che era veramente il suo secondo padre, e l'estate prima era morto il padre vero, e finché c'era il padre in vita lui non sarebbe mai andato comunque all'estero, era troppo legato a lui per mille motivi. Quindi in quegli anni 70 è stato il calciatore inglese di maggiore impatto, più forte, più decisivo. Era l'epoca dei cosiddetti Mavericks, c'è anche un libro uscito in Inghilterra qualche anno fa che li racconta, ovvero i calciatori di talento, soprattutto trequartisti o centrocampisti, grande talento, grandi doti, grande inventiva, zero risultati, nel senso che alcuni, la somma delle presenze in nazionale di alcuni di loro equivale tipo a 10, una roba allucinante. Era negli anni 70 del calcio ruvido. Io ho due bellissimi libri sugli anni 70, la copertina di entrambi raffigura giocatori che si picchiano, quindi il ricordo di quegli anni del calcio inglese è questo: giocatori che si picchiano in campo.
0: Sì, l'abbiamo visto qui... recentemente. Vedevo delle immagini di una partita degli anni 70-80 e dove veramente vedevo dei fallacci terrificanti. E giù sotto i commenti fa: questo sì che era calcio, cioè, no, questo era calci, che è diverso. È una cosa...
1: ma la cosa straordinaria è che si riuscisse a giocare in quel clima e con i campi in cui calciavi la palla e si fermava nel fango dopo 10 metri. È una roba allucinante pensare a come erano quei campi e come si riuscisse comunque a giocare. Quindi allora il discorso Bellingham ovviamente siamo in un'altra epoca, è diventato anche lui un brand perché se ne parla a livello mediatico dopo i mondiali. È un calciatore eccezionale per certi versi, per statura, per fisico, per volontà, per carisma, si è visto anche ai mondiali. Poi certo, sul più bello anche lui è mancato, anche se il famoso gol del pareggio dell'Argentina nasce più da disattenzione di Elliot Anderson, che è andato a chiudere, a fare una cosa che gli avevano detto di non fare, cioè andare a chiudere. È vero che era il sinistro di Messi, ma c'erano già altri, quindi hanno lasciato libero Enzo Fernandez. Bellingham è stato il primo che se n'è accorto, si è tuffato, ma ha fatto tardi, ma non era nemmeno colpa sua, è andato a tappare un buco di un compagno. Per il resto, il gol che ha segnato anche contro l'amichevole per il terzo posto con la Francia è stato
0: straordinario.
1: Roberto, lui fa queste cose, sì.
0: Devo purtroppo salutarti perché in realtà avevamo altre due domande per te. Non potremo fartene.
2: La colpa tempo è tua, volato,
0: la colpa
2: tempo
0: è tua, è perché hai parlato troppo su alcune cose, non ci hai permesso di farne altre, quindi per colpa, perciò dovrai tornare.
2: Sei obbligato a tornare a trovare.
0: Esatto, sappilo. Va bene?
1: Ma erano tipo domande tipo che ora è, cioè facile.
0: No,
2: molto complicato.
0: Su Kevin Keegan privato, esatto. Su degli aspetti. No, dobbiamo fare. Mi spiace, prossima volta le facciamo ancora. Roberto, grazie ancora. A presto.
2: A presto, Roby.
1: Non è che abbia parlato troppo.
0: Ciao Roberto, a presto. Ciao. Ascoltiamo i Train con A Soul Sister.

0: entriamo in diretta. Intanto, scusa, stavo facendo un refresh sul meteo.
1: Sì.
0: Ho dato il meteo, non dico quale, a quali. Però insomma, metto meteo, ore 18 prima, un'ora fa, pioggia.
1: Pioggia, disastro.
0: Poi ho fatto refresh, ore 19 pioggia, di sole invece alle 18. Ho fatto refresh, pioggia alle 20.
1: Perché così sei sempre pronto.
0: Se faccio refresh, non il refresh che piove in questo,
1: sì, certo.
0: Non capisco onestamente, vabbè, comunque dovrebbe piovere adesso da qualche parte, non so, dovrebbe piovere. Ad ogni modo, caro Giancarlo, prima ci hai mandato un messaggio, noi sai che apprezziamo sempre molto i tuoi messaggi.
1: Moltissimo, esatto.
0: Tuttavia,
1: è un po' lungo.
0: Come dovresti aver saputo, e non solo tu, anche i nostri ascoltatori, se sono più lunghi di un minuto, se sono un minuto e un secondo, un minuto e due secondi, no, un minuto e mezzo diventa un po' un problema.
1: Lungo.
0: Quindi se tu riuscissi nell'arco di questi prossimi 5 minuti a rimandarcelo sui 30,
1: altrimenti
0: 40
1: secondi, lo mandiamo a velocità 4, ma secondo me non si capisce benissimo.
0: Esattamente, diventa un po' un problema. Allora, detto questo, però, stavo facendo un ragionamento oggi basato sul fatto che un po' tutte le squadre italiane, io oggi ho fatto questo editoriale che si chiama Il mercato senza sogni. Perché che cosa succede? Che fondamentalmente manca un mese di fatto,
1: e senza
0: domani,
1: sogni per dire senza soldi,
0: bravissimo, mercato senza soldi fa rima, esatto. Come senza, e manca un mese all'inizio del campionato,
1: sì.
0: Domani è un mese esatto,
1: sì, sì.
0: Perché parte il 22 agosto e tutte le squadre italiane, con particolare riferimento alle squadre di vertice, non riescono a vendere, quindi se non riesce a vendere non riesce neanche a comprare, e gli esuberi di fatto percepiscono degli stipendi altoati.
1: Gli esuberi torneranno ad essere dei giocatori fondamentali a questo punto,
0: sì, perché allora c'è un problema, non avendo più il decreto crescita, il problema è che i giocatori che hanno percepito quegli stipendi grazie a quel decreto adesso se lo sognano di andare via, cioè rimangono dove possono fino all'ultimo, anche perché la loro carriera dura al massimo 15 anni e quindi non possono rinunciare a un contratto che praticamente per loro li, diciamo che li sistema per tutta
1: per
0: la vita,
1: sempre, certo.
0: Per andare in un posto dove magari giocano molto di più ma guadagnano 2-3 volte meno, e allora non c'è alcuna ragione, qualcuno non ricorda, forse ricorda Montolivo che non voleva andare via dal Milan, certo. È rimasto fino all'ultimo perché prendeva 3 milioni all'anno, anche lo ammazza tra virgolette di andare via, cioè nel senso, ma anche
1: uno resta lì, d'altra parte nessuno punta le pistole alla tempia di nessuno per firmare i contratti. Mi domando però a un certo punto, Lapo, se non convenga a squadre, faccio un esempio su tutte, la Juventus, visto che ha speso tantissimi soldi per portare a casa due degli attaccanti la passata stagione, non so se a questo punto non converrebbe provare a recuperare gli visto che non sono proprio degli ultimi giocatori che ci sono in circolazione, magari provare a recuperare certi elementi risparmiando anche dei danari, perché se tanto non riesce a venderli, piuttosto che avere dei separati in casa, forse è meglio reintegrarli. Non so, mi pongo varie domande anche sulla gestione da parte delle società, degli, appunto, come li hai chiamati tu, e quelli che considerano esuberi, perché è vero che sono esuberi, ma se poi non riesci a venderli, poi come
0: no,
1: fai a rapportarti con loro?
0: Che banalmente noi ci siamo trovati in una situazione nella quale noi siamo passati da, come d'altro canto vedo che è un po' tutto il paese, quindi per argomenti che non sono soltanto legati al calcio, ma o passi da un estremo a una totale leggerezza, l'ironia, sai che gli italiani amano ridere,
1: certo,
0: di tutto, la battuta, la roba, ma che ci frega, ma che ci importa, per citare, e il famoso ma che ci frega, che ci importa, poi diventa invece un disastro, moriremo tutti, perché siamo passati da una totale indifferenza verso tutto ciò che stava accadendo, verso dei segnali evidenti della crisi del calcio, quindi una crisi sistemica che non riguardava solo il calcio ma anche il sistema paese. Ricordo a tutti che l'Italia aveva il calcio che era il quarto indotto per naturalmente,
1: adesso è calato decisamente,
0: adesso sarà il 12°, 13°, non so neanche, forse si avvicina, ma per il PIL era una voce importantantissima. Siamo riusciti a depauperare tutto quanto, e quindi alla fine il problema è che adesso c'è lo sconforto totale, la depressione, ecco perché viene fuori questa situazione dove invece di trovare una via d'uscita si dice ma cosa ci vuoi fare? Cioè non si passa, prima chi se ne frega e poi cosa ci vuoi fare?
1: È una cosa, certo, perché ormai la depressione ha raggiunto...
0: Sembra che tutto ciò che è organizzato e quindi si possa programmare, organizzare, strutturare sia nemico, cioè la razionalità è nemica di questo paese.
1: È vero, ma è anche un po' il modo di comunicare che hanno impostato i media in generale legati allo sport negli ultimi anni. Se si vendono illusioni, poi il tifoso è chiaro che crede a tutto quello che vede, che legge, perché non è che ha l'opportunità di occuparsi come noi magari di calcio, avvicinandosi un po' di più alla fonte diretta dell'informazione, per cui si fa chiaramente coccolare da quello che legge sui giornali, e poi quando si scontra con la dura realtà si arrabbia. E invece secondo me bisognerebbe anche accettare il fatto che magari Colomoni non arriverà alla Juventus e la Juventus dovrà fare un'altra stagione con David. Pazienza, spera, il tifoso in generale, adesso ho fatto un esempio sulla Juventus perché mi veniva comodo, però in generale bisognerebbe magari pensare meno al giocatore e un po' di più a supportare la propria squadra.
0: E allora, siamo arrivati alle 15, io mi libero di Tommaso
1: Lavizzari. Sì, esatto, mi scrolli di dosso.
0: Esatto, ecco, mi scrollo un attimo di dosso Tommaso Lavizzari. Rimane con me, devo dire anche clamorosamente, Michele Ceci che oggi
1: sì, ma credo che sia imbalsamato.
0: Credo che sia...
1: È lì.
0: Non si muove, non respira.
1: Respira?
0: È lì, praticamente.
1: Abbattito.
0: Michele Ceci impagliato, praticamente, lo vediamo un po' così. E poi dall'altra parte Massimo Tedesco che rimarrà così con me anche nella seconda ora, così come voi al 334 11 11 622. Grazie Tommaso.
1: Grazie a te Lapo.
0: E adesso il notiziario.
2: Giornale radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin. Il gin salpato da camogli.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Una vicenda dolorosa, dichiara anche il ministro dell'Interno Piantedosi, che ieri dal palco di un festival avvertiva: no ad attacchi pregiudiziali contro agenti.
8: Le nostre forze di polizia non hanno nulla da temere rispetto a quella che è la vocazione, la missione che svolgono, al modo in cui lo fanno e che quindi si sottopongono poi al giudizio, che in questo caso è quello della gente ma anche della magistratura, senza alcun timore. Questo deve generare fiducia che meritano e fiducia che noi riponiamo in loro anche in frangenti così tragici come quello che si riferisce agli accadimenti a Bologna.
7: Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Cresce ancora la partecipazione culturale degli italiani, lo rivela il 22esimo rapporto annuale Federculture, secondo cui nel 2025 il 48,2% della popolazione è andato almeno una volta al cinema, il 35,8% ha visitato musei e mostre, mentre il teatro ha visto il 24,3% della popolazione. Nel rapporto presentato oggi anche la conferma della tendenza che vede crescere il pubblico dei concerti di musica leggera e le visite ai siti archeologici, confermando la domanda di esperienze culturali dal vivo. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Adesso nella seconda parte di Sport Club qua su Giornale Radio andremo a concentrarci anche su altri temi. Tra poco saremo con Franco Ordine, con il quale andremo a parlare di ancora tema FIFA e di quello che poi riguarda il tema della nazionale. Poi andremo da Orfeo Zanforlin per focalizzare il tema sulla Juventus. Infine andremo da Massimiliano Gallo, che è il direttore del Napolista, per parlare di Napoli, e chiuderemo con la Formula 1 andando da Leo Turrini. Per cui voi rimanete con noi, come sempre sapete come collegarvi, ma adesso andiamo ascoltare Somber, questo è My Body Isn't Ready.

0: Allora rientriamo in diretta e da la prima parte che si è concentrata su determinati temi. Abbiamo parlato anche di Kevin Keegan e della sua straordinaria carriera, abbiamo fatto un discorso con Andrea Vianello collegato ad un tema che vorrei ricollegare al nostro prossimo ospite, cioè collegato alla FIFA, collegato naturalmente anche alla vicenda del CT della Nazionale, e quindi con noi perfettamente in orario c'è Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato.
1: Eccoci
0: qua,
1: pronti.
0: Franco, allora, il primo tema che voglio affrontare con te è inevitabilmente collegato alla figura scomodissima di Infantino, che però si comporta, dicevo, in modo trampiano, dove in qualche modo sconfessa qualunque persona gli si frapponga tra sé e la sua, naturalmente, il suo potere, va avanti per la sua strada, allarga a quanto pare il numero di squadre che potrebbero partecipare al prossimo mondiale da 46 a 64, cioè 48 scusami, a 64. E poi parla di un mondiale straordinario, eccetera eccetera. Non c'è il rischio che veramente qui abbiamo invece che un presidente della FIFA un monarca?
1: No, più che un monarca è uno che racconta una realtà parallela, e quindi che ha fatto del successo prima elettorale, perché il mondiale a 48 squadre, che ve lo ricordo, ve l'avevo detto in tempi non sospetti, avrà una ricaduta pesantissima sui campionati nazionali, perché il primo mondiale che è durato 5 settimane anziché 4, e quindi sottraendo la quinta settimana alla preparazione e agli stessi campionati nazionali.

0: FIFA e il calcio hanno perso la credibilità per la vicenda della squalifica condonata a centravanti degli Stati Uniti d'America. Per cui obiettivamente ci sono molte più ombre che luci in questa vicenda, e quindi secondo me siamo a questo livello qui. E d'altra parte, siccome lui fa solo e soltanto del suo personale successo e della sua probabile rielezione l'obiettivo fondamentale, capite benissimo che così non si può andare avanti.
1: Sì, però la sensazione è che l'Italia per Infantino, per esempio, da dove si muovono tantissime polemiche anche da Tebas, quindi dalla Spagna e da altri paesi, però tanti piccoli stati per Infantino siano proprio piccoli e non rappresentino un grande ostacolo alle sue mire. Ecco perché dico monarca, perché anche se c'è un'evidente contrapposizione a quello che è l'obiettivo da parte di Infantino, che è quello di fare sempre più soldi e di avere sempre più potere allargando a dismisura quelli che sono i confini dello stesso mondiale, però lui in qualche modo se ne infischia, per citare un altro tipo di termine.
0: Lui non soltanto lo può fare, si comporta davvero come un despota. Basta vedere quello che ha fatto nei confronti dei colleghi della Gazzetta dello Sport, a cui era stato concesso il pass per la finale per via di un articolo polemico nei confronti della FIFA, è stato brutalmente sottratto e cestinato. E questo gli fa capire di come si comporta la FIFA e di come si comporta lo stesso Infantino. Secondo me questo è questo brutale comportamento, proprio da come se fosse il padrone delle ferriere, deve essere molto attentamente valutato.
1: Senti, in tutto questo che cosa ti aspetti? Posto che effettivamente se abbiamo fatto un calcolo che se avessero davvero preso 64 squadre, per esempio, in questo mondiale, ci sarebbe stata anche l'Italia. Tra l'altro la vicenda anche della Gazzetta dello Sport è abbastanza clamorosa, no? Di quegli accrediti che sono stati prima accettati e poi a poche ore dalla partita rifiutati. Tra l'altro leggevo anche quello che diceva Filippo Maria Ricci a riguardo e vedevo anche tantissime situazioni che sono diventate abbastanza spinose. Ma ecco, che la Gazzetta abbia polemizzato con Infantino con un articolo e che poi sia stata penalizzata in questo modo non è altrettanto pericoloso?
0: È certo, è molto pericoloso. Ed è il sintomo, ripeto, di questa concezione autoritaria della FIFA, che invece dovrebbe rispondere come per lo sport e per il calcio in particolare ai criteri di lealtà, trasparenza e correttezza.
1: Senti, vado all'Italia che ha problemi intanto collegati a quello che dovrebbe essere il prossimo sovrano della panchina. La vicenda che sembra diventato un casting una volta che si sono insediati Leonardo e Maldini, prima ancora Malagò, e che idea ti sei fatto intanto considerando che Guardiola è l'uomo nuovo, che poi tanto nuovo non è, e soprattutto con il fatto che sembrerebbe essere così, cioè se accetta Guardiola bene, se no si va verso, uso le virgolette, un ripiego.
0: Questo è inevitabile, però è l'estremo tentativo da parte di Malagò di presentarsi giovedì all'appuntamento con la Lega di Serie A in assemblea per dire: noi abbiamo tentato di prendere il numero uno se dovesse dire no ci ha detto no, e quindi non possiamo fare altro che prendere in considerazione il numero due. Mi sembra questa la spiegazione, anche perché mi pareva che fosse abbastanza esplicito da parte di Guardiola della decisione volersi prendere un anno sabbatico, a meno che il blitz di Maldini e Leonardo non abbia fatto un tipo miracolo, dovrebbe andare così.
1: Senti, ma tu cosa auspichi innanzitutto? Perché tutto questo, cosa auspichi tu?
0: Io auspico personalmente una linea di questo genere, e cioè quando tu ti metti nelle mani di Maldini e affidi a Maldini un mandato così completo, che vuol dire direttore tecnico, presidente del Club Italia, responsabile della scuola di Coverciano e del corso allenatori, oltre che della filiera delle under, è evidente che tu metti le chiavi del calcio italiano nelle mani di Maldini, e non puoi pensare, conoscendo il temperamento di Maldini, che scelga

0: un CT, come dire, che piace a un'altra persona che non sia lui. Scusate, come fate?
1: Quindi tu fondamentalmente non sei già molto, come dire, ben disposto rispetto a questo nuovo corso.
0: No, non è che non sono. No, non è che. Io siccome conosco Maldini e so benissimo come si sarebbe comportato, e si comporta esattamente come me ne immaginavo io. E cioè che il CT lo vuole scegliere lui se tu gli hai dato questo incarico completo.
1: Senti, a questo proposito ne approfitto, abbiamo ancora un paio di minuti, volevo andare velocemente anche verso un'altra questione, perché il Milan per esempio presi il difensore e l'attaccante, e chiaramente adesso sta assestando altri colpi, si sta parlando per esempio di Karezas, un greco che sarebbe tanto un giocatore di una cifra piuttosto elevata, ma mi sembra che un po' tutto il calcio italiano stia vivendo una situazione difficilissima. Cioè oggi se tu fai la squadra ti vale per almeno i prossimi 3 anni, non è che puoi cambiare tutto dalla stagione successiva, anche
0: non
1: se è andata male.
0: Non solo, ma il panorama è questo, e cioè ci sono tutte le squadre, tranne due eccezioni, Fiorentina e Milan, che hanno già fatto qualche acquisto, che sono completamente ferme per un motivo semplicissimo, perché hanno rose molto allargate dal rientro dei prestiti e devono necessariamente prima vendere, prima tagliare il monte stipendi e poi acquistare. E se tutti vogliono prima vendere e poi acquistare, non acquista nessuno, è una banale legge del mercato. E quindi di qui le difficoltà anche della stessa Inter, che però obiettivamente è quella che sta più avanti di tutti, che deve fare soltanto un paio di operazioni e naturalmente non ha a disposizione le cifre iperboliche che venivano accreditate prima della fine della stagione, e quindi deve fare un po' di conti.
1: Sì, sono conti che poi l'Inter è tenuta a fare anche perché ha un obbligo, visto che ha ancora una pendenza, senso che ha
0: certo.
1: Cioè, da una parte, lo dico sinceramente, all'Inter si chiede, dico l'Inter, ma non solo l'Inter, ma si chiede di fare delle spese che non può fare. Poi c'è chi rimane male, certo. Ma se non può farle, non è che lo fa contro la sua volontà, no? Cioè, non capisco
0: certo,
1: a volte.
0: Ma soprattutto nessuno capisce che ormai è entrata dentro il meccanismo particolare del fondo, che deve prima, che pensa prima a investimenti come ha fatto quest'estate facendo un grande e generoso investimento su Appiano Gentile e Interello, e poi pensa al risanamento, e quindi poi dopo arriva la squadra.
1: Franco, ti ringrazio moltissimo e già lo voglio salutarci. A te prestissimo, ciao, grazie Franco.
0: Saluti.
1: Ciao, 15:19, andiamo a ascoltare Pharrell Williams e poi tra poco torniamo con voi.

0: Di nuovo in diretta e mi fa particolarmente piacere di avere con noi Orfeo Zanforlin qui direttamente. Ciao Orfeo, ben trovato.
1: Ciao Lauco, saluto a tutti.
0: Eccoci qua, ciao Orfeo, 15:22, abbiamo 8 minuti insieme per andare a parlare della Juventus che in questo momento sta vivendo una situazione un po' anomala, perché innanzitutto ti chiedo di dirmi se l'ambiente, se la Juventus stessa, se l'organico a disposizione di Spalletti e le idee che si hanno possono essere preoccupanti per i tifosi, o potrebbe anche esserci una maggiore fiducia, perché mi sembra che Spalletti fosse un po' nervoso, che magari non tutto andasse esattamente come sperava. Che idea ti sei fatto?
1: Beh, che in questo momento è senza dubbio preoccupante, perché le speranze dei tifosi, ma soprattutto dell'allenatore stesso, erano ben alte. Cioè, si sperava a questo punto del mercato di avere già non dico un'identità di squadra ben precisa, no? In modo tale che si possa valutare quello che può essere la prossima stagione. Cioè, siamo un po' in ritardo, secondo me, non c'è chiarezza, ci sono tante ipotesi, ma poi sostanzialmente non vediamo nulla, e quindi siamo senza dubbio preoccupati, l'allenatore su di tutti, anche se comunque sta cercando di trasmettere comunque speranza, fiducia e quant'altro.
0: Juve che tra l'altro, da quello che leggiamo nelle pagine, sta aspettando Colomouani e sta sondando anche Zirze.
1: Ecco, Zirze, devo essere sincero, non mi piace. Cioè, non è che non mi piace come calciatore, ma non lo vedrei bene nel contesto Juventus. Spalletti è stato chiaro, non chiaro, chiarissimo, l'ha detto più volte. Lui è alla ricerca di un attaccante, di una punta centrale, strutturata fisicamente, capace sulle palle aeree, capace di far respirare la squadra, quindi con una buona dose di abilità tecniche per temporeggiare, per far sì che la squadra magari salga di qualche 20-30 metri. Cioè, vuole un giocatore così. E quindi Colomouani corrisponde, ma non propriamente a queste caratteristiche, mentre ci sono altri giocatori. Per esempio, attorno alla Juventus abbiamo sentito parlare spesso di Sorloth. Sorloth per me corrisponde alle caratteristiche ideali di Spalletti. Poi da qui a fare l'acquisto sappiamo benissimo che dipende da tante componenti, da tante questioni, soprattutto quelle economiche.
0: In tutto questo c'è secondo te la possibilità che qualche giocatore si rilanci l'anno prossimo? Cioè l'idea che comunque si sia un giocatore che magari, faccio un esempio, Douglas Luiz che è tornato, magari Thuram che torna come il primo anno, ci sia un giocatore come Jonathan David che ha capito il campionato e possa rilanciarsi, e poi il destino di Vlahovic.
1: Ma io spero su Douglas Luiz, perché comunque per quel poco che ho visto nella passata stagione mi ha dato l'idea di essere uno specialista del ruolo. Poi con che qualità possiamo star qui e fare tante discussioni. A me comunque sembra un giocatore che si possa recuperare. Spalletti mi sembra orientato anche in questo tipo di scelta, almeno in questo periodo. Quindi valutare questo ragazzo, anche perché in quel ruolo la Juventus manca nella specificità del ruolo da parecchio tempo, cioè da parecchi anni. Bisogna tornare ad Andrea Pirlo, ad altri ancora poi, insomma. E quindi è una priorità che la Juventus non riesce a colmare da diversi anni a questa parte. Quindi una soluzione potrebbe essere questa, quindi trasmettere tantissima fiducia in questo giocatore e vedere se da qui all'inizio della stagione ci possono essere le condizioni ideali per sperare che possa, anche perché no, fare il titolare in quel ruolo.
0: In tutto questo, oggi la Juventus è una squadra che è da prime posizioni, non ti convince ancora. Se tu guardi però anche le altre, non guardare solo la Juventus, guarda anche Inter, Napoli, Como, Milan, Roma, tutte, l'Atalanta. Cioè, oggi la Juventus, a tuo modo di vedere, così com'è, come si colloca?
1: Beh, è arrivata al quinto posto, cioè è arrivata dietro, e quindi faticosamente, peraltro, perché ha rischiato anche di non qualificarsi nemmeno per l'Europa League, per cui è oggi da considerare una squadra che non può andare oltre, cioè non può ambire. Sì, ambire si può ambire, però non ha i connotati per poter puntare così com'è ora a una qualificazione alla prossima Champions League. Quindi c'è da intervenire, cioè non vi dà nessuna fiducia, ma così come non la dà a tutti gli sportivi tifosi della Juventus. Bisogna intervenire e fare qualcosa, perché l'obiettivo minimo, razionalmente parlando, non può essere vincere il campionato, è qualificarsi tra le prime quattro. E quindi oggi non sei nelle condizioni ideali, non hai la rosa ben definita, ben descritta, ti mancano dei giocatori, ma mi pare che l'abbia anche sottolineato Spalletti nella sua conferenza stampa di ieri o ieri l'altro. Insomma, ci sono anche dei ruoli dove bisogna colmare delle lacune, dove non c'è il doppio giocatore, così come si usa dire, no? Il sostituto del titolare, o quantomeno un giocatore che possa giocare, più giocatori che possano giocare nello stesso ruolo. Purtroppo la Juventus manca tutto questo.
0: Orfeo, ti chiedo poi anche in riferimento a Luciano Spalletti e le sue dichiarazioni. Recentemente sentivo proprio che lui parlava di, che so, dello stesso Douglas Luiz, facendo delle critiche anche davanti a, cioè, critiche, oppure faceva dei commenti su di lui anche su altri giocatori. L'idea che Spalletti sia così trasparente nel dire le cose buone e le cose meno buone, è un vantaggio o può essere un pericolo questo eccesso di trasparenza?
1: Ma sai, molto dipende dall'empatia, dal rapporto che ha costruito con i giocatori vecchi e nuovi. Quindi evidentemente lui credo abbia come dire, improntato il suo rapporto con i giocatori proprio sulla fiducia e sull'essere razionali, cioè di dire le cose come stanno anche pubblicamente. Poi ci sono altre realtà, altri allenatori che invece non parlano mai, parlano pochissimo, tengono nascoste le cose, poi però poi vediamo le decisioni che prendono in altre situazioni sul campo. No, non trovo nulla di particolare, non ho ancora verificato se ci siano stati degli eccessi, ma non mi sembra. Parla molto onestamente e molto sinceramente, i giocatori devono sapere queste cose, finché non oltrepassa un limite che può diventare assolutamente pericoloso nel rapporto con il giocatore, io credo che si possa ancora dialogare in questi termini.
0: Senti, ti faccio ascoltare le parole di Spalletti sull'ultimo tema, che è quello del portiere, andiamo a ascoltarlo.
2: Quello è sempre un eccesso un po' da parte del ripetere gli stessi discorsi, viene sempre fuori una parola in più, viene sempre fuori qualcosa in più. Il direttore ne ha parlato in maniera corretta, ma ne ha parlato in maniera che noi vogliamo avere in tutti i ruoli la competizione, per cui è una cosa che anche lì ci deve essere competizione, per cui è vero, stiamo cercando un portiere, ma per essere più competitivi che mai, e poi valuteremo le situazioni.
0: Cosa ne pensi sul tema portiere, considerando quello che è accaduto con Di Gregorio e il suo procuratore, anche se poi Di Gregorio ha preso le distanze da lui?
1: Doveva prendere le distanze soprattutto dal suo agente, non tanto, cioè le doveva prendere seriamente, doveva licenziare l'agente, perché le parole che ha speso in quell'occasione lì sono state gravissime, gravissime. Se tu veramente non sei d'accordo con quel pensiero, cioè io ho qualche dubbio, nel senso che ho la sensazione che questa cosa sia stata ben condivisa con il giocatore, quindi il giocatore era consapevole, e poi è troppo comodo, troppo facile prendere le distanze. Se così non fosse stato, e quindi non fosse stata una cosa condivisa, doveva veramente prendere le distanze da licenziarlo.
0: Orfeo, no, è molto duro, ma naturalmente è un'opinione. Adesso poi sentiremo anche quella degli ascoltatori. Grazie ad Orfeo Zanforlin. Ciao Orfeo, prestissimo.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao. 15:30, ci separiamo da voi per un minuto e mezzo e siamo di nuovo da voi.
3: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
10: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
9: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
10: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
11: Sono le 15 e 33 minuti.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport.
12: Ma voi vi immaginate Kimi Antonelli che vince il mondiale e Leclerc che quando c'è l'inno nazionale e la premiazione del mondiale si gira con le spalle dall'altra parte? Sergio da Milano.
0: È una vicenda che ormai la deriva è quella, cioè ogni volta che si va più in giù, più in basso, sembra normale, anche perché in epoca tribale ogni volta che qualcuno fa qualcosa fa: ah, ce l'avete su con noi, ah, l'avete detto, allora perché non dite anche che? Per cui oggi diventa difficile persino far notare l'ovvio, che non stringere la mano a chi ha vinto e addirittura girarsi dall'altra parte, un po' come quando si toglie la medaglietta. Tra l'altro in una partita come quella tra Argentina e Spagna, dove non ci sono state polemiche perché l'Argentina non è stata battuta perché degli errori arbitrali, anzi hanno anche tolto un gol valido alla Spagna, non è quello. E la mancanza di riconoscimento dell'avversario è una deriva molto grave in un ambito come quello del mondiale, che negli Stati Uniti, ma anche in Messico, in Canada, ma in particolare negli Stati Uniti, ha visto il volto peggiore di una radicalizzazione anche di ciò che è il pensiero e anche l'identità del proprio paese. Finisce che alla fine si confonde ragione e torto e non si capisce più quale sia la ragione e torto, anche di fronte a una cosa ovvia. Cioè oggi persino se uno come Paredes magari dà un pugno o mette a terra, faccio un esempio, un giocatore della Spagna davanti al mondo intero, c'è anche chi dice: però bisogna vedere che cosa gli ha detto. Ecco, questo è pericoloso, quando ormai non si sa più neanche, l'essere umano non sa neanche più riconoscere verità o bugia o vero da falso. Questo è il vero tema. Perché un giocatore come Paredes, se anche che la stessa Argentina non abbia chiesto scusa, non abbia nemmeno voluto tornare sui passi, o magari dicendo complimenti alla Spagna, niente. E non c'è rivalità al mondo che possa giustificare questo, con tutto che io adoro l'Argentina, mi diverte moltissimo, mi piace, è una nazionale che ho sempre amato molto, mi ha sempre divertito. Però se non si può dire nemmeno questo, perché sennò vuol dire che attacchi l'Argentina, allora non ci siamo. Siamo arrivati alle 15:35 minuti, tra pochissimo avremo con noi Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, andremo ad affrontare il tema Napoli, rimanete con noi, adesso una canzone di Britney Spears.

0: Siamo di nuovo insieme in attesa di trovare Massimiliano Gallo del Napolista e in tutto questo naturalmente ne posso approfittare anche per andare, voglio riproporvi prima di passare alla Formula 1 che tra poco sarà uno degli argomenti preeminenti, però voglio farvi riascoltare le parole di Malagò perché ha detto delle cose anche molto forti su quello che è accaduto in mondiale, cioè il fatto che in finale abbiamo visto lo show business americano. Fatemi sentire.
1: Spettacolo che normalmente noi non vediamo e poi a prescindere dal tempo fisiologico c'è stato, e conosco bene la storia dal mio amico Balic che si è occupato anche di questo show, di montare e smontare diciamo una scenografia, un palco dove peraltro si sono esibiti i più grandi del mondo. È lo show business dell'America, né più né meno riveduto e corretto di quello che accade durante le finali delle grandi leghe professionistiche, parlo dell'hockey, parlo del baseball, parlo ovviamente più di tutti del football americano con la partita clou che è il Super Bowl.
0: Sono le parole di Malagò che danno un indirizzo molto chiaro, molto netto di quello che è la stazione poi che si è creata ai mondiali. Ciò detto, noi sappiamo molto bene che non tutti l'hanno pensato allo stesso modo, perché io devo sempre, quello che mi spaventa di più non è tanto o non è mai o non è solo la questione collegata a quello che accade che sembra sotto gli occhi di tutti, ma il fatto che non tutti ne abbiano necessariamente lo stesso tipo di conclusione. In Italia abbiamo avuto una, diciamo, non certo una sorpresa, ma abbiamo avuto un certo tipo di malumore di fronte a alcune sequenze che sono, cioè, scene che sono capitate nei mondiali e ci hanno creato anche un po' di sgradimento, possiamo dire, cosa che non è stata raccolta da Infantino, anzi al contrario, ma questo è un argomento di cui poi parleremo anche nei prossimi giorni. Ma intanto dobbiamo virare al volo verso la Formula 1 e quindi vado diritto verso Leo Turrini, che mi è mancato tanto. Ciao Leo, ben trovato.
2: Sono qui, è che tu sei totalmente preso da Infantino.
0: Sì.
2: Dovresti mandare un ringraziamento pubblico a Rodri, il capitano della Spagna, perché quando ha detto a Trump che non lo volevano nella foto con la coppa.
0: Che bello.
2: Beh, quello è stato il momento, devo dire, anche, più esaltante del mondiale.
0: Anche il giocatore della Spagna, cos'è, Medina, quello che fondamentalmente ha fatto la Trump dance davanti con Trump che andava via, gli faceva il verso davanti a lui.
2: Sì, ma devo dire, alla fine, per fortuna poi, perché esiste una giustizia divina applicata allo sport, in questo caso al calcio, ha vinto la squadra che lo meritava di più. E quando fra 50 anni quelli come te che sono giovani,
0: certo,
2: ci racconteranno il mondiale negli Stati Uniti, Messico, Canada, ricorderanno che è stato conquistato dalla nazionale che lo meritava di più e non tutte le altre cose francamente bislacche, se non addirittura desolanti, che hanno punteggiato le cronache di oltre un mese. Sono stato bravo nell'esprimermi in questo modo, maestro Lapo?
0: Ma potresti fare quasi l'opinionista anche calcistico, io non so perché non ti dai anche questo.
2: Eccoci qua, no, perché lì è la mia fede interista che mi condiziona, sai com'è, so che tu sei del Milan e quindi non,
0: certo,
2: ti voglio.
0: Certo, come no. Senti, invece voglio andare nella direzione appunto della Formula 1 e ti voglio subito chiedere, dopo che abbiamo visto ciò che è accaduto a Spa-Francorchamps, perché lì insomma diciamo che esalta da sempre il talento puro, però mette anche quel tipo di circuito, anche le crepe psicologiche all'interno dei team più importanti. Quindi guardando alla gestione dei piloti in questa fase del campionato, a chi è che sta rischiando di più la destabilizzazione interna tra gestione dei cosiddetti galli nel pollaio e chi invece sta dimostrando una maturità davvero leader, oltre a Kimi Antonelli, capace di caricarsi la squadra sulle spalle?
2: Sicuramente Russell sta vivendo forse la fase più complicata della sua carriera. Lui è in Mercedes da anni, stava davanti ad Hamilton quando Lewis era ancora sulla freccia d'argento, era convinto che una volta, come poi è accaduto in questo 2026, almeno finora, Mercedes di nuovo avrebbe avuto la vettura migliore, era convinto che non ci sarebbe stato per nessuno, e invece viene bastonato regolarmente dal mio Harry Potter di Bologna. Quindi vedi anche dal linguaggio del corpo di Russell che lui è proprio sull'orlo della depressione, perché non se l'aspettava assolutamente. Io lo ricordo sempre a marzo, quando stava per cominciare il campionato, in un'intervista chiesero a Russell chi temesse di più per il 2026 e lui citò Verstappen, Leclerc, Norris, e l'unico nome che non fece era quello di Kimi Antonelli. Quindi figurati come si sente adesso, che dopo 10 gare Antonelli ne ha vinte 6, lui solo 2. Antonelli è regolarmente più veloce di Russell in qualifica come in gara. Per cui, per rispondere alla prima parte della tua domanda, il pilota in crisi è George tutta la vita. Dopodiché invece prego
0: stavi completando, perché pensavo, infatti volevo dirti guarda che c'è
2: per la seconda, diciamo il secondo corno del dantesco dilemma che il mio maestro Lapo ha proposto in questo momento, mettendo da parte Kimi ovviamente che è in uno stato di grazia straordinario, il pilota che è riemerso a ridosso della pausa estiva è sicuramente Leclerc. Nelle ultime due gare ha fatto una vittoria al secondo posto, lui aveva la scimmia di Hamilton sulla spalla.
0: E io ti volevo sentire su Leclerc, infatti, perché nell'ultimo periodo alti e bassi, ma più alti che bassi, mi sembra.
2: Beh, allora devo dirti che prima di Silverstone avevamo tutti il timore che Carletto fosse, io sai che sono un ferrarista di rito leclerchiano, e avevamo tutti il timore che Charles fosse un po' sprofondato nella buca, perché lui non è abituato in Ferrari a stare dietro al compagno di squadra, e ancora adesso aggiungo, nella classifica del mondiale è secondo Hamilton,
0: Sì. È così.
2: Quindi è una situazione mai vissuta in tutti gli anni che Leclerc è stato Maranello. Però ha avuto un colpo d'ala le ultime due gare, Silverstone ha vinto, domenica è stato negli scarichi di Antonelli fino al traguardo. Io non ho nessun dubbio sul valore e la qualità di Carletto. È chiaro che da qui in poi, adesso Ungheria vediamo, se corre nel fine settimana, ci sono tante chiacchiere, forse buona per la Ferrari come pista, forse no, vedremo. Però se dopo la pausa estiva la Ferrari riesce a trovare quei cavalli che fin qui le sono mancati, parlo di potenza pura, allora potrebbe diventare un mondiale appassionante, perché la Mercedes ha un tallone d'Achille che è l'affidabilità. Lascia stare che domenica Russell è finito fuori per il contatto con Hamilton all'inizio, ma se tu vai a contare il numero di ritiri dovuti a problemi tecnici di Antonelli e di Russell, sono 4 volte quelli, anzi la Ferrari non ne ha mai avuto uno, tranne uno di Leclerc, per cui vediamo, insomma, la Ferrari dovrebbe trovare quei benedetti 30 cavalli che ancora le mancano.
0: Senti, possiamo dire che Spa è da sempre l'università della Formula 1, quindi diciamo che abbiamo visto scuderie soffrire terribilmente con gli ultimi pacchetti di aggiornamenti, costrette quasi a fare passi indietro per ritrovare il bilanciamento. Quindi questa convergenza così della prestazione verso l'alto è frutto magari di un raggiungimento del limite regolamentare, o i team diciamo più importanti hanno smarrito la bussola nello sviluppo sotto il tetto del budget
2: cap? Allora, diciamo che nel presente comunque Mercedes rimane la macchina migliore. Cioè, io sono ferrarista, ma se Mercedes ha vinto 8 gare su 10 faccio fatica a dire che non ha un vantaggio. La Ferrari è la meno lontana, ha già vinto 2 volte, è sempre lì, anche se ho detto prima le manca qualcosa in termini di potenza. Quelli che finora non hanno risposto all'appello dei top team sono la McLaren, che pure un pochino si è rivista in Belgio, e la Red Bull. Verstappen è sempre un fenomeno, domenica era in prima fila, però lui l'aveva detto, io al massimo posso puntare al gradino più basso del podio. Ecco, se dopo la sosta, non voglio dire in Ungheria domenica, questi due team riescono a fare un salto di qualità, allora potremmo trovarci a una seconda parte del campionato con addirittura 4 scuderie che se la giocano. Per il momento è supremazia Mercedes, con Ferrari non troppo lontana. Tieni presente che Budapest non c'è un rettilineo, tutte curve, tutta stretta. È lì sulla carta la Ferrari dovrebbe andare benissimo, però è anche vero che la Ferrari doveva fare ridere a Silverstone tutta dritta e ha vinto, Quindi io sto zitto e aspetto il pronostico del mio bastone della vecchiaia, Lapo.
0: Ecco, senti, già che ci sono, ti chiedo anche a questo punto della Ferrari, perché dopo i curvoni veloci e i rettilini del Belgio, mi sembra che la Ferrari vada verso la conclusione della stagione prima della rivoluzione del prossimo anno, e ti chiedo, visto che tu hai poi, se vogliamo, un osservatorio un po' privilegiato, no, verso Maranello, le risposte avute a Spa danno un po' la strada corretta per la macchina del futuro, certificano?
2: Allora, guarda, io stamattina ero in fabbrica Maranello.
0: Ecco.
2: Poi sono andato a pranzo con Piero Ferrari.
0: Ah, così?
2: Che è il figlio del Dre. Certo, sì, vabbè, insomma, certo. alla mia età io c'ero quando Annibale sconfisse i Romani a Cannes, quindi
0: quando c'era l'Odissea, facilità. Allora, visto che siamo in tema.
2: Bravo, ecco. Diciamo che a Maranello c'è un cauto ottimismo. Non pensano di poter rovesciare la situazione in tempi brevi, perché il vantaggio tecnologico di Mercedes comunque è ancora netto. Però si vede che si stanno avvicinando, che le gare se le giocano tutte. Ho detto prima, le ultime quattro la Ferrari ne ha vinte due. Domenica in Belgio, a sette giri dalla fine, Leclerc era in testa. Quindi la voglia di provarci c'è, è fermo restando che quando parliamo di tecnologia poi ovviamente ci sono delle realtà diciamo così assolute. Allora, la Mercedes, lo dico banalizzando, va più forte della Ferrari, però il campionato è ancora lungo, quindi vediamo un po'.
0: Sì, diciamo che però rispetto ad altri anni mi sembra di vedere finalmente dei segnali concreti.
2: Questa è la cosa molto buona, che per anni la Ferrari non riusciva mai a sviluppare la vettura nel corso della stagione. Quest'anno non è certo partito benissimo, e invece adesso sta crescendo di gara in gara, e te lo dice più di Leclerc il rendimento di Hamilton, che è un vecchio zio baronetto che va per i 50 anni e che però va forte come una scheggia. Cioè, domenica, se non becca quella penalità ingiusta per il contatto con Russell in partenza, Hamilton era sul podio sicuro, quindi sì, avrebbe avuto ancora meno punti di distacco dal mio figlioccio Kimi Antonelli in classifica. Stiamo a vedere.
0: E poi c'è anche, insomma, un altro tema, che è quello della transizione un po' regolamentare, perché diciamo che dietro le quinte la Formula 1 si muove verso questa rivoluzione tecnica, no? Diversi ingegneri e team principali continuano a dare, almeno mi sembra di aver visto che manifestano un po' delle preoccupazioni sui vincoli aerodinamici, sulle prestazioni delle power unit di nuova generazione.
2: No, questo regolamento in vigore è sicuramente bislacco. Perché la cosa, adesso lo dico per i profani, 50% della potenza deve venire dal motore termico, 50% dall'elettrico quest'anno. Questo significa che i piloti, paradossalmente il rettilineo, devono rallentare per ricaricare la batteria del motore elettrico. Già dall'anno prossimo si cambierà, passeranno a una percentuale di termico, di potenza intendo, più elevata, e poi ancora di nuovo nel 2028 arriveranno 60-40. Adesso è una situazione abbastanza strana, che tra l'altro impone ai piloti un modo diverso di guidare, e qui c'è qualcosa di molto suggestivo, nel senso che Leclerc, Verstappen parlano malissimo di questo regolamento tecnico, dicono che è la negazione dell'essere pilota, appunto perché devi alzare il piede sul rettilineo.
0: Sì, certo.
2: Hamilton, che è un sette volte campione del mondo, invece dice dall'inizio no, questo è un modo bellissimo di guidare le macchine, perché devi usare l'intelligenza, devi sapere gestire il rendimento della vettura sulla base della tua sensibilità. Ed è paradossale, ma è molto interessante, che Antonelli, che potrebbe essere figlio di Hamilton generazionalmente, la pensa allo stesso modo. Quindi, insomma, stiamo vivendo una sfida nuova. Può piacere, può non piacere vedere le macchine di Formula 1 che rallentano in fondo al rettilineo, non è bello. Però, come diceva Nino Frassica, che tu eri all'asilo, non è bello ciò che è bello, ma che bello. Te lo segnalo per dirti che anche a Spa in tre giorni 400.000 spettatori.
0: Molto.
2: A Silverstone 500.000.
0: Sì, tantissimo.
2: Cioè, la Formula 1 non è mai stata popolare come adesso.
0: Leo,
2: quindi forse hanno ragione di nuova generazione. So che mi devi salutare,
0: sì,
2: io
0: esatto,
2: ti saluto. Bravo, l'ho tirata troppo lunga, e a presto.
0: No, però grazie Leo, ci sentiamo la prossima settimana se ci sei ancora.
2: Ciao.
0: Abbraccio, ciao a te Leo, grazie ancora. ancora. Andiamo avanti, lo facciamo con una canzone di Paul McCartney, questa è Come Inside, e poi tra poco torniamo con voi a chiudere.

0: e dico che questa stagione in Napoli farà molto bene.
1: Punto. Passiamo da messaggi di 1 minuto e 40, 2 minuti e 20 a quelli di 5 secondi. In Napoli è messo molto bene. Punto. Va bene. Sì, ma nessuno dice il contrario, penso, no? Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che Napoli è messo non bene, ma molto bene, anche perché rispetto alla scorsa stagione è la differenza che non dà, almeno ad oggi, gli stessi infortuni. Quindi alla fine questo in qualche modo ha un peso, naturalmente. Intanto oggi è il giorno, sembrerebbe essere il giorno di Somerville alla Roma. Se avvenisse, questo significherebbe che con l'esterno del West Ham la Roma avrebbe un grande giocatore, anche se quest'anno Somerville non ha vissuto una grande stagione, il West Ham è retrocesso proprio all'ultima giornata e il Tottenham si è salvato in questo dilaniante momento in cui il West Ham e gli Hammers hanno avuto momenti drammatici che poi purtroppo sono culminati con questa retrocessione che proprio non ci voleva. Dall'altra avevano anche dei giocatori importanti e interessanti, tra questi Somerville, che non andrà dunque, da quello che potrebbe essere, insomma, nella Championship, che è, se vogliamo, la Serie B inglese, ma potrebbe venire in Italia, anche perché la Roma ha offerto una cifra molto importante. A proposito di calcio e mercato, vorrei ricordare che anche il Como ha chiamato Ken, la suggestione Champions e la cifra offerta dalla Fiorentina sembrerebbero essere piuttosto importanti, e quindi vedremo. Altro titolo che vi voglio andare a riprendere, c'è il caso Banda che agita Lecce. Il giocatore non si è presentato in ritiro e il club opererà degli approfondimenti per capire. Non abbiamo ancora contezza di quella che sarà la risposta invece di Guardiola alla nazionale, perché sta in qualche modo sfogliando la margherita, possiamo dire così, l'eventuale cd della nazionale, anche se sembra più no che sì, e quindi vedremo. E poi naturalmente c'è anche Leao, che per il Milan diventa ancora più un problema, laddove la notizia di adesso è che Leao cancella il Milan, posta una foto misteriosa e va in Turchia in vacanza per ora. Cioè, mentre la squadra si ritrova, lui prende e va in vacanza. Peggio di così, insomma, la situazione non potrebbe essere. Allora io direi che a questo punto ne possiamo salutarci, ringraziarci. Io ringrazio Massimo Tedesco, poi ovviamente Tommaso Lavizzari e Michele Ceci. Io ovviamente saluto anche Vicky Mangone, che sta arrivando già pronta con Check Up. E allora grazie di aver ascoltato anche oggi Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta all'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
10: Le ondate di calore sono ormai più frequenti, più intense e più durature rispetto al passato, e secondo gli esperti questa tendenza è destinata ad accentuarsi. Tra gli organi che risentono maggiormente del caldo c'è il cuore. Quando le temperature aumentano, infatti, il nostro organismo mette in moto una serie di meccanismi per mantenere costante la temperatura corporea. I vasi sanguigni si dilatano, aumenta la sudorazione, si perdono liquidi e si perdono sali minerali. Per compensare questi cambiamenti, il cuore è costretto a lavorare di più, battendo più velocemente e pompando una maggiore quantità di sangue. Una risposta fisiologica che nelle persone sane è generalmente ben tollerata, ma che può diventare critica per chi soffre di patologie cardiovascolari. Disidratazione, abbassamento della pressione arteriosa, alterazione della funzione renale e aumento della viscosità del sangue possono favorire eventi anche molto seri come infarto, ictus, scompenso cardiaco e sincopi, un rischio che aumenta ulteriormente quando al caldo si aggiunge un elevato tasso di umidità, perché il corpo fatica ancora di più a disperdere il calore. Non a caso l'American Heart Association ha pubblicato un documento che richiama l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sulla necessità di affrontare il cambiamento climatico anche dal punto di vista della prevenzione cardiovascolare. Gli esperti sottolineano come gli eventi di caldo estremo stiano crescendo più rapidamente rispetto agli episodi di freddo intenso e invitano a sviluppare nuove strategie per proteggere la popolazione, approfondendo anche il rapporto tra temperature elevate e terapie farmacologiche. Ne parliamo tra poco col professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Le estati sono sempre più lunghe, sono sempre più calde, gli esperti parlano di ondate di calore destinate a diventare la normalità, ma il caldo non è solo un disagio, il caldo può diventare un problema vero di salute, soprattutto per il cuore, disidratazione, pressione che si abbassa, aumento della frequenza cardiaca e un maggiore rischio di infarto e ictus. Queste sono alcune delle conseguenze che possono colpire le persone più fragili. Ne parliamo col professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia al Policlinico San Matteo di Pavia. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Benvenuto professore. Quando si parla di caldo estremo, il cuore è uno degli organi che soffre di più. Cosa succede al nostro organismo quando le temperature diventano molto elevate, come quelle di questo periodo?
1: Beh, lo ha detto bene lei, il caldo dà una vasodilatazione e quindi il cuore cerca di rispondere e compensare a questa vasodilatazione che provoca, come tutti sanno, una riduzione della pressione, quindi un'ipotensione. E il cuore risponde in maniera fisiologica, quindi dà una tachicardia, aumenta la frequenza dei battiti del cuore. Ci possiamo avere anche delle palpitazioni sempre per cercare di mantenere stabile la pressione sistemica. In più c'è la sudorazione dà disidratazione e una perdita degli elettroliti, di sali, come ad esempio il potassio e il magnesio.

0: cerca di attuare in risposta alla sudorazione e alla disidratazione.
1: Sudorazione che è il tentativo del corpo di raffreddarsi.
0: Esattamente, una sudorazione, anche quella è una risposta fisiologica al caldo e una compensazione alle temperature più estreme.
1: Abbiamo parlato di, abbiamo detto, infarto e ictus per le persone più fragili, più deboli. Ci dice quali sintomi vengono spesso scambiati per un semplice colpo di calore, ma potrebbero invece nascondere qualcosa di più?
0: Purtroppo i più vari. L'infarto è un può insorgere in maniera, diciamo, tipica, come quella che vediamo nei film, quindi con un dolore al centro del petto, con un peso importante al centro del petto. Io, per cercare di far capire ai pazienti che sono impauriti, faccio l'esempio di un elefante poggiato sul petto. Sono pesi e dolori davvero importanti, non i doloretti che invece possiamo avere per lo più con il freddo ed inverno, e quelli invece sono dovuti ad una vasocostrizione che in qualche modo include anche le arterie del cuore, che si chiamano coronarie, e quindi quando c'è una vasocostrizione possiamo avere uno spasmo e con dei dolori cardiaci, oppure dei dolori che sembrano cardiaci ma non lo sono, i cosiddetti dolori intercostali. L'infarto è un dolore prolungato, intenso, come si dice, per lo più irradiato al braccio sinistro, al giugulo, sì, quindi al collo, alla mandibola, oppure alla schiena. E questo è il dolore più tipico, e sono gli infarti che portano poi a chiamare il 118 e ad andare in pronto soccorso. Poi ci sono gli infarti un po' più subdoli, che avvengono per lo più, ancora una volta, nei pazienti anziani, ma anche nelle donne, sono più frequenti, in cui non c'è un dolore tipico al petto, anche nei pazienti diabetici che hanno appunto una patologia dei nervi, una neuropatia diabetica, e per lo più hanno un infarto senza dolore toracico. E lì i sintomi possono essere i più disparati, dalla stanchezza alla dispnea, ma anche ad esempio in alcune aree del cuore, per lo più un infarto che noi chiamiamo in sede inferiore, ci possono essere dolori o delle sintomatologie gastrointestinali, come appunto il vomito. E quindi lì ovviamente la tempistica alla presentazione in ospedale, che nell'infarto è cruciale perché salva la vita, una tempistica precoce, una riapertura precoce dell'arteria responsabile dell'infarto, i tempi con questa sintomatologia un po' subdola, come puoi immaginare, sono molto più diluiti.
1: Certo, e stanno arrivando dei messaggi al 334 11 11 622, rileggo subito quello di Marco di Verona, che scrive: corro abitualmente al mattino presto, in estate esco alle 6, ma il cardiofrequenzimetro segna valori molto più alti rispetto all'inverno, è una reazione normale al caldo oppure il cuore sta lavorando troppo? Perché sono molti, professore, quelli che continuano a fare attività fisica anche quando, certo, fa molto caldo, è una buona idea secondo lei?
0: Quando fa molto caldo, no, noi lo sconsigliamo, fare attività fisica, ma anche ancora una volta per i soggetti anziani, proprio uscire durante le ore di caldo, il che vuol dire anche dalle 8 del mattino sino alle 8 di sera in alcuni periodi dell'anno, perché per tutto quello che abbiamo detto precedentemente, anche l'esposizione al caldo, figuriamoci correre al caldo, fare un'attività sportiva, aumenta ancora di più tutte le risposte fisiologiche del cuore. Anche questo è un qualcosa che io dico spesso per spiegare l'impatto del caldo sul nostro cuore, come fare una corsa da fermi. Figuriamoci se noi, oltre alla corsa da fermi, aggiungiamo anche un'attività fisica e di stress al nostro cuore. Per cui è normale che durante il caldo, anche se non c'è sole, anche alle 6 del mattino, ma le temperature sono alte, il cardiofrequenzimetro indichi una frequenza cardiaca un po' più alta rispetto a quella che invece possiamo avere durante l'inverno. Mi faccio sottolineare una cosa.
1: Prego.
0: Noi parliamo adesso in questi giorni tanto di queste ondate di calore, di questo caldo eccessivo, ed è la verità, ma è anche vero per il cuore il problema opposto, anche l'estremo freddo, le temperature estreme, diciamo, a livello del sistema cardiocircolatorio sono dannose a livello di infarto, di ictus, di aritmie, di scompenso cardiaco. Ci sono tantissimi studi che documentano un aumento delle patologie

0: cardiovascolari a queste temperature estreme a cui purtroppo sia d'inverno che d'estate siamo sempre più esposti.
1: Di certo c'è che d'estate si dorme male per il caldo, succede anche alla nostra ascoltatrice Elisabetta di Nichelino, Torino, dice: dormo malissimo per il caldo, mi sveglio col cuore che batte forte. La mancanza di sonno può aumentare davvero il rischio cardiovascolare oppure è solo una sensazione?
0: La mancanza di sonno aumenta le malattie cardiovascolari, le malattie cerebrovascolari. Questo è certo, un aumento, una riduzione del sonno a meno di 6 ore a notte, in maniera ovviamente cronica, non è la puntata, ma è una riduzione del sonno in maniera cronica, si associa a un aumento del 20% del rischio di infarto e ictus durante la vita. La privazione del sonno, i disturbi come l'insonnia, o molto spesso le apnee notturne, le apnee ostruttive notturne, anche queste principalmente presenti nei pazienti anziani, nei pazienti diabetici, aumentano la pressione arteriosa, aumentano quindi il rischio di sviluppare l'aterosclerosi e soprattutto aumentano un livello di infiammazione cronica che ormai sta emergendo come uno dei principali fattori di rischio, non solo per l'insorgenza dell'aterosclerosi, delle placche che ci sono nella nostra circolazione, ma anche per l'attivazione delle placche aterosclerotiche che portano quindi appunto a infarto ed ictus.
1: Senta, professor De Luca, è banale tornare a rimarcare l'importanza di idratarsi? Bere è fondamentale, no? Quanto e come dovremmo idratarci? Prego.
0: Tanto, è fondamentale per le patologie cardiovascolari in generale, lo è ancora di più in estate, soprattutto nella popolazione anziana che sente la sete molto meno rispetto alla popolazione più giovane, per cui bere al di là della necessità fisiologica di sete, proprio come fosse una medicina, avere accanto la bottiglia dell'acqua e bere, ovviamente in condizioni fisiologiche, ci sono sempre le eccezioni, vede ad esempio i pazienti con scompenso cardiaco avanzato, in cui la quantità di idratazione deve essere condivisa col proprio medico e col proprio cardiologo, ma bere in generale in condizioni fisiologiche, anche nei cardiopatici in generale, migliora il profilo di rischio cardiovascolare, ma soprattutto anche di malattie renali. Anche questo, ricordiamoci anche che il rene e cuore, come rene e polmone, sono strettamente correlati. Se si ammala con l'età il rene, è molto più facile poi che ci siano delle conseguenze sul sistema cardiocircolatorio.
1: Allora, professor Leonardo De Luca, le regaliamo un brano musicale e poi l'aspettiamo subito dopo.

0: Il caldo estremo non mette alla prova solamente la nostra resistenza, ma anche quella del nostro organismo. Negli ultimi anni le temperature record hanno fatto aumentare i ricoveri per problemi cardiovascolari. Oggi la prevenzione è più importante che mai. Ne stiamo parlando col professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia al Policlinico San Matteo di Pavia. Professore, pronto soccorso registrano più accessi durante periodi di caldo intenso?
1: Sicuramente sì, questa è notizia di cronaca in questi giorni. Nelle scorse settimane sono aumentati notevolmente gli accessi in pronto soccorso, soprattutto di pazienti ancora una volta con pregresse malattie cardiovascolari e soprattutto di pazienti che registrano un'importante disidratazione. Questo in qualche modo ingolfa i nostri pronto soccorso e proprio per questo sono importanti le campagne di prevenzione, soprattutto con questo aumento generalizzato delle temperature ambientali. Si ipotizza che in generale per questi aumenti estremi di temperatura sia in alto che in basso si è assistito ad un aumento nel mondo negli ultimi 10 anni di circa il 4,5% della mortalità cardiovascolare globale. Quindi è un problema di salute pubblica estremamente importante e di grande impatto anche sociale.
0: Rispondiamo ancora ai nostri ascoltatori. Anna di Milano, buongiorno, sono ipertesa, assumo 2 farmaci ogni mattina. Da quando è arrivato questo caldo ho la pressione molto più bassa, mi sento debole quando mi alzo dal letto, ho paura di sospendere la terapia senza sentire il medico. In questi casi è normale o è un campanello d'allarme? Che in generale la gestione dei farmaci, professore, col caldo diventa complicata, comunque cambia.
1: Comunque cambia, ma ha ragione l'ascoltatrice, fa bene a non modificare in maniera autonoma la terapia farmacologica, perché soprattutto nei pazienti con ipertensione arteriosa le fluttuazioni della temperatura e la mancata persistenza alla terapia farmacologica che viene prescritta dai cardiologi, che è molto più frequente d'estate, questo da sempre, rispetto ai periodi non estivi, anche questo poi impatta negativamente sul controllo della pressione arteriosa, che ricordiamolo sempre, l'ipertensione è il primo fattore di rischio di malattie cardiovascolari anche e soprattutto nel nostro paese, per cui fa bene l'ascoltatrice, dovrà consultare il suo cardiologo, perché poi la terapia va ritagliata ad personam e dipende dai valori di pressione, che vanno misurati costantemente e controllati anche durante i periodi estivi, consultare il proprio medico e il proprio cardiologo per una eventuale modulazione della terapia antipertensiva.
0: Anche i diuretici? Anche coi diuretici, professore?
1: Soprattutto i diuretici, anche lì va dosato l'apporto idrico, quindi quello che noi beviamo e assumiamo con l'acqua e con i liquidi durante l'estate, e quello che noi invece espelliamo attraverso la terapia diuretica. Se si prendono i diuretici, verosimilmente o si è ipertesi oppure si ha uno scompenso cardiaco. Come abbiamo detto prima, sottolineiamo che soprattutto i pazienti con scompenso cardiaco devono consultare il loro cardiologo, perché ci deve essere un corretto equilibrio fra liquidi che si perdono e liquidi che si assumono, soprattutto d'estate con queste sudorazioni abbondanti, perché nello scompenso l'equilibrio, diciamo, idrico ed emodinamico è fondamentale.
0: Secondo lei dispositivi elettronici come smartwatch, come misuratori di pressione anche, quelli diciamo casalinghi, possono essere utili? Possono aiutarci?
1: Possono aiutare sempre, perché sono anche lì dei campanelli di allarme.
0: Sono affidabili?
1: Sono affidabili soprattutto nelle rilevazioni delle aritmie. La disidratazione porta più frequentemente nei soggetti predisposti, sempre senza fare eccessivo allarmismo, ma nei soggetti predisposti con storia di fibrillazione atriale, che è l'aritmia più comune nella popolazione, ad un aumento dell'incidenza di questa aritmia. Lo smartwatch ha ormai documentato che riesce a rilevare in maniera abbastanza accurata data le aritmie, questa tipologia di aritmia che si chiama fibrillazione atriale. Quindi al di là della pressione, che può oscillare di qualche millimetro di mercurio rispetto alla misurazione standard, quella che facciamo dal dottore con lo sfigmomanometro, la rilevazione di pressioni arteriose molto basse, ma soprattutto dell'incidenza o della nuova incidenza di aritmie importanti come la fibrillazione atriale, possono essere cruciali nella gestione dell'idratazione e nella regolazione della nostra omeostasi, insomma della campanelli d'allarme importante per eventualmente consultare un medico.
0: Abbiamo parlato di acqua, di idratazione, dell'importanza di bere, parliamo di alimentazione. Cosa dovrebbe cambiare quando arriva un'ondata di calore come quella di questo periodo?
1: I pasti, la qualità dei pasti deve essere completamente differente, devono esserci pasti più leggeri, più estivi, come diciamo, ovvero ricchi di frutta e verdura, perché questo aiuta la digestione. La digestione, anche quella, una cattiva digestione è nemica del cuore e quindi favorisce poi condizioni di scompenso cardiocircolatorio. E poi frutta e verdura sono ricchi di sali minerali, quelli che noi perdiamo con la sudorazione durante l'estate, quindi in qualche modo noi reintegriamo anche i sali minerali che perdiamo. Quindi una dieta è fondamentalmente cruciale in questo periodo. Abbiamo parlato dell'orario in cui uscire per evitare il caldo, dei farmaci, dell'idratazione, e poi anche l'ambiente che ci circonda. L'ambiente domestico è importante, con la temperatura che deve essere intorno ai 25-26 gradi per avere uno stato termico che è adeguato, e poi l'abbigliamento. Se decidiamo di uscire dobbiamo vestirci in maniera adeguata, con indumenti leggeri, traspiranti, possibilmente realizzati in fibre naturali, per anche qui favorire una corretta evaporazione, una corretta sudorazione, senza eccedere nella disidratazione.
0: Certo, c'è da dire che nei prossimi anni dovremo imparare, no, professore, a convivere con estati sempre più estreme, dunque è importante l'educazione sanitaria per prevenire questi episodi. Grazie al professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: In corsia un recente congresso americano sul diabete, sono stati presentati studi che mostrano risultati senza precedenti. Nuove molecole capaci di agire su più meccanismi ormonali, terapie in grado di ottenere riduzioni di peso a doppia cifra e farmaci che promettono benefici non solo metabolici ma anche cardiovascolari, epatici e infiammatori. In alcuni casi si parla persino di remissione del diabete di tipo 2 nelle fasi iniziali della malattia. Accanto ai risultati clinici cambia anche il modo di pensare la terapia, si moltiplicano le opzioni, farmaci orali di nuova generazione, iniezioni settimanali o mensili, combinazioni tra agonisti diversi e strategie sempre più attente alla tollerabilità e alla gestione degli effetti collaterali. L'obiettivo non è più soltanto dimagrire o abbassare la glicemia, ma intervenire sull'intero equilibrio metabolico dell'organismo. Resta però un tema centrale: quanto di questa rivoluzione è già realtà e quanto è ancora ricerca? E soprattutto come cambierà concretamente la vita dei pazienti nei prossimi anni? Ne parliamo tra poco con il professor Lorenzo Piemonti, direttore dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti all'ospedale San Raffaele e docente all'università Vita Salute San Raffaele. Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: anni la cura del diabete e dell'obesità è stata raccontata come una sfida fatta di dieta, attività fisica e farmaci capaci soprattutto di controllare la glicemia o favorire una moderata perdita di peso. Oggi lo scenario è completamente cambiato. Dal congresso della Società Americana di Diabetologia arriva una vera e propria rivoluzione terapeutica che potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo due delle malattie croniche più diffuse al mondo. La ricerca sta mettendo a punto farmaci sempre più efficaci, in grado non solo di favorire dimagrimenti che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili, ma anche di migliorare la salute cardiovascolare, ridurre il grasso viscerale e quello che si accumula nel fegato, abbassare l'infiammazione e in alcuni casi portare addirittura al diabete di tipo 2 in remissione se trattato nelle fasi iniziali. Le novità sono tante: nuove molecole orali, farmaci iniettabili di nuova generazione, agonisti doppi e tripli, terapie da assumere una sola volta al mese e strategie sempre più personalizzate per limitare gli effetti collaterali come nausea e vomito. L'obiettivo non è più soltanto perdere peso e controllare la glicemia, ma migliorare la salute metabolica nel suo complesso. Ne parliamo col professor Lorenzo Piemonti, direttore dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti dell'ospedale San Raffaele, professor associato di endocrinologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Buon pomeriggio, professor Piemonti.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Benvenuto. Stiamo entrando in una nuova era della terapia del diabete e dell'obesità?
1: Ah beh, non c'è dubbio, questo credo che ormai non è più neanche una domanda.
0: Una novità.
1: Ormai siamo... Possiamo dire che quello che è successo è stata una svolta storica che verrà sicuramente riportata nei libri della storia della medicina per i prossimi centinaia di anni. È una svolta sicuramente scientifica, ma anche culturale, anche sociale, che questo tipo di innovazione comporta. Oggi riappropriamo il concetto di obesità, di perdita di peso, non più solo a un aspetto di volontà del paziente, quindi se vogliamo anche a una, in parte anche uno stigma, cioè per anni abbiamo detto uno è perché mangia tanto, perché
0: è vero.
1: Oggi viceversa abbiamo compreso che mangiare tanto non è la causa dell'obesità, ma è il sintomo dell'obesità. Quindi dietro quel mangiare tanto in realtà c'è una complessità che tocca aspetti dell'endocrinologia, tocca aspetti del sistema nervoso centrale, tocca aspetti del metabolismo e aspetti comportamentali, quindi anche di ecosistema sociale, eccetera, eccetera, in un tutt'uno. E abbiamo scoperto che alcune molecole che erano nate per un altro motivo vanno a toccare alcuni, non ancora tutti come ci piacerebbe, ma sicuramente alcuni di questi meccanismi, e riportando a questo punto, diciamo così, tutto questo aspetto sotto controllo potenzialmente farmacologico. E questo è una cosa che è già successa di fatto. Oggi la frontiera non è più quindi prendere questo come un elemento di assodato o da dimostrare in qualche maniera, ma lo si dà per assodato definitivamente. Oggi è capire questa, dopo questa prima generazione di molecole che abbiamo avuto, avere una seconda generazione di medicina metabolica, così possiamo chiamarla,
0: sì,
1: in cui la perdita di peso non è più il traguardo finale, ma la perdita di peso diventa lo strumento per modificare la storia naturale di una serie di malattie, che sono obesità, diabete, steatosi epatica, il cosiddetto noto si chiamava fegato grasso, adesso non si può più dire fegato grasso, sì, insomma, nella cultura generale è ancora quello, malattie cardiovascolari e malattie renali. Quindi non è più solo chi fa perdere peso, ma è il concetto della perdita di peso come strumentale a curare dei vettori di malattia che sembravano fino a poco tempo fa difficilmente influenzabili o influenzabili solo attraverso alcuni tipi di farmaci o di approcci. Oggi invece è una cosa più complessa.
0: Queste nuove molecole possono davvero portare il diabete in remissione, che non è guarigione, no? Dobbiamo usare molta prudenza.
1: Questo abbiamo bisogno di tempo per capire, perché queste sono molecole relativamente giovani, alcune in realtà cominciano ad essere un po' datate, però insomma le conosciamo da tanto, alcune da meno. Allora parliamo di remissione oggi perché in alcuni soggetti dove per esempio il diabete era trainato come causa principalmente da l'insulino resistenza, quindi una difficoltà dei tessuti di sentire l'effetto dell'insulina, che a sua volta era lo specchio della problematica di un accumulo di grasso, laddove si perde ovviamente questo grasso in maniera significativa, viene meno questo meccanismo e le persone possono arrivare ad avere un ritorno, diciamo, in una condizione di euglicemia, di una glicemia fondamentalmente quasi normale o normale. Ovviamente questo avviene soprattutto se si interviene presto, subito, quindi nei primi anni dopo l'esordio del diabete. Più difficile ovviamente se si interviene più tardi, però insomma sappiamo che può succedere. E non sappiamo, parliamo di remissione perché non sappiamo poi dopo 20 anni, se questo è successo per esempio a una persona di 50 anni, se questa condizione ancora rimane così o se a un certo punto si ripropone sotto un'altra forma, con un'altra modalità, perché avremo bisogno di tempo di osservazione per capire questa cosa. Però sicuramente
0: tra le novità, sì, prego, prego professore. Mi
1: no, scusi, sicuramente questo non è, se vogliamo, non è una novità solo dei farmaci. In passato con la chirurgia bariatrica avevamo già questa evidenza, cioè soggetti che perdevano peso attraverso una metodica diversa che era quella della chirurgia, però non tutti ma alcuni andavano incontro a una remissione anche in quel caso lì del diabete. Quindi la perdita di peso in un soggetto in cui il diabete era trainato da quello è sicuramente un grado di cambiare la storia naturale della malattia.
0: Oggi, professore, il problema principale resta rappresentato dagli effetti collaterali gastrointestinali. È ancora così? Si stanno facendo passi avanti in questo senso?
1: Il concetto che noi la chiamiamo tollerabilità oggi è diventato una priorità, cioè se vogliamo, fra poco l'efficacia di questi farmaci diventerà paragonabile e oltre un certo limite probabilmente neanche più da perseguire, cioè non so come dire, avere un farmaco che ci fa perdere il 50% del peso potrebbe non essere utile in realtà, potrebbe bastare uno che ci fa perdere il 20% del peso, perché poi anche la perdita di peso eccessiva ha delle conseguenze, soprattutto se non partiamo da grosse obesità, ma da obesità più modeste, ma quello che sarà importante è la tollerabilità. Non è solo per perdere il peso, ma permettere ai pazienti di rimanere in terapia per anni, minimizzando quegli effetti che sono la nausea, i vomiti, i disturbi gastrointestinali. E questo è oggi uno degli aspetti, quindi non solo l'efficacia, ma anche la tollerabilità come criterio di valutazione, di comparazione di farmaci. Quindi il farmaco che potrebbe diventare vincente non è solo quello che fa perdere un peso, ma anche che mi permetta di poterlo utilizzare senza avere questi problemi che possono diventare a volte anche molto importanti.
0: Mm-hmm. Senta, c'è il rischio che questi farmaci vengano percepiti come scorciatoie?
1: Come no?
0: Sì. È una domanda retorica.
1: No, ma certo, questo entriamo qui entriamo nel grande mondo, tra virgolette. Allora, qui si potrebbe discutere per ore, però diciamo che ovviamente avere dei sembra, no, l'Holy Grail, cioè Santo Graal, la possibilità di perdere peso senza fare sacrifici, che non è vero poi se fai, perché alla fine bisogna comunque mangiare di meno, ma senza dover combattere, diciamo, con la fame, il senso di fame più o meno trainato, ripeto, da aspetti anche neurologici, endocrinologici, culturali, via dicendo, e potersi sedere a un tavolo, sedersi a un tavolo e dire ma io ho mangiato un quarto di pizza, mi sento già sazio, non ho l'esigenza di andare avanti. Quella libertà, tra virgolette, della dipendenza dal cibo spinge molti anche a immaginare di poter utilizzare questi farmaci anche al di fuori di quello che è un'indicazione di salute, che poi può essere spinta, ripeto, da aspetti psicologici, e oggi abbiamo anche persone che hanno un problema di relazione col cibo su cui questi farmaci ovviamente sono già un disturbo alimentare, comunque del comportamento alimentare, questi farmaci possono determinare degli squilibri non irrilevanti, ma esiste anche l'utilizzo, chiamiamolo voluttuario, cioè arriva, se lei guarda nelle farmacie, diciamo da maggio in poi il consumo di questi farmaci si innalza perché esiste anche una malpractice, diciamo così, di dire bene,
0: sì,
1: perdo quei 2 o 3 chili perché
0: la
1: poi
0: prova
1: sono la mia
0: costume,
1: prova costume,
0: no?
1: Sì.
0: Esatto,
1: da, ecco, a cui
0: esatto.
1: Tutti tengono improvvisamente quando arriva maggio e giugno. Quello non è ovviamente una modalità corretta, lì esistono, cioè bisognerebbe rieducarsi anche a non medicalizzare quello che non è da medicalizzare,
0: certo.
1: Come i farmaci
0: certo.
1: servono per curare malattie, se non c'è una malattia non serve prendere un farmaco, esistono altri sistemi. E poi l'altra cosa è che questi farmaci non vanno mai percepiti come la soluzione, ma come una parte di una strutturato percorso che deve prevedere anche altre cose, perché poi l'attività fisica, il mangiare in maniera corretta,
0: non c'è dubbio,
1: l'educazione
0: alimentare,
1: cioè,
0: l'attività fisica continueranno ad avere un ruolo centrale.
1: No, non è che non esistono più, anzi
0: certo,
1: a maggior ragione devono esistere, perché anche
0: sì,
1: quando si utilizzano questi farmaci bisogna imparare a mangiare in maniera ancora più corretta, perché la problematica ovviamente di avere una perdita di peso si porta dietro anche la possibilità di sviluppare poi delle diminuzioni di massa magra, i cosiddetti muscoletti,
0: certo,
1: che tutti noi abbiamo,
0: certo,
1: che in alcune condizioni può diventare problematica se ne perde troppo e se non ci si educa col movimento e con la giusta integrazione alimentare a preservare questa parte che deve essere preservata. Poi arriveranno anche molecole in grado di far perdersi solo il grasso, ma per ora queste molecole fanno perdere sì il grasso, ma anche il magro. E allora bisogna stare un pochettino attenti.
0: Sì. Allora, professor Piemonti, breve pausa musicale, poi torniamo. Resti lì.

0: Non è esagerato parlare di una nuova rivoluzione nella medicina metabolica. Oggi si parla di molecole capaci di agire contemporaneamente su più ormoni, di compresse che potrebbero sostituire alcune terapie iniettive, persino di farmaci somministrati una sola volta al mese. Ma soprattutto cambia la prospettiva. Non si punta più soltanto a ridurre il peso corporeo, ma a prevenire infarto, ictus, insufficienza cardiaca, malattie del fegato e altre complicanze legate all'obesità. Ne stiamo parlando col professor Lorenzo Piemonti. Ma quando è che uno è considerato obeso, professore?
1: Ma oggi si utilizza ancora un vecchio sistema, devo dire, che infatti se vogliamo ancora un po' criticato anche ultimamente, che si chiama indice di massa corporea, che fu inventato dalle assicurazioni statunitensi per predire il rischio di mortalità quando facevano le assicurazioni sulla vita. È un rapporto tra il peso e l'altezza al quadrato. E quando questo parametro che si può calcolare anche, ci sono 10.000 piccole formulette in internet che uno se lo può anche calcolare, sopra i 30 di questo valore si dice che una persona entra nell'obesità. Fino al 25 si è normopeso, dal 25 ai 30 si è in sovrappeso. Sopra i 30 poi c'è, a seconda se si è 30, 35, 40, si può avere un'obesità di primo, secondo, terzo grado, quindi sempre più grave man mano che si alza. È un sistema semplice, non tiene conto di alcune cose, perché il peso va sempre riportato anche alla struttura. Cioè, ovviamente uno può pesare 80 kg, ma essere 80 kg di grasso, 80 kg di muscoli, certo. Quindi non è la stessa cosa. Quindi andrebbe integrato con altre informazioni, come esempio la circonferenza vita, che è molto importante come criterio per valutare come si distribuisce il grasso nel nostro corpo, ma come anche una valutazione più in generale della composizione corporea. E anche un pochettino di occhio clinico aiuta, ma può essere anche poi misurata con strumenti come l'impedenziometria, piuttosto che strumenti più sofisticati con un imaging avanzato che può quantificare esattamente quanto grasso abbiamo. Però nella pratica clinica, diciamo, lo strumento più facile, seppur con tutti i suoi limiti, rimane ancora questo indice di massa corporea o BMI, B di Bologna, M di massa, M. I di Imola. Sì, è questo ancora il parametro che viene utilizzato. Sì,
0: sì, si parla, professor Piemonti, si parla sempre più di medicina di precisione. Arriveremo davvero a scegliere il farmaco giusto per il paziente giusto, il famoso abito sartoriale?
1: Certo. Ma guardi che la medicina di precisione nasce quando ci sono tanti farmaci, non quando ce ne sono pochi. Cioè, se lei ha un unico farmaco per una malattia, che malattia di precisione, di precisione, perché c'è solo quello.
0: Quello c'è.
1: Lo prova e se funziona, funziona, se non funziona, vabbè.
0: Pazienza.
1: Quando abbiamo tante molecole, allora nasce l'esigenza di costruire una medicina di precisione. Perché vuol dire che non tutte ovviamente potrebbero essere ugualmente efficaci o ugualmente tollerate, perché la medicina di precisione non è solo sull'efficacia ma anche sulla tollerabilità, quindi gli effetti collaterali che può dare nelle singole persone. E questo, quello che succederà presumibilmente, in parte sta già succedendo ma ancora di più nei prossimi anni, esattamente succederà la stessa cosa che è successa per il diabete nel momento in cui sono arrivate tante molecole da poter utilizzare. Anche per l'obesità arriveranno tante molecole che si possono utilizzare, e la domanda sarà: ma esiste un solo tipo di obesità, o quella che noi oggi chiamiamo obesità in realtà è un gruppo di malattie differenti? Così come per il diabete, si è capito che noi chiamiamo il diabete tante cose che non sono tutte uguali. Continuiamo a chiamarle diabete, per l'amor di Dio, ma dentro ci sono gruppi di malattie diverse con meccanismi diversi, e per l'obesità succederà la stessa cosa. Per cui nei prossimi anni andremo avanti a conoscere meglio i meccanismi che stanno dietro questo tipo di condizione, e capiremo che probabilmente alcuni farmaci potranno essere più efficaci in alcune forme rispetto ad altre, e arricchiremo il nostro armamentario di conoscenza non solo utilizzando più il BMI, che è come la glicemia per il diabete. Cioè, quando è alta, diciamo che uno ha il diabete, va bene, però poi qual è la causa che l'ha portata su è diversa. Stessa cosa succederà qui: diremo che sopra i 30 una persona è obesa, ma dietro ci possono essere cose differenti, avremo altri elementi per stratificare e capire meglio quella malattia. L'obesità è una malattia. Questo è il vero concetto che va sottolineato, non è una scelta, che poi possa avere, ripeto, delle componenti ambientali, di contesto, non c'è dubbio, ma dietro ci sono anche degli aspetti di biochimica, di endocrinologia, insomma, e quindi capire quei meccanismi ci permetterà di stratificare il rischio e quindi anche le terapie più adeguate per ogni singola persona.
0: E io la bellissima. Ringrazio, bellissima, complessa, forse ancora un po' lunga, ma sicuramente avvincente e necessaria anche, direi. Grazie professor Lorenzo Piemonti, primario dell'Unità Operativa di Medicina Rigenerativa e dei Trapianti all'Ospedale San Raffaele, associato di endocrinologia all'Università Vita Salute San Raffaele. È tutto per oggi, check up è terminato, termina qui, io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italia No Limits e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 17 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Disordini per il 43enne morto nell'arresto di Bologna. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine, avverte la Meloni. La guerra, Stati Uniti-Iran, tregua oppure no? Trump indeciso. Intanto ancora raid su Teheran che colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain, ma anche una infrastruttura di Amazon. Afa con le ore contate, oggi ancora diverse città con il bollino rosso, mentre scatta l'allerta temporali per diverse regioni del centro-nord.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea, Nicola Compagnone e Jenny De Gaetano. Irresponsabile alimentare l'odio, la Premier Meloni interviene dopo gli scontri di ieri sera a Bologna a margine della manifestazione per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti. Il servizio.
11: La rabbia esplode dopo il corteo pacifico in Piazza Nettuno a Bologna organizzato per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi si è staccato per raggiungere la prefettura, prima i cori contro la polizia, poi il lancio di bottiglie e di una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, almeno 50 gli agenti feriti. La famiglia di Fakir ha subito preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sulla morte dell'uomo sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Bologna riaccende il dibattito sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta Giorgia Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono che sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al ministro degli interni Piantedosi. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
10: Intanto ha riaperto oggi a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie della coppia. Siamo contenti perché la gioielleria Roggero è un'attività storica all'interno della nostra comunità, ha detto il sindaco di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Roggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato, si legge in una nota dell'ANM. USA e Iran stretti tra la necessità di rispondere militarmente in un'altra escalation oppure optare per una tregua. Il ministro dell'interno iraniano Momeni è a Islamabad per discutere con la leadership pakistana una proposta congiunta di de-escalation presentata da Pakistan e Qatar. Intanto però ai raid USA Teheran risponde colpendo basi americane in Kuwait, Bahrain e un data center di Amazon. Facciamo il punto.
12: Non si attenua l'onda lunga della guerra USA-Iran, che ha vissuto un'altra notte, la decima di fila, di attacchi americani su Teheran, che dal canto suo ha risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, inoltre attaccando un data center di Amazon. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si troverebbe a un bivio: optare oppure no per una tregua che auspicano i mediatori iraniani riuniti oggi in Pakistan. Saranno decisivi i prossimi giorni, preso atto di margini vie più ridotti per la prosecuzione di una belligeranza senza esito definito nel Golfo. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare insieme a Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Intanto a nuovi attacchi israeliani a Gaza, sterminato una famiglia di 6 persone. Infine, oggi a Washington Trump incontra il presidente libanese Aoun, un mese dopo l'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
10: E ci sarebbe una nuova controversa iniziativa di Trump. Secondo il Financial Times, il presidente americano sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Per aggirare la sentenza della Corte Suprema, che aveva annullato i dazi reciproci e limitato i poteri di emergenza del presidente, il tycoon puntella il suo intento con un'indagine sulle pratiche di lavoro forzato vietate dalle leggi americane. Torniamo in Italia, che si trova nella morsa del caldo dell'afa, anche se ancora per poco. 18 le città con il bollino rosso, mentre scatta l'allerta per il maltempo in diverse regioni del centro-nord. Sentiamo.
13: Ore contate per la nuova ondata di caldo record di questi giorni, che in Sardegna ha fatto registrare temperature intorno ai 34 gradi anche nelle ore notturne. Effetti dell'estate rovente in varie zone d'Italia. A Bari il caldo ha attivato erroneamente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, provocando danni alle finiture. Anche in Calabria si continua a boccheggiare con 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. La Sicilia invece ancora alle prese con l'emergenza incendi. Le fiamme stanno provocando danni alle aziende agricole, fa sapere la Coldiretti. Ma entro giovedì i bollini rossi crollano, si passa da 18 a 1 grazie all'ingresso nella penisola di correnti più fresche che dovrebbero portare un po' di sollievo. Ed è già allerta per i possibili eventi meteo estremi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, dove sono stati annullati gli eventi all'aperto, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. I fenomeni attesi comprendono rovesci ad alta intensità, forti raffiche di vento e grandine di medie e grandi dimensioni, con conseguenti rischi di allagamenti e smottamenti nei corsi d'acqua minori. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
10: Giallo a Roma sulla morte di Pippo Di Marca, l'attore, regista e drammaturgo tra i protagonisti dell'avanguardia teatrale italiana, è deceduto a 86 anni dopo essere precipitato dal quarto piano del palazzo dove abitava con la famiglia. Si indaga per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Di Marca non era malato né in cura e, secondo gli inquirenti, non sussistono elementi riconducibili ad un omicidio. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
15: E allora pronti? Pronti alla puntata 226 della nostra Italia No Limits? Pronti con il telefono? Anche questa sera torniamo a Bologna per i noti fatti e poi andiamo a parlarvi di una proposta di legge di Fratelli d'Italia che si aggancia al caso Roggero, ma state qui, vi spiego tutto.

0: Punto IT, il nostro e il vostro punto di riferimento per scoprire tutto della nostra radio. Presto grandissime novità, 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Anche questa sera torniamo a Bologna, dove la morte di Abed Rahim Fakir durante un intervento della polizia, per cui la procura ha aperto un'indagine, ha dato il via a una grande manifestazione convocata dal sindaco del Partito Democratico Matteo Lepore, che poi degenerata in una notte di violenti scontri nel centro della città. Secondo il bilancio ufficiale della questura sono rimasti feriti 64 operatori delle forze dell'ordine, con prognosi comprese tra 3 e 35 giorni. Due automobili sono state incendiate, tra cui una vettura del comune, e 6 mezzi della polizia di Stato sono stati danneggiati. Intanto la scheda del nostro Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
1: Abed Rahim Fakir, 42 anni, è morto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. Gli agenti erano stati chiamati perché l'uomo, in forte stato di agitazione, stava danneggiando un'automobile. Dopo l'impiego dello spray urticante, Fakir è stato immobilizzato a terra, in posizione prona, con le mani dietro la schiena. In un video girato da un residente, lo si sente chiedere aiuto prima di perdere conoscenza. La procura ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'intervento e accertare le cause della morte, acquisendo anche le immagini delle bodycam. A seguito della sua morte, lunedì sera, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato un presidio in Piazza del Nettuno, davanti a Palazzo dell'Accursio, per esprimere vicinanza alla famiglia e chiedere verità e giustizia. Alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone. Dal palco, la nipote di Fakir ha chiesto che venga chiarito quanto accaduto, precisando che la famiglia non cerca vendetta, come aveva invece dichiarato la sorella di Fakir pochi giorni prima ai giornalisti.
2: Siamo qui per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità.
1: La vendetta è infatti arrivata. Se inizialmente il presidio si è svolto pacificamente, successivamente un gruppo di manifestanti si è staccato dalla piazza e si è diretto verso Piazza Roosevelt davanti alla prefettura. Qui erano schierati gli agenti in tenuta antisommossa. Dopo i primi contatti tra manifestanti e forze dell'ordine, sono cominciati lanci di bottiglie, pietre, petardi e bombe carta. La polizia ha risposto con idranti, lacrimogeni e cariche per disperdere il gruppo. Gli scontri si sono quindi spostati nelle vie intorno a Piazza Maggiore. Cassonetti, transenne, biciclette e materiali prelevati dai cantieri sono stati utilizzati per costruire barricate. Sono stati saccheggiati alcuni dehors e danneggiate vetrine di negozi e istituti bancari. Automobili sono state incendiate, tra cui una vettura del comune, e sono stati danneggiati anche 6 mezzi della polizia di Stato. Gli scontri sono proseguiti fino a tarda notte con ripetuti lanci di oggetti e nuovi interventi delle forze dell'ordine. La situazione è tornata gradualmente sotto controllo solo dopo la mezzanotte. Secondo il bilancio ufficiale della questura, sono rimasti feriti 64 operatori delle forze dell'ordine con prognosi comprese tra 3 e 35 giorni. Gli investigatori stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e i filmati realizzati durante la serata per identificare gli autori delle aggressioni, degli incendi e dei danneggiamenti.
0: E allora secondo voi le immagini dell'immobilizzazione di Abed Rahim Fakir mostrano un intervento sproporzionato, oppure è necessario attendere l'autopsia e l'esito dell'inchiesta prima di formulare giudizi? E vi convince la scelta del sindaco Lepore di convocare pubblicamente un presidio prima che fossero chiarite le cause della morte e 64 operatori feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati e 2 auto incendiate? Siamo ancora nel campo della protesta politica oppure si tratta di violenza organizzata? 334 11 11 622, tra poco arrivano i nostri ospiti.

0: E buonasera al direttore Daniele Biacchessi, il timone tutti i giorni dalle 6 alle 7, un appuntamento fisso per chi ascolta Giornale Radio e anche per chi vuole avvicinarsi a Giornale Radio. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Ecco, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Dunque, mi sa che parliamo di Bologna ancora, torniamo ancora lì.
0: Eh sì, caro direttore, perché la situazione è andata avanti in un modo che non avremmo mai voluto vedere, anche quello, i disordini, sporcare una manifestazione, insomma, che mi dici?
1: Ma dunque, partiamo dai fatti. Qui c'è il sindaco di Bologna che ha indetto una manifestazione in Piazza Maggiore, che è la grande piazza di Bologna, e c'erano decine di migliaia di persone, avevano aderito tutti i partiti principali, l'amministrazione aveva invitato anche la famiglia di Fakir. E direi che fino ad un certo momento la situazione è stata assolutamente tranquilla. Purtroppo, come è avvenuto tante altre volte, qui ci sono gruppi di antagonisti che hanno approfittato di questa manifestazione indetta dal sindaco Lepore per ingaggiare degli scontri contro le forze dell'ordine. Guarda, oltre la mezzanotte di ieri c'era ancora chi combatteva nelle strade di Bologna, fronteggiava la polizia. Questa guerriglia è avvenuta nel pieno centro Bologna, mentre, come diceva questa mattina Rita Monticelli, che è assessore, consigliere, delegata proprio per le questioni legate all'immigrazione, che era proprio esattamente in giro per Bologna anche a tarda sera, tutto questo avveniva mentre in altre parti della città Bologna andava avanti, proseguiva nella vita normale. Lacrimogeni, idranti, assalti, lanci di oggetti contro le forze dell'ordine. Poi fino al culmine di quello che è accaduto quando sono state incendiate due auto di servizio del comune che erano parcheggiate in via Veneziana proprio a ridosso di Palazzo d'Accusa. Dico che tutto questo è avvenuto in un momento grave del paese e devo dire anche a pochi giorni dalle celebrazioni della strage alla stazione di Bologna, Bologna colpita dal terrorismo. Bologna è una città che conosco molto bene perché tutta la parte della mia famiglia è bolognese, è stata bolognese, ormai purtroppo di loro c'è veramente ben poco, ma ancora in vita. Purtroppo però è stata una città che ha visto nel corso degli anni un numero incredibile di provocazioni e le ha sempre respinte, cioè è sempre riuscita a far vincere la democrazia, cioè chi voleva portare indietro l'orologio della storia, così come anche questo piccolo gruppo di antagonisti, stiamo parlando di 200-300 persone, ma per fare scontri ce ne vogliono anche meno se sono capaci. E lì c'è stata, questa è la mia idea, per come conosco le piazze e di manifestazioni ne ho viste, ne ho dovute commentare tante, anche purtroppo manifestazioni che sono finite molto male, anche molto peggio di quelle di ieri.
0: Sì, beh, certo.
1: Molto peggio, anzi direi, con morti, feriti e quant'altro. Erano anche altri anni, gli anni 70 ovviamente, però, ma anche in tempi più recenti. Lì c'è sempre una colpa, che è la colpa di chi gestisce la piazza, da una parte e dall'altra. Cioè, in primis, chi organizza una manifestazione deve essere certo di avere la possibilità di isolare le frange che già si conoscono. La polizia conosce perfettamente i nomi e cognomi di tutti quelli che hanno fatto i disordini di ieri, quindi anche il Viminale deve un po' mettere la mano sulla coscienza, e nello stesso modo anche chi gestisce la piazza, cioè il capo della polizia di Bologna, deve saper gestire la piazza. Gestire la piazza è una delle arti più incredibili. Ci vogliono prima di tutto dei mediatori, che mi sembra di capire che ieri non c'erano, cioè quelle persone che spesso sono del mondo della politica, che si mettono in mezzo tra i gruppi più estremi, più violenti, cioè chi vuole creare disordini, e le forze dell'ordine. E poi ci vogliono anche ottimi funzionari di polizia, io ne ho conosciuti tantissimi, ne ricordo uno in particolare che è diventato anche una persona molto conosciuta, e si chiama Achille Serra, che è stato, lo ricordo, anche questore di Milano, poi è diventato politico anche di Forza Italia. Ecco, lui era uno di quelli capaci di gestire l'ordine pubblico. Non è facile, significa anche certe volte compiere qualche passo indietro prima di attaccare, prima di ovviamente respingere le forze che in quel momento ti stanno attaccando. E poi c'è la questione della preparazione più generale di chi affronta le piazze. Non si può mandare lì a ragazzetti che non conoscono praticamente niente, cioè conoscono molto magari in teoria, ma poi nella pratica diventa tutto difficile. Io sto parlando di cose tecniche che le persone che si occupano di sicurezza e di ordine pubblico dovrebbero conoscere a memoria. La gravità di questi scontri sta nel fatto che, secondo me, tutto è avvenuto in un momento dove invece bisognava sedare questi scontri dal punto di vista proprio della politica, cioè la capacità politica di frenare quelle che sono le spinte dal di dentro dei movimenti e dal di dentro anche dello Stato. Per farlo, dicevo, ci vogliono uomini capaci, e purtroppo non sempre ci sono, da una parte e dall'altra. E ieri, francamente, non ho visto neanche mediatori capaci di intervenire per risolvere questi problemi. Purtroppo di problemi come questi ce ne saranno, non solo a Bologna, ma ce ne saranno anche praticamente in tutte le città dove sono annidati gruppi che fanno della violenza un modo di far politica. Che noi dobbiamo assolutamente condannare.
0: Assolutamente, ci mancherebbe, ma veramente senza giuste
1: cioè
0: le
1: può
0: analisi,
1: essere,
0: ma
1: secondo me,
0: si parte dalla condanna, ovviamente.
1: Non ci può essere un'ombra, cioè non ci possono essere delle ombre su questo. La democrazia è stata difesa proprio anche da queste grandi piazze come quelle di ieri, dove c'erano migliaia di persone che erano lì per difendere la democrazia contro il populismo, ma poi tutto questo si è scagliato contro. Giorgia Meloni giustamente parla di violenze ingiustificabili, e le reazioni della città sono tra le più varie. Io penso che quella di Matteo Lepore forse è la più importante, quando dice che chi pensa di rispondere alla violenza con la violenza si chiama fuori dallo Stato di diritto e dunque si chiama fuori dalla nostra comunità democratica. Io questa frase la sottoscrivo. Bologna è stata sempre purtroppo nella storia colpita tante volte, ma ha sempre saputo reagire con la grande forza della democrazia.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchesi. Noi ovviamente continuiamo il dibattito con tante voci, anche la vostra, al 334 11 11 622, ma una volta di più vi ricordo il timone di Daniele Biacchesi domattina alle 6 su Giornale Radio. Grazie direttore.
1: Grazie a voi.
0: A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Tutti ne parlano.
11: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
12: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
13: Sono le 17 e 33 minuti.
14: Guidare informati.
15: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. In A4 per un incidente circa 6 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. A Milano code in A4 a tratti tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. A Bologna code sulla via Emilia ad Anzola in ambo i sensi. Code inoltre in A14 tra Borgo Panigale e Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. In Umbria code sulla statale 3B 645 tra Ponte Pattoli e Bosco verso Terni. A Roma coda in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni, sulla Flaminia Nuova tra Corso Francia e il raccordo in ambo i sensi e sulla Pontina tra Eur e Castel di Decima nelle due direzioni. In Sicilia traffico bloccato in A18 tra Messina e Rocca Lumera in ambo i sensi con code nel tratto chiuso nelle due direzioni, code anche sulla Messina Palermo tra Messina San Filippo e Messina Sud verso Catania, difficoltà per un incendio inoltre in A19 tra Resutta e Tremonzelli in ambo i sensi. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
17: Ho visto via web praticamente che in fretta e furia la municipalità di Bologna ha organizzato questa manifestazione contro la polizia, perché non si può dire pro giustizia, contro la polizia a mio modo di vedere, e quindi hanno dovuto liberare in fretta e furia la piazza dove hanno organizzato dove organizzavano in fretta e furia la manifestazione. Hanno rimosso le auto che erano lì in regolare sosta, quindi non erano in divieto di sosta, il cartello non era esposto 24 ore prima perlomeno, come mi pare dica la legge, sono state rimosse dai carri attrezzi, sono state portate nei rimessaggi del comune, e le persone per avere la macchina devono avere devono pagare la rimozione. Cioè, ragazzi, qua veramente, cioè, qua diamo i numeri proprio, i numeri. È il bello che chi sono quelli che pagano sempre? I normali cittadini. Sergio da Milano.

0: Buongiorno, è semplice. I poliziotti hanno abusato del loro potere in una situazione molto chiara, dove non c'era nessun pericolo, loro non dovevano forzare, dovevano al limite ammaettarlo e portarlo in macchina, ma non agire in branco in maniera da soffocarlo e ammazzarlo. Questo è omicidio, devono pagare, buttare le chiavi di questi agenti, perché devono pagare tutti agenti e soccorritori, e perché i soccorritori sono stati lì senza fare niente. Quindi devono pagare, devono buttare le chiavi dei poliziotti e dei soccorritori, perché è omicidio colposo, punto.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Ma che dire, basta vedere le immagini per vedere come praticamente la polizia abbia agito con mezzi di coazione, sicuramente legittimi, ma di fatto travalicando i limiti imposti dalla legge. In questo caso non c'era nessuna offesa, nessun pericolo per gli agenti né per la collettività. In questo caso la giustificazione dell'uso legittimo di armi o di mezzi di coazione fisica non tiene, quindi di fatto si configura l'eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. Si tratta, come al solito, di un travalicamento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza di quelli che sono i limiti stabiliti a legge, il caso Aldovrandi, il caso Cook, insomma. Ne abbiamo a decine di casi, no? E qui è l'ennesimo omicidio. Quindi ha fatto bene il sindaco Lepore a chiamare raccolta i cittadini bolognesi, perché si tratta di un episodio vergognoso, che dà proprio il senso di come la stretta securitaria di questo governo voglia consentire alle forze dell'ordine l'iscrizione nel registro speciale degli indagati di reato, no? La scriminante così campata per aria inserita da questo governicchio, ecco, vuole lasciare libera la polizia di agire come vuole. Che dire, che tristezza.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma dottore, ma le sembra normale che il sindaco di Bologna abbia organizzato un presidio di giustizia per la morte del marocchino? Non si immaginava proprio che a quel presidio ci sarebbero andati tutti questi soggetti dei centri sociali, gli antagonisti, arabi, musulmani, islamici, no? Non si immaginava. Gente piena di rabbia che non aspettava altro se non una scusa come questa del presidio per mettere a ferro e fuoco la città di Bologna, spaccare tutto, andare contro le forze di polizia, a salire e aggredire le forze di polizia. Poi abbiamo alla trasmissione 4 di sera arriva il Bonelli della situazione, che con la faccia come il fondo schiena dice: no, ma noi aboriamo la violenza, condanniamo la violenza, ma vogliamo giustizia. Ma come? Come fai a volere giustizia a pochissime ore dopo il fatto che è successo? Come fai a volere giustizia subito, poche ore dopo? Non si rendono conto che con queste dichiarazioni istigano la rabbia nelle persone? Sono dei provocatori. Ma questa gente, chi vogliono prendere in giro? Gli italiani? Ma questi al massimo prendono in giro solo quelli che li votano, perché è così chiaro che questa gente, in primis il sindaco di Bologna, hanno sciacallato per i loro sporchi fini propagandistici elettorali, hanno sciacallato sul corpo di questo marocchino morto, e i risultati sono questi. Poi vengono a fare la morale a quelli di destra, hai capito? Ribaltiamo la situazione. Ma qua non se ne esce con questa gente qui, non se ne esce proprio. Buona serata.
3: Buona Buonasera a lei, naturalmente tutte le opinioni sono ben graditi, 334 1111 622. Il prossimo ospite lo trovate sempre su Substack, su internet, Mario Giordano, il grillo parlante. Se fosse in onda, ma adesso c'è la pausa estiva, il nostro Mario Giordano su Rete 4 che urlerebbe alla telecamera. Buonasera Mario.
4: Buonasera. Urlerei giù le mani dalle forze dell'ordine, giù le mani da chi ci difende. Difendiamo chi ci difende, perché vedi, al di là degli scontri di cui ho sentito parlava l'ascoltatore prima, al di là di quello che a me colpisce è quest'ansia che c'è, cioè, a chiamare una piazza ancora prima che si capisca che cosa è successo. Chiami la piazza perché? Per fare un processo alla polizia ancora prima che si sappia cosa è successo. È evidente che se qualche poliziotto sbaglia deve pagare, ma credo anche che la difesa delle forze dell'ordine sia fondamentale per difendere la sicurezza, e finché non si darà la possibilità alle forze dell'ordine di agire senza essere processate, messe in croce ogni volta, noi non riusciremo a risolvere il problema della sicurezza del nostro paese. Quindi direi questo, diceva l'ascoltatore prima, sciacallaggio, mi sembra che ci sia un'ansia di sciacallare, di usare le qualsiasi episodio di cronaca per distruggere le nostre forze dell'ordine, e questa secondo me è una cosa gravissima per il nostro paese.
3: Ecco, ma questo è un disegno solo della sinistra estrema, perché è chiaro che la sinistra estrema, non quella magari in Parlamento, ma quella fuori, in qualche modo ci ha giocato, ma è un disegno di tutta la sinistra, secondo te Mario?
4: Io non so se è un disegno, però certo che è una tendenza, una sensazione che non riguarda solo, cioè non voglio neanche parlare degli antagonisti che poi scatenano la piazza, la risa, perché quelli li conosciamo. A me spaventa il fatto stesso che il sindaco Lepore abbia convocato una piazza appena c'è stato il fatto, evidentemente per chiedere giustizia, per invitare a processare la polizia, esattamente come il sindaco di Modena, ricorderete, dopo che ci fu l'attentato con l'uomo che investì le persone nel centro di Modena a maggio, e chiamò la piazza contro l'islamofobia. Ma come chiami la piazza contro l'islamofobia? Come se il problema fosse chi denuncia un pericolo, chi cerca di garantire sicurezza, il problema non fosse invece il fatto stesso che ci sia. Allora mi sembra che ci sia una tendenza diffusa a non capire quella che è la realtà. Ripeto, è pericolosa, perché mettere di mezzo ma pensiamo a Verona, al polizia, cioè ci sono una serie di casi ormai, pensiamo al caso Rami, qui stiamo parlando di Beppe Sala e del suo ex consulente per la sicurezza, che era l'ex capo della polizia, che hanno condannato i carabinieri ancora prima di sapere, poi c'è. Hanno detto che era sbagliato ancora prima di sapere. Adesso sta,
3: ecco, caduto il collegamento con Mario.
4: Pronto,
3: che stava...
4: mi sentite, pronto. Pronto, mi sentite? Eccomi, pronto, Roberto. Ecco, no, dicevo, il caso Rami è un altro caso clamoroso, no? E qui non stiamo parlando di un sindaco estremista, stiamo parlando di Sala, però Sala condanna i carabinieri, dice che hanno sbagliato ancora prima di qualsiasi processo. È una tendenza pericolosa questa, perché se noi delegittimiamo, se le forze dell'ordine diventano debolezze dell'ordine, come sono oggi, la paghiamo noi cittadini.

0: Allora Mario, perdonami, ma ogni tanto la tecnologia mi gioca brutti scherzi, ma noi siamo che facciamo questo mestiere, siamo abituati alla tecnologia che ogni tanto ci abbandona, e anche a non arrabbiarci quando la tecnologia ci abbandona, e quindi non mi arrabbierò. Ero rimasto a Beppe Sala, alla vicenda Rami, alla fretta.
1: Siccome tu mi dicevi è una cosa di estremisti, io dico, se c'è un sindaco che si presenta come non estremista è Beppe Sala, eppure anche lui condanna i carabinieri ancor prima di sapere qualsiasi cosa dice quell'inseguimento sbagliato. Ora stanno venendo fuori le sentenze che progressivamente dimostrano che invece non c'è stato nessuno speronamento volontario, dimostreranno e verrà fuori. Ma anche, al di là di questo, la tendenza a condannare subito evidentemente non è un fatto di estremisti, è una tendenza generale e, ripeto, pericolosa, perché delegittimare le forze dell'ordine, farle diventare come sono oggi delle debolezze dell'ordine, mette poi a rischio i cittadini, tutti noi.
0: Senti, in un recente video, credo ieri o oggi, ho perso il conto perché poi sono sempre attuali i tuoi video, te la prendevi, parliamo del caso Roggero per un minuto, te la prendevi, tu che l'hai seguito dai primi istanti, per tutti quelli, con tutti quelli che parlano senza saper niente. Vuoi chiarire questo concetto? Perché è un concetto importante, diventiamo tutti opinionisti di una storia che non conosciamo.
1: Sì, si sono buttati tutti a pesce, perché adesso il tema è stato il tema del giorno per diversi giorni, quindi sono buttati tutti, e ho visto commenti anche dicendo delle cose inesatte sia sulla questione dei risarcimenti, sia sulla dinamica, sia sui precedenti, e avendo seguito questo caso da sempre mi scoccio un po', soprattutto mi scoccio un po' che questi errori poi siano volutamente indirizzati anche qui a fare una specie di partito del forza delinquenti, di persone che sembrano parteggiare laddove c'è il contratto con una persona per bene che ha perso il controllo, ha perso la calma perché ha aggredito, ricordiamo, e dei delinquenti che vanno deliberatamente a compiere del male. Mi sembra che si stia creando una sorta di partito del forza delinquenti. Allora, da una parte c'è la demonizzazione delle forze dell'ordine, dall'altra parte c'è l'esaltazione dei criminali e dei delinquenti, e la difesa dei delinquenti mi sembra che non sia la strada per garantire la sicurezza a questo paese.
0: Ecco, i tuoi contenuti, spiega di nuovo al nostro pubblico dove sono disponibili, perché ci tengo, c'è roba fresca ogni giorno in attesa della ripresa della televisione o di leggere ovviamente tutti i giorni La Verità.
1: Roba fresca tutti i giorni, proprio stamattina ho pubblicato un dossier su Roggero proprio per capire tutto, avere tutti insieme, anche quando uno va a una cena estiva o quest'estate si trova in spiaggia a parlare di questo argomento e si trova a dire le cose, per sapere esattamente come le sono le cose da chi l'ha seguito, con tutti i riferimenti giusti, lo si trova su Substack, questo nuovo social, e sto preparando una sorpresa che uscirà tra pochi giorni, che credo aiuterà molte persone in difficoltà.
0: Conoscendoti è una cosa molto interessante, sicuro. Scopriremo. Grazie Mario Giordano.
1: Grazie a te Roberto, ciao, buona serata.
0: Buona serata, noi dopo il brano andiamo da Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.

0: Intervenite anche voi, insomma, che ne pensate della scelta del sindaco Lepore di convocare pubblicamente un presidio prima che fossero chiarite le cause della morte di Abderrahim Fakir? Le violenze della notte rischiano, secondo voi, di oscurare la richiesta di verità della famiglia Fakir? E chi usa una manifestazione per attaccare la polizia, incendiare automobili, devastare il centro di Bologna, danneggia anzitutto la causa per cui dice di protestare. Buonasera al direttore dell'unità, Piero Sansonetti. Ciao Piero.
1: Buonasera, ciao.
0: Ma
1: è una questione di sempre sul rapporto fra proteste e obiettivi della protesta e risultati della protesta. Naturalmente bisogna tenere conto che ci sono state, il sindaco Lepore l'ha detto, due manifestazioni: una quella convocata da lui, che non ha dato incidenti, dove ha parlato la nipote di Fakir, e una quella degli antagonisti, che invece ha messo a fuoco e ferro, la città, no? Sono state due cose diverse. Ora, le domande sono varie. Primo, se Lepore non avesse convocato la manifestazione, non ci sarebbe stata la manifestazione degli antagonisti? Io però penso che a questa domanda bisogna rispondere di no, ci sarebbe stata lo stesso. Secondo, è quella che hai fatto te: Lepore ha fatto bene a convocare la manifestazione prima che si stabilisse da parte della magistratura il preciso andamento dei fatti. Beh, non lo so, però sai, la lotta politica è anche questo, la denuncia è anche questo. La verità vera sui fatti forse la sapremo fra diversi mesi, o forse anche fra un anno o due. Allora la politica sospende. L'episodio è stato sicuramente molto grave. La mia opinione è che gli agenti hanno commesso degli errori gravi di imperizia. E poi naturalmente io non ho mai un atteggiamento di condanna selvaggia o addirittura di odio verso i colpevoli, che si siano agenti o che se siano borghesi non mi cambia assolutamente nulla. Erano due ragazzi che credo abbiano agito male, poi lo stabilirà la magistratura naturalmente, ma credo abbiano agito male, credo che l'abbiano fatto anche in buona fede, non penso certo che volessero ammazzare quel signore. Penso che abbiano usato male le tecniche, abbiano usato male lo spray al peperoncino. È giusto indagare, non si può negare a una parte politica, o in questo caso al comune, di chiedere alla polizia maggiore attenzione negli interventi, anche perché in questo caso è una questione un po' diversa rispetto a quando la polizia affronta un delinquente armato. Qui non c'era delitto ed era disarmato. Credo che l'errore è stato un errore grave e tutti noi possiamo, capisci? Io quando giudico queste cose penso sempre: ma se io fossi stato al suo posto, allora mi metto sia al posto della vittima, sia al posto della vittima, e quanto avrei sofferto, quanto avrei ritenuto ingiusto quello che mi facevano, sia al posto di chi invece ora è accusato di aver determinato la sua morte, che probabilmente assolutamente non doveva, e che già oggi immagino stia soffrendo le pene dell'inferno per quello che ha fatto. Quindi scartiamo l'odio. Poi vediamo, è possibile manifestare semplicemente per chiedere un comportamento diverso da parte del Ministero dell'Interno, degli ordini che dà alla polizia, più attento, meno impetuoso di quello che c'è stato ieri? Io penso di sì. Poi altra questione è quella della manifestazione violenta, che sicuramente è stata una cosa insensata da tutti i punti di vista, anche perché, ammesso che siano colpevolissimi gli agenti, ammesso che abbiano più colpe possibili, ma rispondere a un atto di violenza con quel tipo di violenza che è stata esercitata l'altra notte a Bologna è una pura follia autolesionista, non è dentro le tradizioni della lotta politica, non è dentro le tradizioni della nostra cultura, è una follia determinata spesso anche da fanatismi che è molto difficile controllare, perché chi li controlla? Non si sa chi li controlla. Io ho visto in dei filmati l'inizio, ancora non c'erano stati gli scontri, il comportamento molto saggio di un poliziotto che invitava i manifestanti che gridavano assassini, assassini, e li invitava con passione a distinguere, a dire fate la vostra manifestazione, ma noi non abbiamo ammazzato proprio nessuno, io e i miei colleghi che sono qui in piazza non abbiamo fatto niente, non ci gridate assassini, ma lo faceva con passione e con spirito di tentativo di convincimento, e quello è un grande poliziotto.
0: Grazie a Piero Sansonetti, grande direttore dell'Unità, buona serata.
1: A voi.
0: Sempre 334 11 11 622 per sentire i vostri commenti. Fino ad ora abbiamo ospitato Daniele Biacchesi, direttore editoriale di Giornale Radio, Mario Giordano, direttore conduttore Mediaset, Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ma ne arriveranno tanti altri di ospiti. E poi ascolteremo anche un documento più tardi, un documento importante, una conferenza stampa di Fratelli d'Italia che presenta un disegno di legge, una proposta di legge intitolata Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Sapete, vero, a che cosa si riferisce? Tra poco 334 11 11 622.
2: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Come al solito sento certi discorsi da parte sinistra, il sindaco che organizza una manifestazione contro gli agenti, subito a dare colpa agli agenti senza sapere il motivo, come e il perché. Io proporrei una cosa a tutti quanti gli agenti di sicurezza: un bello sciopero di una settimana, nessun agente di qualsiasi forza in strada, neanche per i politici. Quando escono dice: ah, ma dov'è la scorta che deve andare? Prendi l'auto. Una settimana senza agenti, vedete come cambierebbero le cose.
13: Buonasera Poletti, sono Marco dalla provincia di Vicenza. Sarò molto breve e conciso, ma tutta questa storia per un delinquente? No, per un delinquente. Cioè, manifestazioni di piazza, tutto quello che è successo, il sindaco di Bologna lasciamo stare. Ma ragazzi, ma l'Italia sta andando a rotoli, ma non per queste cose. Ma nessuno va a fare la benzina. Ragazzi, 2,07, 2,10 il diesel. Questa notte l'hub di Bologna delle spedizioni che io utilizzo per mandare giù la merce in Sud Italia, tutto bloccato per lo sciopero. Ma ragazzi, ma ogni scusa è buona per non fare nulla, nulla e nulla. Però intanto paghiamo benzina, diesel, 2,10€, 2,11€, 2,12€. Cioè ragazzi, io non ho parole e perdiamo tempo per queste cose.

0: Buonasera Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna. Buonasera Matteo.
1: Buonasera, bentrovati, grazie mille dell'ospitalità.
0: E allora, ospitalità che le serve anche per dire, insomma, quel che è accaduto a Bologna, la sua posizione. Lei è stato molto duro con l'amministrazione di sinistra.
1: Ma sì, molto duro, secondo me è doverosa come posizione da parte di chi rappresenta le istituzioni. Cerco di spiegarmi sinteticamente. È accaduto un fatto, no? Una persona durante un intervento della polizia è deceduta. Quindi giustamente le autorità hanno iniziato tutte le verifiche del caso per capire cosa è successo, accertare responsabilità, e questo si sapeva dal minuto uno che sarebbe successo. Posto questo, tutti abbiamo detto vediamo cosa succede, lasciamo che le autorità verifichino e poi prenderemo posizione. Lui invece, il sindaco, ha lanciato una piazza a meno di 24 ore dopo, cioè esattamente il giorno dopo alle 7 di pomeriggio, invitando tutti a venire in piazza per chiedere giustizia e verità. Ora, correggetemi se sbaglio, se tu chiedi giustizia e verità stai dicendo implicitamente che giustizia non sta venendo ricercata, verità non sta venendo ricercata, e quindi è necessario fare una piazza per chiederla. Perché se tu credi invece che l'autorità stia indagando e porti giustizia e verità, dici calma e gesso, attendiamo che l'autorità intervenga, poi prendiamo posizione.
0: Va bene, quindi, però questa è la manifestazione, e si può,
1: è tante fatto,
0: e si,
1: esatto,
0: si può sindacare, si può dire quello che si vuole.
1: Ma
0: si
1: perché,
0: può anche fare,
1: e qua arrivo, perché noi, anche insieme all'aiuto dell'onorevole Cisint, che ci supporta sempre, abbiamo preso posizione in senso inverso. Abbiamo detto, se tu convochi una piazza a 10 metri dalla questura, e sai benissimo che arrivano i centri sociali e spaccano tutto, e Bologna viene messa a ferro e fuoco, quindi evita. Lui invece ha voluto andare avanti dritto per dritto, e cosa è successo? Che i centri sociali hanno messo a ferro e fuoco la città. 70 agenti feriti, mandati in ospedale. Mi sembra il bilancio normale di una manifestazione pacifica? A me no, a me sembra una città in stato di assedio, auto incendiate, bici distrutte, locali distrutti, segnaletica devastata. È allucinante. Io stesso sono stato inseguito da una cinquantina di persone davanti a un giornalista esterrefatto che mi hanno riconosciuto, mi sono corsi dietro,
0: cioè,
1: dicendo
0: Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega e Consiglio Comunale, lei è stato inseguito da delle persone?
1: Io verso mezzanotte ho fatto un giro largo per andare a casa, che ero a fianco della polizia, cioè mentre Lepore ha chiamato la piazza e poi è scappato quando stava degenerando, andato via, io sono rimasto lì al fianco della polizia per darmi una solidarietà con la presenza fisica. Verso mezzanotte, quando le cose si stavano un pochino calmando, anche se durante la notte gli scontri sono andati avanti, io sono andato a casa, ho fatto un giro largo per evitare la manifestazione, e un gruppo però dei manifestanti si era staccato, mi ha riconosciuto, peraltro ero vicino a una giornalista, una vostra collega che ha assistito alla scena esterrefatta, mi hanno riconosciuto, all'inizio mi ha riconosciuto uno e ho detto vabbè, uno me la cavo, non fare niente. Poi si è messo a urlare, ragazzi, c'è Di Benedetto, si sono voltati in 50 verso di me e hanno attaccato a correre dicendo ammazziamolo, c'è Di Benedetto, ammazziamolo. E io ho corso davanti a una vostra...
0: come è riuscito
1: davanti a una vostra collega... Ah, okay, niente, io per loro sfortuna vado 3 volte a settimana a correre, per cui io mi sono fatto quei 300 metri che mi distanziavano dal blocco di polizia, la polizia mi ha difeso, però è normale che nella principale piazza della città, Piazza Maggiore, una persona non possa girare liberamente perché rischia di essere inseguita da un gruppo di...
0: Ecco, abbiamo perso abbiamo perso la connessione con l'ospite, Lorenzo Cappadone. Sentiamo dei vocali e poi... Ah, c'è.

0: difficile, dove è stato per anni, diciamo, il quartiere più difficile della città, problemi come spaccio, droga, piuttosto che anche violenza, ci sono state situazioni anche di prostituzione minorile con tante ragazze costrette a prostituirsi nelle cantine delle case popolari, cioè una situazione nota, stranota, un quartiere molto difficile che richiede attenzioni. Il governo, dopo tanti anni, finalmente ha aperto una caserma dei carabinieri, questo ha migliorato la situazione, però c'è ancora tanto da fare lì. Aizzare la folla contro le forze dell'ordine, perché il risultato concreto che ha ottenuto l'amministrazione per la manifestazione di ieri non è una soluzione intelligente.
1: Allora io voglio dire, Di Benedetto, lei fa parte della Lega, quindi di un partito di governo, come rispondete a quegli elettori delusi perché la sicurezza non è abbastanza?
0: Ma noi a Bologna sulla sicurezza il governo ha fatto tanto. L'apertura della caserma dei carabinieri al Pilastro è un segnale concreto, l'apertura della postazione della Polizia di Stato in Bolognina, dopo che è l'altro, diciamo, l'altra area critica della città, molto molto critica della città, è avvenuta poche settimane fa. Ci sono stati fatti investimenti importanti. Dico che io sono d'accordo sul fatto che bisogna fare di più. Ci vogliono le espulsioni per chi ha commesso crimini molto più veloci, sono d'accordo. Ci vogliono strumentazioni ancora più adeguate. Sicuramente bisogna coprire quel gap in termini anche di organico delle forze dell'ordine che la legge Madia ha creato, perché lo sappiamo tutti che il Partito Democratico, la legge Madia, ha tagliato di diverse centinaia di migliaia di uomini le forze dell'ordine. Ora stiamo recuperando quel gap e quindi servono anche più uomini. Sicuramente però anche l'amministrazione deve fare la sua parte, perché in una stessa regione, basta andare a Ferrara, con 6 anni di amministrazione di centrodestra a Lanfabbri, la situazione è cambiata parecchio, e lo dicono i ferraresi, non lo dico solo io, anche i ferraresi di centrosinistra, che infatti poi l'hanno rivotato, nonostante fosse storicamente una città di sinistra. Quindi un modo migliore di gestire anche l'organico della polizia locale c'è, poi sta alle scelte politico-amministrative dell'amministrazione.
1: Se dall'inchiesta venisse fuori che i poliziotti e il personale sanitario indagati sono colpevoli?
0: Ma come diciamo sempre, la legge deve fare il suo corso, le autorità faranno le loro verifiche del caso. Se dovessero emergere degli errori, delle responsabilità penali, chiaramente chi ha commesso errori deve rispondere ai suoi errori, ma come è normale che sia. Però io dico che questo deve valere in ogni caso, perché se domani poi l'autorità giudiziaria dice che invece è stata seguita la procedura e non ci sono responsabili, io voglio sentire il sindaco Lepore e tutti i suoi sodali che hanno iniziato la folla dire: questa è la sentenza, è giusta, dobbiamo rispettarla, nessuno si azzardi a niente contro la polizia, abbiamo sbagliato. E dico abbiamo, perché nella piazza di ieri il sindaco è rimasto in silenzio quando la folla, quando lui pacifica, ha intonato: tutto il mondo odia la polizia, tutto il mondo odia la polizia, polizia assassini. Questo non è il coro di una piazza pacifica, non è il coro di chi accetterà un'eventuale sentenza di assoluzione o un eventuale giudizio che non ci sono responsabili in termini penali. Però voglio vedere cosa dirà il sindaco, perché in quel caso lui dovrà prendersi la responsabilità di dire: signori, la giustizia ha parlato, loro non sono responsabili di quello che è accaduto, ci siamo sbagliati. Lo farà? Faccio la domanda.
1: Grazie a Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna.
0: Grazie a voi e grazie per lo splendido lavoro che fate di informazione. Ciao.
1: Troppo buono, ciao. E i vocali.
2: Ciao Patrizio. Allora, a me mi pare tutto semplice. Ci hanno insegnato che se succede qualcosa, se si vede qualcosa in giro che ci può dar fastidio. Allora, ciao Patrizio. Allora, a me mi sembra tutto semplice. Ci hanno insegnato che bisogna chiamare le forze dell'ordine. I cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine perché hanno visto una persona esagitata che continuava a spaccare cose. Sono arrivate le forze dell'ordine e i sanitari. Gli assistenti sanitari non sono intervenuti, perché, a parte il fatto che vengono continuamente aggrediti anche loro, fino a quando non sono intervenuti, fino a quando non fosse stato immobilizzato per bene, e purtroppo è successo che è morto. Però tutto è nato dal fatto che lui stava facendo casino in giro e i cittadini hanno fatto quello che ci hanno insegnato di fare, hanno chiamato le forze dell'ordine.
3: Beh, da quello che vedo è che c'è tanta

ipocrisia nei messaggi che sono stati mandati, inviati questa sera. È chiaro che il popolo di destra difende le forze dell'ordine, il popolo di sinistra difende la giustizia e l'umanità, diciamo così, che è stata anche evocata e invocata dalla sorella della vittima. È chiaro che siamo tutti così, ognuno pensa a quello che politicamente è più vantaggioso, però io a tutti quelli che dicono che hanno fatto bene le forze dell'ordine dico: magari non succederà mai a un vostro familiare una cosa del genere, perché poi forse la penserete in modo diverso. Buona serata.

0: Saluto l'onorevole Nicola Frattoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera Frattoianni.
1: Buonasera, buonasera. Sentirete rumore perché stiamo in votazione su una delle intese per l'autonomia differenziata che la Lega sta cercando di reintrodurre dalla finestra dopo che la Corte l'ha cacciata dalla porta.
0: Senta, onorevole Frattoianni, quella piazza che tutti condanniamo, che voi avete condannato, quella violenta, è la stessa piazza che rischia di sporcare tutte le manifestazioni che hanno qualcosa di sinistra?
1: Ma questo non lo so, certamente io sottoscrivo interamente le parole della famiglia di Sakir, che ha con molta determinazione detto che la richiesta di verità e giustizia non ha nulla e non può avere nulla a che vedere col tentativo di organizzare una speculazione politica, qualunque essa sia, né con la violenza. Questo lo penso, ripeto, credo che le parole dei familiari di una persona morta durante un controllo di polizia siano esemplari e debbano essere la traccia alla quale tutte e tutti ci orientiamo.
0: Certo, ci vorrà tempo per stabilire la verità, il giusto tempo, però intanto la politica sta speculando.
1: Come sempre, speculano gli sciacalli, ce ne sono molti gli sciacalli che svolazzano nello spazio del dibattito pubblico, della politica, lo hanno fatto su questa vicenda drammatica, lo fanno sulla vicenda di Mario Roggero, del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due persone e tentato di ucciderne una terza. Però ci sono alcuni elementi che sono già evidenti: le linee guida del Viminale per come comportarsi di fronte a persone non collaborative, è esattamente questa la definizione, sono molto precise, spiegano perché la tecnica che abbiamo visto utilizzare nell'immobilizzazione di Fakir a Bologna sia una tecnica pericolosa che va usata solo come estrema razio, spiegano come se le persone sotto stato di fermo debbano essere poste a un certo punto su un fianco, se mostrano difficoltà respiratorie come la pressione debba essere immediatamente allentata. Tutto questo non è accaduto perché, vogliamo saperlo, c'è certamente un problema di formazione per gli agenti che spesso giovanissimi vengono sbattuti in strada senza la formazione neanche sulle linee guida che lo stesso Viminale ha diffuso. C'è però, e questo è il punto decisivo, la questione, perché molti sono concentrati sulla piazza di ieri sera, o meglio, su una piccolissima parte di una piazza molto grande ed è tutto pacifica, ma lo hanno fatto per rimuovere il fatto. E il fatto è che c'è una persona che non era assolutamente pericolosa, che è morta durante un fermo e un controllo di polizia, e questo in uno Stato come il nostro non può essere mai accettabile. Non si tratta di esprimere sentenze, si tratta di chiedere la verità nell'interesse della persona che non c'è più, dei suoi familiari e anche naturalmente delle forze dell'ordine e della loro onorabilità.
0: Grazie onorevole Frattoianni, ne approfitto perché lei è collegato, state votando le robe sull'autonomia della quale non si capisce più niente, è una roba annacquata per accontentare la Lega, è un problema, cos'è? È solamente
1: per
0: una
1: accontentare la
0: bandierina.
1: Lega e non c'è dubbio, è l'ennesimo oggetto di uno scambio un po' in verecondo, la legge elettorale qualche giorno fa, oggi le intese sull'autonomia, questa legislatura è tutta così, è la legislatura del mercato, la separazione delle carriere per accontentare Forza Italia, poi bocciata da 15 milioni di voti costituzionali e repubblicani, e ogni volta funziona così dentro questa maggioranza: io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra, il risultato è che si approvano misure,
0: sembra il
1: scelte.
0: mercato delle vacche come lo descrive.
1: Sì, però purtroppo questo mercato non ha come oggetto le vacche, ma i cittadini e le cittadine italiane, i loro diritti, perché le intese sull'autonomia, per quanto annacquate, sono queste, no? Sono il tentativo ancora una volta di spezzare l'unità del paese e con questo l'unità dei diritti dei degli italiani e delle italiane, che noi lo sappiamo, non sono garantiti oggi. Sappiamo tutti che se nasci in una regione del paese non hai gli stessi diritti di chi nasce in un'altra regione di questo paese. Però almeno la Costituzione repubblicana garantisce a tutti gli stessi diritti, e questo ci consente almeno di provare a correggere gli errori, i limiti, no? Quando fotografi per norma questa differenza, allora siamo di fronte a un arretramento molto grave, le cui spese le pagheranno come sempre i cittadini.
0: Grazie onorevole Nicola Frattoiani, grazie Alleanza Verdi Sinistra, buon lavoro, buona serata, e noi ascoltiamo i vostri messaggi vocali alla 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone.
2: Gentile Roberto, il problema è la mancanza di onestà intellettuale e di sensibilità istituzionale, perché se il comune di Bologna, il sindaco, avesse avuto sensibilità istituzionale, avrebbe atteso l'esito quantomeno dell'autopsia, non dico delle indagini che comunque richiederanno un po' di tempo, ma avrebbe atteso un'indicazione dalla magistratura prima di convocare questa manifestazione. Il punto è che si muove questa sinistra, alla quale appartiene questo sindaco, si muove mossa da una faziosità di fondo, io dico anche da una disonestà intellettuale, per cui c'è un'avversione a prescindere nei confronti della polizia, c'è un giudizio negativo a prescindere nei confronti dell'operato della polizia, e questo è molto preoccupante, perché se si tratta solo di una parte di facinorosi che mette a ferro e fuoco una città, e ci può stare, ma quando questa faziosità arriva alle istituzioni, evidentemente c'è davvero da preoccuparsi. Sandro D'Avellino.
3: Buonasera Poletti, a questo signore che dice della benzina e tutto, che fa passare per un delinquente questa persona che è rimasta uccisa, mi pare di aver capito che aveva una piccola impresa di pulizie e tutto, che era qui ormai da 40 anni in Italia. Ma perché definiamo delinquente una persona prima di parlare, prima di buttargli addosso fango? Solo perché ero straniero? Solo per quello? Ditemi voi. Buonasera Poletti.
0: E naturalmente in tanti ci state scrivendo, in tanti state mandando i vostri vocali, che sono la formula che prediligo qui a Italiano Limits, in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, con la collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Rispinti in redazione. Torniamo tra poco.
4: Giornale radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano.
4: Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 18 e 31 minuti.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora ancora parleremo con altri ospiti di questa vicenda di Bologna, ma tra poco sentiremo Fratelli d'Italia, mai più delinquenti risarciti dalle vittime, la conferenza stampa di Fratelli d'Italia che sull'onda del dibattito sul caso Roggero vuole sancire un punto, non è che bisogna risarcire i parenti delle vittime.

0: Giletti, cerca di dire le cose come stanno. È morto tra le braccia, è stato ammazzato, Poletti. Non fare quel giornalista mediocre, mediocre, che cerca di minimizzare quello che è successo. Perché? Perché altrimenti non ti arriva lo stipendio a casa, Poletti. Cerca di dire, cerca di avere le palle, gli attributi di dire le cose come stanno, Poletti.
1: Lo faccio dire a te, perché io, vedi, non censuro neanche i messaggi idioti degli ascoltatori mediocri, quindi giornalista mediocre con ascoltatore mediocre che non capisce niente e non capisce lo spirito della trasmissione libera che io voglio tenere. Comunque mi fa piacere, caro ascoltatore mediocre, ti restituisco proprio l'insulto che mi hai dato. Non mi conosci, non sai niente di me ed è meglio che tu sparisca se non vuoi un confronto nel quale perderesti. Saluto il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso. Buonasera, onorevole.
2: Buonasera, buonasera, in diretta da Montecitorio.
1: Ecco, state votando l'autonomia, ma è una presa per i fondelli sta autonomia? Me lo dica lei che ci capisce più
2: allora,
1: di me.
2: Allora, guardi, noi abbiamo votato favorevolmente, in realtà nulla di più lontano dall'autonomia, come dire, intesa dalla Lega di Matteo Salvini. E poi una piccola nota di cronaca: è appena intervenuto il capogruppo Molinari, che ha parlato ufficialmente di Lega Nord, quindi prendiamo atto che, purtroppo, lo dico con un pizzico di nostalgia, non c'è più la Lega per Salvini Premier, non c'è più la Lega identitaria e sovranista.
1: Quindi lei ha fatto bene ad andarsene, Sasso, perché se no
2: guardi, io avevo previsto tutto. No, io avevo previsto tutto, perché nel momento in cui conduco una battaglia contro l'ideologia gender, ho fatto approvare anche una legge e una risoluzione, ci ho scritto anche un libro, e le figure apicali della Lega parlano di apertura ai diritti LGBT, oppure nel momento in cui la Lega si trasforma da identitaria e sovranista a Lega post-ideologica e addirittura antifascista per bocca del capogruppo Riccardo Molinari, che io stimo e rispetto, vuol dire che ci avevo visto giusto più di 6 mesi fa oramai. Però, ripeto, ognuno per la sua strada, il massimo rispetto. Oggi sono uno dei soci fondatori di un partito di destra vera che si chiama Futuro Nazionale con Vannacci, e anche oggi abbiamo dato battaglia su alcuni fatti di attualità e su alcuni provvedimenti che peraltro domani presenteremo in conferenza stampa.
1: Ecco, mi spiega, perché oggi c'è stata anche una bella conferenza stampa che poi io trasmetto, di Fratelli d'Italia, mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Ecco, quindi domani ne fate una anche voi, bene. E perché, insomma, con questi
2: in realtà
1: atti...
2: noi avevamo fatto un provvedimento ad aprile 2026, un emendamento, meglio due emendamenti, che se approvati avrebbero potuto cambiare l'ordine delle cose, soprattutto in riferimento al caso Roggero. Noi abbiamo presentato ad aprile 2026 un emendamento al decreto sicurezza che andava a negare qualsiasi ipotesi risarcitoria e un altro emendamento che andava ad allargare il perimetro della legittima difesa. Nel momento in cui se fosse stato approvato questo emendamento con la sentenza di Roggero, che non era ancora passata in giudicato, la legge avrebbe avuto effetto retroattivo e avrebbe fornito ai legali di Mario Roggero molta più forza e molta più potenza. Che Fratelli d'Italia oggi presenti un provvedimento che va ad emulare quello che noi avevamo presentato in aula, si ricorda, eravamo solo in tre all'epoca, sì, tre sì, deputati, sì. Ci furono 3 voti favorevoli e tutto il Parlamento ci votò contro. Allora, noi prendiamo atto che il centrodestra moderato oggi si sia svegliato dal torpore e abbia presentato questi provvedimenti, ma ha sbagliato tempi e modi. Ha sbagliato tempi perché ormai adesso è tardi per il caso Roggero, purtroppo, e ha sbagliato i modi, perché presentare un disegno di legge vuol dire passare mesi e mesi in commissione e poi forse anni. C'era uno strumento che produce subito effetti e che va convertito in legge entro 60 giorni, che si chiama decreto legge. Se Giorgia Meloni porta un decreto legge sulla legittima difesa e contro il risarcimento ai rapinatori e ai loro familiari, Futuro Nazionale glielo vota anche domani. Quindi un conto è cercare di fare qualcosa di concreto, un conto è fare legittimamente propaganda politica, ma non incidere sulla realtà delle cose. Io ho sentito Mario Roggero da Uomo Libero 24 ore prima che entrasse in galera. Mario Roggero, la sua preoccupazione era che aveva ancora da fare, aveva ancora da lavorare. Allora, un uomo di 72 anni che si è spaccato la schiena per 50 anni, per noi rappresenta l'Italia vera, l'Italia profonda, è entrato in carcere a testa alta e noi nel suo nome continueremo questa battaglia di giustizia sociale. Spero che il centrodestra non perda ulteriore tempo per evitare che ci siano altri casi Mario Roggero in futuro.
1: Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, mi commenta un attimo quel che è avvenuto ieri a Bologna a seguito degli esagitati infiltratisi nella manifestazione convocata dal sindaco.
2: Lei è troppo buono, lei è troppo buono. Io parlo invece di una premeditazione e parlo del ritorno allo sport preferito della sinistra, che è lo sputo sulla divisa e non, senso, non soltanto in senso metaforico. Ci sono delle responsabilità chiare, c'è un'istigazione, perché nel momento in cui si dice, o meglio, nel momento in cui il sindaco del PD Lepore dice che vuole fare una manifestazione per la giustizia e per la verità, vuol dire che già ha giudicato colpevole quel poliziotto che ha ammanettato, con l'aiuto dei cittadini del quartiere Pilastro, una persona che stava dando in escandescenza. Quante volte abbiamo sentito che degli immigrati in alterazione dello stato psicofisico poi hanno ammazzato? Quante volte hanno giustificato Cabobo o altri delinquenti che magari hanno preso la macchina e hanno investito dei cittadini a Modena o altri che hanno stuprato? Si è sempre detto che aveva problemi, non ci stava con la testa. Per una volta, per fortuna, per una,
1: Sì.
2: non solo questa volta, per carità, l'operato delle forze dell'ordine è sempre prezioso, ma nel momento in cui lo neutralizzano e questo pone resistenza, il poliziotto cosa avrebbe potuto e dovuto fare? Noi aspettiamo l'esito dell'autopsia, ma soprattutto non vediamo l'ora di vedere le immagini delle bodycam dei poliziotti che sono state evidentemente, giustamente messe a disposizione. Però c'è un dato politico che guarda caso ogni qualvolta che si tratta di protestare contro le forze dell'ordine, di usare la violenza, di mettere a ferro e fuoco le città, ci sono sempre Alleanza Verdi e Sinistra e persone riconducibili al PD. Questi giorni ci hanno fatto la morale per un video satirico dove Vannacci metaforicamente insieme a Giorgia Meloni uccide politicamente gli oppositori. È un video satirico. A Bologna ieri abbiamo visto le mazze vere, abbiamo visto le Molotov vere, non abbiamo visto satira, abbiamo visto violenza. E quindi qualcuno dovrebbe fare più di una riflessione.
1: Grazie all'onorevole Rossano Sasso, Futuro Nazionale. Buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Abbiamo altri messaggi? Grazie, regia.
3: Buonasera Emilio Massa. Sì, i cittadini hanno chiamato la polizia giustamente dopo che questo, visto questo qui era un esagitato. Preso, non lo so, da cosa, dall'alcol, dei fumi, o cioè dai fumi dell'alcol o altre cose, non lo so. Però, prima dell'arrivo della polizia, questo qui era vivo. Dopo l'arrivo della polizia, questo qui è morto. Per cui, qualcosa è andato storto e lì qualcuno, cioè, voglio dire, questo qui ha perso la vita, non è che gli hanno rotto un braccio. Vabbè, stabilirà le indagini, si sono fatte come si deve. Buona serata.
4: Correggo l'intervento non durante un controllo di polizia, ma durante un'azione di polizia volta a contenere un soggetto che stava dando problemi in quanto gli altri cittadini avevano chiamato che si sentivano minacciati, quindi non un controllo.
5: Ciao, signor Puletti. No, io non voglio neanche dire niente perché fin dei conti stanno parlando troppo. E solo se mi fate in favore, spiegate cosa vuol dire aiuto, solo a questa parola.
6: Allora, solo chi non conosce la radio, sì, perché ha lo stesso stile. Solo chi non conosce Roberto Poletti, chi non conosce questa trasmissione, può dire delle idiozie, come ha detto il signore di Palermo con l'accento palermitano. Riesco a catturare un po' tutti gli accenti. E della trasmissione di Roberto Poletti, che dà spazio a tutti. Infatti si è visto, anche io non l'avrei mandato un uno che dice delle sciocchezze del genere, che per la polizia ieri ha fatto un'intera trasmissione, caro signore di Palermo, dove c'erano persone che stavano sia da una parte che dall'altra. Quindi le conviene cambiare frequenza, magari su certe un po' più arrembanti che le piacciono.

0: Buonasera Poletti, Piero da Roma, cioè, ma questo signore qua, sono debole, cioè, ho un libro sull'ideologia gender. Ma libri su Babbo Natale.
1: E su queste cose ne abbiamo, cioè questi noi cioè, paghiamo lo stipendio a queste persone, vi rendete conto? Poi dice che l'Italia c'ha il debito pubblico, le cose, ma io veramente sono esterrefatto proprio, aiuto, raga, aiuto.
2: Buonasera, mi chiamo Olimpia Castelli e chiamo da Bologna. Allora, la mia città è diventata uno schifo, non è più sicura, in giro ci sono dei maranza, un mio amico è stato cerchiato da questi ragazzini che lo hanno derubato del cellulare. Queste manifestazioni sono pericolose perché i centri sociali fanno dei danni. Il sindaco, secondo me, ha sbagliato, doveva aspettare l'esito dell'autopsia e poi comunque doveva tenersene fuori perché gli animi vanno placati. Buonasera a tutti.
3: Ciao, sono Roberto da Milano. Allora, io vorrei commentare questo signore che dice prima era vivo, dopo era morto. Perfetto. Allora, non possiamo avere i vigili che fanno un check-up alla gente per sapere le sue condizioni fisiche. Il problema è tuo quando agisci in quel modo. E io, quando mi ferma la polizia, non scappo ai posti di blocco, anzi, quando finiscono, saluto e vado via e mi ringraziano e mi salutano. Quando mi fermano i vigili, non vado in escandescenza, non mi diverto ad andare in giro con le bottiglie in mano a spaccare la roba. Di conseguenza, ognuno è responsabile delle proprie azioni. È brutto quello che è successo? Sì. Si poteva evitare? Non lo so, ma in ogni caso resto dell'idea che quando te le cerchi poi non puoi dare la colpa ad altri.
4: Uè, Sciurpoletti, non te la prendere per questi signori che pensano di avere la verità in tasca. In realtà se offendono non hanno nulla. Quindi guarda, fai un'ottima trasmissione, io magari qualche volta non la penso come te, ma reputo la tua piattaforma veramente incredibile, come anche quella dell'attimo fuggente, ma voi dell'Italia Non Limiti siete ancora più spinti, nel senso di ampiezza di gamma di vedute. Gabriele da Milano.
3: Oltretutto Roberto, ti chiedo un'informazione che forse puoi verificare te, ma oggi in una trasmissione ho sentito degli abitanti di Bologna che hanno detto che questa manifestazione è stata improvvisata, sono state portate via tutte le macchine, così, tutte quelle parcheggiate e non solo, a quanto pare per riprenderle devono ripagare il fatto che sono state portate via. Io se fossi...
5: Buonasera dottor Poletti, sono Patrizio da Roma. Faccio parte di quelle persone che ritiene che la propria sicurezza debba essere garantita dallo Stato tramite le forze di polizia e la legge debba essere garantita sempre dallo Stato tramite i tribunali. Purtroppo la realtà delle cose che sta capitando negli ultimi tempi mi sta facendo un po' perdere questa fiducia. Attribuisco questa deriva purtroppo a questi signori di basso profilo che si aggirano nella destra italiana, che cercano di utilizzare la pancia di magari tanta gente che anche senza pensarci troppo si fa prendere e li segue in questa loro vaneggio di far west e non so come definirlo. Forse è anche un po' la deriva della nostra politica che in questo momento è al governo e mi sembra che anziché condannare scimmiottiamo quello che succede nel loro paese di riferimento, dove in questo momento c'è la gestione di un pazzo Trump e dove le forze
6: Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, buonasera.
7: Buonasera, buonasera Poletti, come sta?
6: Sto abbastanza bene, lei?
7: Bene, sono
6: un po' preoccupato per la campagna elettorale che è bella pesante, insomma, con queste. A Genova far cosa, Grisolia?
7: Guardi, anche qualche giorno al mare, perché io sono genovese e c'ho la casa che mi ha lasciato mia mamma. ma sono stato soprattutto, nonostante il caldo tremendo, alle manifestazioni per ricordare il 25esimo anniversario della mattanza del
6: G8. Senta, che mi commenta di ieri sera a Bologna?
7: Vabbè, allora, lei sa che noi non siamo confrontisti e guerriglieristi. Se uno ci cerca di impedirci un diritto, siamo per utilizzarlo, come del resto c'è anche, parlando di 25 anni fa, sulle sentenze di quelli che resistettero alle cariche della polizia in Piazza Limonda, perché erano del tutto illegali, non c'entravano niente i black bloc. E i carabinieri caricarono un corteo concordato e autorizzato. Ma detto questo, sono cose che possono succedere di fronte a un episodio gravissimo per me, perché siamo veramente ancora a qualcosa che io paragono a un omicidio stradale da parte di un ubriaco, anche se non penso che i due poliziotti fossero ubriachi, anzi, questo può essere quasi un aggravante. E siccome non voglio entrare nella retorica, appunto, reazionaria della destra, io le dico un nome: Mogherini. Si ricorda chi era Mogherini? Mogherini era un ex calciatore del... Mogherini era un ex calciatore. Mogherini, suo padre ancora credo un dirigente sportivo. Riccardo Mogherini era un ex calciatore della Fiorentina, che nel 2014 fu posto in una stessa situazione da due poliziotti e morì. Era anche lui un po' alterato. È il 2014 e morì. Purtroppo, probabilmente perché non erano politici, le sue famiglie, nonostante il padre fosse un dirigente, adesso non so in che ruolo tecnico, un ex calciatore della Fiorentina, non organizzarono niente. Quindi questa cosa andò talmente sottotono e povera che alla fine la Cassazione assolse i due poliziotti dicendo che non sapevano che tenerlo con il peso del loro corpo schiacciato a terra mentre lui urlava aiuto, aiuto, aiuto. Non so se questo Mogherini di destra, di centro, di sinistra, probabilmente non si occupava di politica, era un ex calciatore di Serie A, ma è come dire una cosa del genere, cioè, non poverini, non sapevano che succedeva. È come dire che un pompiere, se per caso invece di mettere acqua mette benzina, è poverino, non lo sapevano, non avevano informato. Tra l'altro, e non è comparso sui giornali, io proprio ricercando Mogherini proprio oggi, certo, rispetto anche a doverne confrontare, ho visto che due mesi fa la Corte Europea dei diritti civili ha condannato l'Italia a pagare 480.000 euro alla famiglia di Mogherini. Ora, non può esserci un poliziotto, un qualsiasi lavoro, in cui tra l'altro è come se un chirurgo dimentica un ferro dentro la pancia, poverino, si era distratto, no, un poliziotto deve fare, qui non c'entra niente. Allora, quindi questo credo che sia molto grave da parte delle forze reazionarie. Se trova due, io credo, poi saranno le cose, ma mi pare evidente quello che ho detto, due incapaci che non leggono i giornali, non seguono le televisioni, perché il caso di Floyd in America l'hanno letto tutti. Credo che il più imbecille e ignorante sappia che se tu metti per 13 minuti una persona a faccia in giù, schiacciato dal peso di due persone, mentre lui ti urla sto male e soffoco, è lo stesso caso di Mogherini, sa, e poi lo dovrebbe sapere come poliziotto, io non fosse morto li licenzierei per incapacità. Capisce il mio discorso?
6: Chiarissimo. Io la ringrazio, la ringrazio, Franco Grisolia, perché ho il GR delle 19, come lei sa, a quest'ora. Buon riposo a Genova dopo l'attività politica, ovviamente. Ci sentiamo presto. Era la voce di Franco Grisolia.
7: Grazie, Poletti. Buona giornata anche a lei.
6: Partito Comunista dei Lavoratori, adesso i nostri lavoratori del giornale radio e poi torniamo noi con la conferenza stampa mai più delinquenti risarciti dalle vittime di Fratelli d'Italia.
8: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 19 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. La morte di Fakir durante un fermo in primo piano nella giornata politica. La Meloni condanna le violenze alla manifestazione di Bologna. Italia spaccata in due dal meteo e caldo record con 18 città in bollino rosso, mentre allerta nubifragi al centro nord. Lago di Como si cerca una bambina di 10 anni che si è tuffata e non è più riemersa. Aiuteremo il Libano, così il presidente americano Trump, che riceve la Casa Bianca, il presidente del paese AO. Ancora viva la suggestione Guardiola, giovedì si conoscerà il nuovo CT della Nazionale, aspettando la risposta dello spagnolo favorito Andrea Pirlo, alla finestra Roberto Mancini.
10: Giornale Radio News.
11: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro, Nicola Compagnone, Cristina Scarpa e per lo sport Jenny De Gaetano. La Procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir in seguito ad un intervento della polizia. Decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri condannati oggi dalla Premier Meloni. Disordini da cui prendere le distanze anche per il sindaco Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Ma facciamo il punto.
12: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La Premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'Associazione Magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'Associazione Magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
11: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo, caldo estremo al sud, nubifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo.
13: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario: i bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
11: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento. Già 60 le video interviste ospitate sulla piattaforma che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
14: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
15: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
14: La piattaforma, sul sito www.adnchronos.com, raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
11: Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio.
16: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo. Prima alternativa, il cavallo di ritorno, Roberto Mancini. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
18: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardate, per la prima volta, forse una delle prime volte...
6: va bene Cappadone, che ne hanno un sacco di cose da dire sui fatti di Bologna, già mi ha anticipato che sentiremo Silvana, ma tutto questo tra poco, perché poi parliamo anche della proposta di Fratelli d'Italia, mai più delinquenti risarciti dalle vittime, tutto con ordine, vai!

0: vengono ammazzati. Anzi, io rilancio, le famiglie dei delinquenti vanno inquisite, perché io vorrei sapere chi porta i soldi a casa. Come vivono queste famiglie? Quindi mandiamo la guardia di finanza e se scopriamo che loro sapevano, in gabbia ci finiscono pure loro. E questo non sarà di sinistra, però è giusto, quindi sono d'accordo con la Meloni, una delle prime volte. Invece, sull'omicidio dell'uomo di Bologna, aspettiamo l'autopsia. Aspettiamo, io guardate, sono per i diritti, però io ho visto il video e non mi sembra una violenza inaudita, a me sembra che quell'uomo stesse creando dei problemi ai cittadini che hanno chiamato la polizia, quindi aspettiamo di capire se aveva qualche patologia lui, perché dalla sua storia non è un angioletto, quindi aspettiamo un attimo, se davvero c'è stata qualche mancanza da parte della polizia, allora pagheranno, ma aspettiamo. E quindi io direi al sindaco di Bologna, che è di sinistra come me, ma che cacchio è organizzato a fare sta manifestazione? Ciao ciao.
1: Buonasera Giornale Radio, e anche io per la prima volta, no in realtà più di una volta, sono d'accordissimo con quanto affermato da Silvana, quindi complimenti Silvana, e comunque sono di Fratelli d'Italia, quindi c'è doppio legame stasera. Cosa succede? Deve nevicare? Buona serata.
2: Ma anch'io penso che debba nevicare a sentire una Silvana così. Allora noi appunto torniamo sul caso di Mario Roggero, ma lo facciamo partendo dall'ultimo sviluppo politico. Questa mattina alla Camera Fratelli d'Italia ha presentato la proposta intitolata Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Tra poco ascolteremo la conferenza stampa integrale. Sono intervenuti i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, il responsabile dell'ufficio studi Francesco Filini e il senatore Marco Lisei. Il primo firmatario della proposta è il senatore Raffaele Speranzon. Prima però insomma bisogna ricostruire, anzi lo sapete meglio di me, da dove nasce tutta questa storia, da Roggero con i distinguo, la Lega e quant'altro. Insomma, Fratelli d'Italia dice che non è accettabile che una persona che ha iniziato consapevolmente un'azione criminale possa poi chiedere un risarcimento alla propria vittima per i danni subiti durante la reazione. Bignami parla di un principio di buon senso. Lo Stato sostiene deve stare dalla parte delle persone per bene e non dei criminali. Via via tutti gli altri interventi che ascolteremo integralmente. Una canzone e poi mai più delinquenti risarciti dalle vittime, la conferenza stampa sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia. Naturalmente io al 334 11 11 622 aspetto i vostri messaggi scritti e vocali e le vostre telefonate, perché no?

0: ascoltiamo le ragioni politiche che hanno spinto Fratelli d'Italia a presentare la proposta intitolata Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Ve lo do in integrale perché Silvana si è convertita sulla via di Damasco prima ancora di sentire la conferenza stampa. Chissà se mi cambia idea dopo che l'ha sentita, perché tutto è possibile.
1: L'iniziativa che illustriamo oggi è in realtà un'iniziativa antica, se vogliamo così definirla, perché è un'iniziativa che riprende la proposta di legge già depositata l'anno scorso, nel 2025, da Raffaele Speranzon, che è sottoscritta anche dai nostri altri senatori citati poc'anzi, con cui si afferma l'introduzione di un principio che riteniamo assolutamente di buonsenso e basilare, ovvero il principio per il quale se un soggetto cagiona un danno a un terzo perché questo terzo ha svolto attività evidentemente illecita, egli non è tenuto a risarcire alcun danno né al terzo né alla sua famiglia. E questo secondo noi, come dicevo poc'anzi, è un principio di buonsenso che in realtà già contiene è contenuto nel nostro codice civile, perché il codice civile prevede due norme, il 2044, se non ricordo male, il 2056, secondo il quale è previsto che chi cagiona un danno ad altrui nell'esercizio legittima difesa non è tenuto alcun risarcimento del danno, e la seconda norma è il principio per il quale si estende l'applicazione di una norma, il 2127, scusate il tecnicismo, ma per il quale appunto se un soggetto usando l'ordinaria diligenza poteva evitare il danno, non è tenuto alcun risarcimento del danno. Non so voi cosa ne pensate, ma secondo me se qualcuno tenta una rapina non sta usando l'ordinaria diligenza. Evidentemente tuttavia, per pronunce che si sono susseguite nel tempo, questa norma richiedeva da parte della magistratura un maggior dettaglio, una maggior puntualizzazione. Così è stato fatto e siamo lieti perché la settimana scorsa, dopo una istruttoria non breve che è stata compiuta dagli uffici legislativi, dagli uffici tecnici, dalle burocrazie varie, la norma ha trovato recepimento dentro il DDL sicurezza licenziato settimana scorsa dal governo Meloni, e di questo noi siamo estremamente lieti, perché dimostra come Fratelli d'Italia guida la linea sulla sicurezza e sul buon senso che deve connotare queste disposizioni. Non dico oltre, do la parola a Giovanni Donzelli per un intervento.
2: Grazie mille, ringrazio ovviamente il capogruppo, i capigruppo Francesco Filini e ovviamente chi aveva previsto in tempi non di emergenza cogente di attualità già questa norma. Quindi noi avevamo già previsto l'esigenza di poter puntualizzare meglio questo aspetto che non era chiaro, e ovviamente nei tempi e nei modi necessari siamo arrivati col DDL sicurezza a farne una battaglia intera di tutto il governo. Adesso vedremo i tempi di applicabilità, lo strumento, queste sono tutte cose secondarie. Ci teniamo a specificare che è un intervento diverso da tutti i temi che ci possono essere sulla questione di quando è legittima difesa e come sono le norme, se vanno bene, se sono da migliorare, se sono da approfondire. Su questo siamo pronti a confrontarci sempre con chiunque e non c'è alcun problema. Certamente questa è una norma che va extra. A prescindere da questo tema, c'è il tema che se sei vittima non devi risarcire il tuo aggressore. Questo è un principio che, a prescindere poi da quanto la tua reazione sia stata di difesa o no, ci sono dei casi in cui sei oggettivamente vittima, e allora in quel caso non ha senso che tu debba essere vittima due volte, una volta dell'aggressore e una volta poi anche del risarcimento che devi dare per alcune scelte poi dopo giuridiche al tuo aggressore stesso.
3: Si tratta di un principio di buon senso, si tratta anche di mettere una parola chiara dentro i codici per mettere un limite a determinate interpretazioni discutibili delle leggi già esistenti di cui abbiamo assistito. La somma esorbitante che Mario Roggero dovrebbe pagare, che a quanto pare in parte ha già pagato, è veramente pone degli interrogativi, e cioè se l'attività criminale viene considerato un reddito come un altro. È chiaro che un rapinatore ha dei redditi molto superiori a, per esempio, una agente delle forze dell'ordine, ma che debba essere risarcito in proporzione al suo reddito derivante da attività criminale. Questo sembra davvero inaccettabile, e con questo disegno di legge dovremmo davvero, intendiamo porre un limite e dire una parola chiara che chi subisce una violenza grave con minaccia delle armi, che spinge e può spingere a reazioni molto molto forti, che possono, da quali deriva indubbiamente un danno al delinquente che sta perpetrando il suo reato, deve essere non può essere vittima ulteriore anche da parte di una richiesta di risarcimento che va veramente in alcuni casi al di là di, al nostro modo di vedere, al di là di ogni ragionevolezza.
4: Sì, poi lascio volentieri la parola a Marco che illustrerà nel dettaglio il provvedimento, però ribadiamo un concetto: con questo provvedimento noi andiamo a sanare quel cortocircuito giuridico, se vogliamo, che vede il paradosso, come ricordava prima Lucio Malan nell'esempio di Roggero, che da vittima si trova costretto anche a risarcire i suoi aggressori e le famiglie. Ecco, con questo provvedimento che, come è stato ricordato prima, nasce da lontano, quindi non è che ce ne usciamo oggi sull'onda della cronaca, nessuno può dire questo perché carta canta, è stato depositato credo 2 anni fa ormai in Senato dai colleghi di Fratelli d'Italia in Senato, e quindi ribadiamo appunto questo concetto che chi ha in testa di mandiamo anche quindi un messaggio ai delinquenti, a chi pensa che in Italia si può continuare a delinquere senza pagare dazio, che chi decide di fare un'azione ai danni di qualche cittadino non può aspettarsi, se poi egli stesso subisce dei danni, di essere risarcito. Credo che questo sia un principio sacrosanto, mi auguro che sia condiviso da tutti, perché questa è la domanda, cioè anche la sinistra immagino che voglia venire incontro a questa proposta che viene da Fratelli d'Italia, perché è una proposta di assoluto buonsenso e, ripeto, non è dettata da logica di speculazione comunicativa, nessuno, ripeto, può dire questo, né tantomeno da principi che non sono in qualche maniera non condivisibili. Quindi aspettiamo che anche la sinistra, ci aspettiamo, condivida questa proposta di legge, perché è una proposta di assoluto buonsenso. Detto ciò, passo io volentieri la parola al senatore Marco Lisei.
5: Per sostenere questo disegno di legge che abbiamo depositato appunto assieme al collega Speranzon, che è il primo firmatario, che appunto non può essere presente oggi, ma che ovviamente essendo il primo firmatario ha particolarmente a cuore questa proposta, molto, molto banalmente, cercando di semplificare, non c'è solo il caso di Mario Roggero, perché noi l'abbiamo presentata, perché purtroppo le cronache sono piene di casi anche simili a quello di Mario Roggero, alcuni anche poco conosciuti. C'è il caso, ok, di Mario Roggero, ma c'è stato Hermes Mattielli, che è stato condannato a risarcire 150.000 euro perché stavano rubando del rame nel proprio capannone. C'è Franco Birolo, che è stato condannato a risarcire 325.000 euro perché toccando la recinzione che era elettrizzata i ladri si sono fatti male. E poi ci sono dei casi di cui si parla poco, ma che sono ancora più assurdi. Ci sono casi nei quali, tanti, in cui il proprietario dell'immobile è stato costretto a risarcire chi entrava per fare una rapina e un furto perché il cane li ha morsi. Parliamo di risarcimenti da 50.000 euro. Ci sono i casi nei quali, ancora più assurdi, nei quali il rapinatore in banca fa la rapina in banca, scappa, entra nel condominio, scivola sulle scale perché le scale erano state lavate, e il condominio e i proprietari sono stati condannati a risarcirlo di 50.000 euro. O casi analoghi. Quindi è del tutto evidente che il principio è che chi si mette nelle condizioni di avere un infortunio deve pagare di propria tasca, e non può essere il proprietario o chi ha subito il crimine a ovviamente doverlo risarcire. E poi ci sono tutti i casi che magari non sono andati a risarcimento, ma che hanno costretto dei cittadini a processi lunghi 5-10 anni, pagando le spese legali, pagando le cause, perché appunto il ladro, il malfattore, il rapinatore gli ha fatto causa proprio per ottenere questo tipo di risarcimento. Quindi lo spirito dell'iniziativa legislativa nasce da questo. Andiamo interveniamo con il disegno di legge sull'articolo 2044, che già oggi prevede, perché prima sentivo che qualcuno chiedeva, già oggi prevede al comma 3 l'ipotesi nella quale il criminale, tra virgolette, non venga risarcito qualora ci sia un'ipotesi di legittima difesa, ma questo prevede evidentemente una valutazione sulla legittima difesa, una valutazione sulla proporzionalità della legittima difesa, e quindi in molti casi questa valutazione ha impedito ovviamente che il soggetto che aveva subito il furto, la rapina o quant'altro fosse indenne dal dover anche risarcire il criminale. Quindi interveniamo introducendo di fatto un automatismo all'interno dell'articolo 2044 del codice civile, perché ovviamente il codice penale ha ovviamente è un doppio binario e fa ovviamente status a sé stante. Introducendo appunto che il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta consapevole e volontaria con violenza non lieve alla persona, al patrimonio e con minaccia con l'uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Di fatto introduciamo appunto un automatismo. Questo potrebbe influire, l'obiettivo è che influisca anche sulla valutazione del 2051, che ovviamente disciplina in maniera un po' diversa il caso del proprietario, che sono appunto i casi nei quali ad esempio i proprietari sono stati costretti a risarcire il ladro perché il cane gli ha morsi facendo il suo dovere probabilmente, perché provava a difendere la proprietà, e quindi crediamo che introduca un principio di buon senso all'interno del nostro ordinamento, che oggi, vuoi per interpretazioni della giurisprudenza che forse non sono state particolarmente generose, lo dico nella migliore delle ipotesi, vuoi per dei tentativi maldestri dei criminali che hanno trovato poi accoglimento, ha costretto persone che erano le vere vittime, perché ormai si confonde le vittime con chi è il criminale, e sono stati condannati a cifre assurde.
6: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
14: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
13: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: Sono le 19 e 34 minuti. Giornale Radio.
16: Meteo.
17: Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati i rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Guidare informati.
19: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A nord di Milano per un incidente ci sono circa 3 km di code sulla Milano Meda da Cormano a Varido verso Como. A Brescia per un incidente code in tangenziale ovest dall'allacciamento con la tangenziale sud alla rotonda di via Ruzzi Nuovi verso il centro. In Umbria code sul raccordo Perugia Bettolle per lavori da Madonna Alta a Ponte San Giovanni e a seguire code sulla statale 3B645 fino a Colle strada verso Cesena. A Roma traffico congestionato sul tratto urbano dell'Aurelia tra il raccordo e il centro cittadino in ambo i sensi. Ripercussioni sul grande raccordo anulare con code in interna dalla Roma Fiumicino ad Aurelia. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e per lavori sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
21: Buonasera Pino da Lecco, ma cos'è il caldo, il sole di questi giorni? Cos'è successo a Silvana? Speriamo che faccia ancora caldo per tantissimo tempo. Salve.
22: Sono d'accordo anch'io che il risarcimento è un abominio, ma se ne accorgono ora? Cioè, in questi 4 anni dove sono stati? Hanno dormito? Se ne accorgono ora? Vabbè. Buona serata, Giovanni da Pisa.
23: Buonasera dottor Poletti e buonasera a tutti i radioascoltatori. Sono d'accordo con l'onorevole Giorgia Meloni perché assolutamente non bisogna risarcire le famiglie dei rapinatori, assolutamente no, e non capisco, non ne vedo il motivo, e anzi forse farei anche un controllino fiscale su come queste famiglie possano andare avanti, quali sono i guadagni di queste famiglie. Insomma, indagherei a tutto tondo. Grazie, sono Mabel da Roma.
24: Vorrei intervenire su quello che ha appena finito di dire uno dei tuoi ospiti, mi scuso, non so il nome, ma ha parlato solo di fatti gravi, non gravi, la reazione. Per me, se cominciate a mettere questi paletti, torniamo punti a capo, perché poi ogni giudice farà quello che vuole. Uno che commette un reato non va risarcito, punto. Non è che tipo di reato, quale gravità è la reazione. No, non è una professione qualsiasi. Non sei un elettricista, un carpentiere, un idraulico o un muratore che può cadere da un'impalcatura. Sei un ladro, sei uno spacciatore, sei qualsiasi cosa tu voglia. Se sei qualcosa che viola la legge, non c'è risarcimento neanche se ti ho solo tirato 2 pugni in faccia. La persona che stava parlando prima parlava di grave, reazione troppo esagerata, ma quale? Intanto, come ho detto già un'altra volta, lo riconfermerò sempre, Roberto, alla tua trasmissione. Il prossimo che entra nel mio negozio, uno dei due, va via sdraiato, perché io fallisco al prossimo che viene nel mio negozio. Quindi, ma quale, se è grave o non è grave? Quando questa gente parla, fa accapponare la pelle e la fortuna è non essere di fronte, perché credo che litigheremmo 3 ore con questa persona che parla, perché ovviamente ha la fortuna di non poter essere interrotto mentre dice queste cagate, lasciamelo passare.
0: Buonasera Poletti, ho sentito i suoi commenti. Guardi, io non mi sono ravveduta, per me il governo Meloni è il peggiore di tutti i tempi, però questo provvedimento di non voler risarcire i ladri mi trova completamente d'accordo, ma io non sono un soldato della sinistra, cioè io ho i miei pensieri giusti, sbagliati, per carità, ma io, se la destra ha ragione, do ragione alla destra. Ma quale risarcimento? Poi per me Roggero deve stare in carcere perché è un uomo pericoloso. Lui ha sparato alla schiena a dei ragazzi, gli ha sparato alla schiena, altro che legittima difesa. Però non deve risarcire le famiglie, assolutamente no. Anzi, io vorrei inquisire quelle famiglie, vorrei capire ma come vivono queste famiglie, perché mi scusi, io ho sempre saputo che lavoro faceva mio marito, l'ho sempre saputo, perché vivevo con lui. E quindi non posso, se lui fosse stato un delinquente, un ladro, io l'avrei saputo e sarei stata complice. Per fortuna mai nella vita lui ha rubato. Ciao ciao.
1: Buonasera Poletti, sono ancora Stefano dalla Brianza. Avrei una domanda da porle o a chiunque all'ascolto me lo sappia spiegare. Va bene questa proposta di legge, mi auguro che passi, appunto per non risarcire la famiglia dei ladri, per intenderci, ma la mia domanda, andando a ritroso, al di là dell'interpretazione, ma come si è potuti giungere al fatto che una persona debba, che uccide uno o più persone che stanno appunto derubando, debba risarcire i familiari? Cioè, neanche fosse un caduto per la patria, cioè voglio dire, ma per quale bislacco motivo si è arrivati ad una cosa del genere? Spiegatemelo, perché io proprio non riesco a comprenderlo.
2: Buonasera dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo. Voglio essere volutamente provocatorio. Ma perché non obbligano, diciamo, i malviventi ad aprirsi una partita IVA? Innanzitutto recupereremmo un po' di tasse, perché loro, giustamente, avendo una partita IVA e facendo quello di mestiere, dopo aver avuto il risarcimento, in questo caso di 700.000 euro, supererebbero chiaramente l'ultimo scaglione IRPEF, quindi avrebbero già il 43% di tassazione. Poi ci sarebbero le addizionali provinciali, regionali, l'INPS fisso. Io da commerciante pago 1.152 euro ogni 3 mesi, quindi anche loro potrebbero farlo. Avrebbero l'INPS a percentuale, quindi in base ai redditi ovviamente avrebbero una tassazione maggiore. Naturalmente sono provocatorio, però povera gente, almeno potrebbero anche scalarsi, diciamo, nei cespiti, il furgoncino con cui vanno a delinquere, la pistola, perché giustamente è un bene ammortizzabile in 5 anni, come una stampante di un computer. Siamo proprio il paese dei balocchi. Buona serata, grazie per sempre, grazie per tutto, buona serata.
3: Buonasera, sono Riccardo da Viareggio. Il principio è di buon senso, senza dubbio, però la mia domanda sarebbe questa, il mio dubbio è questo: se io sono vittima di un furto, di una rapina, e il malvivente scappa, diciamo, da casa mia, e io nel cortile di casa lo raggiungo mentre sta scappando e lo ferisco, quindi, diciamo, gli cagiono un danno, allora in quel caso in teoria non sarei condannato a risarcire il danno che gli ho occasionato. Se però è fuori dal cortile di casa e io comunque lo raggiungo e gli cagiono il danno, allora la norma vale lo stesso? Oppure se il malvivente è uscito dal negozio, la norma vale lo stesso? Perché allora in questo caso, allora io potrei incontrare il malvivente anche il giorno dopo e, tra virgolette, vendicarmi per il torto subito? Cioè, probabilmente sarà specificata che la risposta di difesa del danneggiato deve essere nell'immediatezza dell'evento stesso, probabilmente. Questo è un po' il mio dubbio.
4: E stavamo commentando mentre passavano i vostri messaggi, e stavamo commentando con Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione, e poi ha detto la sua anche Giorgio Berselli, il regista dell'altra trasmissione, che è molto bello sentire una trasmissione così partecipata dal pubblico. Vi voglio proprio ringraziare per questo. Tra poco ascolteremo altri passaggi della conferenza stampa di Fratelli d'Italia, che vi sto dando integrale.

0: Ecco, io sono commerciante, il mio rischio d'impresa è il fallimento, quello dei rapinatori è beccarsi una pallottola per il risarcimento, non commento, altrimenti divento volgare. Questo Alberto, poi tanti altri messaggi in questa grande partecipazione. Ecco, adesso per esempio vi sto dando una conferenza di Fratelli d'Italia, ma vi ho dato, e lo sapete, quelli dei 5 Stelle, quelli della sinistra, cioè non è che mi tiro indietro, avete imparato a conoscermi in tutte queste puntate, naturalmente qui a Italiano Limits, quindi sapete che sento, vi faccio sentire le voci proprio di tutti, perché è una mia caratteristica ed è anche una caratteristica di giornale radio. Ma ascoltiamo l'ultima parte di conferenza stampa. Ma
1: allora, per quanto riguarda l'iter, c'è, come è stato detto, il disegno di legge del senatore Speranzon, depositato il 12 giugno 2025, per cui, come dire, lo dico perché è importante i tempi, cioè non è un'invenzione degli ultimi giorni. C'è una norma che sarà contenuta nel disegno di legge governativo sulla sicurezza. Allo stesso tempo abbiamo presentato sul disegno di legge di conversione, conversione del decreto legge su immigrazione e altri argomenti al Senato, un emendamento che va nella stessa direzione. Naturalmente si tratta di vedere qual è la strada che può giungere nel migliore modo.
2: Prima di dare la parola al senatore Lisei, che vi spiegherà, confido possa dare risposta alla vostra domanda, noi abbiamo letto in questi giorni diverse valutazioni sulla condotta di Mario Roggero, la dico meglio. Noi in questi giorni abbiamo avuto modo di ascoltare da tanti italiani opinioni diverse sulla condotta di Mario Roggero. C'è chi ritiene che abbia ecceduto, che la sentenza sia condivisibile, c'è chi ritiene che così non sia. Questo progetto di legge ha un'altra finalità, ha la finalità di non portare a risarcire alcuna cifra a chi ha determinato il reato. Gliela dico in maniera più diretta: uno può essere d'accordo o no con la sentenza di condanna a Mario Roggero, ma quel che è certo è che se i rapinatori fossero stati a casa loro non sarebbe successo nulla. Quindi a monte c'è un atteggiamento, una scelta dei rapinatori che ha causato tutto ciò. Che quindi un italiano, astraendo quindi dalla vicenda di Roggero, la legge deve astrarre, si trovi condannato a pagare centinaia di migliaia di euro per una cosa che lui non ha in alcuna maniera attivato, lo ritroviamo assolutamente inconcepibile. E ciò al di là della sentenza di condanna penale, su cui uno può essere d'accordo o può non essere d'accordo, ma i casi citati da Lisei, i casi di cronaca di questi giorni, meritano una precisazione di fondo. Se i ladri fossero stati a casa loro, tutto ciò non sarebbe successo. Marco.
3: Sì, è assolutamente così. Come detto, per andare incontro alla domanda, questo interviene sul 2044. Sicuramente si applica a tutti i casi di eccesso di legittima difesa. Il canale civile e il canale penale sono chiaramente due canali diversi. La provvisionale che viene disposta all'interno del processo penale è un'anticipazione dell'eventuale danno civile, no? Perché in sede penale, la sede penale è per individuare la responsabilità penale, la costituzione di parte civile per ottenere un risarcimento civile all'interno del procedimento penale, e quel risarcimento è ancorato ovviamente alle norme del codice civile, perché è un'anticipazione. Quindi l'auspicio è che con la modifica del 2044 si vada a intervenire, si eviti che appunto anche le provvisionali in sede penale vengano risarcite, sicuramente in tutti i casi di eccesso di legittima difesa, ma introducendo un principio generale all'interno del 2044 che appunto il responsabile del reato, colui che ha commesso il reato, se messo nelle condizioni di subire un danno, crediamo che ci possa essere un'estensione anche ai casi come quello di Mario Roggero, nel quale non viene contestata, viene contestato l'omicidio seppur travalicando l'eccesso di legittima difesa, ed è il motivo per il quale abbiamo abbiamo introdotto e vogliamo introdurre questa modifica proprio sul codice civile. L'omicidio volontario in quel caso è dato comunque dal comportamento della vittima e della qua tra vittima e aggressore si fa un po' fatica. Comunque secondo noi con questa modifica del 2044 si può estendere anche a queste fattispecie, perché tratta proprio il caso nel quale, e tipizziamo il caso nel quale, il danneggiato posta in essere la condotta con consapevole e volontaria ponendo violenza e quant'altro. Quindi crediamo che ci possa essere un'estensione anche nei casi di contestazione di omicidi volontari, perché introduce un principio all'interno del codice civile che chi si mette nelle condizioni che, facendo un reato, di mettere a repentaglio la propria sicurezza, in quel caso non ha diritto al risarcimento, dal motivo per il quale secondo noi si ha anche un'estensione sull'articolo 2051 che riguarda i casi appunto di che ho citato prima, ecco.
1: L'emendamento al decreto legge diventerebbe efficace nel giro di poche settimane, perché se non sbaglio va convertito entro la metà, entro credo 20 giorni, perché scaderanno i 60 giorni, se viene inserito lì andrebbe in vigore prima, questo è il punto. Dopodiché bisogna fare le cose nel modo che è consono anche le procedure parlamentari e deve essere conforme a tutte le requisiti che deve avere una norma all'interno del percorso parlamentare, per cui se si può inserire nel decreto legge può entrare in vigore prima, indubbiamente.
3: Allora, visto che sono anche relatore di quel decreto, che è il DL 100, che è attualmente in trattazione al Senato, è chiaro che credo che rappresenti una priorità per Fratelli d'Italia e anche per il governo questo intervento normativo, se c'è la possibilità di introdurlo all'interno di quel testo, cosa che ovviamente proveremo a fare, e lo introduciamo in quel testo. Diversamente seguirà il corso il DDL normale. Quando arriverà quello del governo, eventualmente verranno trattati, immagino verranno accorpati sia la Camera sia il Senato, e faranno una trattazione congiunta in commissione come i normali DDL, ecco. C'è un DDL varato dal governo che riguarda questo tema e che seguirà il percorso di tutti i DDL. Il decreto che è al Senato è un'altra cosa. Il decreto che è al Senato riguarda una serie di modifiche che riguardano l'esame degli avvocati e il recepimento della normativa europea sui paesi sicuri, e quindi su respingimenti diciamo una rivisitazione della normativa sull'immigrazione che viene adeguata alla normativa europea. All'interno di quel decreto proveremo a inserire un emendamento che lo inserisca direttamente nel decreto. Chiaramente stiamo parlando di un decreto, quindi bisognerà vedere se andrà in fondo non il decreto, ma non sappiamo neanche se andremo in aula con relatore, senza relatore, se ci sarà la fiducia, non ci sarà la fiducia. Quindi è un tentativo che vogliamo provare a esperire, perché rappresenta una priorità per noi ovviamente questa normativa. Qualora all'interno di quel decreto, quello 100 che ho detto poc'anzi, non si riuscisse, comunque noi abbiamo depositato il disegno di legge, c'è il disegno di legge governativo, seguiranno l'iter parlamentare tutti i disegni di legge, chiaramente chiederemo una priorità e verranno trattati in maniera congiunta, perché comunque ci sono già, e come avviene normalmente nelle sedi di commissione. Lo stiamo valutando, sicuramente sarà nella seconda parte, nel secondo titolo, che riguarda il testo, che gli articoli e l'articolato che riguarda il tema dell'immigrazione, alcune modifiche che sono lì. Questo è, tra virgolette, è l'obiettivo. Chiaramente la prima parte riguarda molto giustizia, ma riguarda il funzionamento appunto dell'esame, quindi immagino la seconda parte, però lo stiamo valutando in queste ore.
0: Ecco, tanto vi dovevo per informarvi anche questa. Una lunga serata, una lunga puntata assieme. Vi do naturalmente un consiglio, quello di restare su Giornale Radio. Tra poco il timone con Francesco Massardo e le sue notizie, i suoi ospiti. E voi sapete che sono tante le trasmissioni di Giornale Radio, sono tanti i motivi per restare all'ascolto. www.giornaleradio.fm per avere tutte le informazioni del caso. Io, ringraziando ancora una volta, perché lo faccio più volte, ma sapete, se lo meritano, quando mi arrabbio non li ringrazio, e quindi quando sono sereno li ringrazio una volta di più. Ringrazio Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ringrazio naturalmente tutti voi, invitandovi ad ascoltarmi anche domani dalle 17 alle 20 in diretta, in seconda edizione dalle 22 all'una, e a restare sempre qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19:59.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Daniele Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia a decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
9: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane e Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma: un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
8: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo, caldo estremo al sud, lumbifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario. I bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
8: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta, il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo esplosa in primavera aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo, prima alternativa, il cavallo di ritorno Roberto Mancini.
8: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il timone delle venti, l'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
13: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati e ben ritrovate all'appuntamento con il timone delle venti sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto a Giorgio Berselli in regia, andiamo insieme avanti fino alle 21 come sempre per concludere insieme un'altra giornata di diretta. Sono ore, giorni sospesi tra il passato e il presente nel nostro paese. I ricordi di quello che accadde a Genova 25 anni fa, oggi accadevano i fatti della Diaz di un momento in cui la democrazia e lo Stato di diritto vennero sospesi, e poi il presente che invece ci porta a Bologna dopo la morte di Fakir e gli scontri delle ultime ore. Oggi è intervenuta con un po' di ritardo sulla questione anche Giorgia Meloni, che dice a Bologna un fatto inaccettabile, poi però rivendica la necessità di non attaccare le forze dell'ordine. Ed è chiaro che nessuno attacca le forze dell'ordine come entità, come corpo, ma anche la narrazione delle mele marce, insomma ricorderete i fatti di Rogoredo, tiene fino a un certo punto. Il compito della politica è interrogarsi se coloro i quali sono in qualche modo l'affermazione fisica dello Stato e della sua possibilità di interdire, di usare le armi, abbiano davvero la capacità di intendere, di essere consapevoli del ruolo strategico e importantissimo che ricoprono, perché si indaga sulla morte di Fakir, ma il presidente dei 118 oggi ha detto con un medico arrivato subito Fakir si sarebbe potuto salvare. E allora ancora una volta si tornerà a parlare di responsabilità e di necessità che chi ha sbagliato paghi, perché questo fa lo Stato di diritto. E si ricollega ancora una volta alla vicenda stucchevole, ma che continua a tenere botta, di Mario Roggero. Oggi la difesa ha reiterato l'istanza di differimento della pena al tribunale di sorveglianza. Il paese continua ad arrovellarsi fino a giungere ai grandi paradossi, come quello della Lega che vorrebbe cambiare la legge sulla legittima difesa, renderla in qualche modo più ampia, permettere che la giustizia privata possa essere un po' più lecita. Ma indovinate chi aveva scritto e varato la legge attuale sulla legittima difesa, quella che secondo la narrazione di alcuni starebbe inchiodando Mario Roggero? Beh, ovviamente proprio la Lega. E poi ci sono i tanti scenari internazionali da monitorare. Oggi torneremo a parlarvi dell'Iran. Donald Trump continua a minacciare il regime, ma i bombardamenti continuano e ormai siamo pienamente entrati in una nuova fase di escalation del conflitto, e poi tanto altro da raccontarvi all'interno di questa giornata. Anche il dramma di Como, dove una bimba di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago. Sono in corso le ricerche, speriamo di potervi dare buone notizie. Vi daremo comunque tutte le notizie che arriveranno. Voi rimanete con noi, fateci sapere la vostra. Il numero è sempre quello, 334 11 11 622 su WhatsApp. E intanto noi partiamo con la musica, sotto con gli Imagine Dragons. Questa è Eyes Closed.

E allora eccoci ancora insieme 20 e 12 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Un pensiero in avvio di questa puntata va al collega Daniele Compatangelo, il corrispondente tra le altre di La 7 dalla Casa Bianca, scomparso improvvisamente quando in Italia era quasi notte, un malore a quanto pare lo ha portato via a 50 anni a New York e ha lasciato insomma in molti con quella sensazione di qualcosa di profondamente sbagliato. Noi lo avevamo sentito, lo avevo sentito personalmente in una delle recenti puntate di Mappamondo qui su Giornale Radio, ci aveva raccontato anche con l'ironia che lo contraddistingueva le celebrazioni per i 250 anni dall'indipendenza americana con la gestione

0: che oggi ha trovato il tempo, forse risentito anche per essere stato rimosso con l'intelligenza artificiale dalle foto che ritraevano la nazionale spagnola in festa, sollevando la Coppa del Mondo, che lo hanno insomma letteralmente fatto fuori dalla fotografia, ha trovato il tempo per arrabbiarsi praticamente con tutto il resto del mondo, annunciando la possibilità nel giro di qualche giorno di scatenare una nuova guerra commerciale. Si torna a parlare della parola chiave dei primi mesi dell'anno, lo ricordate, la guerra dei dazi di Donald Trump, che poi nel corso dei mesi successivi si è divertito di più a fare le guerre vere, ma parleremo anche di quelle. Intanto, cosa è successo oggi? Cosa ha annunciato il tycoon? Ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, Donald Trump è pronto a scatenare una nuova tempesta di dazi sui paesi di tutto il mondo. In vista della scadenza della tariffa globale temporanea pari al 10%, che dovrebbe estinguersi questo venerdì. Lo scrive il Financial Times, che pronostica un nuovo martellante accanimento nei confronti del Canada. Solo ieri il tycoon aveva annunciato un super dazio del 50% su un numero significativo di merci canadesi, fra cui spiccano vino, mazze da hockey e cemento armato. Nuove tariffe ad hoc dovrebbero inoltre colpire anche i beni di importazione brasiliana nell'ordine del 25%. Il tentativo di rilanciare la guerra commerciale contro il mondo intero arriva in un momento di inedite difficoltà per Donald Trump, per cui si avvicina sempre di più lo spettro di trovarsi alle elezioni di midterm con la benzina in vendita a più di 4 dollari al gallone. E un impegno bellico in un teatro di ostilità, quello iraniano, crescenti. Un sondaggio commissionato dal quotidiano della City rivela non per caso che circa i 2/3 degli interpellati disapprovano la ricetta di Trump per il costo della vita. Nulla da fare, per evitare un nuovo intervento della Corte Suprema nel solco di quello di febbraio che cassò i dazi, lo ricordiamo, perché approvati con una procedura di emergenza, i funzionari statunitensi si sono mossi per attenuare le iniziali proposte del presidente estremamente aggressive, per esempio con ampie esenzioni sulla carne bovina, sul caffè, ma soprattutto la richiesta di portare ai provvedimenti in questione una solida base legale. L'amministrazione americana ha portato avanti nel frattempo numerose inchieste e audizioni pubbliche sul tema dei dazi. La prima ondata potrebbe aggirarsi intorno al 12-16% e prendere di mira le pratiche di lavoro forzato in 60 paesi. A latere, un'indagine a proposito di eccessi di capacità produttiva che riguarda Unione Europea, Cina, Singapore, Svizzera, Norvegia, Indonesia, Malesia, Cambogia, Thailandia, Corea del Sud, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Messico, Giappone e India. E che già gli Stati Uniti si sentano autorizzati a calcolare come eccessiva la capacità produttiva di paesi che industrialmente prosperano grazie a un modello di libero scambio da essi desiderato e introdotto, dice già molto sul mondo di oggi. A te la linea, Francesco.
0: E grazie a Michele Ceci. Insomma, avete sentito le midterm elections che stanno terrorizzando Donald Trump. Chi potrebbe farne a meno è il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, che ha bellamente annunciato che sostanzialmente nel suo paese non si terranno più elezioni che comunque c'erano, diciamo, ma non erano particolarmente serie negli ultimi anni, tanto che Ortega è in carica dal 2007 ed è peraltro dal 2025 co-presidente insieme alla moglie Rosario Murillo, una storia di famiglia per un paese che recentemente avrete sentito anche rotto i contatti, diciamo così, con l'Italia. Tra poco dal Nicaragua all'Iran, erano due paesi insomma che avevano anche qualcosa in comune negli anni 70-80, oggi storie diverse. E intanto la musica, Gracie Abrams, questa è Look at My Life.

0: Allora eccoci ancora insieme, Timone delle 20 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto. E allora ripartiamo dal conflitto e dal Medio Oriente. Non lasceremo l'Iran in questo momento, non abbiamo ancora finito, ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca insieme al presidente del Libano. La guerra, dice Trump, non avrà alcun impatto su di me, io sto solo cercando di fare la cosa giusta. E l'Iran, aggiunge, non ha ancora visto nulla, finora siamo stati gentili. Insomma, il vecchio Donald Trump, quello che ci aveva abituato a questo tipo di uscite, solo che adesso le sparate non sono più all'interno dei negoziati con il cessate il fuoco in vigore, ma sono nel mezzo di un conflitto ormai tornato tradizionale, diciamo così. In collegamento con noi Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, advisor dell'ISPI. Tanto buonasera, bentornato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ecco, in realtà diciamo che il dialogo, da quanto trapela, tra i mediatori di Iran e Stati Uniti sta proseguendo, ma Donald Trump fa nomi e cognomi, tra virgolette, indica anche i luoghi dove presto intende colpire. Siamo davvero entrati ormai in una fase quasi irreversibile del conflitto? Dobbiamo continuare a distinguere le schermaglie dialettiche da quelle del campo di battaglia?
1: Beh, secondo me siamo ancora nel campo delle schermaglie dialettiche, e nel senso che Donald Trump ha bisogno di chiudere questa guerra perché è privo di consenso all'interno del paese, al punto da inventarsi appunto ombre cinesi che gli impediscono di non essere di non vincere le midterm. E dall'altra parte ci sono i Pasdaran, cioè le guardie della rivoluzione, che invece stanno scoprendo che a loro interessa molto di più continuare il conflitto, o quantomeno questo conflitto a bassa intensità, perché è così che mantengono il consenso, l'attenzione e la paura degli iraniani. Però c'è un elemento importante, a dispetto del solito Donald Trump che dice un giorno dice che vuole togliere dalla faccia della terra la civiltà persiana e il giorno dopo invece dice che i negoziatori sono tremendous,
0: delle belle persone. Sì.
1: Belle persone. Poi lui usa molto questo tremendous per dire bellissimo, bello, forte. E c'è un elemento fondamentale: gli Stati Uniti, ma in un certo senso il mondo intero, non può consentire che le guardiane della rivoluzione non impediscano il libero passaggio lungo Hormuz. Se venisse concessa questa cosa, si scatenerebbe una crisi fondamentale, globale, perché a quel punto anche lo stretto di Malacca, sugli stretti del Mar di Cina, chiunque, qualsiasi paese interessato si sentirebbe autorizzato a impedire o quantomeno far pagare agli altri il passaggio, che sarebbe una violazione totale del diritto internazionale, oltre che una crisi forse anche più grave di quella del fatto che Hormuz è quasi chiusa e che quindi non passi petrolio e gas.
0: È chiaro che, tornando sui motivi che poi hanno portato al ritorno del conflitto, allora, siamo tutti, come dire, abbiamo appurato che Trump abbia sottovalutato il regime nel momento in cui ha iniziato questo conflitto. C'è però quel capitolo, insomma, quel comma nel memorandum in cui si lasciava intendere che l'Iran avrebbe potuto gestire un po' come voleva sostanzialmente il futuro dei passaggi nello stretto, e questo è quello a cui si appella, diciamo, Teheran. Un altro errore francamente indecifrabile. Arrivo al punto di chiederti: non è che Donald Trump avrebbe bisogno di farsi consigliare e che forse i consiglieri abbiano paura di fargli sapere? Insomma, George Bush, che si sapeva non era un presidente ferratissimo sulla politica estera, aveva dei consiglieri che nel bene e nel male comunque lo aiutavano. Sta davvero gestendo tutto da solo Donald Trump?
1: Sì, beh, questo è evidente, però permettimi solo di tornare a fare un passo indietro alla tua obiezione. Sì, però i Pasdaran hanno cominciato a bombardare quelle navi che non rispettavano, che passavano diciamo attraverso l'area dell'Oman anziché l'area dell'Iran, perché comunque questo è l'obiettivo dei guardiani della rivoluzione, che di fatto, anche se quel regime è in minoranza, è stato dimostrato nel corso dei mesi, di questi ultimi anni, però ha il controllo politico della forza militare, della forza economica. Non hanno nemmeno interesse che l'Iran possa entrare con il sistema economico internazionale, perché contraddirebbe il loro mercato nero, il loro controllo direi quasi putiniano dell'economia iraniana. Sì. Certo, tornando alla domanda, sicuramente avrà più bisogno di essere vedato, ma lui è proprio quello che non vuole, tant'è vero che quando nel secondo mandato, mentre nel primo mandato lui non era pronto, non credeva di potesse essere eletto, e quindi ogni 3 mesi cambiava il segretario alla difesa, il segretario, il ministro degli esteri, insomma il segretario di Stato, eccetera. E questa volta invece ha l'idea a suo modo, crede almeno lui di averle molto chiare. Quello che ha fatto, la cosa peggiore, non è stato solamente di scegliere dei sicofanti nei ministeri fondamentali, servizi di sicurezza, difesa, esteri, ma addirittura di smantellare l'ufficio del Consiglio per la sicurezza nazionale, che è importantissimo, perché il consigliere per la sicurezza nazionale, in questo caso interpretato già dal segretario di Stato Rubio, che anche lui, che era un uomo molto, molto libero, indipendente, è diventato anche lui un sicofante pur di mantenere il potere, in realtà era il consiglio per la sicurezza nazionale, che aveva circa 200 funzionari di alto livello, professori di Harvard, di Yale, grandi esperti che venivano dai think tanks,
0: gente woke per Donald Trump, cioè,
1: Per Donald Trump, che anche un liberale gobettiano, è un estremo comunista. Ma in ogni caso, cioè, è venuta meno quella cosa, cioè quella cosa che gli dice, che gli avrebbe detto: sì, ma una volta che con cui si cambia il regime in Venezuela, poi però devi investire dei miliardi per costruire gli impianti petroliferi, oppure no, forse l'Iran no, perché l'Iran è molto più di un semplice regime islamico, è un paese antichissimo, un paese molto strutturato, un paese, chiedere a Saddam Hussein per informazioni. Ecco, questo manca a Donald Trump, perché è convinto di gestire il mondo come gestirebbe, peraltro non è che la gestisse molto bene, la sua impresa di New York, che costruiva palazzi ed era costantemente in affanno.
0: Eh sì, questa è un po' l'analisi, diciamo, si è sempre fatto il paragone, ma non è neanche un paragone, la realtà, l'uomo d'affari, ecco, che sbarca alla Casa Bianca, però gli affari non sempre sono andati, insomma, nella direzione che Donald Trump voleva. Si continua comunque a trattare davvero come se fosse business, altra parola che a Trump piace moltissimo. Io ringrazio Ugo Tramballi, come sempre, per essere stato con noi anche questa sera per la nostra pagina internazionale. C'è molto da raccontare anche sul fronte interno, sono giornate profondamente agitate in Italia, ed è un'agitazione che viene dal basso, dalla piazza di Bologna e anche, ovviamente, come spesso accade in queste situazioni, dalla componente più violenta che scatena però anche lo scontro politico nei giorni in cui, ma parleremo anche di questo, si ricordano i 25 anni, un quarto di secolo dai fatti del G8 di Genova, mai così vicini in realtà, un altro triste scherzo della sorte. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco ascoltiamo anche i vostri messaggi, ricordo sempre di partecipare a tutte le nostre trasmissioni su WhatsApp, breve sosta, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla luna.
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, 20 e 34 che scattano in questo istante su Giornale Radio. Questo è il timone delle 20, io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. Iniziamo la seconda parte di trasmissione e andiamo avanti insieme fino alle 21. Apriamo anche la pagina interna, ci occuperemo tra pochissimo dei fatti di Bologna, ma continua a tener banco la questione del gioielliere Mario Roggero. A tal proposito ci è anche arrivato un messaggio poco fa da Sergio, un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare insieme.
7: Era Sergio da Milano, se qualcuno mi spiega, perché non ho capito, cioè il gioielliere è stato tra virgolette fregato da una legge che ha fatto la Lega e quindi di riflesso è la Lega che è tra virgolette ancora colpevole della sua condanna. Cioè io non ho capito, non riesco a capirla sta cosa, cioè se c'è qualcuno che me lo spiega, grazie.
6: E ovviamente grazie a tutti i vostri messaggi, ma in realtà insomma già nella domanda di Sergio è contenuta la risposta, perché sì, è così, possiamo anche togliere il tra virgolette. Partiamo dal dire che in Italia la legittima difesa è disciplinata dall'articolo 52 del codice penale, c'è la necessità di difendere un diritto proprio o d'altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, poi ci sono le questioni relative alla proporzionalità, che vale a dire insomma se qualcuno mi ruba il portafogli non posso buttargli giù la casa con il napalm, tanto per fare un esempio, ma in realtà poi ci sono due riforme della legittima difesa che nelle intenzioni della destra avrebbero dovuto garantire maggiori tutele per chi reagisce ad un furto o a una rapina. La prima risale addirittura al 2006, iniziativa della Lega Nord, al tempo si chiamava così, terzo governo Berlusconi, introdusse il concetto di legittima difesa domiciliare, ma la seconda è stata approvata nel 2019, ricorderete la Lega era al governo con il Movimento 5 Stelle, era il famoso governo giallo-verde. Questa riforma sostanzialmente ha rafforzato quella del 2006, ha aggiunto alcune modifiche che già all'epoca molti esperti giudicarono superflue rispetto alla norma esistente. In poche parole la legittima difesa domiciliare stabilisce che in casa o in un luogo in cui si svolge un'attività commerciale agisce sempre in legittima difesa chi respinge anche con le armi, se detenute legalmente, un'intrusione realizzata con violenza o con la sua minaccia per difendere l'integrità fisica propria o di altri. Ovviamente questo non significa che sia lecito sparare a chiunque entri in casa o in un luogo di lavoro, ma devono essere sempre rispettati i criteri basilari della legittima difesa, quelli che appunto dicevamo prima, ed è per questo che di fatto la Lega sta scendendo in piazza e anche in aula per lavorare a un disegno di legge per modificare ulteriormente l'articolo 52 del codice penale, che ritiene non sufficiente. Quindi sì, effettivamente sta combattendo contro una legge che loro stessi avevano fissato, ma ci sentiamo di dire che comunque il caso in questione travalica tutti i discorsi che abbiamo fatto finora. Si tratta purtroppo di un duplice omicidio, con tutte le attenuanti del caso, se vogliamo dirlo, ma chiunque abbia visto il video non può negare che la legittima difesa è quanto di più distante sia successo sostanzialmente dal fatto in questione, a meno davvero di non credere che siamo nel Far West. Ripartiamo dalla musica adesso, ma non abbandoniamo il campo politico in realtà, perché dobbiamo occuparci dei fatti di Bologna e delle reazioni politiche di oggi. Intanto James Bay con Hold Back the River, poi rientriamo.

0: Allora, noi rientriamo insieme qui al timone delle 20 e allora ci occupiamo di quel che è accaduto a Bologna, che si sveglia ferita dopo la guerriglia urbana in pieno centro, a pochi passi da Piazza Maggiore, è andata avanti fino a tarda notte dopo la Piazza Pacifica, in realtà è immensa, in protesta per la morte di Abderrahim Fakir, ma si arroventa in giorni già molto caldi la bufera politica. Oggi è intervenuta la premier Giorgia Meloni, che ha parlato di inaccettabile violenza contro le forze dell'ordine, chiamando irresponsabile chi ha alimentato il clima di odio verso un corpo dello Stato, ma chiede Giorgia Meloni verità sulla morte del 42enne avvenuta durante l'operazione di polizia domenica pomeriggio. Questa è la pagina politica, in collegamento con noi l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Ecco, le chiedo, si può avere entrambe le cose? Sono entrambe legittime le richieste di Giorgia Meloni, ma se vogliamo davvero la verità sulla morte di Fakir occorre mettere in dubbio l'operato delle forze dell'ordine, non di tutte chiaramente, ma di quelle impegnate in questo caso. Attaccarne alcune non significa attaccare l'intero corpo, e anche la retorica delle mele marce che il governo aveva tirato fuori per i fatti di Rogoredo tiene fino a un certo punto, o quantomeno le indagini lo dimostreranno. È come dire un tentativo di dire due cose in una, che però non funziona del tutto.
1: Ma guardi, intanto ieri è successa una cosa a Bologna importante, è stata una piazza molto bella, molto unita, democratica, ha fatto un bellissimo discorso la nipote di Fakir e si è dato un segnale appunto di una città che chiede verità e si stringe insomma alla famiglia che comunque ha perso un suo caro e insomma alla memoria di una persona che ha perso la vita. Rispetto a quello che è accaduto, io invito a una grande prudenza, non ha senso condannare già per qualcosa quegli agenti di polizia, non ha senso dire che hanno operato in modo corretto senza attendere le indagini. Attendiamo adesso le inchieste della magistratura, le condizioni per diciamo capire cosa è successo, ci sono tutte, quegli agenti avevano le body cam, c'erano operatori del 118, tanti testimoni, quindi sono certo che la magistratura, guardo con grande fiducia, accerterà pienamente quello che è accaduto e la dinamica dei fatti. Quello che è accaduto di grave ieri a Bologna è che dopo la manifestazione bella e pacifica in Piazza Nettuno una serie di persone, dei gruppi cosiddetti antagonisti, hanno attaccato le forze dell'ordine, hanno devastato la città tutta la notte. Questi atti di violenza sono inaccettabili, sono una minaccia per la democrazia e le forze dell'ordine non sono nemiche. Gli agenti delle forze dell'ordine difendono la sicurezza di tutti e meritano il sostegno di tutti, lo devono fare nel rispetto della legge. Noi siamo in uno Stato democratico e anche chi garantisce la sicurezza, che stare alle forze dell'ordine, deve rispettare la legalità anche a tutela delle stesse forze dell'ordine. Il fatto che a destra ci sia chi in pratica ha un'idea diciamo di affidare un'idea di sicurezza per cui le forze dell'ordine sostanzialmente agiscono fuori dalla legalità e potendo muoversi fuori da un contesto di legalità, è un'idea sbagliata, non democratica, e che fra l'altro mette tante persone poi a mettersi contro le forze dell'ordine, mentre appunto le forze dell'ordine vanno sostenute per il lavoro prezioso che fanno, lo devono svolgere nel pieno rispetto della legge.
0: Ecco, come dire, lasciamo che le indagini facciano il proprio corso e ci auguriamo che non subentrino questioni che potrebbero essere l'odio, il razzismo, insomma, ovviamente queste poi sono questioni che verranno eventualmente approfondite. Il tema però più complesso delle forze dell'ordine passa anche da quella uscita che è stata un po' una gaffe, la ricorderà, di qualche mese fa di Tajani, che disse sono pagati due spicci, sostanzialmente disse qualcosa del genere, che però nasconde una verità di fondo. Ora non sappiamo il caso dei singoli in questione, però non potrebbe essere l'occasione per mettersi insieme e capire che la sicurezza è talmente importante che chi la deve tutelare non solo deve agire nei confini della legge, ma deve essere insomma garantito di lavorare nel modo migliore, diciamo.
1: Assolutamente sì, se noi vogliamo stare accanto agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine, il problema non è garantire degli scudi penali che poi ovviamente si dimostrano sostanzialmente pretesti, ecco, diciamo così, che poi hanno un'efficacia molto relativa, e comunque mandare loro un messaggio appunto di impunità rispetto alle regole. Dobbiamo garantire il turnover che non è stato garantito, dobbiamo garantirgli i mezzi, il pagamento degli straordinari. Io incontro regolarmente i sindacati di polizia, so bene anche a Bologna quali sono le esigenze degli uomini e delle donne in divisa e che vanno sostenuti davvero per un lavoro preziosissimo che garantisce la sicurezza di tutti, appunto merita il sostegno vero, ecco, quindi dotandoli di mezzi, risorse finanziarie, stipendi adeguati, cioè consentendo loro di svolgere nella giusta serenità un impegno così difficile, anche pericoloso.
0: Le chiedo in conclusione se vuole dare un giudizio a un po' le reazioni politiche che ci sono state, intanto anche se vuole dire qualcosa rispetto al sindaco di Bologna Lepore, che è finito nell'accusa della destra, che lo accusa di aver quasi aizzato, ecco, le proteste bolognesi, ma poi anche sulla reazione ad esempio di Matteo Salvini sui fatti di Rogoredo. Lo ricorderà, disse subito io sto con la gente, a questo giro l'ha presa un po' più larga, insomma è un po' il rischio di dire al lupo, insomma poi prima o poi si finisce per fare autogol.
1: Ma c'è un uso propagandistico della destra, strumentale, di quello che è accaduto, che a me preoccupa molto sul piano proprio del rigore istituzionale. Perché l'attacco al sindaco per gli incidenti che hanno fatto gli antagonisti non ha nessun senso. È un uso davvero strumentale di un fatto grave che è accaduto, ma che non si può usare per un attacco sopra le righe del tutto immotivato al sindaco di Bologna, che ha dato un messaggio di solidarietà, di unità della comunità importante. E anche oggi il capogruppo bolognese, Galeazzo Bignami, alla Camera, persona che ho sempre rispettato, ha usato dei toni assolutamente sopra le righe, dicendo che parlamentari di centro-sinistra sarebbero dei vigliacchi perché criticano le forze dell'ordine, cosa che fra l'altro almeno io nel mio intervento che ha preso il suo non l'avevo peraltro fatto, ho detto le cose che sto dicendo qui da voi, con toni sopra le righe aggressivi che un po' nascondono secondo me una specie di gara sulla destra con Vannacci che insomma non fa onore a chi la pratica, diciamo. E poi appunto un'assenza di senso delle istituzioni che davvero non fa bene alla democrazia. In un momento così dovremmo dare tutto un messaggio di serietà, non scrivere noi quelle che devono essere i risultati dell'indagine della magistratura. Va aspettata con la giusta serenità e verificare davvero che cosa è successo. Ecco, e poi si potranno valutare le cose, però non è un episodio con una dinamica chiara rispetto a chiaro che è morto un uomo mentre era sotto custodia, ma quali siano le effettive eventuali responsabilità dei due agenti di polizia è tutto da accertare, e quindi già considerarli colpevoli, sì, a prescindere, considerarli innocenti a prescindere è proprio sbagliato. È morto,
0: diciamo,
1: un uomo,
0: c'è il diritto,
1: verità, diciamo, sì, certo. Ma in questo caso è proprio evidente che c'è un accertamento da fare, prima di tutto certo per garantire verità e giustizia alla vittima e ai suoi familiari, la comunità di Bologna che è stata tutta colpita da questo che è accaduto ed anche alle stesse forze dell'ordine. Diciamo, una giusta indagine alla magistratura in uno stato di diritto come quello italiano, con una magistratura indipendente come quella italiana, che può garantire appunto verità e giustizia, che è un diritto di tutti.
0: Eh sì, è così. Adesso invece è il momento del lutto e possibilmente del silenzio politico, diciamo così. Io ringrazio molto l'onorevole Andrea De Maria per essere stato con noi, per la nostra pagina politica, che arriva nei giorni strani, anche delle celebrazioni del ricordo del G8 di Genova. Ne parliamo tra poco, intanto tra poco ascoltiamo anche i vostri messaggi, siete in tanti. Ripartiamo dall'ultimo pezzo da ascoltare insieme dei Black Keys, si chiama No Rain No Flowers, poi ancora insieme i vostri messaggi e l'ultimo approfondimento oggi, il giorno del massacro della Diaz 25 anni fa.

0: Salve, buonasera. Il sindaco di Bologna ha sbagliato. Era troppo presto per organizzare un presidio. È certo che tutti vogliamo la verità. La polizia ci deve tutelare, tutti i cittadini. Sul caso del gioielliere, una persona che va in giro a minacciare tre persone, è giusto che gli tolgono il porto d'armi, quindi anche la pistola. Ma in Italia chi non ha il porto d'arma uccide come se fosse nel Far West. Salve.
1: Scusi signor dottore, signor Massardo, ma tutti dicono, capito, adesso vediamo che cosa è successo, ma se non ci fosse stato il video, se va bene, con le body cam, con la body cam non si vede veramente la dinamica dell'accaduto, ma se uno che dall'alto ha ripreso, praticamente c'è un poliziotto di 90, quasi circa 90 kg, che sta per più di 30 minuti sopra alla cassa toracica e quindi impedendole a questa di espandersi, che c'è, secondo lei, secondo loro di che sarà morto, perché voleva morire, insomma, sì, in pratica voleva morire perché si espandeva, capito, la cassa toracica ed è morto per infarto o anche per soffocamento. Adesso vediamo che cosa è successo, vediamo le cazzo, c'erano le immagini. Cioè, una volta che ne è stato ammanettato quel povero cristiano, cioè quello si poteva alzare e fine, ma oppure se si era molto agitato nei primi 10-15 minuti poteva chiamare quelli del 118, dice scusate, ma gli potete fare una puntura dei tranquillanti, così, capito? Cioè, si tranquillizza e non si fa male. No! Cioè, proprio lì, volevano prendere una corda e incapretarlo, cioè, perché il concetto era questo, volevano incapretarlo.
2: Ah, stanno mettendo la retro i signori di Bologna, gli amministratori della città di Bologna. Allora, ieri spada tratta contro la polizia, adesso dobbiamo vedere le immagini, non andiamo troppo avanti, forse le hanno già viste le immagini.
3: E allora insomma i fatti di Bologna avranno un sapore particolare per chi ricorda e per chi ha lavorato intorno a quelli di 25 anni prima, esattamente in questi giorni, il G8 di Genova, giorni in cui per qualche ora, come una mancanza di connessione internet, lo stato di diritto venne interrotto nel nostro paese e la tribuna politica di Bologna di oggi, anche quella dei nostri ascoltatori, torna in qualche modo con più prepotenza. In collegamento con noi Marco Preve, giornalista della Repubblica a Genova, ha raccontato, anche scritto, dei fatti del G8 e del processo che ne è seguito 25 anni dopo. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
4: Grazie a voi, ciao Francesco e buonasera a tutti.
3: Ecco, 25 anni sono un quarto di secolo, che non è poco, eppure, come dire, i fatti di Bologna ci parlano di qualcosa, certo, che è evidentemente molto più vicino di quanto non crediamo. Forse è sbagliato mettere insieme il ricordo della Diaz, in particolare di oggi, e quello che accade a Bologna, però resta il tema chiave: chi detiene il potere, ecco, di sospendere i nostri diritti per la sicurezza non deve mai abusarne, soprattutto poi non si deve autoproteggere.
4: Ma dunque sono senz'altro due fatti distinti, ma ci sono dei punti di collegamento. 25 anni fa quello a cui si assistette è niente di meno che una vera e propria vendetta di una parte dello Stato, in quel caso la polizia che era presente a Genova, in particolare nella scuola Diaz, e poi la polizia, le altre forze dell'ordine presenti nella caserma di Bolzaneto, quindi un atto deliberato di violenza nei confronti di manifestanti inermi, e poi seguito da una falsificazione delle prove e poi anni e anni di omertà durante i processi. Quello a cui abbiamo assistito oggi è evidentemente un fatto non voluto, non cercato, ma sicuramente nel momento in cui ogni cittadino ha diritto ad essere tutelato dallo Stato, anche in un momento in cui può essere fuori di sé, in preda ad una crisi psicofisica, a tutto quello che si vuole, quindi anche pericoloso per se stesso e per gli altri, però entro un determinato range di pericolosità ha diritto anche lui ad essere tutelato. Quindi per poco che si possa dire, è stata una gestione segnata da errori, un errore fatale perché ha provocato la morte di una persona da parte della polizia.
3: E poi c'è il dopo, che chiaramente per Bologna bisognerà aspettare, invece sappiamo già quello che accadde a Genova, cioè questo... questi anni di un processo super complesso in cui non è scattata la sospensione dal servizio per tanti agenti che anzi hanno fatto carriera, questa tendenza delle forze dell'ordine e del governo ad agire quasi in maniera corporativa, quasi a autoproteggersi senza pensare che la trasparenza è una delle caratteristiche che negli stati che si definiscono democratici deve essere invece portata avanti. I 25 anni hanno dato inizio a qualcosa che è finita forse solo invece pochi anni fa.
4: Certo, hai detto bene, autoprotezione, poi quindi omertà e chiusura riccio. C'è da dire che nella vicenda del G8 ha giocato un ruolo fondamentale gli imputati della Diaz, che erano funzionari di polizia ai massimi livelli della polizia italiana, quindi è scattato, ricordo, 25 condannati, quindi lì è scattato tra virgolette un cordone sanitario di protezione e di omertà anche politica e assolutamente trasversale di tutti i colori, che ha reso ancora più difficile da un lato l'accertamento della verità, arrivati poi alla verità ci siamo arrivati con le condanne in Cassazione dopo 11 anni e con le condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e in più questo ha comportato anche delle coperture, come dicevi tu, l'avanzamento delle carriere, le mancate sospensioni, e chiaramente dai massimi funzionari la protezione si è allargata anche alla truppa. È chiaro che in vicende come può essere invece quella di Bologna non c'è magari un'urgenza di proteggere alti ranghi, però viviamo anche un periodo politico particolare, quindi si difendono i gioiellieri che inseguono e ammazzano a sangue freddo dei rapinatori, è comprensibile come scatti a livello politico la difesa a priori di due agenti di polizia.
3: Sì, con la grande differenza che oggi rispetto ai fatti del G8 abbiamo anche la piazza dei social, che non sa essere, diciamo, meno
4: assolutamente crudele, non corre, quella che assolutamente alimenta poi spiace dirlo anche al peggio il dibattito, e quindi insomma le polarizzazioni, mettiamola così.
3: E allora, insomma, non sottovalutare comunque le piazze, anche quella di Bologna, quella che fu di Genova poi 25 anni fa. Grazie a Marco Preve per essere stato con noi questa sera. Ricordare 25 anni dal massacro della Diaz e dai fatti del G8, che sono stati ampiamente, insomma, onorati nel ricordo di Genova in queste sere. Noi siamo veramente invece in conclusione del nostro timone delle 20. Ci sentiamo però domani dalle 20 alle 21 per un'altra serata da trascorrere insieme, un'altra giornata da commentare insieme. Grazie davvero a tutti i vostri messaggi, alla vostra attenzione, al vostro ascolto. Grazie a Giorgio Verselli in regia, a Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo è tutto, una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 21.
8: Giornale Radio News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite, miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori. Tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche a lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni nonostante appunto le recenti piogge, in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
9: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Check-up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
11: Le ondate di calore sono ormai più frequenti, più intense e più durature rispetto al passato e secondo gli esperti questa tendenza è destinata ad accentuarsi. Tra gli organi che risentono maggiormente del caldo c'è il cuore. Quando le temperature aumentano, infatti, il nostro organismo mette in moto una serie di meccanismi per mantenere costante la temperatura corporea. I vasi sanguigni si dilatano, aumenta la sudorazione, si perdono liquidi e si perdono sali minerali. Per compensare questi cambiamenti, il cuore è costretto a lavorare di più, battendo più velocemente e pompando una maggiore quantità di sangue. Una risposta fisiologica che nelle persone sane è generalmente ben tollerata, ma che può diventare critica per chi soffre di patologie cardiovascolari. Disidratazione, abbassamento della pressione arteriosa, alterazione della funzione renale e aumento della viscosità del sangue possono favorire eventi anche molto seri come infarto, ictus, scompenso cardiaco e sincopi, un rischio che aumenta ulteriormente quando al caldo si aggiunge un elevato tasso di umidità perché il corpo fatica ancora di più a disperdere il calore. Non a caso l'American Heart Association ha pubblicato un documento che richiama l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sulla necessità di affrontare il cambiamento climatico anche dal punto di vista della prevenzione cardiovascolare. Gli esperti sottolineano come gli eventi di caldo estremo stiano crescendo più rapidamente rispetto agli episodi di freddo intenso e invitano a sviluppare nuove strategie per proteggere la popolazione, approfondendo anche il rapporto tra temperature elevate e terapie farmacologiche. Ne parliamo tra poco col professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Le estati sono sempre più lunghe, sono sempre più calde, gli esperti parlano di ondate di calore destinate a diventare la normalità, ma il caldo non è solo un disagio, il caldo può diventare un problema vero di salute, soprattutto per il cuore, disidratazione, pressione che si abbassa, aumento della frequenza cardiaca e un maggiore rischio di infarto e ictus. Queste sono alcune delle conseguenze che possono colpire le persone più fragili. Ne parliamo col professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia al Policlinico San Matteo di Pavia. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Benvenuto professore. Quando si parla di caldo estremo, il cuore è uno degli organi che soffre di più. Cosa succede al nostro organismo quando le temperature diventano molto elevate, come quelle di questo periodo?
1: Beh, lo ha detto bene lei, il caldo dà una vasodilatazione e quindi il cuore cerca di rispondere e compensare a questa vasodilatazione che provoca, come tutti sanno, una riduzione della pressione, quindi un'ipotensione. E il cuore risponde in maniera fisiologica, quindi dà una tachicardia, aumenta la frequenza dei battiti del cuore. Ci possiamo avere anche delle palpitazioni sempre per cercare di mantenere stabile la pressione sistemica. In più c'è la sudorazione dà disidratazione e una perdita degli elettroliti, di sali come ad esempio il potassio e il magnesio. Questo aumenta la possibilità di insorgenza di aritmie. E come ha detto lei, ci sono dei pazienti che sono particolarmente esposti o particolarmente fragili, soprattutto i pazienti anziani, ma soprattutto i pazienti che già presentano una patologia cardiovascolare, i cosiddetti cardiopatici, e questi sono più soggetti ad avere delle complicanze dovute a questa risposta fisiologica che il cuore cerca di attuare in risposta alla sudorazione e alla disidratazione.
0: Sudorazione che è il tentativo del corpo di raffreddarsi.
1: Esattamente, una sudorazione, anche quella è una risposta fisiologica al caldo e una compensazione alle temperature più estreme.
0: Abbiamo detto infarto e ictus per le persone più fragili, più deboli. Ci dice quali sintomi vengono spesso scambiati per un semplice colpo di calore, ma potrebbero invece nascondere qualcosa di più?
1: Purtroppo i più vari. L'infarto è un può insorgere in maniera, diciamo, tipica, come quella che vediamo nei film, quindi con un dolore al centro del petto, con un peso importante al centro del petto. Io, per cercare di far capire ai pazienti che sono impauriti, faccio l'esempio di un elefante poggiato sul petto. Sono pesi e dolori davvero importanti, non i doloretti che invece possiamo avere per lo più con il freddo ed inverno, e quelli invece sono dovuti ad una vasocostrizione che in qualche modo include anche le arterie del cuore, che si chiamano coronarie, e quindi quando c'è una vasocostrizione possiamo avere uno spasmo e con dei dolori cardiaci, oppure dei dolori che sembrano cardiaci ma non lo sono, i cosiddetti dolori intercostali. L'infarto è un dolore prolungato, intenso, come si dice, per lo più irradiato al braccio sinistro, al giugulo, sì, quindi al collo, alla mandibola, oppure alla schiena. E questo è il dolore più tipico, e sono gli infarti che portano poi a chiamare il 118 e ad andare in pronto soccorso. Poi ci sono gli infarti un po' più subdoli, che avvengono per lo più, ancora una volta, nei pazienti anziani, ma anche nelle donne, sono più frequenti, in cui non c'è un dolore tipico o al petto, anche nei pazienti diabetici che hanno appunto una patologia dei nervi, una neuropatia diabetica, e per lo più hanno un infarto senza dolore toracico. E lì i sintomi possono essere i più disparati, dalla stanchezza alla dispnea, ma anche ad esempio in alcune aree del cuore, per lo più un infarto che noi chiamiamo in sede inferiore, ci possono essere dolori o delle sintomatologie gastrointestinali, come appunto il vomito. E quindi lì ovviamente la tempistica alla presentazione in ospedale

0: presto. In estate esco alle 6, ma il cardiofrequenzimetro segna valori molto più alti rispetto all'inverno. È una reazione normale al caldo oppure il cuore sta lavorando troppo? Perché sono molti, professore, quelli che continuano a fare attività fisica anche quando fa molto caldo. È una buona idea, secondo lei?
1: Quando fa molto caldo, no, noi lo sconsigliamo, fare attività fisica, ma anche ancora una volta per i soggetti anziani, proprio uscire durante le ore di caldo, il che vuol dire anche dalle 8 del mattino sino alle 8 di sera in alcuni periodi dell'anno, perché per tutto quello che abbiamo detto precedentemente, anche l'esposizione al caldo, figuriamoci correre al caldo, fare un'attività sportiva, aumenta ancora di più tutte le risposte fisiologiche del cuore. Anche questo è un qualcosa che io dico spesso per spiegare l'impatto del caldo sul nostro cuore, come fare una corsa da fermi, figuriamoci se noi oltre alla corsa da fermi aggiungiamo anche un'attività fisica e di stress al nostro cuore, per cui è normale che durante il caldo, anche se non c'è sole, anche alle 6 del mattino, ma le temperature sono alte, il cardiofrequenzimetro indichi una frequenza cardiaca un po' più alta rispetto a quella che invece possiamo avere durante l'inverno. Mi faccio sottolineare una cosa.
0: Prego.
1: Noi parliamo adesso in questi giorni tanto di queste ondate di calore, di questo caldo eccessivo, ed è la verità, ma è anche vero per il cuore il problema opposto, anche l'estremo freddo, le temperature estreme, diciamo, a livello del sistema cardiocircolatorio sono dannose a livello di infarto, di ictus, di aritmie, di scompenso cardiaco. Ci sono tantissimi studi che documentano un aumento delle patologie cardiovascolari a queste temperature estreme a cui purtroppo sia d'inverno che d'estate siamo sempre più esposti.
0: Di certo c'è che d'estate si dorme male per il caldo, succede anche alla nostra ascoltatrice Elisabetta di Nichelino, Torino, dice: dormo malissimo per il caldo, mi sveglio col cuore che batte forte. La mancanza di sonno può aumentare davvero il rischio cardiovascolare oppure è solo una sensazione?
1: La mancanza di sonno aumenta le malattie cardiovascolari, le malattie cerebrovascolari. Questo è certo, un aumento, una riduzione del sonno a meno di 6 ore a notte, in maniera ovviamente cronica, non è la puntata, ma è una riduzione del sonno in maniera cronica, si associa a un aumento del 20% del rischio di infarto e ictus durante la vita. La privazione del sonno, i disturbi come l'insonnia, o molto spesso le apnee notturne, le apnee ostruttive notturne, anche queste principalmente presenti nei pazienti anziani, nei pazienti diabetici, aumentano la pressione arteriosa, aumentano quindi il rischio di sviluppare l'aterosclerosi e soprattutto aumentano un livello di infiammazione cronica che ormai sta emergendo come uno dei principali fattori di rischio, non solo per l'insorgenza dell'aterosclerosi, delle placche che ci sono nella nostra circolazione, ma anche per l'attivazione delle placche aterosclerotiche che portano quindi appunto a infarto ed ictus.
0: Senta, professor De Luca, è banale tornare a rimarcare l'importanza di idratarsi? Bere è fondamentale, no? Quanto e come dovremmo idratarci? Prego.
1: Tanto, è fondamentale per le patologie cardiovascolari in generale, lo è ancora di più in estate, soprattutto nella popolazione anziana che sente la sete molto meno rispetto alla popolazione più giovane, per cui bere al di là della necessità fisiologica di sete, proprio come fosse una medicina, avere accanto la bottiglia dell'acqua e bere, ovviamente in condizioni fisiologiche, ci sono sempre le eccezioni, vede ad esempio i pazienti con scompenso cardiaco avanzato, in cui la quantità di idratazione deve essere condivisa col proprio medico e col proprio cardiologo, ma bere in generale in condizioni fisiologiche, anche nei cardiopatici in generale, migliora il profilo di rischio cardiovascolare, ma soprattutto anche di malattie renali. Anche questo, ricordiamoci anche che rene e cuore, come rene e polmone, sono strettamente correlati. Se si ammala con l'età il rene, è molto più facile poi che ci siano delle conseguenze sul sistema cardiocircolatorio.
0: Allora, professor Leonardo De Luca, le regaliamo un brano musicale e poi l'aspettiamo subito dopo.

0: Il caldo estremo non mette alla prova solamente la nostra resistenza, ma anche quella del nostro organismo. Negli ultimi anni le temperature record hanno fatto aumentare i ricoveri per problemi cardiovascolari. Oggi la prevenzione è più importante che mai. Ne stiamo parlando col professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia al Policlinico San Matteo di Pavia. Professore, pronto soccorso registrano più accessi durante periodi di caldo intenso?
1: Sicuramente sì, questa è notizia di cronaca in questi giorni. Nelle scorse settimane sono aumentati notevolmente gli accessi in pronto soccorso, soprattutto di pazienti ancora una volta con pregresse malattie cardiovascolari e soprattutto di pazienti che registrano un'importante disidratazione. Questo in qualche modo ingolfa i nostri pronto soccorso e proprio per questo sono importanti le campagne di prevenzione, soprattutto con questo aumento generalizzato delle temperature ambientali. Si ipotizza che in generale per questi aumenti estremi di temperatura sia in alto che in basso si è assistito ad un aumento nel mondo degli ultimi 10 anni di circa il 4.5% della mortalità cardiovascolare globale. Quindi è un problema di salute pubblica estremamente importante e di grande impatto anche sociale.
0: Rispondiamo ancora ai nostri ascoltatori. Anna di Milano, buongiorno, sono ipertesa, assumo 2 farmaci ogni mattina. Da quando è arrivato questo caldo ho la pressione molto più bassa, mi sento debole quando mi alzo dal letto, ho paura di sospendere la terapia senza sentire il medico. In questi casi è normale o è un campanello d'allarme? Che in generale la gestione dei farmaci, professore, col caldo diventa complicata, comunque cambia.
1: Comunque cambia, ma ha ragione l'ascoltatrice, fa bene a non modificare in maniera autonoma la terapia farmacologica, perché soprattutto nei pazienti con ipertensione arteriosa le fluttuazioni della temperatura e la mancata persistenza alla terapia farmacologica che viene prescritta dai cardiologi, che è molto più frequente d'estate, questo da sempre, rispetto ai periodi non estivi, anche questo poi impatta negativamente sul controllo della pressione arteriosa, che ricordiamolo sempre, l'ipertensione è il primo fattore di rischio di malattie cardiovascolari anche e soprattutto nel nostro paese, per cui fa bene l'ascoltatrice, dovrà consultare il suo cardiologo, perché poi la terapia va ritagliata ad personam e dipende dai valori di pressione che vanno misurati costantemente e controllati anche durante i periodi estivi, consultare il proprio medico e il proprio cardiologo per una eventuale modulazione della terapia antipertensiva.
0: Anche i diuretici? Anche coi diuretici, professore?
1: Soprattutto i diuretici, anche lì va dosato l'apporto idrico, quindi quello che noi beviamo e assumiamo con l'acqua e con i liquidi durante l'estate, e quello che noi invece espelliamo attraverso la terapia diuretica. Se si prendono i diuretici, verosimilmente o si è ipertesi oppure si ha uno scompenso cardiaco. Come abbiamo detto prima, sottolineiamo che soprattutto i pazienti con scompenso cardiaco devono consultare il loro cardiologo, perché ci deve essere un corretto equilibrio fra liquidi che si perdono e liquidi che si assumono, soprattutto d'estate con queste sudorazioni abbondanti, perché nello scompenso l'equilibrio, diciamo, idrico ed emodinamico è fondamentale.
0: Secondo lei dispositivi elettronici come smartwatch, come misuratori di pressione anche, quelli diciamo casalinghi, possono essere utili? Possono aiutarci?
1: Possono aiutare sempre, perché sono anche lì dei campanelli di allarme.
0: Sono affidabili?
1: Sono affidabili soprattutto nelle rilevazioni delle aritmie. La disidratazione porta più frequentemente nei soggetti predisposti, sempre senza fare eccessivo allarmismo, ma nei soggetti predisposti con storia di fibrillazione atriale, che è l'aritmia più comune nella popolazione, ad un aumento dell'incidenza di questa aritmia. Lo smartwatch ha ormai documentato che riesce a rilevare in maniera abbastanza accurata data le aritmie, questa tipologia di aritmia che si chiama fibrillazione atriale. Quindi al di là della pressione che può oscillare di qualche millimetro di mercurio rispetto alla misurazione standard, quella che facciamo dal dottore con lo sfigmomanometro, la rilevazione di pressioni arteriose molto basse, ma soprattutto dell'incidenza o della nuova incidenza di aritmie importanti come la fibrillazione atriale, possono essere cruciali nella gestione dell'idratazione e nella regolazione della nostra omeostasi, insomma della campanelli d'allarme importante per eventualmente consultare un medico.
0: Abbiamo parlato di acqua, di idratazione, dell'importanza di bere, parliamo di alimentazione. Cosa dovrebbe cambiare quando arriva un'ondata di calore come quella di questo periodo?
1: I pasti, la qualità dei pasti deve essere completamente differente, devono esserci pasti più leggeri, più estivi, come diciamo, ovvero ricchi di frutta e verdura, perché questo aiuta la digestione, anche quella, una cattiva digestione è nemica del cuore e quindi favorisce poi condizioni di scompenso cardiocircolatorio. E poi frutta e verdura sono ricchi di sali minerali, quelli che noi perdiamo con la sudorazione durante l'estate, quindi in qualche modo noi reintegriamo anche i sali minerali che perdiamo. Quindi una dieta è fondamentalmente cruciale in questo periodo. Abbiamo parlato dell'orario in cui uscire per evitare il caldo, dei farmaci, dell'idratazione e poi anche l'ambiente che ci circonda. L'ambiente domestico è importante, con la temperatura che deve essere intorno ai 25-26 gradi per avere uno stato termico che è adeguato, e poi l'abbigliamento. Se decidiamo di uscire dobbiamo vestirci in maniera adeguata, con indumenti leggeri, traspiranti, possibilmente realizzati in fibre naturali, per anche qui favorire una corretta evaporazione, una corretta sudorazione, senza eccedere nella disidratazione.
0: Certo, c'è da dire che nei prossimi anni dovremo imparare, no, professore, a convivere con estati sempre più estreme, dunque è importante l'educazione sanitaria per prevenire questi episodi. Grazie al professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21 e 32 minuti.
10: Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
0: Torniamo in corsia. Un recente congresso americano sul diabete, sono stati presentati studi che mostrano risultati senza precedenti. Nuove molecole capaci di agire su più meccanismi ormonali, terapie in grado di ottenere riduzioni di peso a doppia cifra e farmaci che promettono benefici non solo metabolici, ma anche cardiovascolari, epatici e infiammatori. In alcuni casi si parla persino di remissione del diabete di tipo 2 nelle fasi iniziali della malattia. Accanto ai risultati clinici cambia anche il modo di pensare la terapia, si moltiplicano le opzioni, farmaci orali di nuova generazione, iniezioni settimanali o mensili, combinazioni tra agonisti diversi e strategie sempre più attente alla tollerabilità e alla gestione degli effetti collaterali. L'obiettivo non è più soltanto dimagrire o abbassare la glicemia, ma intervenire sull'intero equilibrio metabolico dell'organismo. Resta però un tema centrale: quanto di questa rivoluzione è già realtà e quanto è ancora ricerca? E soprattutto come cambierà concretamente la vita dei pazienti nei prossimi anni? Ne parliamo tra poco con il professor Lorenzo Piemonti, direttore dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti all'ospedale San Raffaele e docente all'università Vita Salute San Raffaele. Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: Per anni la cura del diabete e dell'obesità è stata raccontata come una sfida fatta di dieta, attività fisica e farmaci capaci soprattutto di controllare la glicemia o favorire una moderata perdita di peso. Oggi lo scenario è completamente cambiato. Dal congresso della Società Americana di Diabetologia arriva una vera e propria rivoluzione terapeutica che potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo due delle malattie croniche più diffuse al mondo. La ricerca sta mettendo a punto farmaci sempre più efficaci, in grado non solo di favorire dimagrimenti che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili, ma anche di migliorare la salute cardiovascolare, ridurre il grasso viscerale e quello che si accumula nel fegato, abbassare l'infiammazione e in alcuni casi portare addirittura al diabete di tipo 2 in remissione se trattato nelle fasi iniziali. Le novità sono tante: nuove molecole orali, farmaci iniettabili di nuova generazione, agonisti doppi e tripli, terapie da assumere una sola volta al mese e strategie sempre più personalizzate per limitare gli effetti collaterali come nausea e vomito. L'obiettivo non è più soltanto perdere peso e controllare la glicemia, ma migliorare la salute metabolica nel suo complesso. Ne parliamo col professor Lorenzo Piemonti, direttore dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti dell'ospedale San Raffaele, professor associato di endocrinologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Buon pomeriggio, professor Piemonti.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Benvenuto. Stiamo entrando in una nuova era della terapia del diabete e dell'obesità?
1: Ah beh, non c'è dubbio, questo credo che ormai non è più neanche una domanda.
0: Una novità.
1: Ormai siamo... Possiamo dire che quello che è successo è stata una svolta storica che verrà sicuramente riportata nei libri della storia della medicina per i prossimi centinaia di anni. È una svolta sicuramente scientifica, ma anche culturale, anche sociale, che questo tipo di innovazione comporta. Oggi riappropriamo il concetto di obesità, di perdita di peso, non più solo a un aspetto di volontà del paziente, quindi se vogliamo anche a una, in parte anche uno stigma, cioè per anni abbiamo detto uno è perché mangia tanto, perché
0: è vero.
1: Oggi viceversa abbiamo compreso che mangiare tanto non è la causa dell'obesità, ma è il sintomo dell'obesità. Quindi dietro quel mangiare tanto in realtà c'è una complessità che tocca aspetti dell'endocrinologia, tocca aspetti del sistema nervoso centrale, tocca aspetti del metabolismo e aspetti comportamentali, quindi anche di ecosistema sociale, eccetera, eccetera, in un tutt'uno. E abbiamo scoperto che alcune molecole che erano nate per un altro motivo vanno a toccare alcuni, non ancora tutti come ci piacerebbe, ma sicuramente alcuni di questi meccanismi, e riportando a questo punto, diciamo così, tutto questo aspetto sotto controllo potenzialmente farmacologico. E questo è una cosa che è già successa di fatto. Oggi la frontiera non è più quindi prendere questo come un elemento di assodato o da dimostrare in qualche maniera, ma lo si dà per assodato definitivamente. Oggi è capire questa, dopo questa prima generazione di molecole che abbiamo avuto, avere una seconda generazione di medicina metabolica, così possiamo chiamarla,
0: sì,
1: in cui la perdita di peso non è più il traguardo finale, ma la perdita di peso diventa lo strumento per modificare la storia naturale di una serie di malattie, che sono obesità, diabete, steatosi epatica, il cosiddetto noto, si chiamava fegato grasso, adesso non si può più dire fegato grasso, sì, ma insomma, nella cultura generale è ancora quello, malattie cardiovascolari e malattie renali. Quindi non è più solo chi fa perdere peso, ma è il concetto della perdita di peso come strumentale a curare dei vettori di malattia che sembravano fino a poco tempo fa difficilmente influenzabili o influenzabili solo attraverso alcuni tipi di farmaci o di approcci. Oggi invece è una cosa più complessa.
0: Queste nuove molecole possono davvero portare il diabete in remissione. Remissione che non è guarigione, no? Dobbiamo usare molta prudenza.
1: Questo abbiamo bisogno di tempo per capire, perché queste sono molecole relativamente giovani, alcune in realtà cominciano ad essere un po' datate, però insomma le conosciamo da tanto, alcune da meno. Allora parliamo di remissione oggi perché in alcuni soggetti dove per esempio il diabete era trainato come causa principalmente da l'insulino resistenza, quindi una difficoltà dei tessuti di sentire l'effetto dell'insulina, che a sua volta era lo specchio della problematica di un accumulo di grasso, là dove si perde ovviamente questo grasso in maniera significativa viene meno questo meccanismo e le persone possono arrivare ad avere un ritorno, diciamo, in una condizione di euglicemia, di una glicemia fondamentalmente quasi normale o normale. Ovviamente questo avviene soprattutto se si interviene presto, subito, quindi nei primi anni dopo l'esordio del diabete. Più difficile ovviamente se si interviene più tardi, però insomma sappiamo che può succedere. E non sappiamo, parliamo di remissione perché non sappiamo poi dopo 20 anni, se questo è successo per esempio a una persona di 50 anni, se questa condizione ancora rimane così o se a un certo punto si ripropone sotto un'altra forma, con un'altra modalità, perché avremo bisogno di tempo di osservazione per capire questa cosa. Però sicuramente
0: tra le novità, sì, prego professore,
1: sicuramente questo non è, se vogliamo, non è una novità solo dei farmaci. In passato con la chirurgia bariatrica avevamo già questa evidenza, cioè soggetti che perdevano peso attraverso una metodica diversa che era quella della chirurgia, però non tutti ma alcuni andavano incontro a una remissione anche in quel caso lì del diabete. Quindi la perdita di peso in un soggetto in cui il diabete era trainato da quello è sicuramente un grado di cambiare la storia naturale della malattia.
0: Oggi, professore, il problema principale resta rappresentato dagli effetti collaterali gastrointestinali. È ancora così? Si stanno facendo passi avanti in questo senso?
1: Il concetto che noi la chiamiamo tollerabilità oggi è diventato una priorità. Cioè, se vogliamo, fra poco l'efficacia di questi farmaci diventerà paragonabile e oltre un certo limite probabilmente neanche più da perseguire. Cioè, non so come dire, avere un farmaco che ci fa perdere il 50% del peso potrebbe non essere utile in realtà, potrebbe bastare uno che ci fa perdere il 20% del peso, perché poi anche la perdita di peso eccessiva ha delle conseguenze, soprattutto se non partiamo da grosse obesità, ma da obesità più modeste, ma quello che sarà importante è la tollerabilità. Non è solo per perdere il peso, ma permettere ai pazienti di rimanere in terapia per anni, minimizzando quegli effetti che sono la nausea, i vomiti, i disturbi gastrointestinali. E questo è oggi uno degli aspetti, quindi non solo l'efficacia, ma anche la tollerabilità come criterio di valutazione, di comparazione di farmaci. Quindi il farmaco che potrebbe diventare vincente non è solo quello che fa perdere un peso, ma anche che mi permetta di poterlo utilizzare senza avere questi problemi che possono diventare a volte anche molto importanti.
0: Mm-hmm. Senta, c'è il rischio che questi farmaci vengano percepiti come scorciatoie?
1: Come no?
0: Sì. È una domanda retorica.
1: No, ma certo, questo entriamo qui entriamo nel grande mondo, tra virgolette. Allora, qui si potrebbe discutere per ore, però diciamo che ovviamente avere dei sembrano l'Holy Grail, cioè il Santo Graal, la possibilità di perdere peso senza fare sacrifici, che non è vero poi senza fare sacrifici, perché alla fine bisogna comunque mangiare di meno, ma senza dover combattere, diciamo, con la fame, il senso di fame più o meno trainato, ripeto, da aspetti anche neurologici, endocrinologici, culturali, via dicendo, e potersi sedere a un tavolo sedersi a un tavolo e dire ma io ho mangiato un quarto di pizza, mi sento già sazio, non ho l'esigenza di andare avanti. Quella libertà, tra virgolette, della dipendenza dal cibo spinge molti anche a immaginare di poter utilizzare questi farmaci anche al di fuori di quello che è un'indicazione di salute. che poi può essere spinta, ripeto, da aspetti psicologici, e oggi abbiamo anche persone che hanno un problema di relazione col cibo, su cui questi farmaci, ovviamente, se uno ha già un disturbo alimentare, comunque del comportamento alimentare, questi farmaci possono determinare degli squilibri non irrilevanti, ma esiste anche l'utilizzo, chiamiamolo voluttuario, cioè arriva, se lei guarda nelle farmacie, diciamo da maggio in poi il consumo di questi farmaci si innalza, perché esiste anche una malpractice, diciamo così, di dire: bene, sì, perdo quei 2 o 3 chili perché
0: la
1: poi
0: ho
1: la mia
0: prova
1: costume,
0: no?
1: Sì.
0: Esatto,
1: ecco, a cui esatto. Tutti tengono improvvisamente, quando sì, arriva maggio e giugno. Quello non è ovviamente una modalità corretta, esistono, cioè bisognerebbe rieducarsi anche a non medicalizzare quello che non è da medicalizzare,
0: certo,
1: come i farmaci servono per curare malattie. Se non c'è una malattia, non serve prendere un farmaco, esistono altri sistemi. E poi l'altra cosa è che questi farmaci non vanno mai percepiti come la soluzione, ma come una parte di un strutturato percorso che deve prevedere anche altre cose, perché poi non so, l'attività fisica, il mangiare in maniera corretta,
0: non c'è dubbio, educazione
1: l'alimentazione,
0: alimentare,
1: cioè,
0: l'attività fisica continueranno ad avere un ruolo centrale.
1: Non è che non esistono più, anzi,
0: certo,
1: a maggior ragione devono esistere, perché anche quando si utilizzano questi farmaci, bisogna imparare a mangiare in maniera ancora più corretta, perché la problematica, ovviamente, di avere una perdita di peso. E si porta dietro anche la possibilità di sviluppare poi delle diminuzioni di massa magra, i cosiddetti muscoletti che tutti noi abbiamo, che in alcune condizioni può diventare problematica se ne perde troppo e se non ci si educa col movimento e con la giusta integrazione alimentare, a preservare questa parte che deve essere preservata. Poi arriveranno anche molecole in grado di far perdersi solo il grasso, ma per ora queste molecole fanno perdere sì il grasso, ma anche il magro. E allora
0: Anche il
1: bisogna stare un
0: magro.
1: Pochettino attenti.
0: Sì. Allora, professor Piemonti, breve pausa musicale, poi torniamo. Resti lì.

0: Non è esagerato parlare di una nuova rivoluzione nella medicina metabolica. Oggi si parla di molecole capaci di agire contemporaneamente su più ormoni, di compresse che potrebbero sostituire alcune terapie iniettive, persino di farmaci somministrati una sola volta al mese. Ma soprattutto cambia la prospettiva. Non si punta più soltanto a ridurre il peso corporeo, ma a prevenire infarto, ictus, insufficienza cardiaca, malattie del fegato e altre complicanze legate all'obesità. Ne stiamo parlando col professor Lorenzo Piemonti. Ma quando è che uno è considerato obeso, professore?
1: Ma oggi si utilizza ancora un vecchio sistema, devo dire, che infatti se vogliamo ancora un po' criticato anche ultimamente, che si chiama indice di massa corporea, che fu inventato dalle assicurazioni statunitensi per predire il rischio di mortalità quando facevano le assicurazioni sulla vita. È un rapporto tra il peso e l'altezza al quadrato. E quando questo parametro che si può calcolare anche, ci sono 10.000 piccole formulette in internet che uno se lo può anche calcolare, sopra i 30 di questo valore si dice che una persona entra nell'obesità. Fino al 25 si è normopeso, dal 25 ai 30 si è in sovrappeso. Sopra i 30 poi c'è, a seconda se sei 30, 35, 40, si può avere un'obesità di primo, secondo, terzo grado, quindi sempre più grave man mano che si alza. È un sistema semplice, non tiene conto di alcune cose, perché il peso va sempre riportato anche alla struttura. Cioè, ovviamente uno può pesare 80 kg, ma essere 80 kg di grasso, 80 kg di muscoli, certo. Quindi non è la stessa cosa. Quindi andrebbe integrato con altre informazioni, come esempio la circonferenza vita, che è molto importante come criterio per valutare come si distribuisce il grasso nel nostro corpo, ma come anche una valutazione più in generale della composizione corporea. E anche un pochettino di occhio clinico aiuta, ma può essere anche poi misurata con strumenti come l'impedenziometria, piuttosto che strumenti più sofisticati con un imaging avanzato che può quantificare esattamente quanto grasso abbiamo. Però nella pratica clinica, diciamo, lo strumento più facile, seppur con tutti i suoi limiti, rimane ancora questo indice di massa corporea o BMI, B di Bologna, M di massa, M. I di Imola. Sì, è questo ancora il parametro BMI. Che viene utilizzato. Sì,
0: sì, si parla, professor Piemonti, si parla sempre più di medicina di precisione. Arriveremo davvero a scegliere il farmaco giusto per il paziente giusto, il famoso abito sartoriale?
1: Certo. Ma guardi che la medicina di precisione nasce quando ci sono tanti farmaci, non quando ce ne sono pochi. Cioè, se lei ha un unico farmaco per una malattia, che malattia di precisione, non farà mai una medicina di precisione, perché c'è solo quello.
0: Quello c'è.
1: Può dire. Lo prova e se funziona, funziona, se non funziona, vabbè.
0: Pazienza.
1: Quando abbiamo tante molecole, allora nasce l'esigenza di costruire una medicina di precisione. Perché vuol dire che non tutte ovviamente potrebbero essere ugualmente efficaci o ugualmente tollerate, perché la medicina di precisione non è solo sull'efficacia ma anche sulla tollerabilità, quindi gli effetti collaterali che può dare nelle singole persone. E questo, quello che succederà presumibilmente, in parte sta già succedendo, ma ancora di più nei prossimi anni, esattamente succederà la stessa cosa che è successa per il diabete nel momento in cui sono arrivate tante molecole da poter utilizzare. Anche per l'obesità arriveranno tante molecole che si possono utilizzare, e la domanda sarà: ma esiste un solo tipo di obesità, o quella che noi oggi chiamiamo obesità in realtà è un gruppo di malattie differenti? Così come per il diabete, si è capito che noi chiamiamo il diabete tante cose che non sono tutte uguali. Continuiamo a chiamarle diabete, per l'amor di Dio, ma dentro ci sono gruppi di malattie diverse con meccanismi diversi, e per l'obesità succederà la stessa cosa. Per cui nei prossimi anni andremo avanti a conoscere meglio i meccanismi che stanno dietro questo tipo di condizione, e capiremo che probabilmente alcuni farmaci potranno essere più efficaci in alcune forme rispetto ad altre, e arricchiremo il nostro armamentario di conoscenza non solo utilizzando più il BMI, che è come la glicemia per il diabete, cioè quando è alta diciamo che uno ha il diabete, va bene, però poi qual è la causa che l'ha portata su è diversa. Stessa cosa succederà qui: diremo che sopra i 30 una persona è obesa, ma dietro ci possono essere cose differenti, avremo altri elementi per stratificare e capire meglio quella malattia. L'obesità è una malattia, questo è il vero concetto che va sottolineato, non è una scelta, che poi possa avere, ripeto, delle componenti ambientali, di contesto, non c'è dubbio, ma dietro ci sono anche degli aspetti di biochimica, di endocrinologia, insomma, e quindi capire quei meccanismi ci permetterà di stratificare il rischio e quindi anche le terapie più adeguate per ogni singola persona.
0: E io la ringrazio, bellissima, complessa, forse ancora un po' lunga, ma sicuramente avvincente e necessaria anche, direi. Grazie professor Lorenzo Piemonti, primario dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti all'ospedale San Raffaele, associato di endocrinologia all'università Vita Salute San Raffaele. È tutto per oggi, check-up termina qui, io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italiano Limits e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 22 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato, continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Somerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
6: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: E allora pronti alla puntata 226 della nostra Italia No Limits, pronti con il telefono. Anche questa sera torniamo a Bologna per i noti fatti e poi andiamo a parlarvi di una proposta di legge di Fratelli d'Italia che si aggancia al caso Roggero, ma state qui, vi spiego tutto.

0: Allora, puntata 226 della nostra Italiano Limits. Siamo in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1. www.giornaleradio.it, il nostro e il vostro punto di riferimento per scoprire tutto della nostra radio. Presto grandissime novità. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Anche questa sera torniamo a Bologna, dove la morte di Abed Rahim Fakir durante un intervento della polizia, per cui la procura ha aperto un'indagine, ha dato il via a una grande manifestazione convocata dal sindaco del Partito Democratico Matteo Lepore, che poi degenerata in una notte di violenti scontri nel centro della città. Secondo il bilancio ufficiale della questura sono rimasti feriti 64 operatori delle forze dell'ordine, con prognosi comprese tra 3 e 35 giorni. Due automobili sono state incendiate, tra cui una vettura del comune, e 6 mezzi della Polizia di Stato sono stati danneggiati. Intanto la scheda del nostro Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
1: Abed Rahim Fakir, 42 anni, è morto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. Gli agenti erano stati chiamati perché l'uomo, in forte stato di agitazione, stava danneggiando un'automobile. Dopo l'impiego dello spray urticante, Fakir è stato immobilizzato a terra, in posizione prona, con le mani dietro la schiena. In un video girato da un residente, lo si sente chiedere aiuto prima di perdere conoscenza. La procura ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'intervento e accertare le cause della morte, acquisendo anche le immagini delle bodycam. A seguito della sua morte, lunedì sera il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha convocato un presidio in Piazza del Nettuno, davanti a Palazzo dell'Accursio, per esprimere vicinanza alla famiglia e chiedere verità e giustizia. Alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone. Dal palco la nipote di Fakir ha chiesto che venga chiarito quanto accaduto, precisando che la famiglia non cerca vendetta, come aveva invece dichiarato la sorella di Fakir pochi giorni prima ai giornalisti.
2: Siamo qui per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità.
1: La vendetta è infatti arrivata. Se inizialmente il presidio si è svolto pacificamente, successivamente un gruppo di manifestanti si è staccato dalla piazza e si è diretto verso Piazza Roosevelt davanti alla prefettura. Qui erano schierati gli agenti in tenuta antisommossa. Dopo i primi contatti tra manifestanti e forze dell'ordine, sono cominciati lanci di bottiglie, pietre, petardi e bombe carta. La polizia ha risposto con idranti, lacrimogeni e cariche per disperdere il gruppo. Gli scontri si sono quindi spostati nelle vie intorno a Piazza Maggiore. Cassonetti, transenne, biciclette e materiali prelevati dai cantieri sono stati utilizzati per costruire barricate. Sono stati saccheggiati alcuni dehor e danneggiate vetrine di negozi e istituti bancari. Automobili sono state incendiate, tra cui una vettura del comune, e sono stati danneggiati anche 6 mezzi della Polizia di Stato. Gli scontri sono proseguiti fino a tarda notte con ripetuti lanci di oggetti e nuovi interventi delle forze dell'ordine. La situazione è tornata gradualmente sotto controllo solo dopo la mezzanotte. Secondo il bilancio ufficiale della questura, sono rimasti feriti 64 operatori delle forze dell'ordine con prognosi comprese tra 3 e 35 giorni. Gli investigatori stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e i filmati realizzati durante la serata per identificare gli autori delle aggressioni, degli incendi e dei danneggiamenti.
0: E allora, secondo voi, le immagini dell'immobilizzazione di Abed Rahim Fakir mostrano un intervento sproporzionato, oppure è necessario attendere l'autopsia e l'esito dell'inchiesta prima di formulare giudizi Vi convince la scelta del sindaco Lepore di convocare pubblicamente un presidio prima che fossero chiarite le cause della morte? 64 operatori feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati e 2 auto incendiate. Siamo ancora nel campo della protesta politica oppure si tratta di violenza organizzata? 334 11 11 622, tra poco arrivano i nostri ospiti.

0: E buonasera al direttore Daniele Biacchessi, il timone tutti i giorni dalle 6 alle 7, un appuntamento fisso per chi ascolta Giornale Radio e anche per chi vuole avvicinarsi a Giornale Radio. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Ecco, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Dunque, mi sa che parliamo di Bologna ancora, torniamo
0: sì,
1: ancora
0: caro
1: lì.
0: Direttore, sì, perché la situazione è andata avanti in un modo che non avremmo mai voluto vedere, anche quello, i disordini, sporcare una manifestazione, insomma, che mi dici?
1: Ma dunque, partiamo dai fatti. Qui c'è il sindaco di Bologna che ha indetto una manifestazione in Piazza Maggiore, che è la grande piazza di Bologna, e c'erano decine di migliaia di persone, avevano aderito tutti i partiti principali, l'amministrazione aveva invitato anche la famiglia di Fakir. E direi che fino ad un certo momento la situazione è stata assolutamente tranquilla. Purtroppo, come è avvenuto tante altre volte, qui ci sono gruppi di antagonisti che hanno approfittato di questa manifestazione indetta dal sindaco Lepore per ingaggiare degli scontri contro le forze dell'ordine. Guarda, oltre la mezzanotte di ieri c'era ancora chi combatteva nelle strade di Bologna, fronteggiava la polizia. Questa guerriglia è avvenuta nel pieno centro Bologna, mentre, come diceva questa mattina Rita Monticelli, che è assessore, consigliere, delegata proprio per le questioni legate all'immigrazione, che era proprio esattamente in giro per Bologna anche a tarda sera, tutto questo avveniva mentre in altre parti della città Bologna andava avanti, proseguiva nella vita normale. Lacrimogeni, idranti, assalti, lanci di oggetti contro le forze dell'ordine. Poi fino al culmine di quello che è accaduto quando sono state incendiate due auto di servizio del comune che erano parcheggiate in via Veneziana proprio a ridosso di Palazzo d'Accusa. Dico che tutto questo è avvenuto in un momento grave del paese e devo dire anche a pochi giorni dalle celebrazioni della strage alla stazione di Bologna, Bologna colpita dal terrorismo. Bologna è una città che conosco molto bene perché tutta la parte della mia famiglia è bolognese, è stata bolognese, ormai purtroppo di loro c'è veramente ben poco, ma ancora in vita. Purtroppo però è stata una città che ha visto nel corso degli anni un numero incredibile di provocazioni e le ha sempre respinte, cioè è sempre riuscita a far vincere la democrazia, cioè chi voleva portare indietro l'orologio della storia, così come anche questo piccolo gruppo di antagonisti, stiamo parlando di 200-300 persone, ma per fare scontri ce ne vogliono anche meno se sono capaci. E lì c'è stata, questa è la mia idea, per come conosco le piazze e di manifestazioni ne ho viste, ne ho dovute commentare tante, anche purtroppo manifestazioni che sono finite molto male, anche molto peggio di quelle di ieri.
0: Sì, beh, certo.
1: Molto peggio, anzi direi, con morti, feriti e quant'altro. Erano anche altri anni, gli anni 70 ovviamente, però, ma anche in tempi più recenti. Lì c'è sempre una colpa, che è la colpa di chi gestisce la piazza, da una parte e dall'altra. Cioè, in primis, chi organizza una manifestazione deve essere certo di avere la possibilità di isolare le frange che già si conoscono. La polizia conosce perfettamente i nomi e cognomi di tutti quelli che hanno fatto i disordini di ieri, quindi anche il Viminale deve un po' mettere la mano sulla coscienza, e nello stesso modo anche chi

0: gestisce la piazza, cioè il capo della polizia di Bologna, deve saper gestire la piazza. Gestire la piazza è una delle arti più incredibili. Ci vogliono prima di tutto dei mediatori, che mi sembra di capire che ieri non c'erano, cioè quelle persone che spesso sono del mondo della politica, che si mettono in mezzo tra i gruppi più estremi, più violenti, cioè chi vuole creare disordini, e le forze dell'ordine. E poi ci vogliono anche ottimi funzionari di polizia, ne ho conosciuti tantissimi, ne ricordo uno in particolare che è diventato una persona molto conosciuta e si chiama Achille Serra, che è stato, lo ricordo, anche questore di Milano, poi è diventato politico anche di Forza Italia. Ecco, lui era uno di quelli capaci di gestire l'ordine pubblico. Non è facile, significa anche certe volte compiere qualche passo indietro prima di attaccare, prima di ovviamente respingere le forze che in quel momento ti stanno attaccando. E poi c'è la questione della preparazione più generale di chi affronta le piazze. Non si può mandare lì ragazzetti che non conoscono praticamente niente, cioè conoscono molto magari in teoria, ma poi nella pratica diventa tutto difficile. Io sto parlando di cose tecniche che le persone che si occupano di sicurezza e di ordine pubblico dovrebbero conoscere a memoria. La gravità di questi scontri sta nel fatto che, secondo me, tutto è avvenuto in un momento dove invece bisognava sedare questi scontri dal punto di vista proprio della politica, cioè la capacità politica di frenare quelle che sono le spinte dal di dentro dei movimenti e dal di dentro anche dello Stato. Per farlo, dicevo, ci vogliono uomini capaci e purtroppo non sempre ci sono, da una parte e dall'altra. E ieri, francamente, non ho visto neanche mediatori capaci di intervenire per risolvere questi problemi. Purtroppo di problemi come questi ce ne saranno, non solo a Bologna, ma ce ne saranno anche praticamente in tutte le città dove sono annidati gruppi che fanno della violenza un modo di far politica. Che noi dobbiamo assolutamente condannare.
1: Assolutamente, ci mancherebbe, ma veramente senza giuste
0: cioè non
1: le
0: ci può
1: analisi,
0: essere, secondo me,
1: si parte dalla condanna, ovviamente.
0: Non ci può essere un'ombra, cioè non ci possono essere delle ombre su questo. La democrazia è stata difesa proprio anche da queste grandi piazze come quelle di ieri, dove c'erano migliaia di persone che erano lì per difendere la democrazia contro il populismo, ma poi tutto questo si è scagliato contro. Giorgia Meloni giustamente parla di violenze ingiustificabili e le reazioni della città sono tra le più varie. Io penso che quella di Matteo Lepore forse è la più importante, quando dice che chi pensa di rispondere alla violenza con la violenza si chiama fuori dallo Stato di diritto e dunque si chiama fuori dalla nostra comunità democratica. Io questa frase la sottoscrivo. Bologna è stata sempre purtroppo nella storia colpita tante volte, ma ha sempre saputo reagire con la grande forza della democrazia.
1: Grazie al direttore Daniele Biacchessi. Noi ovviamente continuiamo il dibattito con tante voci, anche la vostra, al 334 11 11 622, ma una volta di più vi ricordo il timone di Daniele Biacchessi domattina alle 6 su Giornale Radio. Grazie direttore.
0: Grazie a voi.
1: A tra poco.
2: Giornale Radio. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
8: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
7: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
8: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
9: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
13: Ho visto via web praticamente che in fretta e furia la municipalità di Bologna ha organizzato questa manifestazione contro la polizia, perché non si può dire pro giustizia, contro la polizia a mio modo di vedere. E quindi hanno dovuto liberare in fretta e furia la piazza dove hanno organizzato dove organizzavano in fretta e furia la manifestazione. Hanno rimosso le auto che erano lì in regolare sosta, quindi non erano in divieto di sosta. Il cartello non era esposto 24 ore prima, perlomeno, come mi pare dica la legge. Sono state rimosse dai carri attrezzi, sono state portate nei rimessaggi del comune, e le persone per avere la macchina devono pagare la rimozione. Cioè, ragazzi, qua veramente, cioè qua diamo i numeri. È il bello che chi sono quelli che pagano sempre? I normali cittadini. Sergio da Milano.

0: Buongiorno, è semplice. I poliziotti hanno abusato del loro potere in una situazione molto chiara, dove non c'era nessun pericolo, loro non dovevano forzare, dovevano al limite ammaettarlo e portarlo in macchina, ma non agire in branco in maniera da soffocarlo e ammazzarlo. Questo è omicidio, devono pagare, buttare le chiavi di questi agenti, perché devono pagare tutti agenti e soccorritori, e perché i soccorritori sono stati lì senza fare niente, quindi devono pagare, devono buttare le chiavi dei poliziotti e dei soccorritori, perché è omicidio colposo, punto.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano, ma che dire, basta vedere le immagini per vedere come praticamente la polizia abbia agito con mezzi di coazione, sicuramente legittimi, ma di fatto travalicando i limiti imposti dalla legge. In questo caso non c'era nessuna offesa, nessun pericolo per gli agenti né per la collettività. In questo caso la giustificazione dell'uso legittimo di armi o di mezzi di coazione fisica non tiene, quindi di fatto si configura l'eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. Si tratta, come al solito, di un travalicamento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza di quelli che sono i limiti stabiliti a legge, il caso Aldovrandi, il caso Cucchi, insomma, ne abbiamo a decine di casi, no? E qui è l'ennesimo omicidio. Quindi ha fatto bene il sindaco Lepore a chiamare raccolta i cittadini bolognesi, perché si tratta di un episodio vergognoso, che dà proprio il senso di come la stretta securitaria di questo governo voglia consentire alle forze dell'ordine l'iscrizione nel registro speciale degli indagati di reato, no? La scriminante così campata per aria inserita da questo governicchio, ecco, vuole lasciare libera la polizia di agire come vuole. Che dire, che tristezza.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma dottore, ma le sembra normale che il sindaco di Bologna abbia organizzato un presidio di giustizia per la morte del marocchino? Non si immaginava proprio che a quel presidio ci sarebbero andati tutti questi soggetti dei centri sociali, gli antagonisti, arabi, musulmani, islamici, no? Non si immaginava. Gente piena di rabbia che non aspettava altro se non una scusa come questa. Del presidio per mettere a ferro e fuoco la città di Bologna, spaccare tutto, andare contro le forze di polizia, assalire e aggredire le forze di polizia. Poi abbiamo alla trasmissione 4 di sera, arriva il Bonelli della situazione, che con la faccia come il fondo schiena dice: no, ma noi aboriamo la violenza, condanniamo la violenza, ma vogliamo giustizia. Ma come? Come fai a volere giustizia a pochissime ore dopo il fatto che è successo? Come fai a volere giustizia? Subito, poche ore dopo. Non si rendono conto che con queste dichiarazioni istigano la rabbia nelle persone? Sono dei provocatori. Ma questa gente, chi vogliono prendere in giro? Gli italiani? Ma questi al massimo prendono in giro solo quelli che li votano, perché è così chiaro che questa gente, in primis il sindaco di Bologna, hanno sciacallato per i loro sporchi fini propagandistici elettorali, hanno sciacallato sul corpo di questo marocchino morto, e i risultati sono questi. Poi vengono a fare la morale a quelli di destra, capito? Ribaltiamo la situazione, ma qua non se ne esce con questa gente qui, non se ne esce proprio. Buona serata.
3: Buonasera a lei, naturalmente tutte le opinioni sono ben gradite, 334 1111 622. Il prossimo ospite lo trovate sempre su Substack, su internet, Mario Giordano, il grillo parlante. Se fosse in onda, ma adesso c'è la pausa estiva, il nostro Mario Giordano su Rete 4 che urlerebbe alla telecamera. Buonasera Mario.
4: Buonasera. Urlerei giù le mani dalle forze dell'ordine, giù le mani da chi ci difende. Difendiamo chi ci difende, perché vedi, al di là degli scontri di cui ho sentito parlava l'ascoltatore prima, al di là di quello che a me colpisce è quest'ansia che c'è, cioè, a chiamare una piazza ancora prima che si capisca che cosa è successo. Chiami la piazza perché? Per fare un processo alla polizia ancora prima che si sappia cosa è successo. È evidente che se qualche poliziotto sbaglia deve pagare, ma credo anche che la difesa delle forze dell'ordine sia fondamentale per difendere la sicurezza, e finché non si darà la possibilità alle forze dell'ordine di agire senza essere processate, messe in croce ogni volta, noi non riusciremo a risolvere il problema della sicurezza del nostro paese. Quindi direi questo, diceva il radioascoltatore prima, sciacallaggio. Mi sembra che ci sia un'ansia di sciacallare, di usare le qualsiasi episodio di cronaca per distruggere le nostre forze dell'ordine. E questo secondo me è una cosa gravissima per il nostro paese.
3: Ecco, ma questo è un disegno solo della sinistra estrema, perché è chiaro che la sinistra estrema, non quella magari in Parlamento, ma quella fuori, in qualche modo ci ha giocato, ma è un disegno di tutta la sinistra, secondo te Mario?
4: Io non so se è un disegno, però certo che è una tendenza, una tentazione che non riguarda solo, cioè non, io non voglio neanche parlare degli antagonisti che poi scatenano la piazza e la risa, perché quelli li conosciamo. A me spaventa il fatto stesso che il sindaco Lepore abbia convocato una piazza appena c'è stato il fatto, evidentemente per chiedere giustizia, per invitare a processare la polizia, esattamente come il sindaco di Modena. Ricorderete, dopo che ci fu l'attentato con l'uomo che investì le persone nel centro di Modena a maggio, e chiamò la piazza contro l'islamofobia. Ma come chiami la piazza contro l'islamofobia? Come se il problema fosse chi denuncia un pericolo, chi cerca di garantire sicurezza, il problema non fosse invece il fatto stesso che ci sia. Allora mi sembra che ci sia una tendenza diffusa a non capire quella che è la ripeto, è pericolosa, perché mettere di mezzo ma pensiamo a Verona, al polizia, cioè ci sono una serie di casi ormai, pensiamo al caso Rami, qui stiamo parlando di Beppe Sala e del suo ex consulente per la sicurezza, che era l'ex capo della polizia, che hanno condannato i carabinieri ancora prima di sapere il processo. Hanno detto che era sbagliato ancora prima di sapere. Adesso sta,
3: ecco, caduto il collegamento con Mario.
4: Pronto,
3: che stava...
4: Mi sentite? Pronto? Pronto, mi sentite? Eccomi, pronto, Roberto. Ecco, no, dicevo, il caso Rami è un altro caso clamoroso, no? E qui non stiamo parlando di un sindaco estremista, stiamo parlando di Sala, però Sala condanna i carabinieri, dice che hanno sbagliato ancora prima di qualsiasi processo. È una tendenza pericolosa questa, perché se noi delegittimiamo, se le forze dell'ordine diventano debolezze dell'ordine, come sono oggi, la paghiamo noi cittadini.

0: Allora Mario, perdonami, ma ogni tanto la tecnologia mi gioca brutti scherzi, ma noi siamo che facciamo questo mestiere, siamo abituati alla tecnologia che ogni tanto ci abbandona, e anche a non arrabbiarci quando la tecnologia ci abbandona, e quindi non mi arrabbierò. Ero rimasto a Beppe Sala, alla vicenda Rami, alla fretta.
1: Siccome tu mi dicevi è una cosa di estremisti, io dico, se c'è un sindaco che si presenta come non estremista è Beppe Sala, eppure anche lui condanna i carabinieri ancor prima di sapere qualsiasi cosa dice quell'inseguimento sbagliato. Ora stanno venendo fuori le sentenze che progressivamente dimostrano che invece non c'è stato nessuno speronamento volontario, dimostreranno e verrà fuori. Ma anche, al di là di questo, la tendenza a condannare subito evidentemente non è un fatto di estremisti, è una tendenza generale e, ripeto, pericolosa, perché delegittimare le forze dell'ordine, farle diventare come sono oggi delle debolezze dell'ordine, mette poi a rischio i cittadini, tutti noi.
0: Senti, in un recente video, credo ieri o oggi, ho perso il conto perché poi sono sempre attuali i tuoi video, te la prendevi, parliamo del caso Roggero per un minuto, te la prendevi, tu che l'hai seguito dai primi istanti, con tutti quelli che parlano senza saper niente. Vuoi chiarire questo concetto? Perché è un concetto importante, diventiamo tutti opinionisti di una storia che non conosciamo.
1: Sì, si sono buttati tutti a pesce, perché adesso il tema è stato il tema del giorno per diversi giorni, quindi sono buttati tutti, e ho visto commenti anche dicendo delle cose inesatte sia sulla questione dei risarcimenti, sia sulla dinamica, sia sui precedenti, e avendo seguito questo caso da sempre mi scoccio un po', soprattutto mi scoccio un po' che questi errori poi siano volutamente indirizzati anche qui a fare una specie di partito di forza delinquenti, di persone che sembrano parteggiare laddove c'è il contrasto con una persona per bene che ha perso il controllo, ha perso la calma perché ha aggredito, ricordiamo, e dei delinquenti che vanno deliberatamente a compiere del male. Mi sembra che si stia creando una sorta di partito del forza delinquenti. Allora, da una parte c'è la demonizzazione delle forze dell'ordine, dall'altra parte c'è l'esaltazione dei criminali e dei delinquenti, e la difesa dei delinquenti mi sembra che non sia la strada per garantire la sicurezza a questo paese.
0: Ecco, i tuoi contenuti, spiega di nuovo al nostro pubblico dove sono disponibili, perché ci tengo, c'è roba fresca ogni giorno in attesa della ripresa della televisione o di leggere ovviamente tutti i giorni La Verità.
1: Roba fresca tutti i giorni, proprio stamattina ho pubblicato un dossier su Roggero proprio per capire tutto, avere tutti insieme, anche quando uno va a una cena estiva o quest'estate si trova in spiaggia a parlare di questo argomento e si trova a dire le cose, per sapere esattamente come le sono le cose da chi l'ha seguito con tutti i riferimenti giusti, lo si trova su Substack, questo nuovo social, e sto preparando una sorpresa che uscirà tra pochi giorni, che credo aiuterà molte persone in difficoltà.
0: Conoscendoti è una cosa molto interessante, sicuro. Scopriremo. Grazie Mario Giordano.
1: Grazie a te Roberto, ciao, buona serata.
0: Buona serata, noi dopo il brano andiamo da Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.

0: Intervenite anche voi, insomma, che ne pensate della scelta del sindaco Lepore di convocare pubblicamente un presidio prima che fossero chiarite le cause della morte di Abderrahim Fakir? Le violenze della notte rischiano, secondo voi, di oscurare la richiesta di verità della famiglia Fakir? E chi usa una manifestazione per attaccare la polizia, incendiare automobili, devastare il centro di Bologna, danneggia anzitutto la causa per cui dice di protestare. Buonasera al direttore dell'unità, Piero Sansonetti. Ciao Piero.
1: Buonasera, ciao.
2: Ma è una questione di sempre sul rapporto fra proteste e obiettivi della protesta e risultati della protesta. Naturalmente bisogna tenere conto che ci sono state, il sindaco Lepore l'ha detto, due manifestazioni: una quella convocata da lui, che non ha dato incidenti, dove ha parlato la nipote di Fakir, e una quella degli antagonisti, che invece ha messo a fuoco il ferro, a fuoco e ferro la città, no? Sono state due cose diverse. Ora, le domande sono varie. Primo, se Lepore non avesse convocato la manifestazione, non ci sarebbe stata la manifestazione degli antagonisti? Io però penso che a questa domanda bisogna rispondere di no, ci sarebbe stata lo stesso. Secondo, è quella che hai fatto te: Lepore ha fatto bene a convocare la manifestazione prima che si stabilisse da parte della magistratura il preciso andamento dei fatti. Beh, non lo so, però sai, la lotta politica è anche questo, la denuncia è anche questo. La verità vera sui fatti forse la sapremo fra diversi mesi, o forse anche fra un anno o due. Allora la politica sospende. L'episodio è stato sicuramente molto grave. La mia opinione è che gli agenti hanno commesso degli errori gravi di imperizia. E poi naturalmente io non ho mai un atteggiamento di condanna selvaggia o addirittura di odio verso i colpevoli, che si siano agenti o che se siano borghesi non mi cambia assolutamente nulla. Erano due ragazzi che credo abbiano agito male, poi lo stabilirà la magistratura naturalmente, ma credo abbiano agito male, credo che l'abbiano fatto anche in buona fede, non penso certo che volessero ammazzare quel signore. Penso che abbiano usato male le tecniche, abbiano usato male lo spray al peperoncino. È giusto indagare, e non si può negare a una parte politica, o in questo caso al comune, di chiedere alla polizia maggiore attenzione negli interventi, anche perché in questo caso è una questione un po' diversa rispetto a quando la polizia affronta un delinquente armato. Qui non c'era delitto ed era disarmato. Credo che l'errore è stato un errore grave e tutti noi possiamo capirci. Io quando giudico queste cose penso sempre: ma se io fossi stato al suo posto, allora mi metto sia certo al posto della vittima, sia al posto della vittima, e quanto avrei sofferto, quanto avrei ritenuto ingiusto quello che mi facevano, sia al posto di chi invece ora è accusato di aver determinato la sua morte, che probabilmente assolutamente non doveva, e che già oggi immagino stia soffrendo le pene dell'inferno per quello che ha fatto. Quindi scartiamo l'odio. Poi vediamo, è possibile manifestare semplicemente per chiedere un comportamento diverso da parte del Ministero dell'Interno, degli ordini che dà alla polizia, più attento, meno impetuoso di quello che c'è stato ieri? Io penso di sì. Poi altra questione è quella della manifestazione violenta, che sicuramente è stata una cosa insensata da tutti i punti di vista, anche perché, ammesso che siano colpevolissimi gli agenti, ammesso che abbiano più colpe possibili, ma rispondere a un atto di violenza con quel tipo di violenza che è stata esercitata l'altra notte a Bologna è una pura follia autolesionista. Non è dentro le tradizioni della lotta politica, non è dentro le tradizioni della nostra cultura, è una follia determinata spesso anche da fanatismi che è molto difficile controllare, perché chi li controlla? Non si sa chi li controlla. Io ho visto in dei filmati l'inizio, ancora non c'erano stati gli scontri, il comportamento molto saggio di un poliziotto che invitava i manifestanti, che gridavano assassini, assassini, e li invitava con passione a distinguere, a dire fate la vostra manifestazione, ma noi non abbiamo ammazzato proprio nessuno, io e i miei colleghi che sono qui in piazza non abbiamo fatto niente, non ci gridate assassini, ma lo faceva con passione e con spirito di tentativo di convincimento, e quello è un grande poliziotto.
0: Grazie a Piero Sansonetti, grande direttore dell'Unità, buona serata.
2: A voi.
0: Sempre 334 11 11 622 per sentire i vostri commenti. Fino ad ora abbiamo ospitato Daniele Biacchesi, direttore editoriale del Giornale Radio, Mario Giordano, direttore e conduttore Mediaset, Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ma ne arriveranno tanti altri di ospiti. E poi ascolteremo anche un documento più tardi, un documento importante, una conferenza stampa di Fratelli d'Italia che presenta un disegno di legge, una proposta di legge intitolata Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Sapete, vero, a che cosa si riferisce? Tra poco 334 11 11 622.
1: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale Radio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato questa mattina: è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
6: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
5: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Managò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Come al solito sento certi discorsi da parte sinistra. Il sindaco che organizza una manifestazione contro gli agenti, subito a dare colpa agli agenti senza sapere il motivo, come il perché. Io proporrei una cosa a tutti quanti gli agenti di sicurezza: un bello sciopero di una settimana, nessun agente di qualsiasi forza in strada, neanche per i politici. Quando escono dice: ah, ma dov'è la scorta che devo andare? Prendi l'auto. Una settimana senza agenti, vedete come cambierebbero le cose.
9: Buonasera Poletti, sono Marco dalla provincia di Vicenza. Sarò molto breve e conciso. Ma tutta questa storia per un delinquente? No, per un delinquente. Cioè, manifestazioni di piazza, tutto quello che è successo, il sindaco di Bologna lasciamo stare. Ma ragazzi, ma l'Italia sta andando a rotoli, ma non per queste cose. Ma nessuno va a fare la benzina. Ragazzi, 2,07, 2,10 euro il diesel. questa notte l'hub di Bologna delle spedizioni che io utilizzo per mandare giù la merce in Sud Italia, tutto bloccato per lo sciopero. Ma ragazzi, ma ogni scusa è buona per non fare nulla, nulla e nulla. Però intanto paghiamo benzina, diesel, 2,10€, 2,11€, 2,12€. Cioè ragazzi, io non ho parole e perdiamo tempo per queste cose.

0: Buonasera Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna. Buonasera Matteo.
1: Buonasera, bentrovati, grazie mille dell'ospitalità.
0: E allora, ospitalità che le serve anche per dire, insomma, quel che è accaduto a Bologna, la sua posizione. Lei è stato molto duro con l'amministrazione di sinistra.
1: Ma sì, molto duro, secondo me è doverosa come posizione da parte di chi rappresenta le istituzioni. Cerco di spiegarmi sinteticamente. È accaduto un fatto, no? Una persona durante un intervento della polizia è deceduta. Quindi giustamente le autorità hanno iniziato tutte le verifiche del caso per capire cosa è successo, accertare responsabilità, e questo si sapeva dal minuto uno che sarebbe successo. Posto questo, tutti abbiamo detto vediamo cosa succede, lasciamo che le autorità verifichino e poi prenderemo posizione. Lui invece, il sindaco, ha lanciato una piazza a meno di 24 ore dopo, cioè esattamente il giorno dopo alle 7 di pomeriggio, invitando tutti a venire in piazza per chiedere giustizia e verità. Ora, correggetemi se sbaglio, se tu chiedi giustizia e verità, stai dicendo implicitamente che giustizia non sta venendo ricercata, verità non sta venendo ricercata, e quindi è necessario fare una piazza per chiederla. Perché se tu credi invece che l'autorità stia indagando e porti giustizia e verità, dici calma e gesso, attendiamo che l'autorità intervenga, poi prendiamo posizione.
0: Va bene, quindi, però questa è la manifestazione,
1: si può
0: sindacare, si può dire quello che si vuole,
1: ma
0: si perché, può anche fare.
1: E qua arrivo, perché noi, anche insieme all'aiuto dell'onorevole Cisint, che ci supporta sempre, abbiamo preso posizione in senso inverso. Abbiamo detto, se tu convochi una piazza a 10 metri dalla questura, e sai benissimo che arrivano i centri sociali e spaccano tutto, e Bologna viene messa a ferro e fuoco, quindi evita. Lui invece ha voluto andare avanti dritto per dritto, e cosa è successo? Che i centri sociali hanno messo a ferro e fuoco la città. 70 agenti feriti, mandati in ospedale. Mi sembra il bilancio normale di una manifestazione pacifica? A me no, a me sembra una città in stato di assedio, auto incendiate, bici distrutte, locali distrutti, segnaletica devastata. È allucinante. Io stesso sono stato inseguito da una cinquantina di persone davanti a un giornalista esterrefatto che mi hanno riconosciuto e mi sono corsi dietro,
0: cioè,
1: dicendo
0: Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega e Consiglio Comunale, lei è stato inseguito da delle persone?
1: Io verso mezzanotte ho fatto un giro largo per andare a casa, perché io ero a fianco della polizia, cioè mentre Lepore ha chiamato la piazza e poi è scappato quando stava degenerando, andato via, io sono rimasto lì al fianco della polizia per dare almeno una solidarietà con la presenza fisica. Verso mezzanotte, quando le cose si stavano un pochino calmando, anche se durante la notte gli scontri sono andati avanti, io sono andato a casa, ho fatto un giro largo per evitare la manifestazione, e un gruppo però dei manifestanti si era staccato, mi ha riconosciuto, peraltro ero vicino a una giornalista, una vostra collega che ha assistito alla scena esterrefatta, mi hanno riconosciuto, all'inizio mi ha riconosciuto uno e ho detto vabbè, uno me la cavo, non farà niente. Poi si è messo a urlare, ragazzi, c'è Di Benedetto, si sono voltati in 50 verso di me e hanno attaccato a correre dicendo ammazziamolo, c'è Di Benedetto, ammazziamolo. E io ho corso davanti alla vostra...
0: Come è riuscito
1: davanti alla vostra collega... io per loro sfortuna vado tre volte a settimana a correre, per cui mi sono fatto quei 300 metri che mi distanziavano dal blocco di polizia, la polizia mi ha difeso, però è normale che nella principale piazza della città, Piazza Maggiore, una persona non possa girare liberamente perché rischia di essere inseguita da un gruppo di...
0: Ecco, abbiamo perso abbiamo perso la connessione con l'ospite, Lorenzo Cappadone, sentiamo vocali e poi... chiedo scusa allora.
1: Ci sono.
0: Le chiedo anche un'altra cosa, quel quartiere dove è avvenuto il fatto, la morte di questo cittadino tra le braccia della polizia, diciamo, ecco, quel quartiere lei lo conosce bene.
1: Sì, quel quartiere è un quartiere che è molto difficile, dove è stato per anni, diciamo, il quartiere più difficile della città, problemi come spaccio, droga, piuttosto che anche violenza, ci sono state situazioni anche di prostituzione minorile con tante ragazze costrette a prostituirsi nelle cantine delle case popolari, cioè una situazione stranota, un quartiere molto difficile che richiede attenzioni. Il governo, dopo tanti anni, finalmente ha aperto una caserma dei carabinieri, questo ha migliorato la situazione, però c'è ancora tanto da fare lì. Aizzare la folla contro le forze dell'ordine, perché il risultato concreto che ha ottenuto l'amministrazione con la manifestazione di ieri non è una soluzione intelligente.
0: Allora io voglio dire, Di Benedetto, lei fa parte della Lega, quindi di un partito di governo, come rispondete a quegli elettori delusi perché la sicurezza non è abbastanza?
1: Ma noi a Bologna sulla sicurezza il governo ha fatto tanto. L'apertura della caserma dei carabinieri al Pilastro è un segnale concreto, l'apertura della postazione della Polizia di Stato in Bolognina, dopo che è l'altro, diciamo, l'altra area critica della città, molto molto critica della città, è avvenuta poche settimane fa. Ci sono stati fatti investimenti importanti. Dico che io sono d'accordo sul fatto che bisogna fare di più. Ci vogliono le espulsioni per chi ha commesso crimini molto più veloci, sono d'accordo. Ci vogliono strumentazioni ancora più adeguate. Sicuramente bisogna coprire quel gap in termini anche di organico delle forze dell'ordine che la legge Madia ha creato, perché lo sappiamo tutti che il Partito Democratico, la legge Madia, ha tagliato di diverse centinaia di migliaia di uomini le forze dell'ordine. Ora stiamo recuperando quel gap e quindi servono anche più uomini. Sicuramente però anche l'amministrazione deve fare la sua parte, perché in una stessa regione, basta andare a Ferrara, con 6 anni di amministrazione di centrodestra a Lampabri, la situazione è cambiata parecchio, e lo dicono i ferraresi, non lo dico solo io, anche i ferraresi di centrosinistra, che infatti poi l'hanno rivotato, nonostante fosse storicamente una città di sinistra. Quindi un modo migliore di gestire anche l'organico della polizia locale c'è, poi sta alle scelte politico-amministrative dell'amministrazione.

0: perché se domani poi l'autorità giudiziaria dice che invece è stata seguita la procedura e non ci sono responsabili, io voglio sentire il sindaco Lepore e tutti i suoi sodali che hanno iniziato la folla dire: questa è la sentenza, è giusta, dobbiamo rispettarla, nessuno si azzardi a niente contro la polizia, abbiamo sbagliato. E dico abbiamo, perché nella piazza di ieri il sindaco è rimasto in silenzio quando la folla, quando lui pacifica, ha intonato: tutto il mondo odia la polizia, tutto il mondo odia la polizia, polizia assassini. Questo non è il coro di una piazza pacifica, non è il coro di chi accetterà un'eventuale sentenza di assoluzione o un eventuale giudizio che non ci sono responsabili in termini penali. Però voglio vedere cosa dirà il sindaco, perché in quel caso lui dovrà prendersi la responsabilità di dire: signori, la giustizia ha parlato, loro non sono responsabili di quello che è accaduto, ci siamo sbagliati. Lo farà? Faccio la domanda.
1: Grazie a Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna.
0: Grazie a voi e grazie per lo splendido lavoro che fate di informazione. Ciao.
1: Troppo buono, ciao. E i vocali.
2: Ciao Patrizio. Allora, a me mi pare tutto semplice. Ci hanno insegnato che se succede qualcosa, se si vede qualcosa in giro che ci può dar fastidio. Allora, ciao Patrizio. Allora, a me mi sembra tutto semplice. Ci hanno insegnato che bisogna chiamare le forze dell'ordine. I cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine perché hanno visto una persona esagitata che continuava a spaccare cose. Sono arrivate le forze dell'ordine e i sanitari. Gli assistenti sanitari non sono intervenuti perché, a parte il fatto che vengono continuamente aggrediti anche loro, fino a quando non sono intervenuti, fino a quando non fosse stato immobilizzato per bene, purtroppo è successo che è morto. Però tutto è nato dal fatto che lui stava facendo casino in giro e i cittadini hanno fatto quello che ci hanno insegnato di fare, hanno chiamato le forze dell'ordine.
3: Beh, da quello che vedo è che c'è tanta ipocrisia nei messaggi che sono stati inviati questa sera. È chiaro che il popolo di destra difende le forze dell'ordine, il popolo di sinistra difende la giustizia e l'umanità, diciamo così, che è stata anche invocata dalla sorella della vittima. È chiaro che siamo tutti così, ognuno pensa a quello che politicamente è più vantaggioso, però io a tutti quelli che dicono che hanno fatto bene le forze dell'ordine dico: magari non succederà mai a un vostro familiare una cosa del genere, perché poi forse la penserete in modo diverso. Buona serata.

0: Saluto l'onorevole Nicola Frattoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera Frattoianni.
1: Buonasera, buonasera. Sentirete rumore perché stiamo in votazione su una delle intese per l'autonomia differenziata che la Lega sta cercando di reintrodurre dalla finestra dopo che la Corte l'ha cacciata dalla porta.
0: Senta, onorevole Frattoianni, quella piazza che tutti condanniamo, che voi avete condannato, quella violenta, è la stessa piazza che rischia di sporcare tutte le manifestazioni che hanno qualcosa di sinistra?
1: Ma questo non lo so, certamente io sottoscrivo interamente le parole della famiglia di Sakir, che ha con molta determinazione detto che la richiesta di verità e giustizia non ha nulla e non può avere nulla a che vedere col tentativo di organizzare una speculazione politica, qualunque essa sia, né con la violenza. Questo lo penso, ripeto, credo che le parole dei familiari di una persona morta durante un controllo di polizia siano esemplari e debbano essere la traccia alla quale tutte e tutti ci orientiamo.
0: Certo, ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo per stabilire la verità, il giusto tempo, però intanto la politica sta speculando.
1: Come sempre, speculano gli sciacalli, ce ne sono molti gli sciacalli che svolazzano nello spazio del dibattito pubblico, della politica, lo hanno fatto su questa vicenda drammatica, lo fanno sulla vicenda di Mario Roggero, del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due persone e tentato di ucciderne una terza. Però ci sono alcuni elementi che sono già evidenti: le linee guida del Viminale per come comportarsi di fronte a persone non collaborative, è esattamente questa la definizione, sono molto precise, spiegano perché la tecnica che abbiamo visto utilizzare nell'immobilizzazione di Fakir a Bologna sia una tecnica pericolosa che va usata solo come estrema razio, spiegano come se le persone sotto stato di fermo debbano essere poste a un certo punto su un fianco, se mostrano difficoltà respiratorie come la pressione debba essere immediatamente allentata. Tutto questo non è accaduto perché vogliamo saperlo, c'è certamente un problema di formazione per gli agenti che spesso giovanissimi vengono sbattuti in strada senza la formazione neanche sulle linee guida che lo stesso Viminale ha diffuso. C'è però, e questo è il punto decisivo, la questione, perché molti sono concentrati sulla piazza di ieri sera, o meglio su una piccolissima parte di una piazza molto grande ed è tutto pacifica, ma lo hanno fatto per rimuovere il fatto, e il fatto è che c'è una persona che non era assolutamente pericolosa, che è morta durante un fermo e un controllo di polizia, e questo in uno Stato come il nostro non può essere mai accettabile. Non si tratta di esprimere sentenze, si tratta di chiedere la verità nell'interesse della persona che non c'è più, dei suoi familiari e anche naturalmente delle forze dell'ordine e della loro onorabilità.
0: Grazie onorevole Frattoianni, ne approfitto perché lei è collegato, state votando le robe sull'autonomia della quale non si capisce più niente, è una roba annacquata per accontentare la Lega, è un problema, cos'è? È solamente
1: per
0: una
1: accontentare la
0: bandierina.
1: Lega e non c'è dubbio, è l'ennesimo oggetto di uno scambio un po' inverecondo, la legge elettorale qualche giorno fa, oggi le intese sull'autonomia. Questa legislatura è tutta così, è la legislatura del mercato, è la separazione delle carriere per accontentare Forza Italia, poi bocciata da 15 milioni di voti costituzionali e repubblicani. E ogni volta funziona così dentro questa maggioranza: io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. Il risultato è che si approvano misure,
0: Sembra il
1: scelte.
0: mercato delle vacche, come lo descrive.
1: Sì, però purtroppo questo mercato non ha come oggetto le vacche, ma i cittadini e le cittadine italiane, i loro diritti, perché le intese sull'autonomia, per quanto annacquate, sono queste, no? Sono il tentativo ancora una volta di spezzare l'unità del paese e con questo l'unità dei diritti, degli italiani e delle italiane, che noi lo sappiamo, non sono garantiti oggi. Sappiamo tutti che se nasci in una regione del paese non hai gli stessi diritti di chi nasce in un'altra regione di questo paese. Però almeno la Costituzione repubblicana garantisce a tutti gli stessi diritti, e questo ci consente almeno di provare a correggere gli errori, i limiti, no? Quando fotografi per norma questa differenza, allora siamo di fronte a un arretramento molto grave, le cui spese le pagheranno come sempre i cittadini.
0: Grazie onorevole Nicola Frattoiani.
1: Grazie.
0: Alleanza Verdi Sinistra, buon lavoro, buona serata, e noi ascoltiamo i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone.
2: Gentile Roberto, il problema è la mancanza di onestà intellettuale e di sensibilità istituzionale, perché se il comune di Bologna, il sindaco, avesse avuto sensibilità istituzionale avrebbe atteso l'esito quantomeno dell'autopsia, non dico delle indagini che comunque richiederanno un po' di tempo, ma avrebbe atteso un'indicazione dalla magistratura prima di convocare questa manifestazione. Il punto è che si muove questa sinistra, alla quale appartiene questo sindaco, si muove mossa da una faziosità di fondo, io dico anche da una disonestà intellettuale, per cui c'è un'avversione a prescindere nei confronti della polizia, c'è un giudizio negativo a prescindere nei confronti dell'operato della polizia, e questo è molto preoccupante, perché se si tratta solo di una parte di facinorosi che mette a ferro e fuoco una città, e ci può stare, ma quando questa faziosità arriva alle istituzioni, evidentemente c'è davvero da preoccuparsi. Sandro D'Avellino.
3: Buonasera Poletti, a questo signore che dice della benzina e tutto, che fa passare per un delinquente questa persona che è rimasta uccisa, mi pare di aver capito che aveva una piccola impresa di pulizie e tutto, che era qui ormai da 40 anni in Italia. Ma perché definiamo delinquente una persona prima di parlare, prima di buttargli addosso fango? Solo perché è uno straniero? Solo per quello? Ditemi voi. Buonasera Poletti.
0: E naturalmente in tanti ci state scrivendo, in tanti state mandando i vostri vocali, che sono la formula che prediligo qui a Italiano Limits, in diretta ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, con la collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Rispinti in redazione. Torniamo tra poco.
4: Giornale radio.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Tutti ne parlano.
11: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
12: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
13: Sono le 23 e 31 minuti.
10: Giornale Radio.
13: Meteo.
14: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
15: Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora ancora parleremo con altri ospiti di questa vicenda di Bologna, ma tra poco sentiremo Fratelli d'Italia, mai più delinquenti risarciti dalle vittime, la conferenza stampa di Fratelli d'Italia che sull'onda del dibattito sul caso Roggero vuole sancire un punto, non è che bisogna risarcire i parenti delle vittime.

0: Giacchetti, cerca di dire le cose come stanno. È morto tra le braccia, è stato ammazzato, Poletti. Non fare quel giornalista mediocre, mediocre, che cerca di minimizzare quello che è successo. Perché? Perché altrimenti non ti arriva lo stipendio a casa, Poletti. Cerca di dire, cerca di avere le palle, gli attributi di dire le cose come stanno, Poletti.
1: Lo faccio dire a te, perché io, vedi, non censuro neanche i messaggi idioti degli ascoltatori mediocri, quindi giornalista mediocre con ascoltatore mediocre che non capisce niente e non capisce lo spirito della trasmissione libera che io voglio tenere. Comunque mi fa piacere, caro ascoltatore mediocre, ti restituisco proprio l'insulto che mi hai dato. Non mi conosci, non sai niente di me ed è meglio che tu sparisca se non vuoi un confronto nel quale perderesti. Saluto il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso. Buonasera, onorevole.
2: Buonasera, buonasera, in diretta da Montecitorio.
1: Ecco, state votando l'autonomia, ma è una presa per i fondelli questa autonomia? Me lo dica lei che ci capisce più di me.
2: Allora, guardi, noi abbiamo votato favorevolmente, in realtà nulla di più lontano dall'autonomia, come dire, intesa dalla Lega di Matteo Salvini. E poi una piccola nota di cronaca: è appena intervenuto il capogruppo Molinari, che ha parlato ufficialmente di Lega Nord, quindi prendiamo atto che, purtroppo, lo dico con un pizzico di nostalgia, non c'è più la Lega per Salvini Premier, non c'è più la Lega identitaria e sovranista.
1: Quindi lei ha fatto bene ad andarsene, Sasso, perché se no
2: guardi, io avevo previsto tutto. No, io avevo previsto tutto, perché nel momento in cui conduco una battaglia contro l'ideologia gender, ho fatto approvare anche una legge e una risoluzione, ci ho scritto anche un libro, e le figure apicali della Lega parlano di apertura ai diritti LGBT, oppure nel momento in cui la Lega si trasforma da identitaria sovranista a Lega post-ideologica, addirittura antifascista, per bocca del capogruppo Riccardo Molinari, che io stimo e rispetto, vuol dire che ci avevo visto giusto più di 6 mesi fa oramai. Però, ripeto, ognuno per la sua strada, il massimo rispetto. Oggi sono uno dei soci fondatori di un partito di destra vera che si chiama Futuro Nazionale con Vannacci, e anche oggi abbiamo dato battaglia su alcuni fatti di attualità e su alcuni provvedimenti che peraltro domani presenteremo in conferenza stampa.
1: Ecco, mi spiega, perché oggi c'è stata anche una bella conferenza stampa che poi io trasmetto, di Fratelli d'Italia, mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Ecco, quindi domani ne fate una anche voi, bene. E perché, insomma, con questi
2: in realtà
1: atti...
2: noi avevamo fatto un provvedimento ad aprile 2026, un emendamento, o meglio due emendamenti, che se approvati avrebbero potuto cambiare l'ordine delle cose, soprattutto in riferimento al caso Roggero. Noi abbiamo presentato ad aprile 2026 un emendamento al decreto sicurezza che andava a negare qualsiasi ipotesi risarcitoria e un altro emendamento che andava ad allargare il perimetro della legittima difesa. Nel momento in cui se fosse stato approvato questo emendamento con la sentenza di Roggero, che non era ancora passata in giudicato, la legge avrebbe avuto effetto retrattivo e avrebbe fornito ai legali di Mario Roggero molta più forza e molta più potenza. Che Fratelli d'Italia oggi presenti un provvedimento che va ad emulare quello che noi avevamo presentato in aula? Si ricorda, eravamo solo in 3 all'epoca, sì, 3 sì, deputati, sì. Ci furono 3 voti favorevoli e tutto il Parlamento ci votò contro. Allora, noi prendiamo atto che il centrodestra moderato oggi si sia svegliato dal torpore e abbia presentato questi provvedimenti, ma ha sbagliato tempi e modi. Ha sbagliato tempi perché ormai adesso è tardi per il caso Roggero, purtroppo, e ha sbagliato i modi, perché presentare un disegno di legge vuol dire passare mesi e mesi in commissione e poi forse anni. C'era uno strumento che produce subito effetti e che va convertito in legge entro 60 giorni, che si chiama decreto legge. Se Giorgia Meloni porta un decreto legge sulla legittima difesa e contro il risarcimento ai rapinatori e ai loro familiari, Futuro Nazionale glielo vota anche domani. Quindi un conto è cercare di fare qualcosa di concreto, un conto è fare legittimamente propaganda politica ma non incidere sulla realtà delle cose. Io ho sentito Mario Roggero da Uomo Libero 24 ore prima che entrasse in galera. Mario Roggero, la sua preoccupazione era che aveva ancora da fare, aveva ancora da lavorare. Allora, un uomo di 72 anni che si è spaccato la schiena per 50 anni, per noi rappresenta l'Italia vera, l'Italia profonda, entrato in carcere a testa alta, e noi nel suo nome continueremo questa battaglia di giustizia sociale. Spero che il centrodestra non perda ulteriore tempo per evitare che ci siano altri casi Mario Roggero in futuro.
1: Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, mi commenta un attimo quel che è avvenuto ieri a Bologna a seguito degli esagitati infiltratisi nella manifestazione convocata dal sindaco.
2: Lei è troppo buono, PD. Lei è troppo buono. Io parlo invece di una premeditazione e parlo del ritorno allo sport preferito della sinistra, che è lo sputo sulla divisa, e non soltanto in senso metaforico. Ci sono delle responsabilità chiare, c'è un'istigazione, perché nel momento in cui si dice, o meglio, nel momento in cui il sindaco del PD Lepore dice che vuole fare una manifestazione per la giustizia e per la verità, vuol dire che già ha giudicato colpevole quel poliziotto che ha ammanettato, con l'aiuto dei cittadini del quartiere Pilastro, una persona che stava dando in escandescenza. Quante volte abbiamo sentito che degli immigrati in alterazione dello stato psicofisico poi hanno ammazzato? Quante volte hanno giustificato Cabobo o altri delinquenti che magari hanno preso la macchina e hanno investito dei cittadini a Modena, o altri che hanno stuprato? Si è sempre detto aveva problemi, non ci stava con la testa. Per una volta, per fortuna, per una, sì, non solo questa volta, per carità, l'operato delle forze dell'ordine è sempre prezioso, ma nel momento in cui lo neutralizzano e questo pone resistenza, il poliziotto cosa avrebbe potuto e dovuto fare? Noi aspettiamo l'esito dell'autopsia, ma soprattutto non vediamo l'ora di vedere le immagini delle bodycam dei poliziotti, che sono state evidentemente, giustamente, messe a disposizione. Però c'è un dato politico che, guarda caso, ogni qualvolta che si tratta di protestare contro le forze dell'ordine, di usare la violenza, di mettere a ferro e fuoco le città, ci sono sempre Alleanza Verdi e Sinistra e persone riconducibili al PD. Questi giorni ci hanno fatto la morale per un video satirico dove Vannacci metaforicamente insieme a Giorgia Meloni uccide politicamente gli oppositori. È un video satirico. A Bologna ieri abbiamo visto le mazze vere, abbiamo visto le Molotov vere, non abbiamo visto satira, abbiamo visto violenza. E quindi qualcuno dovrebbe fare più di una riflessione.
1: Grazie all'onorevole Rossano Sasso, Futuro Nazionale. Buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Abbiamo altri messaggi? Grazie, regia.
3: Buonasera, Emilio Massa. Sì, i cittadini hanno chiamato la polizia, giustamente, dopo che visto questo qui era un esagitato, preso, non lo so, da cosa, dall'alcol, dei fumi, o cioè dai fumi dell'alcol o altre cose, non lo so. Però prima dell'arrivo della polizia, questo qui era vivo. Dopo l'arrivo della polizia, questo qui è morto. Per cui qualcosa è andato storto e lì qualcuno, cioè, voglio dire, questo qui ha perso la vita, non è che gli hanno rotto un braccio. Vabbè, stabilirà le indagini, si sono fatte come si deve. Buona serata.
4: Correggo l'intervento, non durante un controllo di polizia, ma durante un'azione di polizia volta a contenere un soggetto che stava dando problemi in quanto gli altri cittadini avevano chiamato che si sentivano minacciati, quindi non un controllo.
5: Ciao, sono Roberto. No, io non voglio neanche dire niente, perché in fin dei conti stanno parlando troppo. E solo se mi fate in favore, spiegate cosa vuol dire aiuto, solo a questa parola.
6: Allora, solo chi non conosce la radio, sì, perché ha lo stesso stile. Solo chi non conosce Roberto Poletti, chi non conosce questa trasmissione, può dire delle idiozie, come ha detto il signore di Palermo con l'accento palermitano. Riesco a catturare un po' tutti gli accenti. E della trasmissione di Roberto Poletti che dà spazio a tutti, infatti si è visto, anche io non l'avrei mandato un uno che dice delle sciocchezze del genere che per la polizia. Ieri ha fatto un'intera trasmissione, caro signore di Palermo, dove c'erano persone che stavano sia da una parte che dall'altra, quindi ti conviene, le conviene cambiare frequenza magari su certe un po' più arrembanti che le piacciono.

0: Buonasera Poletti, Piero da Roma, cioè, ma questo signore qua, sono debole, cioè, ha scritto un libro sull'ideologia gender. Ma libri su Babbo Natale.
1: E su queste cose ne abbiamo, cioè questi noi li, cioè, paghiamo lo stipendio a queste persone, vi rendete conto? Poi dice che l'Italia c'ha il debito pubblico, le cose, ma io veramente sono esterrefatto proprio, aiuto, raga, aiuto.
2: Buonasera, mi chiamo Olimpia Castelli e chiamo da Bologna. Allora, la mia città è diventata uno schifo, non è più sicura, in giro ci sono dei maranza, un mio amico è stato cerchiato da questi ragazzini che lo hanno derubato del cellulare. Queste manifestazioni sono pericolose perché i centri sociali fanno dei danni. Il sindaco, secondo me, ha sbagliato, doveva aspettare l'esito dell'autopsia e poi comunque doveva tenersene fuori perché gli animi vanno placati. Buonasera a tutti.
3: Ciao, sono Roberto da Milano. Allora, io vorrei commentare questo signore che dice prima era vivo, dopo era morto. Perfetto. Allora, non possiamo avere i vigili che fanno un check-up alla gente per sapere le sue condizioni fisiche. Il problema è tuo quando agisci in quel modo. Io, quando mi ferma la polizia, non scappo ai posti di blocco, anzi, quando finiscono, saluto, vado via e mi ringraziano e mi salutano. Quando mi fermano i vigili, non vado in escandescenza, non mi diverto ad andare in giro con le bottiglie in mano a spaccare la roba. Di conseguenza ognuno è responsabile delle proprie azioni. È brutto quello che è successo? Sì, si poteva evitare? Non lo so, ma in ogni caso resto dell'idea che quando te le cerchi poi non puoi dare la colpa ad altri.
4: Uè, Sciurpoletti, non te la prendere per questi signori che pensano di avere la verità in tasca. In realtà se offendono non hanno nulla. Quindi guarda, fai un'ottima trasmissione, io magari qualche volta non la penso come te, ma reputo la tua piattaforma veramente incredibile, come anche quella dell'Attimo Fuggente, ma voi dell'Italia Non Limiti siete ancora più spinti, nel senso di ampiezza di gamma di vedute. Gabriele da Milano.
3: Oltretutto Roberto, ti chiedo un'informazione che forse puoi verificare te, ma oggi in una trasmissione ho sentito degli abitanti di Bologna che hanno detto che questa manifestazione è stata improvvisata, sono state portate via tutte le macchine, così, tutte quelle parcheggiate e non solo, a quanto pare per riprenderle devono ripagare il fatto che sono state portate via. Io se fosse...
5: Buonasera dottor Poletti, sono Patrizio da Roma. Faccio parte di quelle persone che ritiene che la propria sicurezza debba essere garantita dallo Stato tramite le forze di polizia e la legge debba essere garantita sempre dallo Stato tramite i tribunali. Purtroppo la realtà delle cose che sta capitando negli ultimi tempi mi sta facendo un po' perdere questa fiducia. Attribuisco questa deriva purtroppo a questi signori di basso profilo che si aggirano nella destra italiana, che cercano di utilizzare la pancia di magari tanta gente che anche senza pensarci troppo si fa prendere e li segue in questa loro vaneggio di far west e non so come definirlo. Forse è anche un po' la deriva della nostra politica che in questo momento è al governo e mi sembra che anziché condannare scimmiottiamo quello che succede nel loro paese di riferimento, dove in questo momento c'è la gestione di un pazzo Trump e dove le forze
6: Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, buonasera.
7: Buonasera, buonasera Poletti, come sta?
6: Sto abbastanza bene, lei?
7: Bene,
6: sono un po' preoccupato per la campagna elettorale che è bella pesante, insomma, con queste. A Genova a far cosa, Grisolia?
7: Guardi, anche qualche giorno al mare, perché io sono genovese e c'ho la casa che mi ha lasciato mia mamma. ma sono stato soprattutto, nonostante il caldo tremendo, alle manifestazioni per ricordare il 25esimo anniversario della mattanza del G8.
6: Senta, che mi commenta di ieri sera a Bologna?
7: Vabbè, allora, lei sa che noi non siamo confrontisti e guerriglieristi. Se uno ci cerca di impedirci un diritto, siamo per utilizzarlo, come del resto c'è anche, parlando di 25 anni fa, sulle sentenze di quelli che resistettero alle cariche della polizia in Piazza Limonda, perché erano del tutto illegali, non c'entravano niente i black bloc. E i carabinieri caricarono un corteo concordato e autorizzato. Ma detto questo, sono cose che possono succedere di fronte a un episodio gravissimo per me, perché siamo veramente ancora a qualcosa che io paragono a un omicidio stradale da parte di un ubriaco, anche se non penso che i due poliziotti fossero ubriachi, anzi, questo può essere quasi un aggravante. E siccome non voglio entrare nella retorica, appunto, reazionaria della destra, io le dico un nome: Mogherini. Si ricorda chi era Mogherini? Mogherini era un ex calciatore del... Mogherini era un ex calciatore. Mogherini, suo padre ancora credo un dirigente sportivo. Riccardo Mogherini era un ex calciatore della Fiorentina che nel 2014 fu posto in una stessa situazione da due poliziotti e morì. Era anche lui un po' alterato. È il 2014 e morì. Purtroppo, probabilmente perché non erano politici, le sue famiglie, nonostante il padre fosse un dirigente, adesso non so in che ruolo tecnico, un ex calciatore della Fiorentina, non organizzarono niente, quindi questa cosa andò talmente sottotono e poi che alla fine la Cassazione assolse i due poliziotti dicendo che non sapevano che tenerlo con il peso del loro corpo schiacciato a terra mentre lui urlava aiuto, aiuto, aiuto. Non so se questo Mogherini di destra, di centro, di sinistra, probabilmente non si occupava di politica, era un ex calciatore di Serie A, ma è come dire una cosa del genere, cioè, non poverini, non sapevano che succedeva. È come dire che un pompiere, se per caso invece di mettere acqua mette benzina, è poverino, non lo sapeva, non lo avevano informato. Tra l'altro, e non è comparso sui giornali, io proprio ricercando Mogherini proprio oggi, certo, rispetto anche a doverne confrontare, ho visto che due mesi fa la Corte Europea dei Diritti Civili ha condannato l'Italia a pagare 480.000 euro alla famiglia di Mogherini. Ora, non può esserci un poliziotto, un qualsiasi lavoro, in cui tra l'altro è come se un chirurgo dimentica un ferro dentro la pancia, poverino, si era distratto, no, un poliziotto deve fare, qui non c'entra niente. Allora, quindi questo credo che sia molto grave da parte delle forze reazionarie. Se trova due, io credo, poi saranno le cose, ma mi pare evidente quello che ho detto, due incapaci che non leggono i giornali, non seguono le televisioni, perché il caso di Floyd in America l'hanno letto tutti. Credo che il più imbecille e ignorante sappia che se tu metti per 13 minuti una persona a faccia in giù, schiacciato dal peso di due persone, mentre lui ti urla sto male e soffoco, è lo stesso caso di Mogherini, sa, e poi lo dovrebbe sapere come poliziotto, io non fosse morto li licenzierei per incapacità. Capisce il mio discorso?
6: Chiarissimo. Io la ringrazio, Franco Grisolia, perché ho il GR delle 19, come lei sa, a quest'ora. Buon riposo a Genova dopo l'attività politica, ovviamente. Ci sentiamo presto. Era la voce di Franco Grisolia.
7: Grazie, Poletti. Buona giornata anche a lei.
6: Partito Comunista dei Lavoratori, adesso i nostri lavoratori del giornale radio e poi torniamo noi con la conferenza stampa: mai più delinquenti risarciti dalle vittime di Fratelli d'Italia.
8: È mezzanotte ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere la verità non delegittima alle forze di polizia. La questura intanto rifonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero: la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica: vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale: per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò, che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardate, per la prima volta, forse una delle prime volte...
6: va bene Cappadone, che ne hanno un sacco di cose da dire sui fatti di Bologna. Già mi ha anticipato che sentiremo Silvana, ma tutto questo tra poco, perché poi parliamo anche della proposta di Fratelli d'Italia: mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Tutto con ordine, vai!

0: E allora ascoltiamo il vocale di Silvana a questo punto.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardate, per la prima volta, forse una delle prime volte, sono d'accordo con Fratelli d'Italia e con la Meloni. Non bisogna dare nessun risarcimento alle famiglie dei ladri, anche se vengono ammazzati. Anzi, io rilancio, le famiglie dei delinquenti vanno inquisite, perché io vorrei sapere chi porta i soldi a casa. Come vivono queste famiglie? Quindi mandiamo la Guardia di Finanza e se scopriamo che loro sapevano, in gabbia ci finiscono pure loro. E questo non sarà di sinistra, però è giusto. Quindi sono d'accordo con la Meloni, una delle prime volte. Invece, sull'omicidio dell'uomo di Bologna, aspettiamo l'autopsia. Aspettiamo. Io, guardate, sono per i diritti, però io ho visto il video e non mi sembra una violenza inaudita. A me sembra che quell'uomo stesse creando dei problemi ai cittadini che hanno chiamato la polizia. Quindi aspettiamo di capire se aveva qualche patologia lui, perché dalla sua storia non è un angioletto. Quindi aspettiamo un attimo, se davvero c'è stata qualche mancanza da parte della polizia, allora pagheranno, ma aspettiamo. E quindi io direi al sindaco di Bologna, che è di sinistra come me, ma che cacchio è organizzato a fare sta manifestazione? Ciao ciao!
2: Buonasera Giornale Radio, e anche io per la prima volta, no in realtà più di una volta, sono d'accordissimo con quanto affermato da Silvana, quindi complimenti Silvana. E comunque sono di Fratelli d'Italia, quindi c'è doppio legame stasera. Cosa succede? Deve nevicare? Buona serata.
0: Ma anch'io penso che debba nevicare a sentire una Silvana così. Allora noi appunto torniamo sul caso di Mario Roggero, ma lo facciamo partendo dall'ultimo sviluppo politico. Questa mattina alla Camera Fratelli d'Italia ha presentato la proposta intitolata Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Tra poco ascolteremo la conferenza stampa integrale. Sono intervenuti i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, il responsabile dell'ufficio studi Francesco Filini e il senatore Marco Lisei. Il primo firmatario della proposta è il senatore Raffaele Speranzon. Prima però insomma bisogna ricostruire, anzi lo sapete meglio di me, da dove nasce tutta questa storia da Roggero con i distinguo, la Lega e quant'altro. Insomma, Fratelli d'Italia dice che non è accettabile che una persona che ha iniziato consapevolmente un'azione criminale possa poi chiedere un risarcimento alla propria vittima per i danni subiti durante la reazione. Bignami parla di un principio di buon senso. Lo Stato sostiene deve stare dalla parte delle persone per bene e non dei criminali. E via tutti gli altri interventi che ascolteremo integralmente. Una canzone e poi mai più delinquenti risarciti dalle vittime, la conferenza stampa sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia. Naturalmente io al 334 11 11 622 aspetto i vostri messaggi scritti e vocali e le vostre telefonate, perché no?

0: insieme, ve lo do in integrale perché Silvana si è convertita sulla via di Damasco prima ancora di sentire la conferenza stampa. Chissà se mi cambia idea dopo che l'ha sentita, perché tutto è possibile.
1: L'iniziativa che illustriamo oggi è in realtà un'iniziativa antica, se vogliamo così definirla, perché è un'iniziativa che riprende la proposta di legge già depositata l'anno scorso, nel 2025, da Raffaele Speranzon, che è sottoscritta anche dai nostri altri senatori citati poc'anzi, con cui si afferma l'introduzione di un principio che riteniamo assolutamente di buonsenso e basilare, ovvero il principio per il quale se un soggetto cagiona un danno a un terzo, perché questo terzo ha svolto attività evidentemente illecita, egli non è tenuto a risarcire alcun danno né al terzo né alla sua famiglia. E questo secondo noi, come dicevo poc'anzi, è un principio di buon senso che in realtà già contiene, è contenuto nel nostro codice civile, perché il codice civile prevede due norme, il 2044, se non ricordo male, il 2056, secondo il quale è previsto che chi cagiona un danno ad altrui nell'esercizio della legittima difesa non è tenuto alcun risarcimento del danno, e la seconda norma è il principio per il quale si estende l'applicazione di una norma, il 2127, scusate il tecnicismo, ma per il quale appunto se un soggetto usando l'ordinaria diligenza poteva evitare il danno, non è tenuto alcun risarcimento del danno. Non so voi cosa ne pensate, ma secondo me se qualcuno tenta una rapina non sta usando l'ordinaria diligenza. Evidentemente tuttavia per pronuncia che si

0: al governo Meloni, e di questo noi siamo estremamente lieti, perché dimostra come Fratelli d'Italia guida la linea sulla sicurezza e sul buon senso che deve connotare queste disposizioni. Non dico oltre, do la parola a Giovanni Donzelli per un intervento.
1: Grazie mille, ringrazio ovviamente i capigruppo Francesco Filini e ovviamente chi aveva previsto in tempi non di emergenza cogente di attualità già questa norma. Quindi noi avevamo già previsto l'esigenza di poter puntualizzare meglio questo aspetto che non era chiaro, e ovviamente nei tempi e nei modi necessari siamo arrivati col DDL sicurezza a farne una battaglia intera di tutto il governo. Adesso vedremo i tempi di applicabilità, lo strumento, queste sono tutte cose secondarie. Ci teniamo a specificare che è un intervento diverso da tutti i temi che ci possono essere sulla questione di quando è legittima difesa e come sono le norme, se vanno bene, se sono da migliorare, se sono da approfondire. Su questo siamo pronti a confrontarci sempre con chiunque e non c'è alcun problema. Certamente questa è una norma che va extra. A prescindere da questo tema, c'è il tema che se sei vittima non devi risarcire il tuo aggressore. Questo è un principio che, a prescindere poi da quanto la tua reazione sia stata di difesa o no, ci sono dei casi in cui sei oggettivamente vittima, e allora in quel caso non ha senso che tu debba essere vittima due volte, una volta dell'aggressore e una volta poi anche del risarcimento che devi dare per alcune scelte poi dopo giuridiche al tuo aggressore stesso.
2: Si tratta di un principio di buon senso. Si tratta anche di mettere una parola chiara dentro i codici per mettere un limite a determinate interpretazioni discutibili delle leggi già esistenti di cui abbiamo assistito.

0: 150.000 euro perché stavano rubando del rame nel proprio capannone. C'è Franco Birolo che è stato condannato a risarcire 325.000 euro perché toccando la recinzione che era elettrizzata i ladri si sono fatti male. E poi ci sono dei casi di cui si parla poco ma che sono ancora più assurdi. Ci sono casi nei quali in cui il proprietario dell'immobile è stato costretto a risarcire chi entrava per fare una rapina e un furto perché il cane li ha morsi. Parliamo di risarcimenti da 50.000 euro. Ci sono i casi nei quali ancora più assurdi, nei quali il rapinatore in banca fa la rapina in banca, scappa, entra nel condominio, scivola sulle scale perché le scale erano state lavate e il condominio e i proprietari sono stati condannati a risarcirlo di 50.000 euro, o casi analoghi. Quindi è del tutto evidente che il principio è che chi si mette nelle condizioni di avere un infortunio deve pagare di propria tasca e non può essere il proprietario o chi ha subito il crimine a ovviamente doverlo risarcire. E poi ci sono tutti i casi che magari non sono andati a risarcimento ma che hanno costretto dei cittadini a processi lunghi 5-10 anni pagando le spese legali, pagando le cause, perché appunto il ladro, il malfattore, il rapinatore gli ha fatto causa proprio per ottenere questo tipo di risarcimento. Quindi lo spirito dell'iniziativa legislativa nasce da questo. Interveniamo con il disegno di legge sull'articolo 2044 che già oggi prevede, perché prima sentivo che qualcuno chiedeva, già oggi prevede al comma 3 l'ipotesi nella quale il criminale, tra virgolette, non venga risarcito qualora ci sia un'ipotesi di legittima difesa, ma questo prevede evidentemente una valutazione sulla legittima difesa, una valutazione sulla proporzionalità della legittima difesa e quindi in molti casi questa valutazione ha impedito ovviamente che il soggetto che aveva subito il furto, la rapina o quant'altro fosse indenne dal dover anche risarcire il criminale. Quindi interveniamo introducendo di fatto un automatismo all'interno dell'articolo 2044 del codice civile, perché ovviamente il codice penale ha ovviamente è un doppio binario e fa ovviamente status a sé stante. Introducendo appunto che il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta consapevole e volontaria con violenza non lieve alla persona, al patrimonio e con minaccia con l'uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Di fatto introduciamo appunto un automatismo. Questo potrebbe influire, l'obiettivo è che influisca anche sulla valutazione del 2051 che ovviamente disciplina in maniera un po' diversa il caso del proprietario, che sono appunto i casi nei quali ad esempio i proprietari sono stati costretti a risarcire il ladro perché il cane gli ha morso facendo il suo dovere probabilmente perché provava a difendere la proprietà e quindi crediamo che introduca un principio di buon senso all'interno del nostro ordinamento che oggi, vuoi per interpretazioni della giurisprudenza che non sono state particolarmente generose, lo dico nella migliore delle ipotesi, vuoi per dei tentativi maldestri dei criminali che hanno trovato poi accoglimento, ha costretto persone che erano le vere vittime, perché ormai si confonde le vittime con chi è il criminale, e sono stati condannati a cifre assurde.
1: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 27 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di

0: isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Buonasera Pino da Lecco. Ma cos'è il caldo, il sole di questi giorni? Cos'è successo a Silvana? Speriamo che faccia ancora caldo per tantissimo tempo. Salve.
3: Sono d'accordo anch'io che il risarcimento è un abominio, ma se ne accorgono ora? Cioè, in questi 4 anni dove sono stati? Hanno dormito? Se ne accorgono ora? Vabbè. Buona serata, Giovanni da Pisa.
4: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sono d'accordo con l'onorevole Giorgia Meloni, perché assolutamente non bisogna risarcire le famiglie dei rapinatori, assolutamente no, e non capisco, non ne vedo il motivo, e anzi forse farei anche un controllino fiscale su come queste famiglie possano andare avanti, quali sono i guadagni di queste famiglie. Insomma, indagherei a tutto tondo. Grazie, sono Mabel da Roma.
5: Vorrei intervenire su quello che ha appena finito di dire uno dei tuoi ospiti, mi scuso, non so il nome, ma ha parlato solo di fatti gravi, non gravi, la reazione. Per me, se cominciate a mettere questi paletti, torniamo punti a capo, perché poi ogni giudice farà quello che vuole. Uno che commette un reato non va risarcito, punto. Non è che tipo di reato, quale gravità è la reazione. No, non è una professione qualsiasi. Non sei un elettricista, un carpentiere, un idraulico o un muratore che può cadere da un'impalcatura. Sei un ladro, sei uno spacciatore, sei qualsiasi cosa tu voglia. Se sei qualcosa che viola la legge, non c'è risarcimento, neanche se ti ho solo tirato 2 pugni in faccia. La persona che stava parlando prima parlava di grave, reazione troppo esagerata, ma quale? Intanto, come ho detto già un'altra volta, lo riconfermerò sempre, Roberto, alla tua trasmissione. Il prossimo che entra nel mio negozio, uno dei due va via sdraiato, perché io fallisco al prossimo che viene nel mio negozio. Quindi, ma quale, se è grave o non è grave? Quando questa gente parla, fa accapponare la pelle. E la fortuna è non essere di fronte, perché credo che litigheremmo 3 ore con questa persona che parla, perché ovviamente ha la fortuna di non poter essere interrotto mentre dice queste cagate, lasciamelo passare.
6: Buonasera Poletti, ho sentito i suoi commenti. Guardi, io non mi sono ravveduta, per me il governo Meloni è il peggiore di tutti i tempi, però questo provvedimento di non voler risarcire i ladri mi trova completamente d'accordo, ma io non sono un soldato della sinistra, cioè io ho i miei pensieri giusti, sbagliati, per carità, ma io, se la destra ha ragione, do ragione alla destra, ma quale risarcimento? Poi per me Roggero deve stare in carcere, perché è un uomo pericoloso, lui ha sparato alla schiena a dei ragazzi, gli ha sparato alla schiena, altro che legittima difesa. Però non deve risarcire le famiglie, assolutamente no. Anzi, io vorrei inquisire quelle famiglie, vorrei capire ma come vivono queste famiglie, perché mi scusi, io ho sempre saputo che lavoro faceva mio marito, l'ho sempre saputo, perché vivevo con lui. E quindi non posso, se lui fosse stato un delinquente, un ladro, io l'avrei saputo e sarei stata complice. Per fortuna mai nella vita lui ha rubato. Ciao ciao.
7: Buonasera Poletti, sono ancora Stefano dalla Brianza. Avrei una domanda da porle, o a chiunque all'ascolto me lo sappa spiegare. Va bene questa proposta di legge, mi auguro che passi, di, appunto per non risarcire la famiglia dei ladri, per intenderci. Ma la mia domanda, andando a ritroso, al di là dell'interpretazione, ma come si è potuti giungere al fatto che una persona debba, che uccide uno o più persone che stanno appunto derubando, debba risarcire i familiari? Cioè, neanche fosse un caduto per la patria, cioè voglio dire, ma per quale bislacco motivo si è arrivati ad una cosa del genere? Spiegatemelo, perché io proprio non riesco a comprenderlo.
8: Buonasera dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo. Voglio essere volutamente provocatorio. Ma perché non obbligano, diciamo, i malviventi ad aprirsi una partita IVA? Innanzitutto recupereremmo un po' di tasse, perché loro, giustamente, avendo una partita IVA e facendo quello di mestiere, dopo aver avuto il risarcimento, in questo caso di 700.000 euro, supererebbero chiaramente l'ultimo scaglione IRPEF, quindi avrebbero già il 43% di tassazione. Poi ci sarebbero le addizionali provinciali, regionali, l'INPS fisso. Io da commerciante pago 1.152 euro ogni 3 mesi, quindi anche loro potrebbero farlo. Avrebbero l'INPS a percentuale, quindi in base ai redditi ovviamente avrebbero una tassazione maggiore. Naturalmente sono provocatorio, però povera gente, almeno potrebbero anche scalarsi, diciamo, nei cespiti, il furgoncino con cui vanno a delinquere, la pistola, perché giustamente è un bene ammortizzabile in 5 anni come una stampante di un computer. Siamo proprio il paese dei balocchi. Buona serata, grazie per sempre, grazie per tutto, buona serata.
9: Buonasera, sono Riccardo da Viareggio. Il principio è di buon senso, senza dubbio, però la mia domanda sarebbe questo, il mio dubbio è questo: se io sono vittima di un furto, di una rapina, e il malvivente scappa, diciamo, da casa mia, e io nel cortile di casa lo raggiungo mentre sta scappando e lo ferisco, quindi, diciamo, gli cagiono un danno, allora in quel caso in teoria non sarei condannato a risarcire il danno che gli ho occasionato. Se però è fuori dal cortile di casa e io comunque lo raggiungo e gli cagiono il danno, allora la norma vale lo stesso? Oppure se il malvivente è uscito dal negozio, la norma vale lo stesso? Perché allora in questo caso, allora io potrei incontrare il malvivente anche il giorno dopo e, tra virgolette, vendicarmi per il torto subito? Cioè, probabilmente sarà specificata che la risposta di difesa del danneggiato deve essere nell'immediatezza dell'evento stesso, probabilmente. Questo è un po' il mio dubbio.
10: E stavamo commentando mentre passavano i vostri messaggi, e stavamo commentando con Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione, e poi ha detto la sua anche Giorgio Berselli, regista dell'altra trasmissione, che è molto bello sentire una trasmissione così partecipata dal pubblico. Vi voglio proprio ringraziare per questo. Tra poco ascolteremo altri passaggi della conferenza stampa di Fratelli d'Italia, che vi sto dando integrale.

0: Ecco, io sono commerciante, il mio rischio di impresa è il fallimento, quello dei rapinatori è beccarsi una pallottola per il risarcimento, non commento, altrimenti divento volgare. Questo Alberto, poi tanti altri messaggi in questa grande partecipazione. Ecco, adesso per esempio vi sto dando una conferenza di Fratelli d'Italia, ma vi ho dato, e lo sapete, quelli dei 5 Stelle, quelli della sinistra, cioè non è che mi tiro indietro, avete imparato a conoscermi in tutte queste puntate, naturalmente qui a Italiano Limits, quindi sapete che sento, vi faccio sentire le voci proprio di tutti, perché è una mia caratteristica ed è anche una caratteristica di giornale radio. Ma ascoltiamo l'ultima parte di conferenza stampa. Ma
1: allora, per quanto riguarda l'iter, c'è, come è stato detto, il disegno di legge del senatore Speranzon, depositato il 12 giugno 2025, per cui, come dire, lo dico perché è importante i tempi, cioè non è un'invenzione degli ultimi giorni. C'è una norma che sarà contenuta nel disegno di legge governativo sulla sicurezza. Allo stesso tempo abbiamo presentato sul disegno di legge di conversione, conversione del decreto legge su immigrazione e altri argomenti al Senato, un emendamento che va nella stessa direzione. Naturalmente si tratta di vedere qual è la strada che può giungere nel migliore modo.
2: Prima di dare la parola al senatore Lisei, che vi spiegherà, confido possa dare risposta alla vostra domanda, noi abbiamo letto in questi giorni diverse valutazioni sulla condotta di Mario Roggero, la dico meglio. Noi in questi giorni abbiamo avuto modo di ascoltare da tanti italiani opinioni diverse sulla condotta di Mario Roggero. C'è chi ritiene che abbia ecceduto, che la sentenza sia condivisibile, c'è chi ritiene che così non sia. Questo progetto di legge ha un'altra finalità, ha la finalità di non portare a risarcire alcuna cifra a chi ha determinato il reato. Glielo dico in maniera più diretta: uno può essere d'accordo o no con la sentenza di condanna a Mario Roggero, ma quel che è certo è che se i rapinatori fossero stati a casa loro non sarebbe successo nulla. Quindi a monte c'è un atteggiamento, una scelta dei rapinatori che ha causato tutto ciò. Che quindi un italiano, astraendo quindi dalla vicenda di Roggero, la legge deve astrarre, si trovi condannato a pagare centinaia di migliaia di euro per una cosa che lui non ha in alcuna maniera attivato, lo ritroviamo assolutamente inconcepibile. E ciò al di là della sentenza di condanna penale, su cui uno può essere d'accordo o può non essere d'accordo, ma i casi citati da Lisei, i casi di cronaca di questi giorni, meritano una precisazione di fondo. Se i ladri fossero stati a casa loro, tutto ciò non sarebbe successo. Marco.
3: Sì, è assolutamente così. Come detto, per andare incontro alla domanda, questo interviene sul 2044. Sicuramente si applica a tutti i casi di eccesso di legittima difesa. Il canale civile e il canale penale sono chiaramente due canali diversi. La provvisionale che viene disposta all'interno del processo penale è un'anticipazione dell'eventuale danno civile, no? Perché in sede penale, la sede penale è per individuare la responsabilità penale, la costituzione di parte civile per ottenere un risarcimento civile all'interno del procedimento penale, e quel risarcimento è ancorato ovviamente alle norme del codice civile, perché è un'anticipazione. Quindi l'auspicio è che con la modifica del 2044 si vada a intervenire, si eviti che appunto anche le provvisionali in sede penale vengano risarcite, sicuramente in tutti i casi di eccesso di legittima difesa, ma introducendo un principio generale all'interno del 2044 che appunto il responsabile del reato, colui che ha commesso il reato, se messo nelle condizioni di subire un danno, crediamo che ci possa essere un'estensione anche ai casi come quello di Mario Roggero, nel quale non viene contestata, viene contestato l'omicidio, seppur travalicando l'eccesso di legittima difesa. Ed è il motivo per il quale abbiamo introdotto e vogliamo introdurre questa modifica proprio sul codice civile. L'omicidio volontario in quel caso è dato comunque dal comportamento della vittima e della qua tra vittima e aggressore si fa un po' fatica. Comunque secondo noi con questa modifica del 2044 si può estendere anche a queste fattispecie, perché tratta proprio il caso nel quale, e tipizziamo il caso nel quale, il danneggiato posta in essere la condotta con consapevole e volontaria ponendo violenza e quant'altro. Quindi crediamo che ci possa essere un'estensione anche nei casi di contestazione di omicidi volontari, perché introduce un principio all'interno del codice civile che chi si mette nelle condizioni facendo un reato di mettere a repentaglio la propria sicurezza, in quel caso non ha diritto al risarcimento, dal motivo per il quale secondo noi si ha anche un'estensione sull'articolo 2051 che riguarda i casi appunto di che ho citato prima, ecco.
1: L'emendamento al decreto legge diventerebbe efficace nel giro di poche settimane, perché se non sbaglio va convertito entro credo 20 giorni, perché scadranno i 60 giorni. Se viene inserito lì andrebbe in vigore prima, questo è il punto. Dopodiché bisogna fare le cose nel modo che è consono anche le procedure parlamentari e deve essere conforme a tutte le requisiti che deve avere una norma all'interno del percorso parlamentare, per cui se si può inserire nel decreto legge può entrare in vigore prima, indubbiamente.
3: Allora, visto che sono anche relatore di quel decreto, che è il DL 100, che è attualmente in trattazione al Senato, è chiaro che credo che rappresenti una priorità per Fratelli d'Italia e anche per il governo questo intervento normativo. Se c'è la possibilità di introdurlo all'interno di quel testo, cosa che ovviamente proveremo a fare, lo introduciamo in quel testo. Diversamente seguirà il corso il DDL normale. Quando arriverà quello del governo, eventualmente verranno trattati, immagino verranno accorpati sia la Camera sia il Senato, e faranno una trattazione congiunta in commissione come i normali DDL, ecco. C'è un DDL varato dal governo che riguarda questo tema e che seguirà il percorso di tutti i DDL. Il decreto che è al Senato è un'altra cosa. Il decreto che è al Senato riguarda una serie di modifiche che riguardano l'esame degli avvocati e il recepimento della normativa europea sui paesi sicuri, e quindi su respingimenti diciamo una rivisitazione della normativa sull'immigrazione che viene adeguata alla normativa europea. All'interno di quel decreto proveremo a inserire un emendamento che lo inserisca direttamente nel decreto. Chiaramente stiamo parlando di un decreto, quindi bisognerà vedere se andrà in fondo, non il decreto, ma non sappiamo neanche se andremo in aula con relatore, senza relatore, se ci sarà la fiducia, non ci sarà la fiducia. Quindi è un tentativo che vogliamo provare a esperire, perché rappresenta una priorità per noi ovviamente questa normativa. Qualora all'interno di quel decreto, quello 100 che ho detto poc'anzi, non si riuscisse, comunque noi abbiamo depositato il disegno di legge, c'è il disegno di legge governativo, seguiranno l'iter parlamentare tutti i disegni di legge, chiaramente chiederemo una priorità e verranno trattati in maniera congiunta, perché comunque ci sono già, e come avviene normalmente nelle sedi di commissione. Lo stiamo valutando, sicuramente sarà nella seconda parte, nel secondo titolo, che riguarda diciamo, il testo, che gli articoli e l'articolato che riguarda il tema dell'immigrazione, alcune modifiche che sono lì. Questo è, tra virgolette, è l'obiettivo. Chiaramente la prima parte riguarda molto giustizia, ma riguarda il funzionamento appunto dell'esame, quindi immagino la seconda parte, però lo stiamo valutando in queste ore.
0: Ecco, tanto vi dovevo per informarvi anche questa. Una lunga serata, una lunga puntata assieme. Vi do naturalmente un consiglio, quello di restare su Giornale Radio. Tra poco il timone con Francesco Massardo e le sue notizie, i suoi ospiti. E voi sapete che sono tante le trasmissioni di Giornale Radio, sono tanti i motivi per restare all'ascolto. www.giornaleradio.fm per avere tutte le informazioni del caso. Io, ringraziando ancora una volta, perché lo faccio più volte, ma sapete, se lo meritano, quando mi arrabbio non li ringrazio, e quindi quando sono sereno li ringrazio una volta di più. Ringrazio Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ringrazio naturalmente tutti voi, invitandovi ad ascoltarmi anche domani dalle 17 alle 20 in diretta, in seconda edizione dalle 22 all'una, e a restare sempre qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
0: Giornale radio. La radio libera di informare.

0: gente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: E abbiamo gente furiosa.
17: Non è un dibattito che ci appassiona. L'abbiamo detto fin dall'inizio, cioè impantanare il paese con un dibattito sulla legge elettorale è sbagliato, tanto più con le esigenze che in questo momento hanno gli italiani di risolvere problemi di economia piuttosto che di problemi appunto di sicurezza.
6: Buongiorno! Martedì 21 luglio 2026, San Lorenzo! E ricordate, per valutare bene ogni situazione bisogna sempre guardarla da più prospettive. Ciao!
18: Buongiorno, volevo ricordare Daniele Compatangelo, questo straordinario giornalista e corrispondente degli Stati Uniti, che ci ha lasciato purtroppo ieri. C'è grande ovviamente incredulità. Ho ammirato molto questo giornalista attraverso i programmi televisivi. Un pensiero va ovviamente alla sua famiglia, a Luca, a Giuliano, a Marianna Aprile, a tutta la sette. Grazie e buona giornata a tutti.
19: Credo che siamo, sono Alessandro da Milano, credo che siamo arrivati a un momento di svolta epocale nel nostro paese, perché noi stiamo piangendo, e chiaramente piangiamo la morte di un signore che aveva devastato macchine, inveito, cercava di picchiare le forze giudiziarie, cercava di, anzi, prendeva a calci la pattuglia. E che cosa devono fare questi poliziotti? Chiedergli scusa, per favore, puoi smetterla? Era un pazzo scalmanato, probabilmente drogato, non so. Che cosa devono fare questi poveri poliziotti? Oppure la popolazione deve essere tranquillamente lasciata in balia di un pazzo a fargli spaccare le sue macchine che si è guadagnato per una vita? E poi quei facinorosi che sono andati verso la questura spaccando tutto quanto, distruggendo beni altrui, sempre pagati, sempre con sacrificio. Questa sinistra, abbia pazienza direttore, scusi, ma veramente è diventata di un estremismo fascista. Il fascismo è finito da 84 anni, però mi sembra che questa sinistra sia veramente fascista. Distrugge, spacca, inveisce, difende un delinquente, basta con questa cosa. Poi diciamo che Vannacci, ma Vannacci farà il 30-40%, perché non esiste lo Stato di diritto. Se c'è, questa gente deve andare in galera. E gli extracomunitari sono ben accettati, ma quando vengono questi qua a spacciare, come ha detto il

0: era, centri sociali, tutto il resto, basta.
1: E sveglia dormienti, sveglia, sveglia da chi dorme il sonno del corpo e anche da chi, come la voce che abbiamo sentito, dorme il sonno dello spirito. Sì, metti che sei uno, un imprenditore come Fakir, una piccola ditta di pulizie, non hai mai fatto nulla di particolarmente sbagliato, non hai precedenti penali gravi, e metti che un giorno la tua società va male, devi licenziare due persone, ne soffri, lo dici, bevi un po', sei alterato e poi sragioni, ti metti a urlare e spacchi anche forse un vetro di uno specchietto retrovisore di una macchina in garage, e per questo litighi. Metti che sei alterato, urli, spaventi le persone e giustamente viene chiamata la polizia. Per questo devi forse morire? Metti che sei tu, Fakir, quel giorno che ti hanno messo a terra, ti stanno legando e tu hai la bocca sull'asfalto, 40 gradi, e sono le 12:30, i guilli trillano, ci sono quattro sanitari, nessuno muove un dito, e metti che chi ti sta legando se ne frega del fatto che tu li aiuto, aiuto, perché ti sta scoppiando il cuore, il caldo ti sta mozzando il respiro, la bocca è piantata su quell'asfalto anche un po' ammollito dal caldo, e metti che gli ultimi minuti in cui gridi aiuto, aiuto, aiuto, sei tu schiacciato da quel peso, soffocato come se fossi sotto una tortura, e metti che muori così col cuore che ti scoppia mentre hai due persone sedute sopra che continuano a legarti per due minuti dopo che sei morto e quattro sanitari intorno a te e nessuno ha mosso un dito. Ecco, metti che è accaduto tutto questo, io forse sarei meno spietato, meno ideologico, meno stupido di chi si permette sempre di dire io sono il bene, tu sei il male, quello era un mostro, un cattivo, un buono, era semplicemente un uomo, e gli uomini hanno imparato nella storia a trattarsi con delle regole, con umanità. Il Far West, il mondo dove se uno spacca uno specchietto merita di morire, il mondo in cui un gioielliere insegue qualcuno sparandoli nella schiena, ecco, questo è un mondo che non esiste perché lo abbiamo rifiutato tutti insieme. Il mondo in cui viviamo è un mondo in cui ci sono delle regole, delle garanzie, e in cui nessuno, anche chi viene arrestato, può essere trattato come un pezzo di carne che frigge sull'asfalto. Ebbene, questa è un'altra giornata importante, potente, di questi giorni del tempo della rabbia. E il tempo della rabbia traccia una linea fra chi vuole sangue e chi non vuole sangue, fra chi esalta la vendetta e chi pensa che non ci debba essere vendetta. Quindi non ci possiamo parlare, non c'è uno spazio comune, e soprattutto se vediamo questo video che ieri ha rilasciato il generale Vannacci, lo vediamo in modo diverso, penso. Un video in stile gladiatore, c'è un imperatore, Vannacci stesso, che posta questo splendido, terrificante reperto sui suoi social, che sta in mezzo all'arena del Colosseo, legati, impauriti, ci sono da un lato la Schlein e Conte e dall'altro Prodi, chissà perché Prodi, e la Boldrini, e poi c'è un leone che sta dietro una grata, e poi c'è quello lì, ve lo ricordate, il matto che era intervenuto per picchiare un extracomunitario, un marchigiano, imprenditore, anche lui vannacciano, ecco, con le sue fattezze c'è un gladiatore che prende una falce, un martello sotto un video di Vannacci, e la folla che urla iugola, iugola, iugola, taglia la

0: scuola. Ebbene, questo video in cui Vannacci dice parla con una frase che effettivamente è pronunciato in un comizio, si è usato il martello e si è usata la falce che loro non hanno mai usato, finisce con la folla che chiede lo sgozzamento e Vannacci che fa il pollice verso e il gladiatore che si avvicina minaccioso verso i quattro prigionieri legati con la corda, sudati, impauriti, Conte, la Schlein, la Boldrini e Prodi, per tagliargli la gola. Ora, effettivamente, in questi tempi della nuova rabbia ci sarà qualche scemo che troverà questo video simpatico, ma qualunque leader politico cerchi di comunicare la sopraffazione come valore, la violenza come una virtù, qui troverà porte sbarrate. 334 11 11 622 per le vostre voci. E Nicola Compagnone si è svegliato ancora una volta prestissimo e ci fa sentire quello che ha raccolto in mattinata. Sul caso Roggero Fratoianni, dalla destra una campagna vergognosa.
1: Caso Roggero, la campagna della destra contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e contro la legge italiana è inaccettabile e vergognosa. In Italia esiste la legittima difesa, non esiste la pena di morte, tanto più se applicarla è un privato cittadino.
0: Calenda, censire le licenze in Italia e togliere le pistole di torno.
2: Significa fare un censimento di quanta gente è armata in Italia e levare le pistole di torno, perché quando ci sono le pistole ci sono più morti e nessuno credo possa volere, o almeno certamente non noi, che si arrivi alla situazione americana tipo Far West. Quindi io quello che farei in questo caso specifico è rivedere tutte le licenze per il porto d'armi.
0: La sorella di Fakir a Bologna, lo hanno ammazzato, ci sono i testimoni.
3: Quello che è successo ha lasciato dentro di noi dolore, rabbia e tante, tante, tante domande. La cosa più difficile da accettare è pensare che in un momento di sofferenza e fragilità, quando una persona chiede aiuto, qualcuno possa non essere riuscito a proteggerla. Chi indossa una divisa ha una responsabilità enorme, enorme, quella di proteggere le persone, soprattutto quelle più vulnerabili.
4: Brava, brava.
3: Siamo qui, brava, per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità! Umanità!
0: Verità, giustizia, rispetto e umanità. Le parole della nipote, 32.
5: Fakir Abrahim, io non mi darò pace finché non avrò vendetta per mio fratello.
6: Signora, abitava con lei, suo fratello?
5: No,
6: non abitava con lei.
5: Abita con mio fratello, abitava.
0: Le testimonianze dei residenti su quello che è accaduto quel pomeriggio prima dell'ammanettamento di Fakir: urlava come un pazzo, abbiamo chiamato la polizia.
7: Quando lui è entrato, per esempio, presente le scale lì e chiesto posizione, che visto io primo, che quando scendeva sulla scale e aveva mani così e chiedeva aiuto, e poi è andato lì giù. Il fondo urlava aiuto, voleva aprire le porte dal garage, paura di qualcosa, però non lo so.
8: Quindi magari la gente l'ha visto così, ha avuto paura e ha chiamato la polizia.
7: penso di sì. No, no, lui chiedeva sempre aiuto, aiuto, aiuto. Per questo qualcuno ha chiamato polizia.
8: Ma è caduto da solo a terra o perché la polizia?
7: Io non ho visto proprio, non potevo vedere lì il fondo, perché è successo quella cosa lì dopo il numero 6 e 8.
0: Ancora.
9: Ho visto che lui era un uomo disturbato, lui sbraitava, io ci ho chiesto da in casa se aveva bisogno d'aiuto, lui mi ha fatto un gesto come per dire, e poi...
8: Ma lui chiedeva aiuto?
9: No, lui non voleva nessuno, quando sono arrivati i poliziotti li mandava via, loro si avvicinavano e lui li mandava via. Comunque la polizia parlava calma. Io non capivo cosa dicevano perché abito al quarto piano e lui li mandava via, loro si avvicinavano un po', poi si scostavano. Poi l'hanno chiamato l'ambulanza, anche quelli dell'ambulanza lui non li voleva vicino, poi dopo non so, perché poi si sono spostati in là, io non li vedevo, io non ho visto che è andato a carcere l'Olande. Ho visto dopo i parenti che davano i calci alle macchine.
8: Questo dopo che è successo.
9: E io penso poveri poliziotti, perché per quello che ho visto io loro avevano una gran pazienza e lui era fuori di testa.
0: Se c'è una cosa che è utile e interessante in un programma è dare le testimonianze, vedete, le più diverse. La percezione di quello che accade è diverso da seconda di chi guarda, da dove guarda, da quello che fa. Di sicuro c'è il caldo, di sicuro c'è l'incredibile momento di follia che ha attraversato quest'uomo, ma non era pericoloso, non stava facendo del male a delle persone, era un uomo in difficoltà, certo. Sentite Vannacci nella versione Imperatore, quella condanna a morte nel video fatto con l'intelligenza artificiale.

0: Bernacci, Bernacci, grida la folla del Colosseo.
1: Faccia il martello che non hanno mai usato.
2: Jugular!

0: E allora questo era il sandalone intimidativo costruito con l'intelligenza artificiale. Le vostre voci al 334 11 11 622 per capire cosa pensate del tempo dell'odio.
1: Buongiorno, ma ci avete mai fatto caso che quando arrestano qualcuno lo buttano per terra sempre e gli stanno addosso con le ginocchia? Ecco, questo è un atto secondo me molto, molto pesante, è un momento molto brutto da subire per chi lo subisce, perché manca veramente il respiro. Ma è possibile che non si possa fare altro per fermare una persona se non buttarlo a terra e con il peso soffocarlo? Ma dove siamo? Ma dove siamo? Arrivederci a tutti, Renato.
2: Trovo aberrante il video di Vannacci, proprio la dimostrazione della decadenza della morale. Non so neanche come dire con parole appropriate quanto schifo provo. Questa cosa purtroppo non è iniziata con Vannacci, è iniziata con quelli che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, quelli che bandivano i giornalisti dalle loro conferenze stampa, e capite bene a chi mi riferisco, quelli che oggi magari fanno le anime belle, però vanno difesi anche loro, queste anime belle che adesso vogliono influenzare il centro-sinistra e sono la palla al piede della Schlein. Comunque veramente massimo disgusto per Vannacci, è una persona orribile. Ciao, buona giornata, Fabrizio Milano.
0: Allora, sì, quando arresti uno lo devi buttare a terra, o è possibile che tu lo debba buttare a terra? Il tema, lo spiegava bene una persona esperta di ordine pubblico come l'ex capo della polizia Gabrielli, il tema è devi saperlo fare, devi sempre avere chiare le condizioni della persona che stai arrestando, devi sempre capire qual è la sua condizione, se grida aiuto, aiuto perché sta soffocando, devi essere in grado di capire quel grido d'aiuto. C'è un momento in quel video che è veramente drammatico, in cui l'uomo è già morto, il poliziotto è sopra ma non lo guarda in viso e si preoccupa di legargli anche i piedi, gli ha già legato le mani piegate dietro la schiena, poi si alza e non si accorge che l'uomo è morto, c'è una pozza di liquido vicino alla bocca e l'uomo è già morto, non se ne accorge nessuno, non se ne accorgono i quattro sanitari che sono intervenuti, e questo è grave, che rimangano fermi, immobili, intimiditi, è grave perché sono lì proprio per intervenire se l'uomo sta male. E quindi il messaggio di Gabrielli, ripeto, non una mammoletta, non uno di una onlus, l'ex capo della polizia in Italia, è: ci sono sempre meno poliziotti, c'è sempre meno tempo per prepararli e c'è sempre meno formazione, e quindi se uno che tratta delle nostre vite, perché siamo nelle mani nello Stato quando siamo sotto arresto, non è formato, questo è un cazzo di problema per tutti noi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Gli esperti, le regole e la pratica, proprio questo indagano Marco Grasso e Banda Marra sul Fatto Quotidiano. Sentite, le ombre sull'intervento, contenzione pericolosa, serve più preparazione o c'è il rischio di uccidere. Semplice. Viene indicato come l'estrema ratio a cui si ricorre quando il dialogo non si è riuscito a ricondurre il soggetto non collaborativo alla ragionevolezza, ma la contenzione è anche il momento più rischioso, virgolette. L'intervento coercitivo presenta dei rischi che possono essere mitigati mediante un corretto impiego delle tecniche operative. Non va prolungata, sentite, la posizione di decubito prono, la compressione del torace, per i rischi al sistema cardiaco respiratorio. Il fermato, una volta messo in sicurezza, dovrà essere posto in posizione decubito laterale in attesa dei sanitari. Qui doppio errore, perché non solo non è stato posto in posizione decubito laterale, ma i sanitari già c'erano e non hanno fatto nulla. Proseguo nella lettura. Dal maggio del 2026 il Viminale ha approvato una nuova circolare, quella che ho letto, che ridefinisce le tecniche operative. Sono state rispettate nel caso di Abderradin Fachim, morto domenica a Bologna? È critico Fabio De Jaco, primario del pronto soccorso al Maria Vittoria di Torino, ex presidente della società dell'emergenza urgenza, secondo cui quell'intervento denoterebbe impreparazione nel gestire una crisi di agitazione incontrollata, una condizione che richiede sia i poliziotti che sanitari ben formati. La contenzione di una persona agitata e incontrollabile porta con sé enormi rischi, sempre mai o difficilmente valutabili. Di diverso avviso Giuseppe Tiani, segretario nazionale del sindacato di polizia SIAP. Per quel che ho potuto vedere, i due agenti hanno rispettato le linee guida. Chi usa casi simili per attaccare le forze dell'ordine dovrebbe dirci cosa dovrebbe fare un poliziotto. La procura di Bologna sta lavorando in queste ore alla ricostruzione della sequenza di eventi che ha portato alla morte di Fachir. Uno degli elementi, il vaglio, scrivono Vanda Marra e Marco Grasso, uno degli elementi al vaglio è ovviamente la condotta dei poliziotti e dei sanitari che non li presenti. L'intervento di una terza persona che blocca le gambe dell'uomo mentre i due agenti lo bloccano a pancia sotto completa il quadro di quello accaduto domenica. In alcune circostanze l'aiuto di un civile è consentito, domenica c'era, c'è la possibilità di correre all'ausilio dei sanitari e limitare il controllo fisico del soggetto al momento dell'arresto per breve durata e soltanto in funzione del rapido ammanettamento. Ma, leggo ancora la circolare, il contenimento fisico deve essere limitato al tempo necessario e mantenuto per il minore tempo possibile. Sono le 7:31, il tempo è volato, stiamo raccontando tre cose insieme che raccontano meglio di qualunque altra cosa, riassumono il tempo della ferocia, la morte di Fachim a Bologna, la richiesta di una legge che cancelli la condanna per il gioielliere Roggero e fra l'altro anche il video di Vannacci con la condanna a morte virtuale dei leader del campo largo. Ci fermiamo in questa radio libera informare che si chiama Giornale Radio, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Italese, sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È 1:41.
8: Giornale Radio.
9: Meteo.
10: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Buongiorno, gente da Scalea. No, niente, ieri sera sono rimasto colpito da una notizia che ha lanciato Lanza. E veramente mi dispiace tantissimo e faccio le condoglianze alla famiglia. Sì, per quel giornalista, quell'inviato di In Onda, quello della Sette, inviato al Combat Angel, quello di New York, da Washington, la Casa Bianca, è morto, l'hanno trovato morto in casa, pare pensi un infarto. Ecco, questo mi dispiace tantissimo, anche perché era una persona abbastanza simpatica, televisivamente era veramente bravo. Ecco, voglio fare le condoglianze alla famiglia.
13: Ma di che parliamo? Quelli bisogna buttarli dentro un carcere, quei due poliziotti e quei quattro sanitari, e buttare le chiavi, non farli uscire mai più. C'è ancora qualcuno che parla. Quello hanno ammazzato una persona a sangue freddo. Lo volete capire? Hanno ucciso una persona. Ma chi gli ridà la vita a queste? Ancora c'è qualcuno che dice poveri poliziotti, una minchia. Quelli hanno ammazzato una persona a sangue freddo. Forse non avete capito, quelli lì hanno ucciso una persona che non gli ridà nessuno mai più la vita. È morto. Come cazzo bisogna dirle? Come cazzo bisogna fargli vedere queste cose alle persone per dire che questi sono assassini? Io non lo so, ma davvero.
0: Avete idee molto diverse, opposte, bisogna avere sangue freddo. Non esiste una risposta immediata che prescinda dalle verifiche, dai fatti, dalle testimonianze. Anche questa sequenza vista in un video presa dall'alto di un tetto, poi bisognerà vedere le body cam, poi bisognerà sentire i testimoni, poi bisognerà sentire i sanitari. Allora qualcuno dirà: Luca, ma che fai? Sei troppo moderato, sei troppo... No, si fa così. Non c'è il giudizio immediato in un secondo, non c'è la croce gettata sui poliziotti a prescindere, non c'è ciò che ci sembra, ma c'è ciò che bisogna verificare. Ma adesso vorrei chiedere a Peter quella musica un po' così, perché come dice Gennaro, vi voglio raccontare ieri come abbiamo scoperto la morte di Daniele Compatangelo. Aveva 51 anni, era la nostra voce, il nostro inviato a Washington, nei palazzi del grande potere, e era giornalista da 25, era piccolino, era qualche volta buffo e simpatico nel suo modo di lavorare. Girava con due telefonini e di uno era la videocamera. E noi lo guardavamo con grande simpatia e divertimento, perché prima dei collegamenti, facendo tutto da solo, doveva sistemare questa telecamerina col suo secondo telefonino e un piccolo trespolo. E aveva fatto una lunga gavetta, non era figlio di nessuno, era arrivato in America, aveva imparato benissimo l'americano, l'inglese. Era riuscito a entrare nel cuore della Casa Bianca, metteva la sveglia alle 4 per andare a passeggiare nei viali di quella casa, di quella sede di governo in cui tutti i segreti del potere erano a disposizione. aveva iniziato come un semplice collaboratore, poi si era allargato da un programma all'altro, bravo, notizia dopo notizia, coprendo benissimo gli eventi, un italiano che era dentro i segreti di un esecutivo complesso come quello di Donald Trump, e improvvisamente, come sapete, 2 settimane fa aveva fatto uno scoop mondiale raccogliendo dal telefono dello stesso presidente degli Stati Uniti, e si chissà come era riuscito a procurarsi una intervista che aveva rotto definitivamente i rapporti fra l'America e l'Italia, fra Donald Trump e la sua ex alleata Giorgia Meloni. Ebbene, Daniele Compatangelo doveva essere in trasmissione con noi stasera, come sempre lo cercavamo ieri, il suo telefono era staccato, eravamo anche seccati, ma come, Daniele, dov'è il suo telefono? E alla fine, in un modo rocambolesco, abbiamo scoperto che l'altro ieri notte era a casa e nel sonno era stato colpito da un infarto, ripeto, a 51 anni. Ora, di questa storia, di questo apologo incredibile, di una vita, di una dura, lunga carriera fatta di lavoro, fatica, che si chiude con il tuo cuore che si schianta nella notte, di questo lavoro fatto anche, come era accaduto sabato, di lunghe dirette sotto il sole, io che lo prendevo in giro, Daniele stai seguendo l'ombra, della giornata del 4 luglio in cui si schiattava dal caldo e lui era lì a raccontare la piazza, e a un certo punto se n'era dovuto andare perché aveva detto negli ultimi minuti del programma: tanto non mi collegate più, ma io qui sto letteralmente morendo. Ovvio che poi restano le domande che ti fai, e allora voglio dirvi che mi inseguono in queste ore le domande. Non ci siamo accorti e non si è accorto lui che forse quel caldo, quella fatica erano anche figli di un cuore che stava funzionando male? Non ci siamo accorti di quello che è accaduto per cui per mezza giornata il suo telefono era spento e lui stava dall'altra parte del mondo e non avevamo un contatto? Voglio dirvi che io in quel momento mi sono reso conto che lavoravo con 3 anni da una persona sabaudo, molto discreto, di cui non sapevo neanche, ovviamente, come capita talvolta, se aveva dei genitori a casa, qualcun altro che potesse sapere, se aveva o se avevamo noi il numero della sua fidanzata per chiedere notizie. Insomma, spesso si è amici, si vive con delle persone che per via del loro riservo non ci raccontano i loro dettagli. Ecco, per noi Daniele era un collega che improvvisamente si è spento, boom, come una lampadina che si fulmina. E allora voglio dirvi, fate tesoro anche voi di questa lezione: se qualcuno non vi racconta, chiedeteli; se avete il timore di non imbarazzarlo, imbarazzatelo. Non si può morire soli così dall'altra parte del mondo e rimanere come una lampadina fulminata in un lampadario che non funziona più.

0: 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Luca, non credo che possa esistere qualcuno che ti accuserebbe di essere moderato o buonista, ecco, no, deve ancora nascere, non saresti tu chiaramente. Caso Fakir, sono comunque d'accordo con te. Quello che a me stupisce personalmente è l'apparente mancanza di protocolli per verificare lo stato di salute del fermato, che non esistano, che non siano messi in pratica. Qui ovviamente però c'è una fallacia, non si può non pensare che un individuo che ha fatto uso pesante di sostanze, agitato, con peperoncino, con caldo, con pressione toracica, non abbia una qualche ripercussione e ci si dimentichi di controllare come sta effettivamente. Per cui non credo alla responsabilità personale, non sembrerebbe, chi lo sa, però qualcosa che non va deve essere trovato e bisogna rivedere il caso attentamente. Una vittima non è accettabile. Ciao Roberto da Amsterdam.
2: Buongiorno, credo che infatti quanto successo purtroppo a Bologna con quella persona morta, presumibilmente uccisa, ecco, evidenziano quel fatto lì, quell'evento, evidenzia a mio giudizio tre aspetti, tre carenze. La prima, la totale assenza di medicina territoriale, cioè questa persona, la vittima, il morto, era completamente abbandonata a se stessa di fatto. La seconda, la completa assenza dell'assistenza sociale, quindi anche di nuovo quella persona era abbandonata a se stessa, nessuno la seguiva in maniera concreta e in maniera fattiva, efficace. E la terza soprattutto, la quasi totale assenza dell'addestramento e della formazione degli uomini e delle donne, delle forze dell'ordine che gestiscono queste situazioni sul terreno. Quindi al di là della Meloni e di certi giornali che si strappano i capelli, difendono a spada tratta le forze dell'ordine, poi per gli uomini e le donne delle forze dell'ordine non fanno una bene amata cippa, cioè niente, d'accordo nella loro formazione. Quindi adesso quelle persone là si trovano già nei guai. Qui parlo delle forze dell'ordine, degli uomini delle forze dell'ordine che sono intervenuti. La quasi totale assenza della formazione e dell'addestramento. I sindacati, anche in questo caso, i sindacati di polizia latitano. Franco Pavia, buongiorno.
0: Sì, Franco e Roberto hanno colto due punti decisivi. Io dico che le inchieste non le facciamo noi, ma sicuramente la mancanza di formazione e qualcosa che non funziona erano evidenti in piazza, perché non puoi non guardare in faccia la persona che stai arrestando, stai schiacciando, stai ammanettando e che grida aiuto, aiuto. Allora, però, il titolo del giornale vi spiega bene come l'ideologia avvelena i fatti. La sinistra riapre la caccia al poliziotto, il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine, aggressioni, e allora devi morire? Qual è questa la domanda? Libero, la sinistra izza i manifestanti contro la polizia, causa Bologna al corteo per il migrante ucciso. Non era un migrante, era un cittadino italiano di seconda generazione qui in questo paese da età di 6 anni. A chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco. E poi la verità veramente perfetta come rappresentazione: l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir. La sorella di Fakir l'hanno ucciso, ma l'africano era fuori controllo. C'è, il morto diventa etnico e dunque diventa meno grave se muore un africano, anche se stava in Italia da quando aveva 6 anni, sempre africano resti, Sei coinvolti nell'indagine per l'immigrato morto durante l'intervento delle forze sanitarie a Bologna, delle forze dell'ordine a Bologna, ci sono anche i sanitari del 118. Ovviamente è bello leggere i giornali e vederli nella loro diversità, e in questo il Fatto Quotidiano è veramente all'opposto. Il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa ai russi, la RAI contro Report a caccia delle fonti. Ma Avvenire, il quotidiano dei vescovi, la rivolta nel buio. Pensate come guarda oltre e lontano, reportage dall'Afghanistan al grido di lavoro, scuola, libertà, la protesta dei giovani contro i talebani soffocati nel sangue, fra le vittime anche un bimbo di 10 anni, e bisogna dire grazie a Lucia Capuzzi che ci racconta lì dove i buoni sono scappati. Ma l'altro titolo è a Bologna, su Fakir, nuovo caso sicurezza, e Zuppi dice non strumentalizzare. Allora è questo il racconto che facciamo, la diversità delle idee. Pensate, il Domani, benzina record, inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Il governo si concentra sulla legittima difesa e sulla legge elettorale, mentre l'economia italiana vacilla. Banca Italia stima il caro vita al 3,1%, nuovi aumenti alla pompa, però è Vannacci a fare più paura. Direi che questa forse è la sintesi migliore di questa giornata. Non stiamo assolutamente vedendo, divisi da questa ideologia, gli effetti drammatici di questo precipitare di crisi. Allora leggiamo solo un lampo, perché sta per arrivare fra di noi il dottor ingegner ragionier Guido Bardi. Ci tenevo a arrivare a bomba, cioè arrivare qui. Salari divorati letteralmente dall'esplodere dell'inflazione. In 4 anni di governo Meloni l'inflazione ha divorato l'11,6% del potere d'acquisto dei soldi fermi sui conti correnti, facendo sì che quei 1000 euro sudati e messi a parte appena 4 anni fa oggi valgono 884 euro. Pensate, se erano 1000 euro sul conto, sono 884. La Banca d'Italia ha stimato un aumento del 3,1% nel 2026 dell'inflazione a causa prevalentemente della bolletta energetica. Nel secondo trimestre l'aumento è ancora del 3%. Le previsioni statistiche iniziano a diventare una tragica realtà, mentre Salvini continua a porgere la propria solidarietà a Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, provando a intervenire di nuovo sulla legittima difesa. Non si fa nulla per il prezzo dei carburanti, che sale vertiginosamente. Basta gettare lo sguardo ai distributori per vedere che la benzina veleggia oltre 2 euro al litro, il diesel è già a 2,1, cifre ancora più alte in autostrada, dove si toccano i 2,5 euro. È un altro effetto diretto dei disastri medio orientali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'ex amico della Meloni, che a inizio anno voleva candidarlo. Certo, alcune cose andrebbero dimenticate, a Nobel per la pace. Il rincaro più alto arriva proprio nei giorni caldi della partenza per le vacanze. Il pieno si tradurrà in una stangata per gli italiani che si metteranno in viaggio tra fine luglio e agosto. Il governo al momento osserva senza fare nulla. E cosa dice il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin ad Huffington Post? Valuteremo nel prossimo consiglio dei ministri. Ale! Giuliano, sei arrivato. Intanto scaldiamoci con le vostre voci. 334 11 11 622.
3: Buongiorno Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Sto sentendo tanti interventi, francamente, che mi lasciano un po' esterrefatto. C'è anche chi vuole insegnare alle forze dell'ordine a fare il loro mestiere. Ovviamente i fatti saranno accertati, non sta a noi farlo, però dal video le forze dell'ordine, quando hanno un individuo in escandescenze, devono fermarlo, e lo fanno mettendolo prono con la faccia a terra e le mani dietro la schiena. Questa è la prassi. Comunque, riguardo a Bologna, al comportamento folle del sindaco che ha indetto quella manifestazione, io, parafrasando Pasolini, una poesia uscita nel 1968 in seguito agli scontri di Valle Giulia, dico che quando ieri a Bologna avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti.
0: Giuliano.
4: E noi invece simpatizziamo con un poveretto preso, buttato a terra e ammazzato nelle giornate del caldo peggiore della storia. Guarda un po' tu come siamo strani. Buongiorno caro Luca.
0: Sono curioso di sapere del video Ivannacci con i gladiatori, il pollice verso, jugola, taglia la gola.
4: Ma secondo te davvero ho fatto qualcosa di male, di così terribile e perverso da meritare di essere condannato a parlare di un video scemo fatto da uno che si vuole fare propaganda, che ha il solo scopo di far parlare di lui, e dobbiamo cadere con due zampe dentro la tagliola di un video imbecille tra i tanti che si vedono ogni giorno realizzati con l'intelligenza artificiale che ormai consente?
0: Sì, abbiamo commentato i video di Trump in cui si immaginava in aereo e tirava le tame sui manifestanti del No King's Day. Possiamo commentare anche questo, che
4: Luca,
0: segue
4: se
0: quella tecnica di Trump di rompere il muro, il politicamente corretto, di alludere alla violenza, e quindi sì, ne vuole far parlare, ma a noi interessa capire perché.